0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
4: A casa ancora Hernandez, batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano dopo letta. 4-0 Unipol.
2: Domani è sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
8: Pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 2:04.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
2: Morgan, Ferrari, fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diuffa, rimbalzo! E prende, schiaccia, Momo Diuffa! Edwards, che va, se Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards palleggio, arresto, tiro! Canestro! Ancora canestro per Carson Edwards! Partita sontuosa del serpente! Messa di Edwards, scambio con Diuff, ancora Edwards, bella palla per Smailagic, che va a schiacciare! Ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett! Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora. 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla. Carson Edwards! Hackett, superare metà campo, si va da Jallov, lo sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan, che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi! E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno. Morgan in palleggio, cade Diarra, tutto buono per gli arbitri. Morgan scambia con Niang, giocatore con Niang che riceve, alza la parabola per Diarra! Che schiaccia!
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 3. Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 3:03.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
1: Domani è sabato alle 20.30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 4 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Olidata Bologna.
2: Morgan, Ferrari, fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diuffa, rimbalzo! E prende, schiaccia, Momo Diuff! Edwards, chiamasse Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards, palleggio, arresto, tiro! Canestro! Ancora canestro per Carson Edwards! Partita sontuosa del serpente! Messa di Edwards, scambio con Diuff, ancora Edwards, bella palla per Smailagic che va a schiacciare, ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wincher, portare il blocco, Cole ancora da Hackett, Cole stoppato da Hackett. Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione, Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro, Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla, Carson Edwards! Hackett, superare metà campo, si va da Jallov, sul sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi! E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno. Morgan in palleggio, cade Diarra, tutto buono per gli arbitri. Morgan scambia con Niang, giocatore con Niang che riceve, alza la parabola per Diarra, che schiaccia!
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan dopo letta. 4-0 Unipol.
1: Domani è sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Bologna 1.
9: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Lega Basket, Serie A, semifinali, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
2: Morgan, Ferrari, fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo! E prende, schiaccia, Momo Diouf! Edwards, chiama se Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards, palleggio, arresto, tiro! Canestro! Ancora canestro per Carson Edwards! Partita sontuosa del serpente!
3: Messa di Edwards, scambio con Diouf, ancora Edwards, bella palla per Smailagic!
2: Che va a schiacciare! Ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano, Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett! Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora. 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla. Carson Edwards! Hackett, supera la metà campo, si va da Jallov, sul sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan, che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi! E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno! Morgan in palleggio!

0: questa sera alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
3: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
4: Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
6: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
5: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
6: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: buona giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: La Commissione europea ha concesso all'Italia la deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia. Il margine di spesa vale lo 0,3% l'anno per 3 anni, per un totale di 14 miliardi. Ma le risorse dovranno essere utilizzate per investimenti in fonti rinnovabili, non per i tagli alle accise. A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio provocando 9 morti, tra cui 4 bambini. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. A Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah dal sud del paese. Il conflitto USA-Iran ha duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti USA ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump. Tennis, in finale a Roland Garros ci sarà sicuramente un italiano. Cobolli ha spazzato via Aliassim e in semifinale se la vedrà con Arnaldi, che a sua volta ha vinto il derby azzurro per un altro infortunio di Berrettini. Esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Gli azzurri domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto da Nicola De Muro.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
6: Buongiorno, anche oggi giovedì 4 giugno qui sulla zona di Bologna avremo delle nubi di passaggio, ma sarà comunque una bella giornata con abbondanza di sole, precipitazioni non dovrebbero essercene. Le temperature si mantengono ancora piuttosto alte, le massime arrivano ancora sui 30 gradi, ma non sono i valori eccessivi delle altre giornate di una settimana o 10 giorni fa. E domani altra giornata simile, cielo poco nuvoloso con delle nubi di passaggio ma che non dovrebbero dare precipitazioni particolari, e anche per domani le temperature si mantengono, diciamo, piuttosto gradevoli, anzi può darsi che caleranno di un paio di gradi. Domani le massime non dovrebbero andare oltre i 28-29 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Ciogni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
7: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
4: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Buongiorno, buongiorno, rieccoci, eccoci qua, giovedì, sì, 4 giugno, sono le 7.05, buongiorno da Emilio Marrese. Il proverbio che oggi ci suggerisce la frase, la citazione per l'esattezza, il calendario filosofico è questa: la maggior parte delle discussioni scaturisce dal vedere un solo lato delle questioni e dal credere che esso sia il solo giusto. E di solito è il nostro lato, non quello dell'altro, mai. Questa la disse Honoré de Balzac, tranne il finale, quello l'ho aggiunto io. La frase invece del giorno che mi è venuta così in mente, mi sono svegliato un po' kennediano questa mattina, non chiedere quello che Bologna può fare per te, ma quello che tu puoi fare per Bologna, così un po'. Andiamo a pulire i portici tutti insieme, acqua e sapone. Oggi il 4 giugno è il compleanno di Angelina Jolie, ma stasera non posso andare, cioè non abbiamo niente, c'ho un altro impegno e non riesco, vado da Max Poggi all'inaugurazione dell'attività estiva del suo ristorante, quindi non, niente, Angelina, devo inventare una balla. E Lorenzo Insigne ne compie 35 e il 4 giugno ci lasciarono due grandissimi della risata, ma non solo, italiana, Nino Manfredi nel 2004 e ai noi ancora prima Massimo Troisi, genio assoluto, nel 1994. Nel 1070, risaliamo parecchio indietro, venne prodotto per la prima volta un formaggio erborinato francese, quindi oggi è il compleanno del Roquefort, che venne creato, vide la luce un po' come Betlemme in una grotta nei pressi di Roquefort-sur-Soulzon nella Francia centrale. Andiamo un po' più avanti, nel 1878, chi se ne frega, l'impero ottomano cedette Cipro al Regno Unito, no, questa la devo tagliare. Nel 1911 venne inaugurato a Roma l'altare della patria, un monumento di rara bruttezza ma di indiscutibile imponenza, sembra veramente una cassata al centro di una meringona al centro di Roma. Nel 1944 Roma stessa venne liberata, oggi, dalle truppe alleate, nel 4 giugno. Nel 1989 Solidarnosc vinse le prime elezioni parlamentari parzialmente libere dalla Polonia e poi, sempre nello stesso giorno, i dimostranti di piazza Tiananmen a Pechino vennero repressi, la famosa foto, immagine più che foto, non solo foto, anche proprio il video del ragazzo davanti al carro armato, quando l'aggettivo iconico è speso a ragion veduta. Nel 1994 un ragazzo di Cesenatico vinse la 14ª tappa del Giro d'Italia, la Linz Merano, e fu quella la sua prima vittoria da professionista nel 94. Si chiamava Marco Pantani. Oggi dobbiamo fare gli auguri a chi si chiama, esprimiamo anche solidarietà massima, Metrofane, ce ne saranno immagino anche di questi a centinaia all'ascolto, tutti i Metrofani e quelli che si chiamano anche Alonio e Ottato, questo c'è nel calendario cattolico di quest'oggi. Il nostro numero è sempre il 366 402 4022. Ha ragione la Gabri, dice: cosa vai a fare da Poggi se, come hai spoilerato ieri, sì, ne parla spoilerato, capirai, sai che rivelazione. Ieri con Francesca Bolognini scherzavamo sul fatto che, insomma, ormai non bevo, non fumo, non mangio, eccetera eccetera, e quindi cosa ci vado a fare? Ma per la compagnia e la simpatia di Poggi, la compagnia che mi porto, che trovo, e la grande amicizia che mi lega, stima soprattutto con Max Poggi. Poi dunque vi ricordo, già che ci siamo, te la Gabri, mia cara Gabri, hai avuto il link, vero? Te l'ho mandato? Siamo sicuri che che hai prenotato? Non è che non vogliamo scuse su questo fronte. Ti mando immediatamente il link per l'iscrizione alla cena che faremo il 17 giugno, mercoledì sera,
al campo di Marte, la cena di tempo perso per tutti quelli, per tutti i tempi, i perditempo del mattino, come sottoscritto. Il nostro quotidiano esercizio di rassegna stampa comincia con un pezzo questo che cos'è, di Italia Oggi. Matteo Risi dice che quando le città diventano smart sono già in funzione i primi esempi di soluzioni digitali nei comuni. Chi è Matteo Risi? Matteo Risi è ricercatore presso il Dipartimento di Management, Economia e Ingegneria Industriale del Politecnico di Milano, direttore dell'Osservatorio Smart City del Politecnico, sovrintende quindi, spiega Italia Oggi, al continuo monitoraggio delle trasformazioni delle digitali delle nostre città. E cosa dice? Dice che diverse città stanno ridisegnando la mobilità urbana, ah sì, davvero ce ne eravamo accorti, attraverso soluzioni all'avanguardia digitale, infrastrutture connesse. Un esempio di eccellenza è Torino, polo di innovazione grazie a Torino, la City Lab. Qui sono nate le Smart Road, famose Smart Road, quindi primo corridoio urbano per veicoli autonomi, la casa delle tecnologie emergenti basata su AI, intelligenza artificiale e droni, e poi l'Urban Digital Twin, tutto a Torino, per simulare il traffico. Spostandoci a Milano, la città accelera sull'automazione del trasporto di massa, potenziando le corsie preferenziali delle filovie 90-91 con l'asservimento semaforico. È bello l'asservimento semaforico, cos'è? Quando uno si consegna al semaforo, il semaforo fa quel che vuole della sua vita. Mentre l'Interland fa da apripista alle sperimentazioni dei robotaxi, paura, e alla guida autonoma del futuro. Oddio, devo dire che rispetto a certa gente che si vede in giro, ma tanta, totalmente imbesuita e soprattutto, diciamo, molti âgés, argentati, che guidano in totale stato confusionale, ecco, allora sì, preferisco essere guidato da un robot, anche se poi mi chiedo il giorno in cui il microchip zompa, la tecnologia ti abbandona, come a volte succede. No, a volte, continuamente succede a tutti più o meno i nostri device, apparecchi elettronici, inclusi talvolta anche i sistemi informatici evolutissimi che sorreggono, guidano, rendono possibile l'attività quotidiana anche di una radio, per dire, fare un esempio, no? E quando questi decidono di farsi gli affari loro e hanno dei malfunzionamenti, io poi mi chiedo sempre, allora, nel momento in cui quel malfunzionamento lì ce l'ha l'auto senza guida umana, l'autorobot. Come va a finire la giornata? Poi ancora Brescia, ci dice Italia Oggi, ospita i primi test di robot sharing con Neuralink, che è uno spin-off creato dal Politecnico di Milano. Le parole inglesi le dico tutte in questi primi 10 minuti, poi dopo basta, esaurisco il bonus e poi dopo traduco qualsiasi cosa, anche picnic. Le vetture elettriche raggiungono da sole l'utente, per poi essere guidate, a fine noleggio tornano automaticamente, autonomamente alla ricarica. Mo' è bellissimo. E poi Verona invece si focalizza sulla comunicazione vehicle to infrastruttura, installando radar e intelligenza artificiale a Porta Nuova per far dialogare i veicoli con i semafori, cioè il veicolo si accosta al semaforo e gli dice: e come va? Boh, guarda. Oggi di tutti i colori, sì, verde, rosso, giallo, ma proprio un po' monotono. Poi mia figlia a scuola, ma chi? Tuo figlio? Sì, la centralina, si è andata, ha preso 4, e poi.

Meno male, boh, dipende. Primi, com'era? Primi in Gallia, secondi in Roma. In Italia, Bologna è la città più smart d'Italia, 82esimo posto in Europa, però, e quindi non c'è neanche altro che Conference League delle Smart City, ma proprio Milano al 101esimo, Roma. Roma, imperiale Roma, dai, 143esimo posto nella classifica delle infrastrutture smart. È un risultato, dice, che stride con il peso economico e culturale di queste città, soprattutto se confrontato con le performance europee, cioè nella top 20 figurano, questi dati mi entusiasmano, Zurigo al primo posto. Però io forse non lo so, ma ancora tra Zurigo e Bologna mi sa che scelgo Bologna, anche se è meno smart. E Zurigo è al primo posto di questa classifica, Oslo, e lì vacillo molto, al secondo, poi c'è Ginevra al terzo posto, Londra è al quarto posto, è lì su Londra poi, insomma. E dice, i centri storici non vanno intesi come musei polverosi, ma come spazi vivi. Per questo sono cruciali gli eventi culturali diffusi, lo smart tourism, la creazione di musei interattivi e immersivi che attraggano flussi di visitatori di qualità. L'intelligenza artificiale entra nelle smart city principalmente come leva di efficienza, ottimizza i processi pubblici, riduce gli sprechi, migliora la qualità dei servizi erogati ai cittadini. Le applicazioni più consolidate riguardano la mobilità, dalla gestione dell'intelligente traffico alla guida autonoma e la videosorveglianza con telecamere in grado di analizzare flussi e situazioni in tempo reale. L'intelligenza intelligenza sì, artigianale, alimentare, lo vedete tutto, artificiale. Alimenta inoltre le control room e i digital twin, strumenti che permettono di monitorare e simulare il funzionamento della città nel suo complesso sul fronte dell'interazione con i cittadini. I chatbot rappresentano un primo passo verso servizi pubblici più accessibili e reattivi. Un esempio concreto è ad esempio Asia Napoli, che ha integrato soluzioni di intelligenza artificiale nei propri processi operativi grazie a camion e cestini dotati di sensori e telecamere, che appena escono dal garage si guardano intorno e dicono "co cazzo" e tornano indietro. Questo fanno vabbè, andiamo avanti in questa lettura, che sono mi deprime, ne abbiamo già dette abbastanza su questo fronte. Cambiamo argomento e torniamo al resto del Carlino. A 3 anni perse il padre nell'agguato della Uno Bianca, l'ho ritrovato nelle sue canzoni. Veronica Beccari non aveva mai parlato del vuoto enorme che prova dal 1988, quando la banda colpì i Savi. Dice: "Non li perdonerò mai. Ho visto Roberto in un'intervista in TV, non provava alcun rimorso." Intervista pagina 15 del Resto del Carlino, fatta da Chiara Gabrielli. "Mio padre continua a vivere, dice, nella musica. Ancora oggi ascolto le sue canzoni preferite e continua a vivere ogni volta che chiamo mia figlia." Le ho dato il nome di Carlotta in suo onore. Veronica Beccari era una bambina quando le fu ammazzato il padre, aveva solo 3 anni e mezzo, quando le venne strappato via in pochi attimi la sera del 19 febbraio dell'88, poco dopo le 20, davanti alla Coop di Casalecchio di Reno, dove la banda della Uno Bianca fa scoppiare un ordigno e inizia a sparare su 4 guardie giurate. Ma voi ve le immaginate queste scene oggi? In centro a Casalecchio, cioè abbiamo vissuto poi anche quegli anni lì. Tra queste c'è appunto, tra le guardie giurate, Carlo Beccari, 26 anni, nemmeno compiuti, una moglie, una figlia, Veronica appunto, che fino ad oggi quasi 4 decenni, 40 anni, non aveva mai parlato. Per quell'omicidio saranno condannati Marino Chipinti, Roberto Savi, Fabio Savi. Non ricorda nulla, dice, ovviamente, ho iniziato a crescere e semplicemente lui non c'era. Non ci si abitua mai, non è possibile, semmai ci si può rassegnare, è una rassegnazione che arriva lenta. Mano a mano che cresci ti rendi conto che lui non tornerà mai più e non sarà mai con me in nessuna tappa della mia vita, né in quella della mamma, che va sposato da poco, perché ogni giorno mi rendo conto un po' più di tutto quello che non abbiamo potuto vivere assieme. Vedo la portata di quanto ci è stato tolto ed è allora che la rassegnazione lascia spazio ad una rabbia immensa. È impossibile descrivere a parole che cosa significhi questo. È un vuoto enorme, una voragine, al tempo stesso un peso, perché questa assenza costante pesa sempre. È come combattere una guerra che sai che non può avere fine. Mi hanno privato di quella che è la figura di riferimento di ogni figlia. In ogni singolo giorno della mia vita ho sofferto la sua assenza ed è nella quotidianità che si sente la mancanza, nei momenti leggeri, nelle piccole cose. Per fortuna una madre meravigliosa, è stata bravissima, me l'ha fatto conoscere attraverso i ricordi e le canzoni che ascoltava, i Supertramp, gli

0: ILO, ve li ricordate? Electric Light Orchestra, poi di Alan Parsons Project, dei buoni gusti, soprattutto questi, li ascolto sempre anche ora ed è qui che riesco a ritrovare mio padre. Questa l'ascoltavamo quando tu eri nella pancia, dice la mamma, questa quando eri piccolo e così via. E con ciascuna canzone, poi dice che la musica non serve a niente, no, non so chi lo dica, però insomma come ogni tanto, no, sì, sì, ci siamo capiti, bello, bel dialogo, bella. Sì, e così via. E con ciascuna canzone è come se recuperassi una parte di lui, altri pezzi di una vita scomparsa. Qualche anno dopo la sua morte ci siamo trasferiti, ma si andava sempre a trovare i nonni a Bologna. Quei tre Savi, i due Savi Marino Chipinti, dice, sono macchine da guerra, macchine di odio, non hanno capito cosa hanno fatto. Guardate Roberto in quell'intervista a TV, è come se non provasse nulla, nessun sentimento, rimorso, come se fosse anestetizzato. Né lui né gli altri riescono a vedere il dolore che hanno causato. Fabio mi fa paura, Roberto mi fa ancora più paura. Non c'è del bene in loro, non ce n'è mai stato e oggi non sono cambiati, non ci sono i presupposti, dice, per il reinserimento nella società. Sono capaci solo di seminare il male, di far soffrire chiunque incontrano sul loro cammino. Farli uscire dal carcere sarebbe l'errore più grande. Se avessero un minimo di coscienza non chiederebbero nemmeno uno sconto di pena. Non auguro la morte a nessuno, a loro tantomeno, perché morire in questo caso sarebbe troppo facile. Ha ragione, sarebbe un sollievo. Invece spero che arrivi un momento in cui soffrano per il dolore che hanno portato a così tante persone. Alberto Savi gode della semilibertà ed è un'ingiustizia, perché mio padre a 26 anni si è ritrovato chiuso in una bara e questi adesso pretendono di essere liberi. A loro non direi nulla, neanche a occhi pinti, se li avessi di fronte, e alla fine dice, non potrò mai perdonare nessuno di loro. Questa è una bella intervista che ha fatto Chiara Gabrielli del Carlino, pagina 15 nazionale, a Veronica Beccari, che è una delle dei parenti, la figlia di una delle vittime, delle tante vittime della Uno Bianca. Grazie anche a te Marcello. Questo, poi c'è un messaggio vocale, quest'ora dovreste sapere che non posso metterli in onda. I messaggi vocali da giornalista, vi spieghi il senso dell'intervista alla figlia di una vittima dell'Uno Bianca? Non c'è nulla da raccontare sulla città. No Ale, tu sei un interlocutore molto intelligente, quindi questa domanda mi getta nel più cupo sconforto. Devo rivedere quello. Cosa vuol dire non c'è nulla da raccontare sulla città? Ti ho detto che intanto sono pagine nazionali, punto. Cioè, quindi sulla città quale? Sulle pagine nazionali del Carlino. Cioè, quindi è una storia come tante e credo che sia una testimonianza invece che di senso ne abbia anche molto, visto che, no, prego, ma anche se fosse poi soltanto nella cronaca di Bologna, non ha senso un'intervista di questo tipo? Secondo me ne ha molto, cioè dobbiamo parlare soltanto della raccolta differenziata e del traffico nella cronaca cittadina? Dai, su. I media in tutte le loro varie forme sono di bello anno che quantomeno sono, e lo sono anche fin troppo poco da Miretta, versatili, si occupano di tante cose, offrono tante opportunità di leggere, imparare e informarsi su delle cose. Poi ci sono le cose che ce ne frega, quelle di cui non ce ne frega niente. È chiaro che questa è una rassegna stampa, quindi prendo un po' di tutto e ci sono dentro anche spesso, lo so bene, cose che non interessano a qualcuno, a volte non interessano neanche a me. Però è un'osservazione, la tua si è svegliata un po' presto, forse anche forse male stamattina, non lo so. Poi dal Carlino di Bologna, ecco, torniamo subito a occuparci dei pali della luce e dei cantieri. Allora, no, questo vabbè, cominciamo, facciamo il Corriere, ho aperto il Corriere di Bologna, leggiamo il Corriere di Bologna, mi sono sbagliato, il lavoro, scattano i limiti anticaldo, l'ordinanza regionale è già in vigore, sindacati soddisfatti, vigileremo sulla sua applicazione, stop dalle 12.30 alle 16 per cantieri, cavatori e rider, quindi quando fa caldo e ordinate la pizza tra le 12.30 alle 16 non ve la portano, possibilità di anticipare e posticipare di un'ora le attività. Poi una folla ieri, c'era la foto, una grande, ho visto il video, c'erano centinaia di metri di coda per Luca Carboni che firmava le copie del suo libro Luca non parlava mai, primo posto in classifica tra i titoli più venduti, Carboni successone, ieri ha fatto un pieno di affetto, scrive Francesca Blesio, nella sua Bologna, con un firmacopie che ha riempito tutta la galleria, ma poi c'era la fila anche, ho visto, in strada, in via Rizzoli. È stato un modo, ha detto, per raccontare cose importanti, non solo per parlare di me, ma anche per parlare dei posti che ci aiutano a costruire le cose, che ci modificano, che ci insegnano. Nel libro ovviamente c'è tanta Bologna, quindi i luoghi della mia città, ma anche posti fuori, spero che parli di tante altre persone. In estate l'artista tornerà sul palco con Rio Ari O Live, un momento, dice, dove mi godo davvero l'affetto delle persone. E così ha chiuso la sua introduzione prima di prendere la penna e farsi venire dei i crampi alle mani per la forza di firmare autografi. Poi ancora sfogliamo. 2-3 del Corriere di Bologna, l'ordinanza anticaldo è già partita, stop dalle 12.30 alle 16. E poi di spalla articolo di Madonia, siglato il patto con Invitalia per trattenere i giovani talenti, li imprigioniamo, facciamo crescere le start-up e poi rischiamo di perderle, dicono, eh sì, intesa tra De Pascale, Colla e l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo. E poi ancora aumentano in Emilia-Romagna le imprese dei residenti stranieri, valgono 21 miliardi, scrive Giorgio Pirani, in 5 anni più del 100% di nuovi cittadini. Poi l'archiviazione per Vildoza e per la moglie, nessun contatto con la parte offesa. Questo è, diciamo, il verdetto definitivo, lo riporta Federica Nannetti. Il GIP dice: non ci sono segni di lesione sull'operatrice della Croce Rossa, è stata una commedia degli equivoci. È chiuso il caso di Luca Vildoza a distanza di 8 mesi dei fatti, dopo un arresto, una rimissione in libertà e diverse udienze. Il GIP Alberto Ziroldi ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico del playmaker della Virtus e della moglie per lesioni all'operatrice della Croce Rossa Tiziana D'Antonio. La scorsa settimana si è discussa l'opposizione che era stata presentata dall'avvocata Alessia Cuppini, legale della parte offesa. Lo scorso 15 ottobre si era trovata al centro di una lite sui viali con il giocatore e la moglie Milica Tasic. L'incertezza circa l'esatta ricostruzione della dinamica del fatto aveva già portato la PM Federica Messina a chiedere l'archiviazione del fascicolo, ora arrivata con l'ordinanza del giudice, che ha ribadito come l'ultimo tratto della vicenda, ovvero quello della presunta aggressione da parte dei coniugi ai danni dell'operatrice, sia stato oggetto di versioni contrastanti, opposte, insuscettibili di superare l'incertezza sull'oggettiva ricostruzione dei fatti, scrive il GIP. Quel che però per il giudice è possibile escludere, sulla base di elementi e testimonianze eterogenee quanto a provenienza, tra cui residenti, oltre che tifosi, ma solidali negli esiti, cioè insomma erano tutti d'accordo sul fatto che i contatti fisici tra Vildoza e D'Antonio sono appunto da escludere. L'intervento oggettivamente violento in difesa del marito è stato per lo più della moglie, tra gli aspetti rilevanti nella decisione, a conferma di come il giocatore non abbia aggredito fisicamente l'operatrice, anche i referti di quest'ultima, il primo in particolare, è sintonico con la tesi difensiva dei coniugi perché non si rileva alcun segno lesivo al collo, eccetera. Eccetera, quindi insomma, quella sera lì non successe niente, e quello che è successo non è sufficientemente chiaro per poter esprimere delle condanne, al di là, come si suol dire nei film, oltre che nei codici, al di là di ogni ragionevole dubbio. E senza dubbio alcuno, noi adesso andiamo in pausa.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez. Batte doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
1: Domani è sabato alle 20.30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermann Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
10: Buongiorno.
6: Anche oggi, giovedì 4 giugno, qui sulla zona di Bologna avremo delle nubi di passaggio, ma sarà comunque una bella giornata con abbondanza di sole, precipitazioni non dovrebbero essercene. Le temperature si mantengono ancora piuttosto alte, le massime arrivano ancora sui 30 gradi, ma non sono i valori eccessivi delle altre giornate di una settimana o 10 giorni fa. E domani, altra giornata simile, cielo poco nuvoloso con delle nubi di passaggio, ma che non dovrebbero dare precipitazioni particolari. E anche per domani le temperature si mantengono, diciamo, piuttosto gradevoli, anzi può darsi che caleranno di un paio di gradi. Domani le massime non dovrebbero andare oltre i 28-29 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Ciogni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: La stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
11: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
10: E cosa fanno? Magie?
11: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
10: Funziona! Incredibile!
11: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
10: Per info emilianamacchineufficio.com.
12: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Kneecap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
13: Sottocosto Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Ritorniamo in diretta, sono le 7.34, giovedì 4 giugno, ancora buongiorno da Emilio Marrese, questo è Tempo Perso. Vi va, facciamo una cena per gli ascoltatori che perdi tempo e il mercoledì 17 giugno scrivete al 366-402-4022 e vi mando il link con tutte le info per l'eventuale adesione. E infatti Giulio dice: ma la cena la paghi tu per ringraziare i tuoi ascoltatori che ti sopportano tutto l'anno, avendo tu una gelateria, se tu arrivi con un quintale gelato ci possiamo pensare. Poi altri messaggi, in particolare c'è quello del Tromba, che sulle auto, quelle che si guidano da sole, io ho parlato soltanto di nel caso in cui di malfunzionamenti tecnologici che sono poi all'ordine del giorno, e lui aggiunge anche la versione più inquietante, quella, cioè il timore dell'hackeraggio, perché in effetti immaginatevi se venisse preso il controllo di queste auto senza autista da qualcuno che è malintenzionato, addio. Come vi raccontavo ieri, c'è questa serie che è sempre più intreppante ed esagerata che sto seguendo, che si chiama The Capture, seconda stagione, veramente comincia a dare carne, colore e trama e sembianze ai peggiori nostri incubi sulla manipolazione digitale, ma che insomma va molto al di là del semplice phishing o furto di identità o furto del PIN del bancomat. Dunque, al Corriere di Bologna eravamo rimasti, scuole aperte il 31 agosto, pagina 5, test, dice l'assessore Ara, per fare meglio nel 2027. Quindi anche oggi facciamo meglio domani. Conti, Isabella fissa gli stati generali dell'infanzia a Rimini e annuncia che presto ci sarà una legge sulla natalità, quindi saremo tutti di nuovo obbligati alla riproduzione, non credo. Vabbè, la storia delle scuole aperte ormai vi ho già sbomballato a sufficienza su questo argomento, sapete di che si tratta se seguite la trasmissione con costanza, cioè questa misura, che questa possibilità che è stata data a non tutte le scuole, a una quarantina in tutta la regione, di aprire per due settimane, le prime due di settembre, e offrire ai bambini delle attività, bambini delle primarie, delle attività alternative alla scuola. Non inizia il programma, inizia però la possibilità di andare a scuola per fare i compiti, sport, eccetera. Poi abbiamo stasera alle 20 gara 3 con Venezia per la Virtus, e sarà presentato nel convento di Santa Margherita alle 19 in via Santa Margherita, nel chiostro delle suore francescane. Sono gli incontri della libreria Coop alle 19 stasera. Bruno Damini presenta il libro di insieme al critico Alberto Bertoni, il libro di Vittorio Franceschi, che è pubblicato da Minerva, Lo spessore del sale o del sole, aspetta un attimo, Lo spessore del sale, ed è la quinta fatica poetica del grande attore bolognese, fondatore con Dario Fo di Nuova Scena nel 68, autore di Un teatro politico, scrive Massimo Marino, incapace di rinunciare all'umano, protagonista per vari decenni sulle scene nazionali, Nettuno d'Oro del 2009, premio Riccione per la drammaturgia, premio Ubu e così via, un curriculum lungo una vita, arrivata fino quasi 90 anni, di un artista raffinato, commediante e scrittore capace di svariare dal comico al tragico, di incrociare registri senza mai perdere in profondità. Il libro è stato voluto da Damini, che ha seguito Franceschi in molte creazioni, come ha detto Stampa dell'Arena del Sole, e verrà presentato oggi, vi dicevo, alle 19. Questo è un appuntamento che viene dato dal Corriere di Bologna. Le poesie, dice Franceschi, sono risposte a domande che nessuno ha mai fatto al poeta, perché ai poeti piace credere di essere stati interpellati. Bella questa. E poi ancora oggi al Gran Tour Italia c'è Iacchetti che si racconta a Farinetti, per la rima. Dal Costanzo Show a Striscia la Notizia, Iacchetti si racconta, proseguono gli aperitivi letterari al Gran Tour Italia con l'appuntamento di oggi alle 19. Iacchetti presenterà il suo libro 25 minuti di felicità senza mai perdere la malinconia, e dialogherà con Oscar Farinetti. Il libro è una autobiografia dell'artista, ne scrive Andrea Tinti. Questa in Piazza della Pace stasera, no, stasera, di già, siamo sicuri? Sì, aspetta un attimo, quando è? Sì, nel cartellone della quarta edizione del Bologna Portici Festival si inserisce l'appuntamento di oggi in Piazza della Pace con Cent'anni dello Stadio, che vedrà dialogare Carlo Caliceti, che è responsabile della comunicazione del Bologna, con Riccardo Brizzi, che è il direttore del Dipartimento delle Arti e del Master in Comunicazione e Marketing dello Sport dell'Università di Bologna. A condurre l'incontro ci sarà Sabrina Orlandi, sarà un racconto tra la storia della costruzione e l'inaugurazione. Anche il Bologna ha voluto omaggiare questo anniversario avversario con la maglia della prossima stagione attraverso l'utilizzo dell'elemento architettonico della torre di Maratona, non ancora presente in occasione dell'inaugurazione. Venne infatti poi eretta nel 29 la torre di Maratona, lo stadio invece del 26, prima partita nel 27, diventata l'aspetto più rappresentativo dell'impianto, uno stadio tanto amato quanto ora anche un po' odiato da qualcuno per via della mancata copertura delle curve e dei distinti, scrive Andrea Tinti sul Corriere di Bologna. Poi passiamo a leggere insieme il resto del Carlino. Abbiamo fatto prima con l'intervista pagine nazionali, e poi adesso intervista ad una delle figlie di una delle vittime, delle tante vittime della Uno Bianca, non aveva mai parlato prima, Veronica Beccari, e viene ovviamente riproposto titolo grande Carlo Beccari, mio padre, foto grande al centro della pagina con foto in bianco e nero fatta dopo l'assalto alla Coop di Casalecchio che costò la vita a Carlo Beccari. E poi il titolo principale è Graffiti, chi sporca deve pagare, lo dice Tonelli, che è il direttore di Ascom. Noi in prima linea da 25 anni, ma i vandali identificati devono essere puniti, e ne parla a pagina 2 dell'edizione locale del Carlino. Ora chi sporca la città, dice in questa intervista a Francesco Moroni, deve pagare davvero, servono più controlli. Il direttore di Ascom dice Confcommercio è in prima linea da ormai 25 anni, ma occorre più sinergia tra amministrazione, procura, forze dell'ordine. I vandali spesso vengono identificati ma non puniti, e invece bisogna invertire la rotta. E poi ci sono i No Tag Saragozza che raccontano come dal 2014 lottano contro il vandalismo grafico per ripulire i muri, dicono, invitano a fare rete, ne scrive Maria Teresa Mastromarino. Mentre Tonelli auspica anche un cambiamento del regolamento di polizia urbana, e va modificato, dice, in maniera più severa, l'attenzione resti sempre massima, è il suo auspicio. Poi quella maxi inchiesta della procura, pagina 3, il blitz e le bombolette sequestrate, ma finì tutto con l'archiviazione. Magistrati di politica locale 15 anni fa alzarono il tiro, 30 indagati, perquisizione, tanto materiale confiscato, non furono però raccolte abbastanza prove e il giudice chiuse il caso. Da allora soltanto fascicoli singoli. Questo è, come dire, l'operato della magistratura su questo tema, riassunto da Gilberto Dondi, pagina 3 del Carlino. Ancora, pagina 4, abbiamo detto di Vildoza con moglie e lite sui viali, il GIP ha archiviato tutto dicendo non c'è stata nessuna aggressione. Bellippario e Grassani, che sono i legali del playmaker, dicono che questa era una pagina che non si doveva nemmeno aprire. La decisione, il giudice dice, è stata una commedia degli equivoci, non c'è stata nessuna lesione al collo di questa operatrice, Tiziana D'Antonio. Poi Stracciari, il medico, quello che sfigurava le pazienti con l'olio di silicone, medico e chirurgo estetico, verso un nuovo processo per lesioni, chiusa un'altra inchiesta, pazienti sfigurate. Il 69enne era stato sorpreso nell'ambulatorio nonostante sigilli, almeno 4 le persone offese in questo fascicolo, tutti ex pazienti a cui avrebbe provocato danni. Quindi si va, già stato condannato per altri casi singoli di altri pazienti e ne avrà altri da affrontare. Poi spaccio, doppio colpo della polizia, è stato, hanno arrestato Tarzan e un altro pusher, probabilmente cita, la squadra mobile ha fermato un 19enne che usava il palazzaccio di via Maserati come sede logica. Poi sfregiato a 15 anni, allegria anche qua, nel video 10 secondi dell'agguato col macete, questa è l'aggressione, c'è il video sul Carlino, contro lo studente dell'istituto aeronautico di Forlì, studente bolognese che non potrà ovviamente più fare il pilota. Sono stati rinviati a giudizio 8 ragazzini, la mamma della vittima dice è un passo questo verso la verità. Poi comunali, chi è questo PLD in corsa, partito liberal, che cos'è questo, ci mancava, Salvatore Puzzo, a un anno delle amministrative del 27 il partito liberal democratico svela le proprie linee programmatiche. La formazione attiva Bologna da 6 mesi, si pone, non avevo mai sentito, si pone come forza di equilibrio, accantonando l'ideologia, per favorire una gestione del territorio concreta e lontana dagli estremismi. Il segretario provinciale Salvatore Puzzo ha chiarito la visione. Mettiamo a disposizione, scrive Jasmine Catanese, le nostre idee di lavoro, perché su Bologna è necessaria un'opera di manutenzione, no, un'altra, no, cioè di cantiere ne abbiamo già abbastanza, molto più che straordinaria. Ah, è pericoloso questo. Un approccio che mira a superare i classici schieramenti. Il filo rosso è contrastare una narrazione troppo spesso ideologica, sia a sinistra che a destra, che porta ad una polarizzazione estrema. Puzzo conclude richiamando l'attenzione sulle criticità trascurate. Ci sono troppe minacce e problemi che chi governa riduce a poco e niente, o fa finta che non esistano, ma noi vogliamo stare vicino a tutti i cittadini. E per invertire la rotta, il partito abbandona gli slogan e si concentra sulle urgenze quotidiane. Va bene, quindi questo è. All'incontro c'era anche Alberto Zanni, il presidente di Confabitare, candidato sindaco di Una Nuova Bologna, e poi a questo evento che si chiama Liberiamo Bologna c'era anche Lanfranco Massari, segretario cittadino di Forza Italia, che sollecita Fratelli d'Italia e Lega per il 27 per ragionare su contenuti e proposte politiche per migliorare e liberare la città, ma anche per ragionare sui candidati. Poi ancora dal Carlino, ci sono già sono state già attivate 13 AFT, le aggregazioni funzionali territoriali. Questo è un anno che lo so, sono mesi che vi sto ripetendo sta cosa, e così sperando anche di essere utile. Quando si sta male, ma non troppo, non si va a pronto soccorso, non si va al CAU, ma si va adesso all'AFT, aggregazione funzionale territoriale. Ce ne sono già 13 attive. Durante il ponte hanno avuto ben 13 pazienti. Il direttore sanitario dell'ASL Michele Meschi spiega a che punto è l'organizzazione, la riorganizzazione con i medici, e dice che a regime i gruppi aggregati, le AFT, saranno 15-16, ma stiamo valutando altre zone in Appennino e in pianura. Anche i cittadini il cui medico non fa parte del gruppo potranno rivolgersi ad una AFT in caso di assenza del proprio dottore. Le loro funzioni saranno pian piano, quelle del CAU, assorbite dalle aggregazioni dei professionisti. Quindi cercate di non stare male, perché mi sembra la soluzione migliore. Cioè, se uno ha un malore, poi dopo diventa, io stanotte avevo dei crampi alle gambe, e diventa, come dire, dopo si mette lì e dice: dove vado con questo? Vado al pronto soccorso, vado al CAU, vado all'FT. Secondo me già guarisce, cioè già comincia a sentirsi meglio. E perché pur di non infilarsi in questa, c'è una guida, ci vuole. Poi vediamo un po'. Allora, sfogliamo. C'è da dare purtroppo l'addio all'editore Tiziano Costa, lutto nella cultura per lo scrittore e scultore. Aveva esposto le sue opere anche in San Petronio, curò almeno 250 libri con rare fotografie, molti anche scritti da Marco Poli del Carlino, che lo ricorda. Poi il CAB, il Consorzio Agroalimentare, dà appuntamento, ieri c'è stata la conferenza stampa in Santo Stefano, Piazza Santo Stefano, CAB and City, insomma mercato dell'ortofrutta. Il cibo fresco torna al centro sabato dalle 11, la giornata dedicata alla consapevolezza alimentare e alla filiera agroalimentare. La consapevolezza nel senso che non fa male sapere da dove arrivano le nostre, le verdure che poi mettiamo nella nostra tavola, e forse bisogna un po' riscoprire la cosiddetta filiera corta, cioè sapere che qui ci sono tanti posti dove si possono trovare i prodotti del CAB che sono freschi, buoni e che arrivano da vicino. Il format è stato pensato da un gruppo di under 45, questo i CAB Forward, che hanno pensato a questa CAB and City, iniziativa dedicata alla consapevolezza alimentare, dalle 11 di sabato diverse attività, laboratori, talk, eccetera, in Piazza Santo Stefano. Da tanto tempo guardiamo il CAB dall'uscita della tangenziale e non lo rivedevamo, però in centro, mi piace pensare, dice il presidente Marco Marcatili, che sia la prima volta in cui la filiera ortofrutticola si presenta unita in città. Il CAB rappresenta sia il mondo del commercio che quello della produzione. E vabbè, chi avrà voglia potrà andare a fare la conoscenza del CAB in persona sabato mattina o anche pomeriggio. Poi ancora spettacoli, il Bologna Jazz Festival da Fabrizio Bosso fino ad Emmett Cohen, tornano a brillare le stelle nella rassegna che tornerà in ottobre e da qui a ottobre. E poi ancora oggi viene celebrato al Modernissimo con una raffica di film a partire dalle 10:30 il compleanno di Piff, che ha deciso di venirlo a festeggiare qua. È un po' come quelli, non so, gli studenti, quelli che vanno, gli studenti, un po' come si dice, quelli che fanno gli addii ai nubilati e ai celibati, che invadono Barcellona, Napoli, Roma, ecco, e decidono di festeggiare in trasferta. Anche Piff ha deciso di festeggiare qui il suo compleanno, ci fa piacere. Metallica, 40.000 in delirio, che mi sembra la parola giusta, per la storica band, ieri sera al Dallara, l'unica data italiana del M72 World Tour, mega concerto del gruppo musicale heavy metal nato a Los Angeles. Pubblico impazzito per i Metallica, ne scrive Francesco Moroni, e devo dire che ero indeciso tra il concerto di Metallica e una riunione di proctologi bulgari, e ha vinto la seconda, mi interessava di più. Questo so che faccio rivoltare nel frigorifero, dove stanno quelli fan dei Metallica, non lo so, nella ferramenta faccio rivoltare tutti i loro fans, tra cui ho visto anche Mattenegri, insomma ce ne sono di ascoltatori, di miei amici su Facebook. No, io proprio quella musica lì non ci riesco. Francesco Moroni racconta questo concerto: c'era il metallo ieri sera al Dallara, quello degli 8 enormi torrioni con in cima montati dei tamburi di guerra, costellati di maxi schermi pieni di effetti speciali, amplificatori da far male ai timpani. C'era quello dell'enorme palco circolare dove gli artisti hanno suonato, urlato, graffiato incessantemente, soprattutto graffiato, perché poi ero lì vicino e comunque sentivo arrivare questo rumore, questo frastuono. Bello, quanto faccio l'umarel, più umarel di quel che sono davvero. E attorno ad un centinaio di scapestrati che hanno assistito al concerto all'Anello in mezzo, circondati dalla pedana, c'era quello, il metallo degli Stovabè, insomma tutta una lista. C'era soprattutto quello della band più iconica del genere, i Metallica, unica data italiana. Non c'era Torsolini a fare TikTok, no, non è TikTok, è TokTok sulla telecamera, ma c'era Lars Ulrich a picchiare sulla batteria. Non c'era Joey Saputo, ma chi c'era? Ma la follia di Robert Trujillo al basso. Non c'era Santi Castro, ma la chitarra, sì, di solito agli stadi quando ci sono i concerti non c'è la squadra, ma ci sono quelli che suonano. Non c'era Daniele De Silvestri, che probabilmente è quello invece, che Daniele De Silvestri è un incrocio tra Lollo De Silvestri e Daniele Silvestri il cantante, a fare da capitano. Ma c'era James Hetfield ad aizzare la folla con un ciao Bologna che ancora sta facendo vibrare gli spalti, ed è venuto giù lo stadio, come si dice in gergo, anche se questa volta calcio e tifosi non scendono. Adesso è la prima volta forse che entra in uno stadio il collega Moroni. Attraverso 45 anni di carriera, da Creeping di Death alla più recente Lux Eterna, gli anziani poi avevano le magliette dei Lab 80-90, arrivavano ragazzi da tutta Europa, li ho visti anche tutti ordinatissimamente in una lunghissima fila, disposti lungo il portico della pace, poi tutta via Porrettana, a entrare metallando dentro, tutti con la loro magliettina nera, le magliettine nere che hanno invaso tutta Bologna ieri con l'iconico, logo della band. E poi il link della cena, eccolo qua, tac, vai. Poi non ho visto, scrive Franco, The Capture, ma Oh, questa aspetta è lunga, però adesso la leggo dopo. Poi domani c'è cos'è che c'è la WWE SmackDown all'Unipol Arena, non sei carico, ma di mondi proprio, non so cosa sia, dopo vado a vedere su internet. E poi i Metallica da Los Angeles, dice Andrea, sì, però sono di San Francisco e non è una sfumatura, scrive Andrea, correggendo quanto ho letto prima. Vedi, io ignoro così grandemente chi siano i Metallica che appunto non mi sono manco accorto di questa imprecisione. Allora andiamo avanti invece con Repubblica Bologna. Repubblica Bologna, eccola qua. E sì, insomma, speravo di trovare già degli insulti da parte dei fan dei Metallica, ancora niente, avete dato tutto ieri sera. Però devo dire che invece anche i proctologi bulgari al quale convegno ho assistito, insomma, non mica male. C'è una notizia su che riguarda, l'ho citato prima, Max Poggi, il nostro amico chef, che stasera apre il suo ristorante estivo, diciamo, è sempre aperto, però insomma apre lo spazio estivo, il giardino del Serrasole al Trebbo di Reno. C'è una notizia in prima pagina su Repubblica Bologna di Sabrina Camonchia, è in corsa Max Poggi per gestire la Torinese, a capo di una cordata di imprenditori che comprende anche l'azienda di catering La Fenice di Faenza, sono molto interessati a sbarcare nel locale storico sotto il voltone del Podestà, abbandonato da anni dopo la chiusura per fallimento della vecchia gestione che aveva accumulato debiti verso il comune. L'immobile era passato nel patrimonio della Fondazione Bologna Welcome per 9 anni come bene attrattore al pari della Torre dell'Orologio di Palazzo Pepoli, primo avviso per la ricezione di proposte di partenariato pubblico-privato dalla fondazione guidata da Daniele Ravaglia. Era scaduto a febbraio. Poggi, con la sua Ingrediente Italia, capitanata da Franco Rinaldi e attiva nel settore della ristorazione, ha dimostrato grande interesse, ma i giochi non sono ancora fatti. Quella procedura preludeva ad un bando che gli uffici di Palazzo da Curzio stanno predisponendo in questi giorni. Del resto era stato lo stesso Ravaglia qualche giorno fa ad annunciare il bando per la futura gestione, che sarà seguito dai lavori di adeguamento per concludersi entro la fine del 2026. Dopo la pubblicazione del bando ci sarà una commissione che valuterà tutte le proposte arrivate. Intanto però sui tavoli del comune ci sono il progetto di impresa e l'offerta economica di Poggi. Siamo in attesa degli eventi, conferma lo chef senza aggiungere altro. Sia nel primo avviso che nel bando è prevista una doppia gestione per 7 anni, perché oltre alla Torinese infatti c'è anche il caffè Patè al Modernissimo lì sotto la Cineteca. Sotto il voltone ci sarà un ristorante e si farà anche il servizio di catering per gli eventi di Bologna Welcome a Palazzo Renzo. Il canone annuale per la Torinese non è inferiore a 250.000 euro, mentre per il caffè Patè non deve scendere sotto i 30.000 euro. E poi ancora titolo principale, al via l'ordinanza anticaldo per i rider pronti a fermarsi, questo sulla prima di Repubblica Bologna. Bonfiglioli invece, altro sciopero e tensioni, continua il muro contro muro della Bonfiglioli riduttori tra sindacati e proprietà. Sul tavolo la mobilitazione per circa 60 dipendenti di B-Cube a rischio per la scelta dell'azienda di investire sull'automatizzazione del magazzino con i robot, e quindi operai contro robot alla Bonfiglioli. Noi adesso andiamo in pausa per GR Meteo e ci ritroviamo poi subito dopo per completare la lettura dei giornali insieme, come ogni mattina qui su Nettuno Bologna 1, tempo perso.
1: Lega Basket Serie A, semifinali, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
16: Morgan Ferrari fuori per Smailagic, che prende, tira da 3, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo e prende, schiaccia Momo Diouf. Edwards Edwards, chiama se Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards palleggio, arresto, tiro, canestro, ancora canestro per Carson Edwards, partita sontuosa del serpente, messa di Edwards, scambio con Giuff, ancora Edwards, bella palla per Smailagic che va a schiacciare, ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett. Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione, Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro, Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla, Carson Edwards! Hackett, supera la metà campo, si va da Jallov, sul sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan, che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi! E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno! Morgan in palleggio, cade di Arra, tutto buono per gli arbitri, Morgan scambia con Niang, giocatore con Niang che riceve, alza la parabola per Di che schiaccia!
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 3. Presentato da
20: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 8 e un minuto.
26: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: All'Italia flessibilità per le spese per l'energia fino a 14 miliardi in 3 anni. La Commissione dell'Unione Europea accoglie le richieste del governo, ma a condizione che le risorse vengano usate per fonti rinnovabili e non per il taglio delle accise. Soddisfatta la Premier Meloni.
28: Un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione e con pazienza e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'interno Europa.
27: Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminato una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Al contempo Tel Aviv firma il cessate il fuoco con il governo libanese, ma solo se riuscirà a tenere fuori dalla zona cuscinetto Hezbollah. Il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera che vota sì al ritiro delle truppe dall'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. Tennis al Roland Garros, nella stessa semifinale Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, il quale ieri ha vinto il derby italiano dei quarti per l'infortunio muscolare di Berrettini. È tutto da Nicola De Muro.
26: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
6: Buongiorno. Anche oggi giovedì 4 giugno, qui sulla zona di Bologna, avremo delle nubi di passaggio, ma sarà comunque una bella giornata con abbondanza di sole, precipitazioni non dovrebbero essercene. Le temperature si mantengono ancora piuttosto alte, le massime arrivano ancora sui 30 gradi, ma non sono i valori eccessivi delle altre giornate di una settimana o 10 giorni fa. E domani, altra giornata simile, cielo poco nuvoloso con delle nubi di passaggio, ma che non dovrebbero dare precipitazioni particolari. E anche per domani le temperature si mantengono, diciamo, piuttosto gradevoli, anzi può darsi che caleranno di un paio di gradi. Domani le massime non dovrebbero andare oltre i 28-29 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Ciogni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
29: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
30: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
0: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
0: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: La città sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
8: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
10: E cosa fanno? Magie?
8: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
10: Funziona! Incredibile!
8: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
7: Per info, emilianamacchineufficio.com.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Ritorniamo in diretta, sono le 8.05, sempre giovedì 4 giugno, ancora buongiorno da Emilio Marrese, questo è Tempo Perso, un po' di messaggi al 366-402-4022. Sì, il wrestling onestamente all'Unipol Arena non so se sia da giovani come dici e tu, caro amico, ma più una cosa, caro Marco, non so, ma sei tu quello del video che mi hai mandato, cioè tu partecipi a questa cosa, vai a menarti sul ring, perché c'è una certa somiglianza, o mi sbaglio, scusate, sto intravedendo la fotografia. Sai, devo dire che assomigli molto, cioè devo capire se sei tu quello che poi va a menarsi, puoi darmi conferma che mi sto anche preoccupando, quello che si va poi a menare sul ring dell'Unipol Arena, o se porti i capelli, cosa che bella bionda, che devo dire mi preoccupa altrettanto. Ma che cos'è questo? Perché mi esce sta roba? Ah, ok, da qua. E dico, non so se sei tu quello che poi invece, cioè se ti sei fatto crescere i capelli, ecco, come quelli là, questo non so, delle due. Quali mi preoccupano? Vado solo a guardare, dice, vengono dall'America gente più pagata dei calciatori. E va bene, poi bellissimo il wrestling, questo lo dice anche Claudio, siete strani, io vi sto tirando su male. Poi forse quanto incassa il Bologna per un evento musicale da tutto esaurito come quello di ieri sera? Qualche centinaia di migliaia di euro mi risulta, però non vorrei dire una sciocchezza, quindi mi fermo. Poi dice Giulio che a lui sembra molto intelligente fermare i rider dalle 12.30. No, vabbè, ammazziamoli, cioè, facciamoli sciogliere sulle loro biciclettine e poi magari possiamo fermare la consegna, insomma, organizziamoci diversamente, magari ci siamo, come dire, nutriti pure troppo in alcuni casi, e ogni riferimento autobiografico è puramente voluto. Pure troppo siamo nutriti anche prima ancora che ci portassero la pappa i rider, quindi forse anche a pranzo ce la possiamo cavare, no? Se ci sono 40 gradi fuori. Poi, dopo il loro concerto del 2018, mi fa notare Fabio, a Bologna i Metallica donarono 100.000 euro alle cucine popolari di Morgantini, che sarà lì davanti ai cancelli da ieri sera, allora evidentemente, e sarà il Roberto Morgantini. Me lo vedo fuori dai camerini, cioè quest'anno, t'hanno niente? E poi, vabbè, la tua storia, Franco, effettivamente mi colpisce molto e è molto inquietante questa cosa che è accaduta come furto di identità da parte di un tuo parente, subito da un tuo parente, non farò i nomi perché non ho mica voglia di prendere delle querele. Da parte dell'azienda che eventualmente ha commesso questi soprusi, queste illegalità, belle buone, non è belle né buone della verità, però insomma comunque sì, questi sul ring del wrestling salgono i proctologi bulgari, sì è vero, quelli del convegno di ieri, Marco, si sono fermati apposta per Hanno dei metodi scientifici e, come dire, anche terapeutici abbastanza rudi, però pare che funzioni. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti all'emergenza culle vuote. Non guardate me che ho tre figli, belli grandi ormai, anzi. Conti reclama, Isabella Conti reclama una legge adesso o sarà tardi, dice. Uno studio demografico presentato alla regione dice che non è vero che i giovani non vogliono i figli e che chiedono rassicurazioni. Ne scrive Emanuela Giampaoli a pagina 2 di Repubblica Bologna. Ora o mai più. Per quanto mi riguarda, sto più sulla seconda. Comunque è un ultimatum quello lanciato dall'assessora regionale Isabella Conti per contrastare la denatalità. Il tempo per invertire la rotta è adesso. Ma siamo poi così tanti su sto pianeta, troppi? Io, no. Meno nati e più anziani significa non poter più mantenere i servizi che sono stati garantiti finora. Sì, ok, però poi ce ne sono degli altri che invece fanno giù a piombo se continuiamo ad aumentare il peso dentro questo ascensore chiamato Terra, no? C'è anche un tema su che tipo di società e comunità abbiamo generato, avverte. Per questo la Regione sta lavorando ad una legge che sarà discussa a gennaio per mettere in campo misure, incentivi e agevolazioni per le giovani coppie. Certo, nessuno fa figli per legge, sì, ma citando il demografo Alessandro Rosina, a cui l'Emilia Romagna ha affidato uno studio preliminare, Conti spiega che non è vero che i giovani non vogliono mettere a mondo i figli, e l'Italia è il paese che ha il maggior gap tra i figli desiderati e i figli avuti. Ah, vabbè, se parliamo di teoria ne va, anch'io ne facevo 10-12 volentieri, poi andavo a fare le rapine in banca. E per questa volontà si scontra con altri fattori, perché questa volontà si scontra con altri fattori, sì, certo, appunto, costano, a partire dal mondo del lavoro. Bisogna poi, perché cioè non è questione, è che uno se ha molti soldi può anche poi dopo affitta dei domatori, delle strutture, cioè con tutti i figli si compra delle case, dei palazzi, ne mette uno per ogni piano, ma con, anche con due piani di distanza tra un piano e l'altro abitato, cioè se c'è del denaro ci può essere anche dello spazio, delle squadre di assistenti, che di personale che possa gestire tutti quei figli lì. Bisogna poi crescere dei figli senza sentirsi soli, bella questa della Conti, perché sappiamo che uno dei problemi è la mancanza di sentimento, di responsabilità collettiva rispetto ai bambini e una iperresponsabilizzazione dei genitori. Lo studio dice anche, no, io sì, l'avevo letta in un altro modo, però va bene, no, perché ho dato un'interpretazione amara, un po' più alla, chi era? Flaiano, mi pare, non mi ricordo se era Flaiano o Longanesi, me li confondo, credo Flaiano, che disse: oggi ho lasciato la mia famiglia, ero stanco di sentirmi solo. Bellissimo. E quindi pensavo in quel senso lì, no, in realtà è soli, abbandonati dalle istituzioni nella quotidiana guerra di sopravvivenza, lotta di sopravvivenza per le famiglie. In Emilia Romagna dice: abbiamo le condizioni più favorevoli almeno fino al 2035 per invertire la tendenza se si interviene con le misure giuste, ma è adesso o mai più. E in pratica, spiega Francesca Luppi, che ha coordinato lo studio, nel 2035 ci sarà un picco di donne tra i 24 e i 27 anni, un'espansione che si accompagna ad una riduzione della popolazione femminile tra i 15 e i 19 anni, segno di quello che sarà un successivo calo. È un dato che in Emilia Romagna è più marcato rispetto ad altre regioni, anche perché siamo molto attrattivi, c'è l'università, per questo stiamo scrivendo una legge che arriverà in aula a gennaio per creare le condizioni per la genitorialità, dai congedi alla sensibilizzazione delle aziende, dall'ostetrica a domicilio nei primi mesi di vita del neonato, a tariffe sempre più agevolate per i nidi, fino agli aiuti per la casa. Una legge è un'opportunità straordinaria per cambiare le cose in maniera permanente. Tra le misure, Conti cita pure l'apertura delle scuole anticipate, anticipata l'apertura scuole estive, no? Quello che abbiamo discusso, eccetera. E poi tutto questo per lanciare gli stati generali dell'infanzia e dell'adolescenza, che saranno in programma Rimini dal 10 al 12 giugno con vari interlocutori, tra cui Concita De Gregorio, Chiara Saraceno e lo scrittore Matteo Bussola, Elena Ugolini, eccetera, perché comunque dice Elena Ugolini, che è all'opposizione in regione, però Laugolini dice che esiste un terreno comune per una legge bipartisan, non possiamo più perdere tempo. E tutto ciò mi fa dire una volta di più in questa sede, così a scanso di a scanso di niente, che esiste un modo di fare opposizione intelligente, collaborativo, anche se si può non essere ovviamente d'accordo su tanti temi, però esiste un modo per fare l'opposizione come si deve, leale e intelligente, che è quello, secondo me, di Elena Ugolini, totalmente accettabile, totalmente nei binari di una dialettica civile e non di contrapposizione ottusa e manipolatrice su qualsiasi cosa, e averne di politici, di persone che poi in realtà non è un politico, insomma, di persone che interpretano la funzione pubblica in questo modo, e forse da una parte e dall'altra staremmo meglio. Viaggio nelle nuove AFT, penso di sì. 13 ambulatori per le urgenze, solo 240 pazienti nel ponte, è il report di Caterina Giusberti. Abbiamo parlato anche prima di queste AFT, le aggregazioni funzionali territoriali, le nuove unità mediche dove andare in caso di necessità. Poi c'è l'ordinanza anticaldo che subito al via, stop operai e rider col Solleone fino al 15 settembre, nei giorni da Bollino Rosso i cantieri all'aperto saranno vietati dalle 12.30 alle 16, la giunta regionale parte con un mese d'anticipo, De Pascale dice che sono categorie poco tutelate, quando scatta quando il sito WorkClimate indica un livello di rischio alto, allora le piattaforme inseriscano i parametri relativi al calore nel loro

ribaltare questa sentenza di primo grado utilizzando sostanzialmente gli stessi elementi già esposti in corte d'assise in difesa del proprio assistito. Al giudice di secondo grado sarà infatti chiesta la riqualificazione del reato in omicidio colposo con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato in alternativa di omicidio preterintenzionale con l'esclusione delle aggravanti. Si riparte insomma dalla tesi sempre sostenuta da Gualante che il colpo di pistola esploso in suo ufficio in quel maledetto 16 maggio 2024 partì accidentalmente al culmine di un'aggressione da lui subita da parte di Stefani che non voleva rassegnarsi alla fine della relazione che c'era tra i due. 366-402-4022. Da ragazzino ti piace il wrestling? Spiega Claudio perché pensi che sia vero. Poi cresci e lo apprezzi ancora di più perché ti rendi conto dell'allenamento e della preparazione che ci mettono. Però purtroppo ci sono più leghe che nel calcio. Io sono favorevole alla ristrutturazione della Lara, non c'entra niente, ma fa lo stesso. Sei un gigante. Anch'io, Alberto, sarei favorevole. Lo sarei stato, lo sarei ancora se fosse stata possibile almeno quel progetto che è stato, che abbiamo lungamente accarezzato e sognato. L'hanno messo via, l'hanno bruciato, l'hanno buttato perché costa troppo, quindi se ne fanno un altro sì, però chissà, vedremo se ci sono, saranno novità a breve su questo fronte, non di ristrutturazione ma di un nuovo stadio, sembra che sia l'ipotesi più probabile. Dunque, chi è? Scusa Beppe, chi è? Ah, sei tu Beppe. Il comune fa un'ordinanza senza mettere vigili nelle zone interessate, succedono queste cose, le macchine nel parco con il passaggio sulle piste ciclabili, complimenti al sindaco, ho chiamato i vigili 4 volte senza che siano passati. Cos'è questo? È lo stadio? E sono i parcheggi? No, che cos'è? Dove sei? Il comune fa un'ordinanza senza mettere vigili nelle zone d'ordinanza, su che cosa? Scusa, di che cosa stiamo parlando? Poi, ci crediamo tutti che con l'ordinanza anticaldo verranno fermate le consegne di cibo da parte dei riders, infatti. Chi ordina continua a ordinare, chi gestisce questi ragazzi continuerà a mandarli fuori, chi dovrebbe controllare non fermerà nessuno, o al massimo uno su 1000, dice Luca, che stamattina è apocalittico, ma con della ragione. Roberto, sì, ecco qua a te, pronti il link per iscrivervi alla cena di tempo perso che sarà mercoledì 17 giugno, poi una certa bisognerà che chiuda perché non so quanti potremo mai essere dentro a questo posto, quanti ci pigliano. La parola stati generali mi fa sempre un po' paura, anche a me, mi ricorda un po' lo sviluppo di tavolo tecnico, cioè gli stati generali è la bandiga, cioè proprio il tavolone tecnico di centinaia di metri per giorni e giorni. Mi sembra tanto una scusa per stare fuori 2 giorni fuori di casa, dice Wine 72. Beh, vabbè, Marco, insomma, dai, adesso speriamo poi di no. Ecco Stefano, le differenze, no, non mi puoi chiedere così a tradimento le differenze tra l'AFT e il CAU, a parte il nome. Beh, la gestione cambia, il modo di gestione, cambiano i medici coinvolti, il modo di reclutamento dei medici, per il paziente fondamentalmente non cambia nulla, cioè si va lì se non si sta molto molto male, ecco, se, cioè, se uno ha dei sintomi lievi o comunque non troppo preoccupanti, va all'AFT come prima andava al CAU. Se sta molto molto male, se ha rischio di infarto per dire, o si è spatracato col motorino, è volato giù dalla scala, bisogna che vada al pronto soccorso subito senza passare dall'AFT, che va bene se c'hai il mal di testa, il mal di denti, il mal di qualcosa, insomma i sintomi più lievi. Ancora sì, mando il link anche a te ad Alessio, ma bellissimo, esplosa questa, saremo un ritrovone. Cosa si mangia il 17? Cioè tu prima di avere il link vuoi sapere anche il menù del 17, un bel soggetto, Tassere Metallica hanno dato, questa era ieri, l'hai mandata, perché non li mandi anche a me questi messaggi? Al loro posto ci sarà Salda Vinci, non sarebbe male. Beh, era un bello questo tuo messaggio di ieri, se al posto di Metallica fosse comparso Salda Vinci, quello con quel papillon di 8 metri quadrati. I per me, tu per te, I for you, you for me. Si mangia il 17 lasagna, poi carne grigliata e verdura grigliata, vino caffè gelato per alla modica di 30 euro. Ah ok, sì è vero, te l'ho già mandato il link, quindi qua c'è scritto sul link cosa si mangia, cosa mi fai stare a ripetere. Allora aspetta un attimo, c'era anche un'altra cosa in realtà che volevo leggere prima, ma mi è

0: scappato, come mai dopo aver intervistato Italiano, mi chiede Filippo, non intervisti anche Kaya, perché non lo conosco, primo. Secondo, non saprei cosa chiedergli perché la Fortitudo la sto seguendo da molto distante, ormai da diversi anni. E terzo, a quanto pare, non, l'intervista a Italiano è stata comunque accordata con il parere favorevole del club. Funziona così, del Bologna, e quindi all'intervista era comunque presente anche, si usa così, l'addetto stampa del Bologna. Mi pare dal comunicato di ieri che ho visto che Kaya, annullando la conferenza stampa che avrebbe dovuto tenere ieri pomeriggio, se non sbaglio, non abbia ottenuto questo benestare da parte della società, alla quale comunque credo sia ancora contrattualmente legato. E quindi significa che poi se contravviene alle disposizioni in merito della società, rischia di perderci della pilla, detta come va detta, e quindi rischia dal punto di vista legale delle ripercussioni, quindi ha taciuto per quello, niente conferenza stampa per quel motivo, e quindi per lo stesso motivo l'intervista non la concederà a nessuno. Invitiamo anche Tedesco, non credo, però nel caso ci portiamo anche Wüstel da grigliare. Ci vediamo il 17, grazie, bravo Tommy, apprezzo molto. E poi ho visto che vieni anche con la signora, mi fa molto piacere. E beh, però potrebbe essere buffo, io sono curioso, dai, così ci vediamo in faccia e sarà traumatico di sicuro, soprattutto per voi. Vedi, infatti qua stavo leggendo, casco sulle pagine sportive di Repubblica Bologna, Kaya, ultimo strappo con la F, annullata la conferenza stampa, ne scrive su Repubblica Luca Sancini, dopo una stagione travagliata, sfortunata, con una promozione mancata, comunque finita a testa alta. No, io tutte queste teste alte lo dicono in generale, no? Cioè, io le teste alte le taglierei tutte, cioè basta con questa cosa, abbiamo finito testa alta. Che fastidio. Con tifosi e squadra tutti insieme, appassionatamente, anche nella cattiva sorte, in Fortitudo si è trovato il modo di andare in cortocircuito. Un coach che se ne andrà dopo 3 anni, che vuole salutare, magari mettere qualche puntino sulle i, è stato fermato, appellandosi al contratto a poche ore da un incontro con la stampa. Taci o ti multo, tanto per lasciarsi amabilmente, scrive Sancini. Succede che sabato coach Attilio Kaya avvisa i media e, secondo la sua ricostruzione, avverte oralmente la società che mercoledì, cioè ieri alle 18 al Paladozza, avrebbe tenuto una conferenza stampa. Si annunciava una conferenza stampa al pepe, considerando che il coach non aveva lesinato critiche ad una parte della dirigenza, cioè i Gentilini, parlando di gente che remava contro. Insomma, c'era da aspettarsi parole chiare anche senza fare nomi e cognomi, visto che lo sanno anche i portici che tra Matteo Gentilini, in procinto di diventare l'uomo forte del mondo Fortitudo, e Coach Kaya, la disistima è reciproca. E invece niente, conferenza stampa annullata dopo che la Fortitudo ieri alle 11.26 ha mandato una mail a Kaya, sotto contratto sino al 30 giugno, per dire che, dato il regolamento interno, non la poteva tenere questa conferenza stampa. La farà poi l'1 luglio, se ne ha voglia, quindi deduco io. Le ricordiamo che, ai sensi del contratto in essere, ogni iniziativa di carattere mediatico e pubblico che coinvolga l'immagine del club deve essere preventivamente concordata e autorizzata dalla società. Era questo il richiamo. Obbedisco, ha detto Kaya, che forse doveva mandare una PEC e che magari il 1° luglio darà appuntamento a tutti in un bar di Piazza Zarita, infatti. Ma dalle contraddizioni e dai cortocircuiti che regnano in casa F, la più beffarda è che a impedire a Kaya l'ultimo saluto è una società presieduta sino al 30 giugno da Stefano Tedeschi, una coppia, lui e il coach, che dopo le burrasche di 3 anni fa ha guidato nei rispettivi ruoli la F spalla a spalla in stagioni in cui è mancata la fortuna, ma non il coraggio, e poi Galeotto fu il regolamento. L'inserto Weekend di Repubblica Bologna introduce il biografilm che inizia domani sera, inaugurazione all'Arlecchino con il documentario su Marian Faithfull, e poi si parlerà di Bassani, di Simoncelli, ma anche di un giocattolaio di Ravenna e poi di Angelo, il principe del vintage, ne scrive Emanuela Giampaoli su Repubblica. E quindi ci sono anche una serie documentaria che si chiama Sguardi in Camera di Francesco Corsi e Paolo Simoni, che sono stati fondatori e presidenti di On Movies, sulla storia italiana filmata dagli italiani stessi con la voce di Milena Vukotic, e poi tante altre cose. incluso un talk alle 17 con Angela Baraldi ed Elena Stancanelli, poi 64, insomma, sono in tutto i film selezionati da Chiara Liberti e Massimo Benvenu a illuminare gli schermi di Lumière, Modernissimo, Arlecchino e anche Il chiostro di Santa Cristina. Ci sarà un racconto di Toni Truppia su Giorgio Bassani, grandissimo Giorgio Bassani, uno dei miei preferiti. Ci sarà Luisa Grosso che porta due opere, una è The Good Body, filmati di repertorio sullo spettacolo che Giuseppe Bertolucci realizzò con Eve Ensler, dedicato all'ossessione delle donne per fermare il tempo e migliorare il proprio aspetto, e poi invece il documentario sempre di Luisa Grosso su su Steve Grossman, con tre jazzisti bolognesi, Carlo Atti, Piero Dorici e Valerio Pontrandolfo, che ricostruiscono i 20 anni del tormentato sassofonista newyorkese in città. Qui a Bologna pochissimi invece conoscono Roberto Papetti, che è invece il giocattolaio di Ravenna, e poi insomma tanti personaggi, tante storie, tante vite da conoscere al Biografilm. Ai 300 Scalini invece si riapre oggi, e da sabato c'è la musica di Crinali, sono nuovi cortili, spazi che tornano con l'estate. E ancora, ago e ricamo per non perdere più il filo, dalla mostra sul laboratorio di Merletti di Emilia Ars fino ai corsi di oggi. Andiamo via col merletto e col ricamo come se niente fosse, e questa mostra si chiama Emilia Ars per Bologna, arte e città, si inaugura oggi alle 12 al Museo Medievale, cura di Silvia Battistini, Giancarlo Benevolo, Mark Gregory Dapuzzo, sarà aperta fino al 6 settembre, e questo lo racconta Paola Naldi su Weekend, l'inserto Spettacoli Cultura, che Repubblica pubblica, manda in edicola Stampa il giovedì. Detto questo, direi detto tutto, è il momento di passare la linea a Ronzulli. Allora Dario, quindi scrive Filippo: abbiamo un allenatore italiano che è scappato senza salutare, un altro che vuole salutare al quale non viene permesso di farlo. Vabbè, insomma, adesso non è proprio esattamente così, non è vero che italiano è scappato senza salutare, e invece qui più che salutare forse Caia voleva, come dire, insomma, le sue dichiarazioni già in precedenza erano state abbastanza pesanti. Ci sta che la Fortitudo non abbia voglia, secondo me, di farsi diffamare da un proprio tesserato, e quindi dirà quello che vuole a partire dal 30 giugno, quando scade il contratto. Bisognerebbe chiedere a Saputo se anche il cugino più povero che ha voglia prendere la Fortitudo, e sarebbe fatta con un pugno di mosche di investimento e 5.000 abbonati in ogni dove. L'investimento sarebbe minimo e le soddisfazioni altissime, però bisogna anche chiedersi che, siccome questa cosa invece non succede mai, ci sarà pure un motivo per cui non succede mai, e lo scopriremo solo tifando. Noi ci ritroviamo invece domattina, se ne avete voglia, dalle 7 alle 8.30, sempre per Tempo Perso. Linea a Ronzulli, buona giornata, baci e abbracci, ciao.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it, le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
2: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
3: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
2: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
3: Chi ha fatto tutto?
2: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
3: Quindi zero pensieri.
2: Zero.
4: E spendi meno di quello che pensi. Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro. Per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
16: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
15: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
17: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
18: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
19: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
20: Ciao, come stai?
21: Vado a fare un tagliandino.
20: Ok, ma stai bene?
21: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
20: Ma Levante è una carrozzeria.
21: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
20: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
21: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Nettuno Bologna 1, l'oratario con Dario Ronzulli.
25: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovate, ben ritrovati. È giovedì 4 giugno, noi abbiamo già cominciato con l'oradario in questa giornata, anzi con Nettuno Bologna 1, con Tempo Perso, e proseguiamo con l'oradario come sempre fino alle 12 con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa giornata, di questa mattinata. Spaziamo dal calcio al basket, dal tennis alla Formula 1, quello che vi pare, insomma, come sempre tema libero, così siamo belli, belli lampi nelle nostre chiacchierate, partendo dal basket, se non altro perché questa sera la Virtus torna a giocare in semifinale playoff contro Venezia, gara 3 questa sera, prepartita dalle 19.30, poi alle 20 la palla 2 di gara 3 e a seguire naturalmente il post gara, tutto in diretta, in esclusiva come sempre, in questo caso dal Taliercio, per accompagnare l'olidata caccia di almeno una vittoria in trasferta, in modo tale da essere certi di poter poi giocarsi il tutto per tutto in casa lunedì sera nell'eventuale gara 5. Sarà durissima stasera, senza dubbio, vediamo insomma un po' come verrà fuori la partita anche alla luce di quelle che saranno le scelte finali su Vildoza, ci arriviamo tra poco. E poi naturalmente la Fortitudo, sempre restando sul basket, visto che ieri doveva essere la giornata della conferenza stampa di Attilio Caia, e in realtà devo dire in maniera poco sorprendente non lo è stata, nel senso che abbastanza diciamo scontato, visti anche i rapporti non particolarmente idilliaci, per usare un eufemismo, tra Kaya e una parte della società, che il contratto in essere fino al 30 giugno fosse una discriminante molto forte per impedire di fatto lo sviluppo di una conferenza stampa sostanzialmente non autorizzata dal club, perché poi di quello parliamo. Il primo luglio è un altro discorso e sarà un altro discorso, magari non proprio l'uno, il due, insomma dal primo luglio in poi sarà un altro discorso evidentemente. Parleremo di questo naturalmente, poi il calcio con il Bologna, già i primi nomi legati al mercato, le prime voci un po' più consistenti di mercato, ma siamo al 4 giugno, quindi come sempre la raccomandazione è quella di mettervi comodi, tranquilli, rilassati, sereni e aspettare pazienti il 1 settembre, tanto sono 3 mesi così, lo sappiamo, e quindi belli tranquilli. Ufficializzato però intanto l'anticipo del raduno a Casteldebole, un paio di giorni rispetto al programma originario, si parte il 7 sera, quindi l'8 con i primi allenamenti, anche per permettere a Tedesco di cominciare a mettere mano un po' prima su quello che sarà il suo Bologna. E poi naturalmente il tennis, perché la giornata di ieri è stata una giornata, l'ennesima giornata clamorosa per il nostro tennis, con l'amarezza di non aver potuto vedere fino in fondo il match tra Berrettini e Arnaldi per l'infortunio di Berrettini. Arnaldi che è in semifinale con pieno merito, intendiamoci, soprattutto per quello che è stato il percorso in questo torneo, semifinale con Cobolli, e quindi avremo un altro italiano in finale al Roland Garros dopo Sinner l'anno scorso. Oggi scopriremo invece le finaliste donne, domani le semifinali maschili con Arnaldi Cobolli appunto e Mensik Zverev, con orari ancora da definire. Hanno raggiunto la finale nel doppio misto Errani Vavassori. Quindi appuntamento per il match decisivo contro Dabrowski e King nella giornata di oggi. Controllo anche l'orario perché mi era parso le 12, no, non riusciamo a raccontarlo, ma insomma lo sappiamo ovviamente e vi aggiorniamo. Domani, oltre alle semifinali del torneo maschile di singolare, ci sarà anche la semifinale del doppio maschile con Borelli Vavassori impegnati contro Granoyers Zeballos, e quindi insomma tanta Italia, ma l'avevamo intuito, tanta Italia davvero al Roland Garros. Giornata anche di Formula 1, per quanto riguarda anche di MotoGP, per quanto riguarda le parole dei protagonisti, su questo poi ci ritroveremo domattina. E poi sì, c'è anche la nazionale che ieri ha spezzato le reni al Lussemburgo vincendo 1-0, gol di Pio Esposito, con ovviamente una marea di esordienti in campo. D'altra parte si era già capito abbastanza nel momento delle convocazioni di Baldini che avremmo avuto tanti esordienti. Non ho una statistica sotto mano, ma a naso credo che non ci siano stati così tanti esordienti dal 1910, cioè dalla prima partita con la Francia, probabilmente. Dobbiamo andare a vedere, chissà se Gippu Pastore ha scritto qualcosa, ma dopo lo andiamo a cercare, va bene. Messaggi allora al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Allora cominciamo subito con un po' di messaggi. Tommy, per esempio, stasera come la vedi? News su Vildoza, ottica Virtus evidentemente. Su Vildoza siamo sempre nel campo del decidiamo all'ultimo, e sarà quello. Un'idea di massima sicuramente lo staff tecnico, Jakovlevic in primis, ce l'ha già. Questo lo diamo per scontato, quale sia, qua ci possiamo sbizzarrire, ma che ci sia un'idea, un piano A più forte rispetto ad altri piani, questo sì. Quale sia, beh, lo scopriamo. Probabilmente un ultimo allenamento oggi servirà per capire meglio effettivamente quanto Vildoza possa essere utilizzato. Vi dico la mia sensazione, che è tale, quindi non è una notizia, non è una certezza, non è proprio una sensazione, che alla fine Vildoza sia nei 12 e anche Iago sia nei 12 al posto di Smailagic. Il serbo, tanto anche in gara 2, non è che sia stato particolarmente vibrante. E avere Iago, che non è certamente un playmaker d'ordine, ma almeno quel ruolo lo può fare, e magari in difesa può anche andare un po' in sofferenza con le guardie veneziane, però di contro può dare quelle accelerate, quei contropiedi che servono alla Virtus tanto per tenere il ritmo alto della partita e soprattutto evitare di sovrautilizzare sia Vildoza che Hackett. Questa è la mia sensazione, ragazzi, è la mia sensazione. Poi se sarà effettivamente così lo scopriamo questa sera intorno alle 19. Saluto Giovanni, che era presente ieri sera ai Gardens. Fa molto piacere, Giovanni. Bella, intima, interessante l'incontro, intervista di ieri sera con il duo Tassinari André, e abbiamo fatto una bellissima chiacchierata. Sì, Giovanni, mi sono divertito molto, e anche Elisabetta Tassinari e Orbis André, ci siamo divertiti molto. Hanno raccontato anche un po' di dietro le quinte della loro carriera, del loro modo di vivere l'essere giocatrici, l'essere bolognesi. È stato molto molto interessante e molto divertente. Certo, faceva freschino ieri sera, faceva freschino, si stava insomma, con un po' di freschino, anche troppo, però a parte questo è stata una bellissima serata, quindi saluto volentieri Giovanni, ringrazio anche sia Gardens che hanno organizzato questa serata. In realtà poi ce ne saranno tante al Gardens Sport Village di serate, una coinvolge anche il nostro Emilio Marrese prossimamente insieme a Filippo Venturi, e ringrazio ovviamente anche Elisabetta Tassinari e Orbis André che si sono prestate a questa chiacchierata con grande brio, ma non sono affatto sorpreso, insomma, quando abbiamo organizzato il tutto eravamo certi che sarebbe venuta fuori, soprattutto evidentemente per merito loro, una bellissima serata. Secondo me stasera gioca Iago e tengono Vildoza per la quarta, scrive Domenico. Sì, ci può stare. E dopodiché, però, se stasera perdi e quindi poi sabato sei spalle al muro e Vildoza lo devi schierare ugualmente, puoi anche magari non fare troppi calcoli, cioè sei obbligato a non fare troppi calcoli. Domenico, in realtà vale tutto in questo momento, ecco, come ipotesi, come sensazioni, sono tutte allo stesso livello, anche perché appunto la Virtus è stata in queste ore molto restia a comunicare nel dettaglio le condizioni di Vildoza, a differenza di quanto accaduto in altre circostanze non è uscito neanche un comunicato prepartita della Virtus, ma ci sta. Si chiama pretattica, ragazzi, ci sta in mezzo a una serie così dura, così tosta come quella che sta vivendo la Virtus, ci sta assolutamente, ecco, ieri per esempio nel comunicato canonico di preview, di vigilia di gara 3 è molto sintetico, gli arbitri, quando si gioca, dove si gioca, Nettuno Bologna 1, mancano Olson e Paiola, lo sapevamo già, non c'è stata la notizia, e su Vildoza nulla. Ma ripeto, non è una sorpresa, non è una mancanza, è ovviamente pretattica, e ci sta tutta. Mi chiedo con quale convinzione possa giocare Brescia sapendo che l'anno prossimo ripartirà dalla A2, scrive Steve. Bella domanda. Devo dirti che il modo in cui Brescia sta affrontando, diciamo ha affrontato, ecco, due gare e mezzo, è un modo che fa capire come la squadra sia all'interno di una bolla. Ora dico una cosa che magari può sembrare brutale, però la preoccupazione per dove sarà Brescia l'anno prossimo, più che dei giocatori e dei dipendenti del club e dei tifosi, i giocatori che saranno sicuramente legati a Brescia saranno sicuramente dispiaciuti, dopodiché nessuno di loro resterà in A2, cioè il destino di Brescia non è legato al destino dei singoli giocatori. Questo che vuol dire? Vuol dire che per loro è una, per i giocatori, ma non solo Brescia, in generale, per i giocatori c'è sicuramente dispiacere, ma c'è anche la consapevolezza che il destino non sarà lo stesso anche per loro, cioè non è che Bilan o Ivanovic l'anno prossimo sono in A2, a meno che non facciano veramente una scelta di cuore, dire no io sto a Brescia, va bene, ma quello è un altro discorso. E di solito in questi casi le squadre coinvolte, i giocatori coinvolti danno più di quello che hanno, e gli esempi sono tantissimi nel basket come nel calcio, rimaniamo in questi due sport ma possiamo tranquillamente allargarci. Quindi sapendo che la squadra in cui stanno giocando è destinata o al fallimento oppure a ripartire dalla categoria inferiore, tendenzialmente sono più i casi in cui i giocatori danno il famoso 110%, e gli esempi sono tantissimi, tantissimi. Ieri il secondo tempo di Brescia, anzi direi il quarto più che altro di Brescia, perché poi la gara è stata equilibrata fino al verso la fine del terzo periodo, quando poi Milano ha dato l'allungo decisivo alla partita. Aspettate, così vi dico anche bene precisamente, ecco, fino al 57-52 c'è stata partita, poi da lì 8-0 di parziale Milano, e lì la partita è finita sul chiudere il terzo quarto. Però ieri è inciso tantissimo l'infortunio di Barnell, cioè senza Barnell è chiaramente un'altra Brescia, è chiaramente una squadra che fa più fatica, e questo al di là di quello che sarà il futuro della formazione bresciana. È un problema il futuro del club, in primis ovviamente per i dipendenti del club stesso e per i tifosi, ma questo non solo Brescia, in generale dappertutto quando succedono queste situazioni qua o simili. Mendoza voleva andare al pronto soccorso per verificare la sua situazione, ma ha chiamato l'ambulanza sbagliata, scrive Matteo. Secondo me questa cosa di Mendoza e l'ambulanza ce la porteremo dietro ancora un po', tra meme, gif, sticker, battute, secondo me ce la porteremo dietro ancora un bel po'. Scusate. Domenico, chi prenderesti in Virtus da Brescia? Ma visto che la Virtus è comunque una squadra che rispetto a Brescia fa anche una competizione continentale con un grande dispendio di energie, ti direi sostanzialmente nessuno. Cioè questi sono giocatori che hanno fatto due stagioni buonissime, buonissime, tanto di cappello, sono stati pazzeschi, finale scudetto, semifinale scudetto, adesso vediamo, insomma sono ancora in corsa, anche se chiaramente la vittoria di ieri sposta tanto la serie da una parte e dall'altra, da una parte, cioè Milano, però a parte che sono tutti giocatori anche con insomma una anagrafe di un certo peso, e giocatori che hanno reso tantissimo giocando una partita a settimana, boh, forse quello che mi incuriosisce di più vederlo a un livello più alto è Barnell, che però andrà a Milano. Per il resto onestamente non saprei, forse Ivanovic, giusto per avere un play di ordine, tra virgolette, forse lui, ma senza fare neanche follie. Ma ripeto, non perché non siano giocatori validi, ci mancherebbe altro, ma per quello che servirebbe alla Virtus l'anno prossimo, ecco, in quel senso lì. Esempio di ciò che hai detto, Siena 2014, ah bravo Stefano, giusto, quella Siena era praticamente destinata a fallire, si sapeva già, eppure portò Milano, la Milano di Hackett e Gentile, a gara 7 con gara 6 che Siena aveva praticamente vinto, e vincendo quella aveva vinto lo scudetto. Poi Jennings sbaglia il tiro e dall'altra parte Gerrels fa invece il canestro della vittoria sulla sirena, e quella sirena lì è, sì, bravo, emblematica. Ma guarda, mi viene in mente anche il Bari nel calcio di qualche anno fa, che era sostanzialmente fallito anche lui, destinato a fallire, con la squadra che arrivò, se non ricordo male, in finale playoff o in semifinale playoff, insomma fece comunque un campionato pazzesco con una spinta emotiva dei giocatori proprio in più dopo tutto quello che accadde. Daniele Brescia sta giocando al massimo, forse di più, concordo con quello che hai detto, ma sì, ma ragazzi, poi in realtà basta vederle le partite di Brescia, cioè la squadra sta facendo tutto quello che può fare. Ci sta che poi a Milano perda male, maggior ragione senza Barnell, e sono talmente corti nelle rotazioni che ne basta uno che va in KO e ne risente tutta la squadra, ma perché evidentemente sono talmente pochini che è inevitabile che sia così. Sono Carlo, al di là delle considerazioni che hai fatto, ritengo che questo campionato sia stato falsato dall'arrivo degli americani in generale e dall'inerzia atavica della federazione. Mi auguro ciò non porti alla fine del basket. Però Carlo, io distinguerei, onestamente io faccio fatica a parlare di campionato falsato. Poi a maggior ragione dall'arrivo degli americani, che non sono ancora arrivati in realtà. Cioè, alla fine Cremona ha fatto il suo campionato. Non è che era una squadra da scudetto e si è ritrovata a dover lottare per la salvezza per colpe altrui. Quindi no. Brescia sta facendo il suo campionato. Trieste ha fatto il suo campionato, per parlare delle squadre coinvolte. È un campionato dispari, ma non certo per colpa di NBA Europe, ma per tutto quello che è successo a Trapani. Io onestamente faccio molta fatica a considerare questo un campionato falsato, dico molto sinceramente. Dopodiché le preoccupazioni per il futuro, quelle ci stanno, Carlo, le capisco, le comprendo e in parte sono anche mie. In parte sono anche mie, assolutamente. Scusami Dario, se Brescia riparte dalla 2 comunque non scompare, giusto? Quindi i tifosi non devono essere impauriti, ok, che fanno la Lega 2 ma non fanno sì la 2 ma non sparisce. No, ma infatti non sparisce. Mettevamo insieme i pezzi sul discorso legato a cosa può succedere alle squadre che hanno già chiaro un destino di abbassamento, ecco, del livello o proprio di sparizione. Però onestamente ti dico la verità, se io sono a parte il discorso dipendenti, perché in A2 cambia tutto rispetto alla Serie A, significa anche avere meno introiti, meno risorse, quindi insomma c'è un po' di preoccupazione anche dal punto di vista così da sindacalista, se vuoi, quella c'è, e per i tifosi è comunque un abbassamento brusco che non si sa cosa porterà. Guarda la Virtus Roma. Virtus Roma era di fatto si autoretrocesse, poi è tornata, poi è fallita, e ripartire dalla 2 non è semplicissimo. Quindi che ci sia, che ci siano delle preoccupazioni per i tifosi di Brescia per quello che può essere il futuro della squadra passando da una semifinale scudetto alla 2, mi sembrano preoccupazioni legittime. Poi magari Brescia torna subito in Serie A, questo non lo sappiamo, però sono preoccupazioni che ci stanno, secondo me, nell'ottica dei tifosi, ecco. Bella questa di Dave. Ciao Dave. Brescia l'ho sempre considerata la Tenerife della Lega Basket, Huertas, Schermadini come della Valle Bilan, ma sai che c'è? Sai che ci sta? Squadra di vecchietti che però però sa il fatto suo. È come se sa il fatto suo. Tra l'altro Tenerife però facendo anche le coppe, la Champions. E Tenerife che tra l'altro stasera ha il match point con il Real Madrid dopo aver vinto 9-8-9-7 gara 1. Attenzione Real, che spalle al muro, perché lì è il primo turno è meglio delle tre. Attenzione. Paolo tocca un tema che abbiamo trattato tante volte e ci torniamo, perché non si vedono le partite della Virtus in chiaro, detto che c'è la radio, che ve frega delle partite in chiaro, ci siamo noi. Ma vabbè, a parte il momento Marchetta, ragazzi, l'abbiamo detto tante volte, dipende da quelli che sono i giorni in cui cielo può mandare il basket. Non, cielo non può mandare, anche perché poi c'è l'accordo con Lega Basket, per cui dipende da quello, né più né meno. E cielo, ma come era 9, come 9 il canale, non ha una programmazione così elastica per adeguarsi al basket, non ce l'ha. Quindi quelli sono gli spazi, poco da fare. Lorenzo, tra cessioni di società, cambi di sede e Enna Nil, diciamo l'italiana, siamo in un momento di cambiamento epocale del basket. Funerale o resurrezione del basket italiano per te? Oh beh, speriamo la seconda, Lorenzo. Non ci sono grandi premesse, però, né per una né per l'altra, in realtà, né per una né per l'altra. Sono cambiamenti che in questo momento non, cioè, sui quali non puoi sostanzialmente fare nulla, se, cioè non puoi impedirli, ma puoi creare un sistema che possa reggere l'urto. Ecco, quello sì, quello va fatto, quello va fatto. Con tutto il rispetto, Ondur, Barnelle e Della Valle sarebbero un lusso a certi nostri giocatori. Baldasso è meglio di Della Valle per la Virtus? Sì. Per la Virtus sì, perché Della Valle è un giocatore attorno a cui devi costruire la squadra. E francamente faccio fatica a pensare che la Virtus voglia costruire la squadra attorno a Della Valle. Baldasso invece è un giocatore di complemento, e per come è strutturata la Virtus e per quelle che sono le ambizioni della Virtus è molto meglio, molto più utile. Della Valle ha più talento di Baldasso, non stiamo neanche a discuterne. Cioè, quello è fuori discussione. Ma non basta il talento. Devi vedere quello che ti serve. E come quel talento eventualmente lo metti nella squadra. Della Valle a Brescia sta facendo grandissime cose, perché ha una squadra che gli gira attorno. Ha una squadra che gli gira attorno. Nei momenti migliori della carriera di Della Valle, che non sono stati pochi, sono coincisi, Reggio Emilia in primis, con la possibilità di avere una squadra che sia costruita attorno a lui e alle sue qualità. Reggio Emilia e Brescia. E la Virtus, onestamente, faccio fatica a pensare che prenda Della Valle classe 93 e gli costruisca la squadra attorno. E faccio anche fatica a pensare che Della Valle classe 93 a questo punto della carriera faccia un passo indietro e diventi un altro tipo di giocatore. Ecco perché Baldasso è meglio di Della Valle per la Virtus e per il contesto Virtus, non in senso assoluto, ma conta sempre quello, ragazzi, quando si fa il mercato. Vale anche per il Bologna, non bisogna andare a prendere necessariamente il miglior giocatore, quello diciamo con il, come si chiama quello su FIFA, vabbè, con l'overall, con l'overall più alto, cioè quello che ha 97, perfetto, ok. E bisogna andare a prendere quello più funzionale del resto della squadra. E Baldasso è più funzionale di Della Valle per la Virtus che sta venendo fuori. Tutto qui. Peccato per l'anagrafe, se fosse più giovane non ci penserei un attimo a prenderlo, ma per me Milo Bilan è un giocatore che la Virtus potrebbe essere un profilo alla Dunston. Anche qui, Matteo, Bilan è giocatore clamoroso, stagioni bellissime, però ragazzi, in un contesto in cui anche lì è uno dei caposaldi. Cioè, sono tutti i giocatori, questi di Brescia, che stanno rendendo tantissimo in un contesto molto ben definito, con una partita a settimana, con ruoli molto rotazioni ristrettissime, sono in otto, e al di là del talento, che sicuramente hanno, perché non potrebbero farlo di mestiere evidentemente, ma prenderli e portarli in un altro contesto da 80 partite stagionali, ecco, mi tengo molti dubbi che possano essere performanti allo stesso modo. Tutto qui, tutto qui. L'unico che mi sembra un po' più portato anche dal punto di vista fisico a reggere l'Eurolega è Barnell, che però va a Milano. E quindi Della Valle e Sosa di Minguzzi. Oh, dopo glielo diciamo allora, tanto ce l'abbiamo alle 11, glielo diciamo, va bene. Allora, GR Meteo Pubblicità, torniamo subito.
24: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
0: Batte profondo Vaglio, infila una valida da due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
1: A casa ancora Hernandez, batte doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
24: Domani è sabato alle 20.30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetuval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
24: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 9.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut, intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia a Nicole Minetti, i fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Ha negato di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito ad episodi di violenza nei loro confronti Emanuela Aiello, mamma della bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio. Durante l'interrogatorio di garanzia che si è tenuto ieri in carcere, la donna si è commossa parlando della piccola Beatrice e ha negato ogni responsabilità. Il suo compagno Emanuele Iannuzzi si è avvalso invece della facoltà di non rispondere, ma i suoi legali hanno fatto sapere che continua a dichiararsi innocente. Entrambi sono indagati per concorso e maltrattamenti aggravati dalla morte. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka, oggi la finale del doppio misto con Errani Vavassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1, meteo.
7: Buongiorno, anche oggi giovedì 4 giugno qui sulla zona di Bologna avremo delle nubi di passaggio, ma sarà comunque una bella giornata con abbondanza di sole, precipitazioni non dovrebbero essercene. Le temperature si mantengono ancora piuttosto alte, le massime arrivano ancora sui 30 gradi, ma non sono i valori eccessivi delle altre giornate di una settimana o 10 giorni fa. E domani, altra giornata simile, cielo poco nuvoloso con delle nubi di passaggio, ma che non dovrebbero dare precipitazioni particolari. E anche per domani le temperature si mantengono, diciamo, piuttosto gradevoli, anzi può darsi che caleranno di un paio di gradi. Domani le massime non dovrebbero andare oltre i 28-29 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Ciogni di casalecchiometeo.it.
24: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
26: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
26: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
26: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: Da
4: Parigi Casa, un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Parigi Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. ParigiCasa.it.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
12: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
11: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
13: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
27: Iperceramica.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Alle 9:07 ripartiamo con l'ora d'ario, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco con Leonardo Bosello cominciamo a parlare anche di Bologna e di mercato del Bologna. Non c'è tantissimo, soprattutto non c'è nulla di ufficiale parte dell'allenatore, però qualcosina qua e là viene fuori. Allora, c'è un audio che faccio sentire, sentiamo.
30: A me mi fanno impazzire i tifosi Virtus, tra i quali ci sono anch'io, che adesso invocano Della Valle perché è migliore di Baldasso, quando noi abbiamo il miglior tiratore di Eurolega e qui prende delle infamie, quindi siamo stupendi, non capendo che le squadre sono fatte di giochi e meccanismi.
25: Sì, funziona così. Poi al di là ovviamente ci sono i gusti personali, ci sono anche le simpatie personali, ci mancherebbe. Poi però c'è un altro livello, ecco, in tal senso, e su cui si lavora. Su New York San Antonio ne parliamo dopo le 11. Abbiamo il no spoiler fino alle 11. Ricordo però che sui GR dei colleghi di Area non abbiamo giurisdizione, quindi se vi dicono il risultato prima non ci possiamo far niente. Dopo le 11 ne parliamo, promesso, perché mi sembra che ci sia già parecchio da dire, nonostante sia stata solo gara 1 stanotte. Mettere il Bologna di Malesani nell'anno di Porcedda nel novero delle imprese sportive con alle spalle società disastrose e disastrate, giustissimo. Brescia farà la 2 perché compra i diritti di Torino, lei sì che sparisce, giusto anche questo, assolutamente. Non abbiamo citato Torino colpevolmente in precedenza, e anche quello è un problema. Cioè, quando sparisce comunque una squadra, peraltro anche col paradosso di avere forse il miglior palazzetto d'Italia, che tra l'altro non utilizza. Però è un paradosso, cioè, è tutto molto italiano. Abbiamo fatica a fare, facciamo fatica a fare palazzetti, impiantistica, e poi lì dove c'è impianto non c'è la squadra. E vale anche Taranto Calcio, il Taranto sta tirando fuori uno stadio pazzesco e la squadra è in eccellenza. È tutto molto italiano. Quando si avrà una chiarezza definitiva sulla situazione di Young NCAA, e aspettiamo la politica statunitense, ragazzi. Dobbiamo aspettare quello, nel senso che devono decidere se quello che in questo momento hanno in mente, cioè di impedire a chi ha avuto contratti professionistici di andare al college, detto in soldoni, ma poi ci sono mille sfaccettature, sia o meno retroattivo. E finché non lo decidono loro, siamo qua e aspettiamo qua. Giocatori di Brescia, riprendiamo tutti in fortitudo, allenatore compreso, scrive l'ascoltatore. Come vedresti l'aggiunta di Kuonu con primario ideale? Ma Kuonu, ragazzi, ma è un ragazzo adorabile, ho una grande stima di lui, ma è un 90, onestamente andrei su altri profili. È vero che la Virtus e l'Eurolega non la fa per vincere, non la fa per arrivare alle Final Four, non la fa per arrivare ai playoff. Però la deve fare, ecco, e ci vogliono anche giocatori. Kuonu è un giocatore che diciamo panchinaro da Brescia, di fatto secondo quintetto di Brescia, giocatore che ci sta tutto a livello più alto in questo momento della sua carriera, che è già in fase verso la conclusione. Insomma, faccio un po' fatica a vederlo, onestamente faccio veramente un po' fatica. Mi metto nei panni dei tifosi, un giorno sei in A1, poi magari ti trovi da 2 o riparti da piani ancora più bassi, sempre noi tifosi paghiamo le conseguenze, vero, vero, assolutamente. E poi un saluto a Marchino Salus, mi dispiace un tot per Berrettini, ma credo tutti, anche ad Arnaldi si è dispiaciuto, e nonostante poi il passaggio del turno. Credo, spero che stasera con Venezia segua l'andazzo di Virtus Vitoria del 2001. Però è quella chiusa i conti, questa bisogna sistemarla, eh? Bisogna sistemarla e non chiuderà i conti, evidentemente. Steve, Brescia nel basket è un po' come Como Atalanta nel calcio, gli stessi giocatori vorrei vederli in un top club, i vari da Cugna, Van der Kempf, Luvicas, per fare un esempio, non mi sembrano fenomeni, ma nel contesto del Como fanno i fenomeni. Ah, quello è sempre, Steve, il grande dubbio che accompagna sempre tutte le squadre, che vale anche per il Bologna, vale anche per il Bologna di Motta o di Italiano, cioè squadre che non sono diciamo da top, categoria top, ma squadre che stanno un livello sotto ma che sono altamente competitive con le squadre top, grazie soprattutto a un sistema di gioco e idee di calcio, quanto quelle idee influenzano il rendimento dei singoli. Ah, lì è un prenderci, Steve. Tendenzialmente l'Atalanta rifilato, non dico dei pacchi, però gli esempi di giocatori che a Bergamo erano clamorosi e che poi appena usciti dal territorio comunale si siano persi, ne abbiamo in abbondanza, ne abbiamo in abbondanza. Io ti dico la mia sensazione sul Como: Nico Paz, Perrone, Baturina, Ramon, questi secondo me anche in altri contesti hanno talento, qualità per poter avere alti rendimenti. Sugli altri mi tengo dei dubbi. Mi tengo dei dubbi che per loro il contesto sia fondamentale. Però è la mia idea, cioè tu mi puoi dire no, anche Alex Vaglie per esempio può giocare in una squadra diversa, o Jesus Rodriguez, e Baturina no. Ci sta, ragazzi, dato finché non abbiamo la controprova vale tutto, e però è quello sicuramente il punto interrogativo che in queste situazioni viene fuori, è la curiosità che viene fuori inevitabilmente. Un giocatore come Bayer di Trento come lo vedresti in Virtus? Lui mi intriga di più, fisicità, buona mano, ecco, lui è un livello più alto dell'Eurocup e di Trento, sono molto curioso di vederlo, sarei molto curioso di vederlo. Ma non mi pare sia nel mirino virtussino. Ma più che altro sì, vedere se quello che è in grado di fare a livello di campionato con Trento e di Eurocup è in grado di farlo anche a un livello più alto. Quel punto interrogativo lì è una curiosità che personalmente ho, ma credo di non essere l'unico, perché comunque Bayer a Trento sta facendo molto molto bene. Che versione della Virtus di se stessa stasera, dottor Jekyll o Mr. Hyde? Ah, boh, a saperlo. A saperlo, Barbara. Noi siamo lì al Taliercio. Io, Alessio Torri, Eugenio Petrillo, Luca Giardini. Noi siamo là e noi saremo. Noi facciamo il nostro. Poi quello che succede in campo non abbiamo ancora giurisdizione e lo scopriamo insieme stasera. Però la domanda, Barbara, è assolutamente pertinente. Ma vale anche per Venezia, attenzione. Il discorso di questa serie, perché non prende una piega precisa? È perché sia la Virtus che Venezia, all'interno anche della stessa partita e all'interno di una serie, sono clamorosamente discontinue. Quindi, Venezia, che facciamo? Chi è Venezia stasera? Chi è Virtus stasera? Lo scopriamo. Contro Venezia bisogna lasciare sfogare all'inizio il loro orgoglio e prenderli alla fine per sfinimento, forzando difese dure e gioco spezzettato. Pericoloso, perché loro sanno fare il canestro. Se li fai scappare, attenzione poi a non farli scappare troppo. Ecco, mettiamola così. Però, ecco, sicuramente mantenere la lucidità sarà molto importante stasera. Presumibilmente ci saranno i momenti in cui Venezia prenderà coraggio, entusiasmo con il pubblico e lì

0: giocatori che qui sono stati molto produttivi, molto produttivi, e che invece appena usciti, diciamo, fuori dalla città metropolitana hanno dimenticato come si gioca a pallone. È così, è così. Ma è, questo è sempre il punto interrogativo, che il dubbio che accompagna ogni volta che una squadra acquista un giocatore da una squadra di rivelazione. Facciamo una citazione colta: il primo Foggia di Zeman in Serie A 91-92, che poi ha venduto tutti praticamente, e sì, qualcuno ha fatto una signora carriera, Beppe Gol, lo sappiamo bene, altri hanno invece fatto più fatica a rendere esattamente come rendevano in quella squadra lì. Questo per dire che è una storia vecchia come il cucco. Non è una cosa dell'Atalanta o del Bologna o del Como di questi anni, è sempre stato così. Allora, pubblicità, torniamo tra poco.
1: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Olidata Bologna.
2: Morgan Ferrari fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo e prende, schiaccia Momo Diouf. Edwards, che va a Ferrari per il blocco. Edwards attacca Cole. Edwards, palleggio, arresto, tiro, canestro, ancora canestro per Carson Edwards. Partita sontuosa del serpente.
3: Messa di Edwards, scambio con Diouf, ancora Edwards, bella palla per Smailagic,
2: che va a schiacciare. Ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco. Cole ancora da Hackett. Cole stoppato da Hackett. Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla Carson Edwards. Hackett, superare la metà campo, si va da Jallov, sul sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan, che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi! E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno! Morgan, in palleggio!

0: questa sera alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Ehi, non ti piace la pappa?
3: Forse vuole qualcosa di più.
2: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
3: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
2: Ok, ordiniamo subito.
3: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
1: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
0: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
2: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
3: Dimmi.
2: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
3: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
2: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
3: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
2: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
3: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: 9:23 minuti, eccoci qua nuovamente in diretta con Laura Dario e con Leonardo Bosello collegato con noi. Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Dario.
6: Allora, andiamo, cominciamo con te ad entrare un po' più nel vivo della giornata rosso-blu. La notizia di ieri è che il Bologna parte un paio di giorni prima rispetto al programmato, questo evidentemente insomma per permettere a Tedesco di prendere confidenza prima di Casteldebole, dei giocatori, eccetera. E, però ovviamente si comincia anche a parlare di mercato, inevitabilmente direi. C'è un nome che ti sta stuzzicando tra quelli usciti in queste ore?
7: Ma sicuramente la vicinanza e l'accostamento a nomi della Z di Alkmaar piace per quello che è successo nel corso delle scorse sessioni di calciomercato e hanno sempre portato decisamente bene i calciatori acquistati ad Alkmaar dall'Olanda. Insomma, sappiamo che magari con Carso non è andata come speravamo, però Coop Miners è un calciatore interessante, un giocatore che secondo me potrebbe essere un profilo anche valido, ma in generale anche Minans sono questi due nomi che sì, ci sono oggi sulla Gazzetta dello Sport, ma in generale se ne fanno questi due nomi, sono accostati al Bologna da tantissimo tempo e si vede che c'è qualcosa dietro da diverso tempo, quindi credo che potrebbero essere uno dei due, magari comunque una pista percorribile. Siamo sempre un po' alle primissime fasi, quindi comunque anche i nomi che vengono accostati nel periodo di inizio giugno è ancora decisamente presto. Però immagino che nei vari meeting, telefonate che ci sono state tra Tedesco e la società sicuramente un po' di mercato si è parlato e qualche nome sicuramente sarà anche già venuto fuori per forza.
6: Ah beh, no, questo sicuramente, e anche nel momento in cui si sono messi a chiacchiera sul contratto è venuto fuori qualche nome, magari anche di qualcuno che Tedesco ha già allenato, ma tutto abbastanza nella norma direi.
7: Sì, potrebbe aver anche espresso qualche desiderio lui, sicuramente ogni allenatore ha i suoi pretoriani, i suoi legionari, lo sappiamo perfettamente, ma li ha anche Sartori stesso, perché poi l'arrivo di Freuler e l'arrivo di Cambiaghi sono due giocatori super sponda Sartori per quello che è stato il percorso all'Atalanta di questi due giocatori, e sicuramente c'è qualche altro che mi posso dimenticare, però sì, cioè, magari anche Tedesco ha voluto mettere in lista un paio di nomi. Adesso vediamo un po' come si sviluppa la situazione. Intanto aspettiamo il tecnico che dovrebbe arrivare tra poco, pochissimo, per quello che ne so io dovrebbe arrivare proprio ad inizio settimana. se non anche proprio nel finire del weekend, è in vacanza al momento, e quindi poi quando arriverà a Bologna avrà modo di anche insomma stringere con fisicamente la mano con i dirigenti, con l'ambiente, con i tifosi, e poi fare questa conferenza stampa che ci aspettiamo anche con un po' di interesse e curiosità. Certo. Non so quanto andrà in vacanza, perché comunque credo che avrà voglia, desiderio e anche insomma necessità di programmare con grande dedizione il lavoro estivo e ovviamente il mercato, perché per forza.
6: Tanto scusa, ma devo tirare le orecchie ad Alberto? Scusami, ma scrive: ciao Dario, scusa ma ero in riunione, ci sarà Vildoza stasera? Ma interrompevi la riunione e ti collegavi, scusa, ma ragazzi, ma tutto io vi devo insegnare, non lo so.
7: Vabbè, c'è, no? C'è
6: Vildoza. Non si sa, non è ancora certo, non è ancora certo, valutazione fino all'ultimo. Però Alberto, la prossima volta interrompi la riunione e vieni, e ti colleghi, voglio dire, no?
7: Facciamo uno sforzo per sapere queste informazioni cruciali.
6: Esatto. No, in realtà è game time decision, come dicono gli americani.
7: Certo,
6: È così, quindi vediamo.
7: Il walk around nemmeno può aiutare, no?
6: Beh, lo devono fare ancora stamattina, quindi.
7: Infatti, cioè, ancora comunque anche il verdetto di stamattina è troppo distante rispetto alla partita. Lo decideranno mentre tira i liberi con le cuffiette 2 ore prima, 1 ora e mezza prima, no?
6: No, 2 ore, poi 1 ora e mezza che lo devi già comunicare.
7: Ok, va bene.
6: Sì, dopo pranzo. Però Alberto, la prossima volta mi raccomando, molla la riunione. Ecco. Detto ciò, saluto Alberto, naturalmente buon lavoro a lui. Osterwolde al posto di Lukumi sarebbe già una mossa importante, scrive Marco.
7: È un giocatore che ha fatto comunque ha fatto esperienza e ha una crescita che è giusto valutare. È stato anche comunque allenato da, tra l'altro, visto che al Fenerbahce da 3 anni, è stato appunto allenato da Tedesco. Poi è chiaro che per sostituire Lukumi serve veramente un giocatore molto molto capace, molto forte, in grado di essere dominante sia con che senza palla, avere una gestione quasi impeccabile dei momenti. Poi ovviamente sappiamo i limiti del colombiano, però sostituire Lukumi sarà forse una delle cose più difficili di questo mercato, così come se effettivamente ci sarà da sostituire Remo Freuler, perché comunque i difensori centrali che hai hanno per un motivo o per un altro ancora bisogno di crescita, Eggem di trovare continuità a livello di crescita fisica, visto che negli ultimi mesi ha avuto problemi, Vitic crescita di prestazioni, perché comunque un giocatore che ha avuto anche diversi bassi, e Elland crescita ovviamente a tutto tondo di calciatore giovane che deve spiccare ulteriormente, ma ha appena 6 presenze in Serie A. Quindi il difensore che arriva al posto di Lukumi, effettivamente, se sarà questa la situazione che si andrà a concretizzare quest'estate, cioè io mi aspetto che sia veramente un pezzo importante. Poi Osterwolde può esserlo, nel senso che comunque 3 anni a difensore nel Fenerbahce, cioè non è cosa da poco conto. Ha anche già la fiducia da parte di Tedesco, perché comunque si conosceranno ed è un profilo che viene ancora accostato, quindi ci sarà comunque anche questo interesse. Però vediamo. Di certo anche capire quanto il Bologna eventualmente incasserà dalla cessione di Lukumi ci può far capire, non è che poi solo quei soldi lì potranno essere in parte reinvestiti, è ovvio che ci sarà tutto un discorso di conti molto diverso, però il colombiano, avendo un anno di scadenza di contratto, non so quanto effettivamente potrà arrivare nelle casse, e il valore di Lukumi sarà molto più alto in termini economici di quanto non incasserà il Bologna, visto che è a 12 mesi dalla scadenza.
6: Inevitabilmente. Allora, vado con altri messaggi al 366-402-4022. Sul discorso anche allenatore nazionale, Marco da Cork, per esempio, un Thiago Motta come nuovo allenatore per la nazionale, come lo vedreste?
7: Non lo so perché mi sembra un allenatore che viaggia molto nel ciclo quotidiano, cioè non è detto che Spalletti non sia in assoluto un allenatore da nazionale, ma è un allenatore che mi sembra che a livello tecnico abbia bisogno di creare, no, quell'alchimia di squadra per far giocare la squadra a un livello leggermente superiore rispetto alla somma del valore di tutti i singoli giocatori, perché riescono a esprimere un calcio bello e anche positivo e anche qualitativo. C'è riuscito forse in parte Spalletti alla Juve, Thiago Motta c'è sicuramente riuscito al Bologna, e ovviamente in nazionale l'allenatore lavora in modo diverso, certo. Cioè non lasci un imprinting tra virgolette totalizzante sui giocatori, ma sei più un allenatore di gestione. Cioè, in questo momento, se devo pensare a dei nomi, penso che Carlo Ancelotti sia l'allenatore perfetto per una nazionale come quella del Brasile o anche come quella dell'Italia, figuriamoci. E quindi poi penso che potrebbe essere Antonio Conte un allenatore molto, molto in grado di fare la differenza per quello che riguarda prendere una squadra, farle fare 5-6 allenamenti e due partite, di nuovo salutarla, rivedersi un mese dopo. Poi ok, quest'anno le pause nazionali saranno collocate in maniera diversa e ci sarà un periodo che sarà un'odissea di due weekend senza calcio consecutivi, e
6: non
7: lì
6: ci
7: però...
6: voglio pensare.
7: Vabbè, però dobbiamo pensare che invece dovrà essere un momento utile per cercare di creare un'amalgama che non è mai riuscita nella nazionale degli ultimi anni. Poi allo stesso tempo uno può dire no, però Thiago Motta lo intendi come un nuovo allenatore da cambiare un po' il sistema calcio italiano, però credo che il sistema calcio italiano sì, sicuramente deve partire, cioè deve anche avere un allenatore che magari può darti qualcosa di diverso, però i cambi devono arrivare da un livello dirigenziale, da un livello di coraggio dei club, da coraggio degli allenatori dei club, dei dirigenti, delle giovanili, e quindi insomma tutto un discorso diverso che posso dire non c'è in questo momento. Quindi Thiago Motta in nazionale non lo so, non lo vedrei, credo che stia aspettando il club giusto e mi sembra anche qui molto attento a sceglierlo, perché anche l'anno scorso un paio di no li ha detti, no?
6: Sì, sì, sì. Allora, tornando invece al Bologna, Max chiede se due belle dighe stile Mudingai e Perez potrebbero arrivare. Non so cosa se ne faccia Tedesco.
7: Ma non mi sembra l'allenatore da diga, appunto. Poi avrà sicuramente anche bisogno di muscoli, ma quelli penso che un po' li abbiamo, nel senso che comunque la presenza di Pobega, che credo sarà confermata, è quella di un giocatore anche muscolare, che però ha anche tanta gamba, magari verrà aggiunto, è un calciatore di grande spessore fisico, chissà, non posso saperlo e non so qual è l'identikit preciso del centrocampista che vorrà Tedesco, perché siamo alla ricerca di capire anche un po' tutti quelle che saranno le volontà del nuovo tecnico, però mi sembra un allenatore che comunque insomma per quello che è stato il suo percorso ha avuto modo di cambiare tante volte anche sistema di gioco, non è sempre stato solo 4-2-3-1, è stato anche spesso 3-4-2-1. Penso che i due mediani siano da intendere anche come due giocatori che invece sanno fare un po' tutto e non solo che arginano magari una presenza molto offensiva in campo della squadra, e che quindi devono essere un po' quelli che riequilibrano e che mettono insomma un po' più di sodo dentro al campo, ma non lo so, stiamo a vedere. Speriamo di potergli fare un sacco di domande, di poter entrare molto anche sul lato tecnico per quelle che sono le sue volontà e come vede il Bologna, perché poi dopo è quello l'importante. Possiamo guardarci indietro tutto quello che ha proposto tra Germania, Turchia, Belgio, però poi alla fine se il Bologna lo vede in una certa maniera è quella lì quella che sarà importante.
6: Fabio ti chiede di Vettelsen, centrocampista del Brugge, con qualche gol in tasca, probabilmente. Forse no, non lo so, ce li ha questi gol.
7: Beh, è stato già accostato, no?
6: Sì,
7: cioè,
6: era
7: un giocatore che ne abbiamo già sentito parlare diverse volte, forse anche a gennaio, se non sbaglio. Però sì, cioè, è uno dei tanti nomi che sono stati accostati. Poi comunque, cioè, c'è da valutare appunto la situazione legata, è un centrocampista, c'è da valutare la situazione legata a Remo e anche quella di Ferguson, cioè se Ferguson appunto resterà al Bologna, se andrà via solo Remo e resteranno gli altri centrocampisti, è ovvio che non c'è Somme, non c'è Fabian, quindi sicuramente due centrocampisti a livello numerico senza Remo Freuler e senza Somme vanno presi, quindi può essere un nome assolutamente, è norvegese, quindi comunque direi che abbiamo un'attenzione particolare ai giocatori norvegesi e forse in realtà poi dal Belgio abbiamo pescato Lukumi, però è un po' di tempo che non arriva un giocatore da lì, quindi aspettiamo e sono fiducioso anche perché mi aspetto magari anche un po' più di questi colpi. Nelle ultime due estati il nome del giocatore che dici boh, non lo conosco veramente, però sarà stato scoutizzato attentamente e anzi magari siamo andati a prendere dei giocatori che forse non erano troppo nei radar europei ma che poi hanno fruttato tantissimo. Magari negli ultimi due anni abbiamo alzato un po' il tiro a livello di investimenti, sono arrivati dei giocatori che conoscevamo già piuttosto bene e alla fine non tutti hanno reso, anzi, quindi non è sempre detto e anzi che positivi sul fatto che magari giocatori non top 5 campionati europei, di non squadre di grido, nomi di giocatori anche non super conosciuti, anzitutto che è un problema, è positiva questa cosa perché vuol dire cercare un investimento come poi molti sono stati simili a quelli che sono stati fatti nell'estate del 2023, perché beh, come è stato quel colpo lì, ok, Calafiori lo conoscevamo perché arrivava dall'Italia, però era finito molto fuori dai radar, Ndoye è sicuramente quel genere di acquisto e poi la lista è lunghissima, quindi credo che questo genere di acquisti quest'estate il Bologna magari un paio, anzi spero il più possibile ne possa proporre.
6: Vedremo. Intanto, caro Leo, ti saluto, ci sentiamo domattina. E cosa fai stasera?
7: Stasera guardo la Virtus. Guardo la Virtus, sì, sì, alle 20, sì. Penso che si possa fare, dai, è una partita importante.
6: Grazie, gentilissimo.
7: Sì, ma non lo faccio solo per te, cioè, poi ti ascolto sempre molto volentieri e apprendo tanto ad ascoltarti. Quindi...
6: Grazie.
7: Lo farò con piacere. Buon viaggio. Buon viaggio.
6: Bravo, sì, perché qua il viaggio sarà lungo.
7: Bene, adesso ne hai fatti di peggio.
6: Sì, assolutamente, ma è la compagnia che allunga il viaggio, capito? Che c'è tutta
7: lo
6: la banda di Nettuno Bologna 1, andiamo
7: io
6: in massa.
7: Io fossi in voi partirei dopo le 12 e farei un bacarino che comunque è sempre più piacevole.
6: Ma ci sono cose da fare prima, non è semplice. Vabbè, ci organizziamo magari per sabato, vediamo.
7: Sabato ci sono, se vuoi vengo anch'io.
6: Eccellente, molto bene, va bene. Ciao, buona giornata.
7: Un abbraccio, buona giornata.
6: Grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
8: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
9: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
10: A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
8: Domani è sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
11: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
12: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
13: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà. Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
21: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
20: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
21: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
20: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
21: No, è al Vicolo.
22: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
23: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
24: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
23: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
25: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
26: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
27: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio. Scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
28: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Eccoci qua nuovamente in diretta alle 9.44 minuti questo giovedì 4 giugno. I vostri messaggi al 366-402-4022. Più tardi andremo a sentire un po' di voci dal mondo del tennis e del Roland Garros in particolare, naturalmente le voci degli azzurri dopo la giornata di ieri. Andremo anche sull'altra semifinale del campionato di basket, quindi quella tra Milano e Brescia, con le parole post gara 3 di Poeta e di Cotelli. E poi per quanto riguarda il resto degli appuntamenti, alle 11 Manuel Minguzzi, prima ancora alle 10.40, alle 10.20 Filippo Cotti. Allora, torno con i messaggi al 366-402-4022. Imperativo prendere un giocatore della Z Alkmaar, non fosse altro che per Cabala, scrive Luca. Giusto, è una tradizione che il Bologna ha un po' perso negli ultimi anni, invece è bene riprenderla, rimetterla in vita. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Poi tendenzialmente meglio Boikema di Carson, ecco, cioè meglio un Boikema che un Carson, se proprio dobbiamo andare a prendere lì. E poi Daniele, ragazzi, ma un centrocampo a due con Cone del Sassuolo e Keita del Parma, più il primo del secondo, a mio gusto. Cioè, con il Sassuolo è veramente un bel giocatore. Keita mi convince il giusto. Con non sarebbe affatto male. Non credo rimanga il Sassuolo, onestamente, perché mi sembra, insomma, la stagione che ha fatto possa essere considerata comunque una stagione tale per cui diventa un giocatore appetibile. e, che età, sì, potrebbe avere mercato, però ripeto, mi convince il giusto, devo dire la verità, rispetto a, invece al centrocampista del Sassuolo. Olme può tornare con Tedesco, ci sono altri motivi ostativi, ma potrebbe anche tornare, però il problema principale di Olm è la fragilità fisica, e il problema è quello lì. La Juve a quel prezzo là non lo riscatta mai, e né il Bologna può pensare di recuperare quella cifra dal mercato, mi sembra onestamente irragionevole. Poi c'è anche il discorso appunto dei vari infortuni, salta anche il mondiale, e quindi diventa difficile onestamente pensare di riuscire a piazzarlo sul mercato, e questo ovviamente è un ostacolo. È un ostacolo non da poco per Olme, per il Bologna, per la gestione anche del giocatore. Molti dei buoni giocatori li fanno gli allenatori, verissimo, straverissimo, straverissimo, passami il termine, e contano anche quelli naturalmente. A proposito del discorso che facevamo prima, no? Di quanti dubbi poi ti porti dietro legati al prendere giocatori che stanno facendo bene in un contesto e portarli in un altro, magari di livello più alto. Cri ricorda, io li adoravo quando giocavano a Varese e Treviso, noi abbiamo avuto Komazec e Vurdrig, noi virtussini intende, abbiamo avuto Komazec e Vurdrig e non hanno reso come si sperava, assolutamente, ma poi gli esempi sono tantissimi. Devo dire che lì in quel caso però la Treviso da cui veniva Vurdrig era una Treviso di alto livello, quindi lì magari il discorso c'entra fino a un certo punto rispetto a quello che dicevamo prima. Però Komazec soprattutto forse ha avuto anche un po' di pressione troppo forte, ecco, da gestire, mettiamola così, ci può stare. Allora, andiamo a sentire anche altre voci dalla giornata di ieri, in particolare la nazionale che ieri si è presa questa vittoria 1-0 con il Lussemburgo, nulla di eclatante ovviamente, insomma parliamo di una partita che andava fatta e che è stata fatta con tanti esordienti, tanti ragazzi che hanno giocato, capitanati da Donnarumma, con qualcuno che la nazionale l'ha già vista, tipo per esempio colui che è andato a segno ieri, ovvero Pio Esposito. Poi c'erano anche altri ragazzi di Serie A che hanno giocato anche con una certa continuità in questa stagione, penso per esempio a Comuzzo, e sentiremo tra poco anche lui per quanto riguarda il post partita. Chiaro che è un'amichevole che insomma va presa per quella che è, c'è una partita che bisogna fare, una partita in cui tanti ragazzi hanno avuto modo di fare il loro esordio in nazionale. L'augurio che gli facciamo ovviamente è che oltre questo esordio, oltre questa partita con il Lussemburgo e quella che poi sarà con la Grecia, ci sarà tempo e modo per rivederli anche a un livello, diciamo, più alto, mondiale, tanto per intenderci. Va bene, andiamo a sentire un paio di voci. Allora cominciamo da Pio Esposito, ai microfoni dei colleghi di Sky.
0: Ti riporto le parole di Baldini di pochi istanti fa, ha detto: al di là delle sue qualità è l'umiltà che mi ha impressionato in questi giorni. È stato quasi lui a chiedere, tra virgolette, di essere accettato nel gruppo in questi giorni, lui insieme a Donnarumma. Hai approcciato bene questa settimana, non era semplice poi per tutto quello che era successo, soprattutto negli ultimi mesi.
1: No, sono contento che il mister apprezzi questa mia qualità dell'umiltà, perché credo sia quella che mi ha portato qui e non voglio perderla mai. Per quanto riguarda questa sera, sono molto contento di com'è andata, perché ce la siamo meritati, siamo stati bravi ad aggredirla fin dal primo secondo. È un gruppo di ragazzi che veramente si merita il meglio, perché ho visto un impegno in settimana veramente incredibile, e quindi sono contento di essere riusciti a portare il risultato a casa stasera.
0: Al di là di te, Gigio, di Pisilli, di Comuzzo o di Palestra, questo gruppo lo conosci perché è quello dell'Under 21. C'è qualcosa davvero di sostanza che magari possiamo ereditare anche in vista di settembre e del futuro in questi ragazzi che poi sono tuoi amici, tuoi colleghi?
1: Ma io non mi sento al di sopra degli altri per giudicare, per dire se c'è sostanza o meno. Per me sono tutti giocatori molto validi che lo dimostreranno e lo stanno dimostrando. Stasera abbiamo fatto vedere comunque quanto quanta cattiveria, quanta fame ci abbiamo messo in campo dal primo secondo, anche se sulla carta era amichevole, abbiamo invece trattato questa partita col massimo dell'impegno.
0: Ti chiedo le ultime due cose, Baldini, che tipo di allenatore è? Ne hai avuti tanti, hai avuto Rino, Gattuso, hai avuto anche degli altri, quanto servirebbe non lui per il futuro, ma l'approccio che dà lui a volte alla squadra in vista del futuro e delle prossime qualificazioni, di quello che accadrà?
1: No, il mister è sicuramente una persona che quando parla, quando fa i discorsi, ti entra dentro, perché è una persona che non ci gira tanto intorno. Per quello che ho potuto vivere in questi giorni, va sempre dritto al punto, senza giri di parole, ed è vero, ti entra veramente dentro quando parla, ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo in questi giorni.
6: Così dunque Esposito, andiamo a sentire anche Comuzzo, sempre ai microfoni di Sky.
0: Anche a te complimenti per l'esordio, perché hai frequentato la nazionale ma non hai fatto mai l'esordio. Che partita è stata, che settimana è stata? Perché tu appartieni all'Under 21, alla prima squadra, è un Under 21 prestata alla prima squadra con l'aggiunta di Gigio. Come è andata poi a livello di sensazioni, no? Perché poi l'abbiamo detto, è un'atmosfera malinconica per quello che non abbiamo purtroppo ottenuto.
2: Sì, no, innanzitutto sono sicuramente orgoglioso di aver avuto la possibilità di giocare con la maglia azzurra della nazionale maggiore. È un'opportunità, anche un po' di senso di responsabilità, no? Però noi l'abbiamo preparata la partita come abbiamo preparato le partite per qualificarci all'Europeo Under 21, quindi allenandoci sempre forte, col sorriso stampato sulla bocca, e stando sempre uniti, ed è quello che abbiamo provato poi a portare in campo, una squadra corta, una squadra aggressiva. Gli errori ci sono stati, ma siamo stati secondo me bravi soprattutto a reagire alle errore. Loro erano una squadra comunque che giocava, che riusciva a metterci un pochino in difficoltà, ma siamo stati bravi a sfruttare le occasioni e a difendere da squadra.
0: Sei un ragazzo molto attento e riflessivo anche quando parli. Ci vorrebbero più Baldini nel calcio giovanile?
2: Ma sicuramente più uomini siccome lui, che ti fanno crescere soprattutto dal punto di vista personale, no? Io da quando sono arrivato in Under 21 ho sempre visto in lui una persona, un punto di riferimento, ci ha fatto sempre crescere, appunto prima dal punto di vista morale e persona, per poi diventare calciatori migliori. Quindi sicuramente se si guarda quell'aspetto lì, quell'ambito lì, poi in campo riesce a dare quel qualcosa di più.
0: Grazie, complimenti.
6: Così dunque Comuzzo ai microfoni dei colleghi di Sky al termine di una partita che certamente per questi ragazzi è stata emozionante, positiva. Adesso ce ne sarà quest'altra amichevole con la Grecia, che non ha preso bene decisamente la lista di convocati di Baldini, ma credo se ne sia fatto ormai una ragione, visto che la partita è stata confermata. E, tra l'altro, non è l'unico risultato striminzito che abbiamo ottenuto contro il Lussemburgo nella nostra storia, e ce n'è stato un altro più o meno in questo periodo dell'anno, giugno 2014, 1-1 prima della partenza per il Brasile, amichevole premondiale, con insomma tanto dibattito per questo pareggio nazionale che convince poco, eccetera eccetera. Che bei tempi quando avevamo la nazionale che convinceva poco in vista del mondiale. Ah ragazzi, che fatica, mamma mia. Vabbè, e speriamo si passi in fretta a sto mondiale, ma non credo. E niente, tra l'altro ieri segnalo anche la vittoria dell'Algeria contro l'Olanda in amichevole. Non è un risultato banale, dobbiamo dirlo, per quanto riguarda gli algerini, per quello che ovviamente può valere in termini di qualificazioni mondiali, di come si arriva, ecco, al mondiale. E di mondiale, non dal punto di vista solo calcistico, anzi tutt'altro, parleremo poi domani all'interno di A Gamba Tesa con Nicola Sbetti, che torna a farci compagnia appunto nella mattinata di domani. Quindi con appuntamento alle 11:20, che torna dopo la pausa della scorsa settimana, e ci sono un po' di notizie mondiali, problemi di visti per il Sudafrica, problemi di visto anche per Embolo della Svizzera, c'è sempre la questione Iran, c'è sempre anche la questione, se volete, prezzi dei biglietti, con la FIFA che sta facendo una cresta vergognosa. vergognosa nei confronti dei, dei tifosi. L'unica speranza che abbiamo, cari amici, è che questo mondiale sia un fallimento colossale dal punto di vista economico, altrimenti non ci sono altre possibilità che si prenda in mano la questione, che chi di dovere, cioè gli elettori di Infantino, si prendano in mano la questione. Tanto non è che possiamo cambiare noi le cose, noi appassionati o noi giornalisti, e l'unica speranza è che sia un fallimento economico. E gufiamo fortissimo, ragazzi, che dobbiamo fare? Gufiamo fortissimo. GR pubblicità, ripartiamo tra poco, state qui.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Batte profondo vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di vaglio che adesso si ferma in seconda.
5: A casa ancora Hernandez. Batte doboletta, quello che volevamo, in profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
3: Domani è sabato alle 20.30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
7: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
8: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 9:58 minuti.
15: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
31: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituito una zona a cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. Due giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Keshem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
15: Nettuno Bologna 1.
32: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
33: Inizio conto alla rovescia.
34: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.

0: prima che dobbiamo restituirli.
1: Via! Show, show!
2: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
1: Con un po' di sale sulla coda?
2: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
3: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ciao, come stai?
5: Vado a fare un tagliandino.
4: Ok, ma stai bene?
5: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
4: Ma Levante è una carrozzeria.
5: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
4: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
5: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
9: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Nuovamente in diretta con l'ora d'Ario alle 10:04, eccoci qua con i vostri messaggi al 366-402-4022. Prima di occuparci del capitolo tennis, un paio di messaggi sul mondiale. Ruffi da Minervio, questo mondiale ti farò la mia seconda casa, il Giappone, sarà una rivelazione. Ma vediamo, vediamo, mi sembra un mondiale soprattutto nella prima fase aperto anche a risultati sorprendenti. Perché mi sono fatto questa idea qui, detto che anche Haiti partirà molto bene, 4-0 a Nuova Zelanda, come scrive Marco giustamente, di Sanon. E mi sono fatto questa idea qui, che essendo un mondiale molto lungo, infinito, le big possano anche partire un po' lentine. Cioè, chi vuole arrivare fino in fondo deve vincere 8 partite, che ci sono anche i sedicesimi, quindi sì, sono 8, e 8 partite in un mesetto più o meno, tenendo conto che passerà una settimana dalla prima partita, dalla prima giornata del primo gruppo alla prima giornata dell'ultimo gruppo, passa una settimana, quindi soprattutto le squadre dei gironi, diciamo, più in basso, Portogallo, Inghilterra, più in basso dal punto di vista, diciamo, dell'ordine, e che quindi poi dovranno giocare in tempi più ristretti, e secondo me mi dà l'idea che proveranno a gestire anche un po' le energie. Questo potrebbe portare, ma lo vediamo poi sul campo, ragazzi. Intanto il mondiale a 48 non l'abbiamo mai visto, speriamo di non vederlo più, ma non nel senso che poi ce lo piazzano a 64. Quindi vediamo anche, di fatto è una novità un po' per tutti. Un po' per tutte le squadre, per tutti gli allenatori, per tutti i giocatori. Quindi, secondo me, qualche spazio per squadre a sorpresa, per inserirsi, provare anche a fare un po' di strada. C'è il Giappone, non sarebbe una sorpresa assoluta, questo va detto, però magari potrebbe anche trovare una soluzione così, insomma, interessante per tante squadre. Per me Dario è sempre solo Curaçao a prescindere, scrive Fabio. Giusto, Curaçao è la squadra per cui, insomma, seguiremo questo mondiale, parliamoci chiaro. Ora abbiamo questo esordio comodo con la Germania. Tra l'altro però alle 19, che bella cosa, cioè loro staranno asfissiando penso per il caldo, e noi invece comodamente ci gusteremo questo Germania Curaçao che segna l'esordio del mondiale dei ragazzi. Poi giocheranno con l'Ecuador alle 2 di notte, ma si farà nottata per forza, e poi l'ultima giornata contro la Costa d'Avorio alle 22, bella roba, bella roba. Però sì, è un mondiale infinito. Vabbè, se lo seguiremo, ragazzi, dobbiamo fare pur sempre il mondiale. Accidenti a loro. Vabbè, andiamo col tennis, andiamo a parlare dei ragazzi azzurri che ieri hanno vissuto una giornata sicuramente intensa, ecco, dal punto di vista emotivo, detto di Errani e Vavassori, che sono qualificati per la finale del doppio misto. Vavassori oggi è la semifinale anche del Errani e Vavassori oggi la finale, domani la semifinale maschile per Vavassori con Bolelli, domani anche la semifinale Arnaldi Cobolli. E allora ripartiamo da qui, dalle voci dei protagonisti in zona mista, ripartendo innanzitutto da Flavio Cobolli, che ha parlato prima dell'esito finale dell'altra sfida, quella tra Arnaldi e Berrettini. Sentiamo.
0: C'è tanto lavoro dietro, papà è un tecnico a tutti gli effetti, è abbastanza malato sul migliorarsi tutti i giorni, anche un centimetro alla volta, no? Un millimetro, c'è sempre qualcosa che sbaglio e lui prova a correggermi, questo mi dà tanta forza perché ho tanti margini di miglioramento ancora, e questo è solo un bene per il mio gioco che ancora deve evolversi. Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo, ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai. Il gruppo è coeso, il gruppo è unito, ma questo deriva anche da una Coppa Davis o dalle Coppe Davis che ci hanno legato sempre di più, e adesso facciamo squadra anche nei tornei di singolari.
10: Così dunque Cobolli, che affronterà Matteo Arnaldi in semifinale, risultato pazzesco dell'azzurro. Andiamo a sentire le sue impressioni.
11: È difficile commentare una partita del genere, però tutte e due abbiamo speso tanto tempo in campo, ci siamo allenati prima di venire qua e tutte e due eravamo in una certa condizione, e adesso abbiamo giocato i quarti contro, quindi sicuramente c'ha tanto di essere felice. Ovviamente spero che non sia nulla di grave, però adesso arriva la sua stagione in cui gioca meglio sull'erba, in cui riesce a esprimersi al meglio, quindi spero veramente che si riprenda, ma sono sicuro sta giocando sempre meglio e sono veramente contento per lui. Non avevo troppe aspettative, volevo solo stare bene in campo, sentirmi di nuovo bene e proprio giocare a tennis che mi mancava, quindi sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante, fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
10: Così dunque Arnaldi, dall'altra parte ovviamente a fare da contraltare la felicità di Arnaldi e di Cobolli c'è invece la tristezza di Matteo Berrettini, che andiamo a sentire anche lui in zona mista dopo la gara con Arnaldi.
0: La forza del nostro gruppo è il motivo per cui abbiamo 3 Coppe Davis in bacheca negli ultimi 3 anni. Giocatori fortissimi, ragazzi ancora migliori, proprio per questo ci tenevo a regalare insomma a me stesso, al pubblico e a tutti un match fino alla fine. E però è così, dobbiamo accettarlo. Matteo si merita tutto il lavoro che ha fatto per tornare dopo l'infortunio, si merita di stare in semifinale, e Flavio si merita di stare in semifinale perché so quanto anche duramente sta lavorando e quanto bene sta giocando. E movimento in salute, abbiamo detto 1000 volte, insomma non è uscito sfortunatamente Jannik presto e c'erano altri 3 italiani nei quarti, quindi per i tennisti, per i fans, insomma per tutte le persone che seguono il tennis credo sia il miglior momento della storia. Ci sono Vava e Sara in finale, Bole e Vava in semi, quindi un bel momento, mi sento parte di questo, sento che sto portando anche io il mio contributo al tennis italiano. Mi dispiace un po', ragazzi, mi dispiace questa sera finirla così, però dai, speriamo non sia nulla di grave e magari ci rivediamo a Wimbledon. Non volevo finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo e i ragazzi negli spogliatoi mi hanno detto di prendere il buono, quindi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste 2 settimane. Grandissime partite, livello molto molto alto, un quarto di finale slam che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile, quindi prendiamo il buono, andiamo avanti, e, però insomma un po' di tristezza c'è. Spero che non sia niente di troppo grave, e è ovvio che per fermarmi a un quarto di finale slam il dolore era forte, e però sì, non ha senso andare a peggiorare una situazione, soprattutto perché per battere i giocatori che sono rimasti nel torneo a questo livello qua bisogna stare bene.
10: Così dunque Matteo Berrettini, chiaramente molto amareggiato, non può essere altrimenti per come è finita questa sua avventura al Roland Garros, naturalmente con l'amarezza e anche il senso di disagio che viene fuori dall'infortunio, anche le preoccupazioni naturalmente per quello che concerne il torneo di Wimbledon, ovviamente a cui ho dato appuntamento Berrettini. Vediamo, insomma, speriamo ovviamente che possa tornare davvero a giocare, davvero a essere così protagonista anche a Wimbledon. È chiaro che poi l'abbiamo sentito in una fase caldissima dell'amarezza subito dopo la partita, quindi con tutte le difficoltà del caso, naturalmente anche rimanere sereno per quello che si è visto nel corso della gara, e insomma bocca al lupo, non possiamo fare altro, auspichiamo che insomma possa tornare e dimenticare queste problematiche. Intanto ovviamente il Roland Garros prosegue oggi, tra l'altro una sfida in semifinale femminile tutt'altro che banale, perché non c'entra solo il tennis nella sfida tra Kostyuk e Andreeva, c'entra anche il conflitto russo-ucraino che di fatto è al centro di tante dichiarazioni da parte soprattutto della Kostyuk in questa fase. Poi c'è la Sneijder contro Kvalinska, una semifinale sorprendente per molti versi, la Sneijder che ha disintegrato Sabalenka in 3 set al 6-0 al terzo, mandata completamente in tilt la numero 1 del mondo, e Kvalinska che invece è la grande sorpresa di questo torneo, numero 114 del mondo, arrivata in semifinale. Alle 12 segnaliamo la finale del doppio misto Errani Vavassori contro Dabrowski e King. Domani invece programma ancora da definire nel dettaglio con gli orari: semifinale del torneo di doppio maschile Bolelli Vavassori contro Granollers Zeballos e poi le semifinali invece del torneo singolare maschile, quindi con Mensik Zverev e Arnaldi Cobolli. Bisogna vedere come verranno gestite anche dal punto di vista degli orari. Tendenzialmente mi verrebbe da dire che Mensik Zverev, avendo giocato nella giornata di martedì, possano giocare prima nel pomeriggio e poi in serata invece Arnaldi Cobolli, però vediamo, insomma, aspettiamo indicazioni precise da parte degli organizzatori sull'orario di questa semifinale. Domenica ovviamente la finale, e ci sarà comunque un italiano protagonista e vedremo chi tra Arnaldi e Cobolli. È chiaro che tra i due Cobolli parte forse con più favori del pronostico, non tanto per la classifica quanto per il modo anche in cui è stato in campo in questo torneo. Tra l'altro stavo andando a rivedere i precedenti, ce n'è uno proprio l'anno scorso sempre al Roland Garros,

0: Bologna.
1: Morgan Ferrari fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo e prende, schiaccia Momo Diouf. Edwards, chiamasse Ferrari per il blocco. Edwards attacca Cole. Edwards, palleggio, arresto, tiro, canestro, ancora canestro per Carson Edwards. Partita sontuosa del serpente. Messa di Edwards, scambio con Diouf. Ancora Edwards, bella palla per Smailagic, che va a schiacciare. Ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wincher, portare il blocco. Cole ancora, attacca Hackett. Cole stoppato da Hackett. Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora. 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla. Carson Edwards, Hackett, superare metà campo, si va da Jallov, lo sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan, che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi! E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno! Morgan in palleggio!

0: questa sera alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
3: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
2: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
3: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
10: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
9: Fantastico, e adesso?
10: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
9: E loro risolvono?
10: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
9: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
10: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
11: Piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza

0: Tommoto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
2: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Nuovamente in diretta con l'ora d'Ario, 10 e 24 minuti in questo istante. I vostri messaggi al 366 402 4022 da girare a Filippo Cotti. Ciao Pippo, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno. Allora, stiamo piano piano entrando nel mercato, piccoli passi, sottovoce, tanto è lunga, no? Quindi ci possiamo prendere la comoda.
6: È lunghissima ancora, tanto stanno facendo il piano delle date, dei ritrovi, stanno programmando tutto il precampionato, si inizia a preparare la stagione con un nuovo corso, un nuovo allenatore, un nuovo ciclo, e questo è molto bello, è intrigante, c'è curiosità, sarà molto bello vedere quest'anno il nuovo lavoro di Valles. Capisco tutta questa frenesia, questa attenzione, questa volontà che c'è di andare a vedere il nuovo Bologna.
5: Nuovo Bologna che partirà il 7, un paio di giorni prima del previsto, perché non si vuole perdere tempo sostanzialmente, ecco.
6: No, si inizierà a lavorare in quel di Casteldebole per poi raggiungere Valles nelle date prestabilite.
5: Al fresco di Casteldebole.
6: Al fresco di Casteldebole.
5: Sì, più o meno.
6: Famosissima località balneare.
5: Senti, invece poi ci hai detto nei giorni scorsi quello che ti aspetti in qualità, insomma, dal punto di vista dei nomi. Un po' sulle tempistiche però ti volevo chiedere, cioè su quali obiettivi il Bologna andrà prima, quali sono le priorità, ecco, in questo senso del Bologna secondo te?
6: Allora, ci sono primo step, cioè no, stanno viaggiando su linee parallele. Allora, Tedesco chiederà comunque al Bologna di valutare alcune posizioni, a meno che questi non abbiano mercato, come dicevamo ieri, Dallinga, Carlson e altri giocatori. Farà un tentativo per Remo, proverà anche a chiedere se si può trattenere Remo Schreuder, proverà secondo me anche a fare un tentativo per Lucumi, per capire se anche lui non ha voglia di rimanere nel progetto Bologna, perché sai, magari la novità in casa, rosso-blu, le cose, le nuove alternative, nuove, insomma, nuove possibilità. È vero che Bologna non farà l'Europa, però magari, sai, il nuovo intriga.
5: Sul discorso Lucumi non dare false speranze per i nostri ascoltatori, mi raccomando.
6: Non ho false speranze, viene fatto un tentativo, non ho detto faranno di tutto per, cioè, ho parlato molto chiaro, faranno un tentativo, però poi il Bologna, che non diventi poi come lo scorso anno, certo, chiedeva una cifra di un certo tipo, non è arrivato, Lucumi è rimasto qua. È vero che Bologna faceva l'Europa, è vero che Bologna era magari più attraente, più sexy. No, io non dico solo quello che so che Tedesco sta chiedendo. Dice: questo giocatore come è messo? Così, perfetto. Allora proviamo a fare un tentativo. Remo, proviamo a fare un tentativo. Poi ci sono giocatori magari che usciranno. Cioè dice Rov, lascia stare.
5: Fai finta che non c'è.
6: No, dice Rov, mister, no.
5: Castro invece?
6: Anche lì adesso perdere tutti e due sarebbe un colpo basso, sinceramente. Però potrebbe anche essere, cioè, spero di no, però potrebbe anche essere, perché entrambi sono corteggiati dalla Premier, e quando la Premier corteggia, la Premier è tentatrice.
5: Eh sì, infatti anche quello può essere comunque un'altra questione aperta, evidentemente, che aprirebbe, chiedo scusa per la ripetizione, inevitabilmente anche questioni di mercato in attacco.
6: Assolutamente sì.
5: Che comunque devi fare, perché devi sostituire Dalinga.
6: Tipo? Sì, sostituire Dalinga, trovare qualche giocatore, ripeto, 7, 8, 6, 7 potrebbero essere i giocatori.
5: Senti, c'è anche una notizia che ha fatto molto piacere a tanti dei nostri ascoltatori, ovvero che nello staff di Tedesco ci sarà anche Andrea Tarozzi.
6: Ah beh, sì, Andrea Tarozzi,
5: un ritorno a casa praticamente.
6: Sì, che io conosco molto bene Andrea Tarozzi, perché ha lavorato tanti anni anche nello staff di Pioli e poi ha giocato nel Bologna, quindi pensate un po' quanto sono vecchio io. Raccontavo di Andrea Tarozzi, giocatore, che Tarozzi per un cronista bolognese è un incubo, dire Tarozzi con la doppia Z per un bolognese che commenta il Bologna è veramente...
5: Sì, è complicato. Vabbè, stava a fare il vice, quindi vediamo. Insomma.
6: Complicato, però sono molto contento che lui ci sia qua.
5: Come la
6: molto.
5: Leggi questo inserimento di uno che, oltre a conoscere ovviamente benissimo il calcio italiano e il calcio bolognese, sono anni che fa il vice in giro per l'Italia, insomma, ha fatto soprattutto ad Aversa negli ultimi anni?
6: Beh, è una garanzia il fatto che si voglia dare un tocco al ragù. Mettere un po' di bolognesità, mettere la conoscenza non ingombrante di uno che il calcio italiano lo conosce, è una buona scelta, perché è un bravo ragazzo, ha un profilo giusto, sa stare al suo posto e quindi è la persona giusta nel posto giusto.
5: Allora, vado con i messaggi al 366-402-4022. Ivan, Dalinga e Carlson, Tedesco sarà bravo ma non credo faccia i miracoli.
6: Adesso magari cross di Carlson, testo di Dalinga, Bologna che arriva quinto in Serie A e ci svegliamo tutti sudati oppure no?
5: Dipende se il quinto posto vale la Champions o meno.
6: Allora, firmerei adesso per il quinto posto, caro Dario, adesso, ora firmo.
5: Ma senza dubbio
6: firmo, poi se vale l'Europa League ce ne faremo una ragione, cosa vuoi che ti dica?
5: Sì. Sì, facilmente anche credo che te ne faccia una ragione. Carlson proprio non ce lo vedi in questo Bologna?
6: Ma ce lo vedo invece, ce lo vedo, perché ripeto è un Bologna camaleontico ed utile, quindi lui potrebbe anche starci. No, ce lo vedo. O adesso o mai più, davvero questo è l'ultimo vagone, anzi l'ultimo strapuntino dell'ultimo vagone, lo strapuntino per quelli un po' più vecchi era il seggiolino che c'era una volta,
5: bellissimo,
6: il famoso strapuntino che esatto. Non tutti sanno cos'è,
5: perché il treno era proprio strutturato anche in maniera diversa, no? Che c'erano i vagoni con sei posti e quello era il posto di chi non aveva prenotato.
6: Lo strapuntino, quindi andatevi a vedere un po' cos'era. Diciamo che per Carlson c'è libero un bello strapuntino.
5: Quanti viaggi verso casa da studente fuori sede, seduto lì scomodissimo ovviamente.
6: Io ci ho preso un treno a tornare da Roma per l'esame di Stato da giornalista.
5: Scomodissimo.
6: Abbastanza, Bologna-Roma così, altro che Freccia Rossa.
5: Carlson lo vedo in un'altra squadra, scrive Igor, quindi non è molto per la quale, insomma, per lo svedese. E Fabio ti chiede se magari Tedesco proverà a chiedere qualche suo fedelissimo.
6: Ma sì, sto leggendo e sto sentendo qualche rumor di qualche giocatore che lui ha avuto per nazionale belga e non, sì, qualche giocatore lo vorrebbe.
5: Mirko da Casalecchio: venderei Rò, Lucumì e Castro, con i ricavi farei mercato, al Bologna vedrei bene Izes, Coleoscio e Dybala.
6: Tutti e tre così, boom boom boom. Certo. Dybala magari è un grande giocatore, però un po' pochino più così, insomma, ecco, ha qualche problema fisico, però è un grande campione magari, però insomma ne verificherei prima la consistenza fisica.
5: Mi pare più percorribile un'idea con Coleoscio.
6: Coleoscio sì, certo, con lui sì. sicuramente.
5: Però è interessante questo mercato. Penso sia uno dei pochi ascoltatori che dice: vabbè, vendiamoli comunque, Rolucumi e Castro, senza tutti farsi problemi. Sì, sì, sì, sì. Di solito arrivano sempre. Arrivano sempre messaggi: no, almeno lui non cediamolo, quell'altro proprio no. E invece no, Mirko, via, tutti via. Arrivederci.
6: Tutti via.
5: Andrea, tutti questi giocatori corteggiati dalla Premier sanno che rischiano la panchina perenne, anche se col conto pieno. La Premier accumula giocatori perché possono, non perché servono. Oddio, hanno anche quattro competizioni, Andrea. Insomma.
6: Beh, per me giocano fra FA Cup, Carabao, qua la Coppa della Regina, Coppa Interne, Coppa UEFA, Coppa Europea. No, ne hanno tante di partite loro, quindi secondo me c'è posto per tutti, soprattutto se ti prendono e ti offrono degli ingaggi stratosferici, ci vai.
5: Con l'Osho vado a prenderlo io con Pippo in bicicletta, scrive l'ascoltatore.
6: Un bel giocatore, niente da dire.
5: E poi Claudio sottolinea questa notizia che hanno pubblicato i colleghi di Sky, ovvero che l'Udinese, nel caso in cui dovesse sostituire Okoye in partenza, avrebbe pensato anche a Ravaglia.
6: Sì,
5: futuro di Ravaglia qual è, secondo te? Quale può
6: andare
5: essere?
6: In prestito da qualche parte a giocare, a rifarsi per questa annata
5: in prestito,
6: dove,
5: ripeto, comunque
6: secondo me sì. Secondo me Bologna non lo vuole vendere, crede ancora in lui e, ripeto, ha bisogno, Federico, di giocare. Noi gli vorremmo sempre bene, non è colpa sua se il Bologna non è andato in Europa, non è colpa sua se non siamo andati avanti con l'Aston Villa, può essere anche colpa sua di alcune cose, ma non è solo colpa sua. Non diamo tutta la croce a lui.
5: Marco chiede: quindi il belga Lukaku, essendo belga, è una possibilità? Lo vorresti Lukaku nel Bologna?
6: Assolutamente sì. Assolutamente sì.
5: Bene.
6: Lukaku a Bologna, curato da Isokinetic, controllato a livello, insomma, alimentare,
5: tenuto lontano dalle trattorie e dalle osterie.
6: No, lui deve vivere deve vivere in casa con insalata a petto di pollo e riso in bianco.
5: Secondo me non viene, se glielo dici così.
6: Dal dottor Vini.
5: Non viene.
6: Deve essere tenuto a distanza da ogni tipo di cibarie, di zuppe inglesi, mascarponi e quant'altro. E sì, lo prenderei.
5: E Cree invece, visto che è svincolato, dice si potrebbe provare Vlahovic, però aggiunge faccine sorridenti, quindi un poco convinto forse.
6: Quanto prende all'anno?
5: Ma senti, alla fine con la Juve non si è trovato perché ha chiesto 8 milioni l'anno. La Juve ha detto: ma forse un po' tantini, Lusan, eh?
6: 8 bilioni?
5: Bilioni, sì.
6: Delle biglie grandi, quelle da spiaggia.
5: Sì, sì, sì, sì. Eh beh, oh, collezionista.
6: No, 8 milioni a Bologna, secondo me facciamo fatica, ecco.
5: Un po' sì.
6: All'anno.
5: Un po' sì, un po' sì, un po' sì. Vabbè. E poi altro messaggio. Lorenzo, non sminuiamo l'importanza fondamentale dello strapuntino. Quanti viaggi della speranza in piedi ci ha evitato? Io però, Lorenzo, te lo dico, a un certo punto preferivo stare in piedi, sarà che sono grosso.
6: Scomodo,
5: quindi.
6: Scomodo.
5: Sì. Vabbè,
6: scomodo. Però ripeto, Carlson c'è quello. Se gli va bene, bene, se no.
5: In piedi.
6: Vada.
5: Un viaggio in piedi. Mauro, il Bologna è una fede, Sartori pure, lo ha dimostrato. Qualunque cosa succeda, dobbiamo avere fiducia.
6: Fiducia, da quando è arrivato Sartori, comunque noi abbiamo centrato qualificazione Champions e vinto la Coppa Italia.
5: Mazz, se dici a Lukaku di ridursi l'ingaggio 2 milioni lo accetta anche, ma se gli dici di non poter mangiare tortellini e lasagne ti manda a spendere, a far spendere.
6: Va bene, possiamo poi.
5: Ha ragione però Mazz. È così,
6: ha ragione, è una grande verità, triste ma verità.
5: Senti, prima di salutarti, futuro di Holm, come lo vedi?
6: Holm è un bel tema, Holm è un bel tema, perché sai, bisogna capire poi la profondità dei rumors, dei pettegolezzi della bolognese, di tutto quello che abbiamo vissuto anche quest'anno, perché abbiamo avuto anche tante cronache extra campo, tra serio, faceto, battute, deliri totali, chat, messaggi, note audio, tutti sapete bene a cosa mi sto riferendo. E quindi per me Holm è un giocatore che fa taratara e tutta sta roba qua. Se sta bene fisicamente è un giocatore importante, però si fa sempre male. ci fa sempre male, quindi bisogna capire. Se ci offrono 10-12 milioni di euro, io glielo darei.
5: Pippo, grazie, ci sentiamo domani.
6: A domani.
5: Grazie, grazie mille a Filippo Cotti. Allora, la linea alla regia adesso, pubblicità e ripartiamo tra pochissimo, state qui.
7: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
8: Batte profondo vaglio, infila una vaglia da due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di vaglio che adesso si ferma in seconda.
9: A casa ancora Hernandez. Batte doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan doboletta. 4-0 Unipol.
7: Domani è sabato alle 20.30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
10: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
11: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
12: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
13: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
14: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
13: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
15: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
16: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
17: Ma dai, è immortale!
16: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
17: E dove sarebbe questa meraviglia?
16: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
17: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
18: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
19: Puoi provare Meclon.
18: Come?
19: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
18: Aspetta, come si chiama?
19: Meclon.
20: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
21: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Nuovamente in diretta con Laura Dario, 10:41 minuti. Tra poco alle 11 avremo Manuele Minguzzi e poi ci dedichiamo anche a gara 1 delle Finals NBA, visto che sono arrivati un po' di messaggi, giustamente, ma abbiamo la fase no spoiler prima appunto delle 11, cioè entro le poi dopo le 11 Tana libera tutti e commenteremo le partite, quindi ve lo dico per beneficio di chi magari voglia seguire la gara senza avere lo spoiler del risultato. Prima però di tutto ciò torniamo al basket nostrano, e tra poco anche con i messaggi a proposito di gara 3 questa sera tra Virtus e Venezia, o meglio tra Venezia e Virtus. Ricordo l'appuntamento poi su Nettuno Bologna 1 con la radiocronaca in diretta del match a partire dalle 20. Dicevo, torniamo anche su quello che è successo ieri sera al Forum, gara 3 della semifinale tra Milano e Brescia, vittoria larga, larghissima di Milano, che chiaramente indirizza e non poco la serie. 2-1 adesso per l'Olimpia. Brescia deve fare i conti anche con la caviglia di Barnell, ma andiamo a sentire le voci dei due allenatori, partendo da Pepe Poeta.
0: Sono ovviamente contento, abbiamo fatto una partita seria, dura, tosta, fisica, e siamo rimasti con la testa in partita nonostante Brescia ha iniziato molto bene facendo canestri difficili, e poi nel terzo quarto abbiamo aumentato ancora l'intensità difensiva, il nostro pubblico ci ha dato una grande spinta, i cambi ci hanno dato una mano, e poi quando difendiamo così riusciamo a correre anche in attacco, e correre ci leva un po' di pressione, perché giocare a metà campo contro di loro sono molto bravi a stringere in aria, ti tolgono tutto quello che è al ferro. Anche oggi alla fine non abbiamo tirato benissimo, a parte due bombe di flaccadori eravamo 6-19 alla fine, quindi siamo stati bravi, pazienti, e l'abbiamo vinta con la difesa. Resettare, perché sono una squadra forte, esperta, con un alto IQ cestistico, con grande capacità di stare insieme, quindi sappiamo che ci attende un'altra battaglia venerdì, già dopo domani, quindi vediamo quello che ha funzionato, vediamo quello che non ha funzionato, e proviamo a concentrarci già su venerdì.
1: Domande per il coach Lorenzo.
22: Ciao Pepe, io ti faccio due nomi, Lidei e Bolmaro. Direi che loro hanno fatto una partita di carattere sia difensiva ma anche offensiva.
0: Sì, io faccio fatica oggi a fare dei nomi, perché onestamente Chavon ci ha tolto la paura all'inizio, ha preso la squadra sulle spalle, Nico ha avuto un frangente molto importante nel secondo quarto, tutti hanno portato un contributo, Ellis si sta spendendo su Della Valle dietro, nonostante in attacco stia facendo fiducia, sta facendo fatica, Brooks anche se non sta facendo canestro, e comunque ti genera gravità quando sta in campo, si devono preoccupare per lui, quindi in generale faccio fatica a trovare singoli oggi, perché l'atteggiamento, la panchina era sempre in piedi, l'attitudine era quella che di cui c'è bisogno in questi playoff molto duri. Però sicuramente sì, l'energia di Leandro e Zach ci ha dato tanto, anche quella.
23: Ciao,
0: ciao.
23: Complimenti innanzitutto. Come hai detto, stasera, ma nella serie, ma in generale quest'anno, il vostro miglior basket passa dalla difesa e dalla possibilità di poter correre in campo aperto. Tuttavia rimane il dubbio, quanto margine c'è eventualmente per migliorare l'esecuzione contro la difesa schierata, e se è un margine di lavoro o un margine di fiducia che devono trovare i giocatori potendo per appunto correre?
0: No, loro sono molto tattici, è la storia delle partite contro di loro quest'anno, le due partite dove abbiamo tirato bene a tre punti, che sono state la Coppa Italia dove abbiamo tirato il 45 e la gara 1 che abbiamo tirato il 45 abbiamo vinto, quelle che abbiamo tirato meno bene non abbiamo vinto, sono molto bravi a chiudere l'aria, ci puoi far non tantissimo quando squadre sono così brave a chiudere l'aria, puoi provare a correre un po' di più e poi devi fare un po' più canestro, che è cosa che ci è riuscita poco in gara 2, e l'innervosirci ci ha poi fatto perdere il piano partita, nonostante una partita non giocata male. Secondo me l'unico modo per sopperire un pochino alle percentuali di tiro come stasera è provare a correre, quindi aumentare ancora di più la difesa, che secondo me in questa serie onestamente sono molto contento, perché abbiamo tenuto la prima partita molto bene, la seconda se non freschiamo i falli sistematici alla fine stanno sotto gli 80 anche la seconda, e oggi ancora sotto i 70, quindi sono molto contento della squadra nella metà campo difensiva. Possiamo essere più cinici, più bravi, più furbi a interpretare sempre il metro arbitrale, quello ci può dare una grossa mano, però senza mai perdere aggressività.
5: Così dunque Peppe Poeta, e andiamo a sentire anche Cotelli come ha commentato dal suo punto di vista una sconfitta che inevitabilmente pesa e non poco.
2: Ma direi che è stata una partita molto simile a gara 1, forse non abbiamo capitalizzato abbastanza nei primi 20 minuti la mole di gioco prodotta, poi Milano ha messo in campo una grande prestazione nel terzo quarto che ha spaccato la partita. Complimenti a loro, sicuramente hanno fatto un terzo quarto micidiale e purtroppo non siamo riusciti a proteggere l'area come dovevamo, come abbiamo fatto in gara 2. Sicuramente questo è un aspetto tattico che dobbiamo migliorare e per farci trovare più pronti in gara 4.
1: Domande per il coach? Aspetta.
6: Buonasera coach.
2: Buonasera.
6: Prima... Ciao Jacopo. Ti chiedo come sta Jason Barnell, visto che ha provato a rientrare, ma chiaramente per il proseguo della serie c'è da capire cosa è successo, e come sono stati, secondo te, i primi minuti di campo nella serie di CJ Massimo.
2: Jason è dolorante, si è procurato una distorsione alla caviglia. Onestamente non ho tante informazioni più da darvi, se non che era dolorante. Abbiamo provato a metterlo in campo, poi quando la partita non aveva... ormai è andata, non l'ho più rischiato, però vediamo poi domani come sta. Ma sì, su CJ ovviamente non è che ci si poteva aspettare una prestazione incredibile. Secondo me ha fatto quello che poteva, anzi è stato abbastanza aggressivo e ha provato a essere della partita, e ho apprezzato molto. È ovvio che è un giocatore fermo da più di 2 mesi e rientrare subito in una partita di playoff, di semifinale playoff di gara 3, non è affatto semplice, quindi li reputo sicuramente positivi e vedremo poi per gara 4 cosa fare.
1: Altre domande? Sì. Aspetta.
8: Buonasera coach.
2: Buonasera.
8: Allora, come ha detto, lo spartito è stato abbastanza simile a gara 1, nel senso che nella prima metà di gara siete riusciti a negare a Milano il gioco in transizione offensiva, la transizione offensiva fondamentalmente, e nella seconda metà di gara no. Lo lega di più a una questione di qualità dell'attacco che è calata, o al fatto che i rientri difensivi sono peggiorati e hanno dato fiducia alla difesa di Milano? Cioè la qualità d'attacco è dato finito
2: sì,
8: di Milano, o i clienti difensivi hanno inciso su questa cosa?
2: No, io penso che sia la prima, nel senso che il nostro attacco è sceso di qualità anche ovviamente per merito della difesa di Milano, ma il nostro attacco è sceso di qualità. Abbiamo perso qualche pallone in più che ha permesso a Milano di correre, sappiamo che questo è una cosa che ci può fare tanto male, infatti nel terzo quarto poi è stato così e abbiamo permesso a Milano di partire subito segnando 2 o 3 facili layup, poi abbiamo perso qualche pallone di troppo, loro sono andati in contropiede e hanno spaccato la partita, sono andati a più di 10 punti di distanza, in doppia cifra di distanza, e poi onestamente non avevamo più le energie per rientrare, la partita è andata, però è dipeso secondo me tanto dalla qualità offensiva che è scesa, ovviamente anche per merito della grande difesa di Milano.
5: Così dunque Cotelli, abbiamo sentito i 2 allenatori al termine della gara 3 che, come detto, ha indirizzato ancora di più se possibile la serie, che nonostante fosse sull'1-1 aveva comunque il marchio forte dell'Olimpia, al di là del fatto che appunto Brescia sia riuscita a vincere la seconda partita. Ieri primo tempo equilibrato, terzo quarto tutto sommato pure più o meno, poi però l'accelerazione di Milano è stata quella che ha spaccato definitivamente la partita in 2, fino all'accelerazione negli ultimi minuti del terzo quarto. Milano era avanti, o meglio Brescia se volete girare la questione, è rimasta agganciata di fatto alla partita fino al canestro di Quinn Ellis, che ha dato il più 7 a 4 minuti dalla fine, e da lì la partita sostanzialmente è finita, perché poi Milano ha accelerato e la gara è andata in cavalleria per l'Olimpia. 2-1 dunque nella serie, domani sera gara 4 sempre al Forum, con la possibilità per l'Olimpia di chiudere i conti e qualificarsi dunque alla finale, mancata invece l'anno scorso. Stasera gara 3 per quanto riguarda la Virtus, scrive Claudio: stasera punteggio basso e buona difesa, si può vincere a Venezia. Non so onestamente, Claudio, quanto sia nelle corde delle due squadre fare il punteggio basso. La vedo molto difficile. Certo, punteggio basso, forse la Virtus è più a suo agio rispetto a quanto non lo sia Venezia in generale, quindi più facile magari che possa essere la Virtus a indirizzare la partita in quel frangente rispetto a Venezia. Questo sì, su questo sono d'accordo. Venezia ha bisogno di andare in ritmo, in attacco, di prendersi i suoi spazi, di sistemare anche bene le spaziature per vincere la partita. Difensivamente non è una squadra di mastini la Reyer, anche se ha giocatori tipo Whittle, tutto sommato anche lo stesso Parks, che comunque ha fisico per stare con tanti giocatori diversi della Virtus, però tendenzialmente non è una squadra proprio di mastini la Reyer, quindi in questo senso sicuramente abbassare il punteggio potrebbe essere una delle chiavi di lettura per la Olidata. Chiaramente dipenderà anche molto dalla scelta che verrà fatta a proposito di Vildoza. L'abbiamo detto, aperte di fatto un po' tutte le ipotesi, quella che personalmente mi convince di più è l'inclusione di Vildoza nei 12, al netto ovviamente poi di come stia il fianco, perché se gli fa male e non cammina, vabbè, allora lì il discorso finisce. Ma se è in grado un minimo di deambulare, Vildoza nei 12 con Iago e fuori Smailagic. Intanto Smailagic purtroppo nelle prime due partite per la Virtus ha dato veramente ben poco, e soprattutto dal punto di vista difensivo. Jalov molto di più contro Wilcher, si può giocare con più minuti per Ferrari o anche Achele, e Niang da magari più da 4 che da 3. Ecco, questo assetto qua che può funzionare, ma soprattutto l'inserimento di Iago nei 12 significherebbe non spremere Vildoza ma neanche Hackett, e potrebbe essere una soluzione senza dare chissà quanti chiavi in mano a Iago, perché resta comunque un giocatore istintivo, poco ordinato, che in difesa può andare in difficoltà contro le guardie fisiche di stazza che ha Venezia, però è quantomeno un giocatore che può dare fiato a Vildoza e Hackett senza dover spremere Edwards e o Morgan nel ruolo in grado di portar palla dall'altra parte. Quindi in questo senso può essere una scelta, però come detto lo vediamo stasera, dipende naturalmente anche dalle impressioni che darà Vildoza in mattinata allo staff tecnico e allo staff medico. Max, fra Iago e Smailagic c'è una bella gara, che ha giocato peggio fino adesso, assolutamente, e purtroppo in quel senso. Scrive Aldo: io sono convinto che la Virtus funzioni meglio se corre. Le due cose però non si escludono a vicenda, cioè correre significa alzare il numero di possessi, però evidentemente significa anche difendere, andare a rimbalzo, recuperare più palloni e attaccare meno la difesa schierata, quindi comunque abbassare il punteggio di Venezia e tenere un ritmo di partita indirizzato soprattutto dalla propria difesa. Si può anche correre da canestro subito, si può fare, un po' più difficile, e allora l'idea di correre, di andare in contropiede, di andare in transizione, di alzare il numero dei possessi parte inevitabilmente dalla difesa, cosa che Venezia ha meno nelle corde rispetto alla Virtus. Lo può fare, ma meno nelle corde, e quindi in quel senso la Virtus può indirizzare la partita, Aldo, certamente. Andrea ha notato che da quando non c'è più Paiola la Virtus non gioca più backdoor soluzione che portava buoni canestri, ci vogliono anche i giocatori per farlo evidentemente, e soprattutto passaggi, blocchi, c'è tutta una serie di situazioni che con Paiola in campo a dettare quel tipo di ritmo e quel tipo di schema è più facile da fare rispetto a Vildoza, rispetto a ad altri. C'è poi, Andrea, ovviamente anche l'adeguamento della difesa, cioè quella è una soluzione, il taglio lungo la linea di fondo con passaggio e canestro scomodo da sotto, che la Virtus sì, ha sfruttato tanto, ma oltre all'assenza di Paiola che dettava bene il timing di questi, dei movimenti, anche del passaggio finale, e c'è anche ovviamente la difesa che cerca di non dartela quella soluzione lì. Venezia ha sofferto tantissimo in gara 2 il gioco interno della Virtus, scusate, ha lasciato tantissimi spazi ai giocatori virtusini sotto il proprio canestro. Mi aspetto qualche aggiustamento di lettura da parte di Venezia, perché altrimenti diventa per loro complicatissimo portare a casa la partita. Quindi in quel senso mi aspetto degli aggiustamenti da parte della Reyer e dei contro aggiustamenti da parte della Virtus, tanto una serie playoff funziona così, di aggiustamento in aggiustamento inevitabilmente, per usare un termine caro anche a coach Spacchia, che l'ha citato spesso nelle conferenze stampa post partita di questi playoff. GR Sport, pubblicità, torniamo tra poco, state qui.
7: Baseball Serie A, segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
9: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi, bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
10: A casa ancora Hernandez, batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro, entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta, 4-0 Unipol.
7: Domani è sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
11: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
24: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Sono le 10:59 minuti.
30: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
31: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Pur senza il numero uno del mondo Yannick Sinner, la Grande Air rimane più che mai italiana dalle parti di Roland Garros. Il campionato del mondo sulla terra rossa avrà sicuramente un tennista azzurro in finale, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato l'obiettivo, il romano d'Imperio, in 4-7 contro il canadese Ogier Aliassim, 4 dell'ATP. Il sanremese in vantaggio 7-5, 5-2 per il ritiro, purtroppo per infortunio muscolare l'ennesimo di Matteo Berrettini, perché ogni gioia si porta appresso un retrogusto di infelicità, e allora si merita in qualche modo la copertina proprio l'ex numero 6 del mondo.
32: Non volevo finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo, mi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste due settimane, grandissime partite, livello molto molto alto, un quarto di finale slam che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile, quindi prendiamo il buono, andiamo avanti, però insomma un po' di tristezza c'è.
31: Domani dunque altro derby post in palio, ancora più pesante, tra Cobolli e Arnaldi, che ascoltiamo.
32: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
33: Sono contento sicuramente, inaspettato, se penso davvero un mese fa che ero quasi 150 che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro sia di me stesso anche mentale nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
31: Nell'altra semifinale saranno di fronte Sasha Zverev e la sorpresa c'è Kamensic. Oggi tempo di semifinali femminili che ieri hanno visto il clamoroso KO della regina Sabalenka per mano della russa Schneider, che oggi incrocia la polacca proveniente dalle qualificazioni Svalinska. Nell'altra semifinale Kostiuk Andrejeva, ancora in chiave Italia, alle 12 Andrea Vavassori Sara Errani difendono il titolo nella finale del doppio misto. Rimaniamo in tema azzurro parlando di calcio, ancora sotto shock per il terzo flop mondiale, alle prese con la ricostruzione difficile in attesa del nuovo CT. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno in Lussemburgo, la nazionale dei giovani affidata alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini si è imposta 1-0 con gol dell'interista più Esposito. Domenica secondo test contro la Grecia. Cambiamo argomento, sogno ancora di vincere il rosso, così Charles Leclerc, che ieri a pochi giorni dal Gran Premio di casa a Monaco ha rinnovato di altri 3 anni l'accordo con la Ferrari, guadagnerà oltre 35 milioni a stagione. Il Monegasco al cavallino dal 2019. Basket, Milano travolge 93-68 Brescia, si porta sul 2-1 nella semifinale dei playoff scudetto. Domani match point al Forum, stasera sull'1-1 Venezia Virtus Bologna. Infine la pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia, 37esimo successo di fila, le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria stanotte all'1, sfida con l'Olanda. Ed è tutto, a più tardi.
30: Nettuno Bologna 1.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
14: Ehi, non ti piace la pappa?
15: Forse vuole qualcosa di più.
14: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
15: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
14: Ok, ordiniamo subito.
15: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
16: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
17: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
18: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
19: La città sembra durare per sempre.
20: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
21: Poche cose sono per sempre.
20: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Alle 11:05 cominciamo l'ultima ora insieme per questa mattinata con i vostri messaggi al 366-402-4022 da girare a Manuele Minguzzi. Ciao Manuele.
34: Ciao Dario, buongiorno.
5: Allora, aspetta che stamattina un ascoltatore ti ha citato.
34: Eccala là.
5: Dicendo che che Della Valle è il tuo sosia.
34: Allora, ultimamente ne sono spuntati tanti. Prima ero il sosia di Badel ed effettivamente po' di somiglianza c'era. Poi ultimamente anche un po' Domenico Tedesco non è molto lontano dalla mia fisionomia. Della Valle sì, potrebbe essere, tra l'altro un po' qualche capello bianco sta spuntando anche a me, quindi direi che ci siamo.
5: Va bene, segniamo, anzi fatecelo sapere, ecco, quali sosia di Minguzzi vedete in giro per il mondo dello sport e noi li registreremo. Inevitabilmente non posso non partire dalla domanda che Martino Salo Carlos fa per il divino, ovvero chi vince il Roland Garros. Partiamo da qui.
34: Oh, rega, se non lo vince Zverev stavolta, diciamo che questa è la sua grande chance. Poi, conoscendo il personaggio, è probabile che un po' di tremarella nelle prossime due partite, insomma, se vincerà la semifinale gli possa saltare fuori, perché non è esattamente un cuor di leone nei momenti chiave dei tornei più importanti, dove spesso stecca. Poi c'è anche da dire che ha sempre incontrato i fenomeni davanti a lui, stavolta i due fenomeni non ci sono, quindi tutto quello che è rimasto per lui è battibile, ma a volte Zverev perde anche le partite contro avversari in teoria più deboli di lui. Poi va detto che, insomma, Mensik è un ottimo giocatore, lo è anche Cobolli, che credo alla fine prevarrà su Arnaldi, che insomma ha già fatto il massimo possibile. La finale Zverev-Cobolli, chi la vince? Ma prevedo un quinto set, vediamo come va a finire. Poi, insomma, questa è la sua grande occasione. Se la fallisce vuol dire che proprio, insomma, la sua carriera rimarrà monca da un certo punto di vista, perché insomma, fuori tutti i migliori, se non vince Roland Garros significa che a livello di mentalità, di coraggio, di freddezza ti manca qualcosa.
5: Però non sembra pagare questo tipo di pressione, se vogliamo definire così.
34: Ma fino ai quarti è un po' più facile, poi quando si comincia a fare sul serio può diventare per lui più difficile da gestire la tensione.
5: No, anche perché poi la luce ti si può spegnere all'improvviso, vedi Sabalenka, senza che, nonostante il talento, riesca a riaccenderla.
34: Esatto, poi adesso sto andando a memoria, ma credo che Cobolli abbia già battuto Zverev.
5: Sì, di recente, mi pare.
34: Sulla terra, stavo cercando di capire sulla terra, ma mi sembra anche sulla terra, dovrei controllare alcune cose, ma forse sì.
5: Googliamo.
34: Per me può saltare fuori una bella finale.
5: Allora, Madrid ha vinto Zverev, anche abbastanza.
34: Sì.
5: L'ha battuto in semifinale 6-3. Dove l'ha battuto qui? Ah, Monaco.
34: Esatto, ATP di Monaco. Esatto.
5: Non
34: esatto.
5: di Monaco.
34: Esatto, in casa di Zverev.
5: Esatto.
34: Sì, esatto, me la ricordo adesso benissimo. Sì.
5: E l'anno scorso invece ha vinto Zverev in 3-7. Non dai possibilità ad Arnaldi di continuare il suo sogno?
34: Guarda, io credo che lui abbia già veramente fatto il massimo, perché poi anche Arnaldi era finito in un cul-de-sac da cui sembrava far fatica ad uscire. Tra l'altro credo fosse andato anche a giocare a Cagliari, dove poi alla fine si è ripreso, ma aveva rischiato di uscire al primo turno. Cagliari, insomma, torneo ovviamente secondario, e poi ha trovato queste cavalcate nell'ultimo periodo importanti. Per me, insomma, se Cobolli sta attento ha più colpi a disposizione. Poi Arnaldi è un giocatore molto solido, se vogliamo anche molto difensivo, però Cobolli ha la velocità di palla per mettere in difficoltà e soprattutto ha più mobilità, a di là dell'infortunio di ieri sera di Berrettini, ma più mobilità di Berrettini su alcune situazioni di gioco, e quindi andare un po' a togliere i punti di forza di Arnaldi. Poi magari ci sorprende, però vedo Cobolli favorito.
5: Allora, invece, guarda, per chiudere la pagina tennis, Berrettini, che prospettive gli diamo?
34: Beh, guarda, sarebbe importante che l'infortunio, insomma, non fosse molto serio, quantomeno per dargli una chance sull'erba, che è poi la sua superficie, dovrebbe essere la sua superficie, anche se poi Berrettini ha vinto tanto anche sulla terra, però con quel servizio, con quel dritto, chiaramente l'erba è la superficie migliore per lui, e quindi per provare a vedere, insomma, se a Wimbledon riesce in un qualche modo a esserci, sarebbe molto importante. Però sai, siamo sempre lì, Berrettini è quel tipo di giocatore che quando ci sono questi tornei di 5 set dove il tempo delle partite si prolunga, e lui, insomma, Roland Garros ha avuto anche delle battaglie il quinto set, il fisico prima o poi cede, c'è niente da fare, ormai lui ha questo problema cronico muscolare, d'altra parte si porta presso una massa importante, e il tennis di oggi richiede degli spostamenti talmente rapidi dove lui mette un po' in difficoltà il suo fisico, e quindi ci ricascherà un po' sempre da questo punto di vista, soprattutto sulla terra, che è una superficie molto dispendiosa, sull'erba dove gli scambi possono essere più rapidi e quindi abbassare un po' i tempi di durata delle partite può dire la sua, però credo che difficilmente ne uscirà diciamo in maniera definitiva da questi problemi, qualche acciacchetto gli salterà sempre fuori, speriamo non ci sia una lesione profonda in modo tale che possa costruire un po' di preparazione per Wimbledon e provare sfruttando appunto il servizio ad accorciare le partite sull'erba che è la sua superficie.
5: Allora, volevo chiederti anche della nazionale, visto che non abbiamo
34: parlato. Non l'ho visto, però.
5: Neanch'io. Allora niente. No, più che altro sono rimasto sorpreso perché mentre pensavo, appunto, ti ascoltavo su Berrettini, visto che Sky ha mandato gli highlights di Gibilterra Isole Vergini. Ma perché? Ma perché? Ma l'hanno mandata in onda ieri? Me la sono persa. Non ci credo.
34: Era il big match della serata.
5: 4-0 Gibilterra,
34: Gibilterra, ci va il mondiale Gibilterra.
5: Manca solo quello. Vabbè, no, tra l'altro ieri i risultati anche un po' sorprendenti: 0-0 Congo Danimarca, l'Algeria che vince in Olanda ieri, l'Italia che vince in Lussemburgo, incredibile.
34: Esatto. Abbiamo fatto debuttare Ignacio, sì, l'ha messo.
5: Sai che non... Aspetta. Sì, al 90esimo al posto di Coleosso.
34: Ah, bravo. Bravo CT, ottimo.
5: Ah, beh. Reggiani no, però. Io... Reggiani non ha giocato.
34: Reggiani no.
5: No.
34: Io non so più cosa dire perché... cioè,
5: ma tu stai parlando di Baldini o di Paolo Fox? Perché le stelle erano dalla nostra, sembra più un commento di Paolo Fox.
34: Sembra, esatto, più il commento di Paolo Fox a Capodanno quando fa, esatto, l'oroscopo annuale con la classifica dei segni, dove tra l'altro non ci ha mai preso. No. Io tutte le volte mi sono segnato i momenti fortunati della Vergine, ma non ne ha mai beccata una.
5: Niente.
34: Comunque va bene. No, io parlavo di Baldini perché... sembra veramente il personaggio messo lì che viene da un altro mondo, l'alieno calato dentro la federazione, e tutte le volte che parla tu dici: ma sul serio sta dicendo questa cosa? L'altro giorno ha parlato del suo cane, vero?
5: Sì.
34: Non sto sbagliando.
5: Poveretto.
34: Sì, bella storia, ci mancherebbe, adesso non sto dicendo questo. Però ogni tanto mette lì, no, delle frasi più filosofiche che calcistiche, però diciamo, al di là di questo, della comunicazione, insomma, queste convocazioni qui non so se siano state una provocazione, una reale volontà di mettere in luce i giovani delle nazionali giovanili, non lo so, mi sembra veramente, vabbè, a parte che parliamo poi di amichevoli, cosa vuoi che ti dica, cioè cosa le facciamo a fare, ma perché la FIFA mette ste robe qua?
5: Sei obbligato a farle. Sei obbligato.
34: Ho capito, ma
5: lo so.
34: Ma cosa però, servono? Almeno, chi le guarda?
5: No, ma sono d'accordo. Ma almeno falle esotiche, tipo oggi alle 18 c'è Irlanda del Nord, Guinea. Falle così, no, Lussemburgo, Grecia, vabbè, quelle le puoi affrontare. Fai una bella amichevole, una nazionale africana che non becchi mai, no?
34: Sì, guarda,
5: arrivati
34: io...
5: a questo punto.
34: Mi piacerebbe guardare i dati Auditel della partita, così per curiosità. No, però non servono a niente, perché vabbè, cioè, se uno deve andare al mondiale va bene, fa delle partite di preparazione e ci sta, ma quelli che non ci vanno, cioè, anche perché poi i CT vedono sti giocatori per una settimana Baldini poi non sarà neanche il CT del futuro, quindi praticamente non saranno niente. Quindi questi lavorano sulla base di cosa? Se gli fai fare un'esperienza in nazionale maggiore, magari il giovane è anche contento, ma a livello strutturale, organizzativo, di progetto è totalmente inutile. Vabbè.
5: Allora, ho gli ascolti di ieri. In una serata in cui proprio la popolazione italiana tutto ha fatto tranne che stare davanti alla televisione. Poi non abbiamo, non ho i dati di Berrettini e Arnaldi, per esempio. Vabbè, quelli sono un po' più complessi da trovare, ma va bene. E l'Italia ha fatto 3.995.000, ha vinto la serata, che ha preso il 21% di share, ma meno di 4 milioni per vedere. Sì. Questo per dare l'idea di quanta gente ieri non fosse davanti alla TV.
34: Ma poi è colpa tua perché avevi questo evento ai Garden, sei portato tutti via dal televisore.
5: No, io ho i Metallica.
34: Tu hai i Metallica.
5: Esatto, io Tassinari, Aldis André e i Metallica siamo stati tutti buoni. No, ma poi per dare un'idea, cioè, anche degli ascolti di ieri, cioè Rai 2 con Mare Fuori 6 ha fatto 720.000 spettatori.
34: Oh, 700.000 sono pochi, eh.
5: Ha fatto di più Cazzullo sulla 7 con una giornata particolare.
34: Beh, almeno un po' di cultura, dai. Possiamo trovare un aspetto positivo, ecco, che almeno la cultura ha ancora un minimo di audience in questo paese.
5: Sì, proprio, ecco. Sì, non so se era Cazzullo o se è Edoardo Ferrario,

0: se siamo qui oggi è anche un po' per merito suo, se poi abbiamo fatto una Champions, abbiamo fatto un'Europa League, vinto una Coppa Italia, poi insomma siccome si incontrano Italia e Grecia che sono state le sue patrie calcistiche, auspico questo, ecco, vediamo.
1: Vedremo. Guarda, prima di andare alla regia, poi cominciamo anche a parlare di Bologna. Grandissima citazione di un ascoltatore. Le convocazioni di Baldini le ha fatte come Verdone quando cerca un compagno di viaggio per andare a Cracovia. Questa è una citazione meravigliosa.
0: Bello, sì.
1: Meravigliosa. Va bene, con questa, Manuel, facciamo una pausa. Linea alla regia, ripartiamo subito.
2: Lega Basket Serie A semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
3: Morgan Ferrari fuori per Smailagic che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo e prende, schiaccia Momo Diouf. Edwards che va, se Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards palleggio, arresto, tiro canestro, ancora canestro per Carson Edwards. Partita sontuosa del Serpente, messa di Edwards, scambio con Diouf, ancora Edwards, bella palla per Smailagic che va a schiacciare, ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett. Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Young fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Young, fuori per Edwards, si prende la tripla Carson Edwards. Hackett, superare metà campo, si va da Jallov, lo sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi! E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno. Morgan in palleggio, cade Diarra, tutto buono per gli arbitri. Morgan scambia con Young, giocatore con Young che riceve, alza la parabola per Diarra! Che schiaccia!
2: Questa sera alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza.

0: senza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 11:24, sempre con Emanuele Minguzzi collegato con noi. Messaggi al 366-402-4022. Ti ricordo, Manuel, che domani alle 19 c'è a Serravalle San Marino Bangladesh. Tutto esaurito. Non sto scherzando.
9: Ma
8: cos'è?
9: Ma è di cricket?
8: No, di calcio.
9: Ah, di calcio, scusa. Okay.
8: Di calcio, ma in Bangladesh giocano anche a calcio. Pochi, ma giocano.
9: Potrei fare un salto a vedere da questo punto.
8: Tutto esaurito. Non c'è più un biglietto, davvero?
9: Non ci sono più biglietti?
8: No.
9: Ah, che peccato.
8: No, io sarei andato volentieri. Altro che mondiale.
9: RTV San Marino la dà?
8: Ah, boh, forse sì, penso di sì.
9: Non voglio perdermela.
8: No, ma scherzi, poi voglio dire, non è che capiti tutti i giorni che San Marino affronti una squadra non europea e il Bangladesh affronta una squadra non asiatica, quindi,
9: esatto,
8: cioè, anche solo per l'evento. Molto bene, quindi segnaliamo anche questo, altro che le amichevoli degli azzurri. Vabbè. Senti, andiamo sul Bologna, visto che l'ultimo tuo intervento in radio è stato precedente all'ufficialità di Domenico Tedesco, non che sia stato un annuncio sorprendente, però ripartiamo naturalmente da lì, da quello che ti aspetti dal mister tedesco di nazionalità, italo-tedesco o calabro-tedesco, che dir si voglia, soprattutto nell'impatto con la squadra, cioè nei primi momenti, a Valles già, cosa ti aspetti da lui?
10: Beh, credo che sarà per lui un'estate di grande lavoro, perché vero è che da un certo punto di vista, insomma, segue un po' il filone degli allenatori precedenti, cioè Motta italiano, ma con alcune differenze. Già c'erano importanti differenze tra Motta e italiano. Adesso non so esattamente se Tedesco si possa definire la sintesi dei due, forse un po' più vicino a italiano rispetto a Motta, però è chiaro che quando un allenatore subentra deve comunque prendersi delle settimane di tempo per trasferire le sue novità calcistiche rispetto al predecessore, quindi sarà più che mai importante il ritiro di Valles da questo punto di vista. E quest'anno è importante anche il raduno a Casteldebole, perché poi il Bologna, tra i rientri dai prestiti e quanto altro, ha una rosa abbondante, quindi Tedesco dovrà già fare una scrematura insomma consistente per quanto riguarda i convocati per Valles. Quindi come sempre il primo ritiro del nuovo allenatore sarà molto interessante da vedere. Tra l'altro Valles ha una struttura in cui si è praticamente attaccati al campo, quindi si riesce anche a sentire quello che un allenatore dice in presa diretta sul campo, per cui insomma saremo molto molto curiosi, però ecco, saranno settimane importanti. Posso anche immaginare che, un po' come fu con italiano la prima stagione, insomma l'inizio di campionato richiederà un po' di tempo per mettere in moto, diciamo, la macchina calcistica di Tedesco, ecco, da quel punto di vista, per cui insomma ci vuole un po' di pazienza. Sì,
8: no, quello sicuro. Non credo ci saranno grandi assenti dal punto di vista quantitativo di ragazzi che fanno i mondiali e che a Valles non ci saranno per nulla. Auguriamo ovviamente a tutti di fare più strada possibile, tanto non c'è l'Italia, quindi possiamo tranquillamente augurare a tutti di vincere. Però ecco, c'è anche quell'aspetto lì, cioè non al netto ovviamente di quelle che saranno le operazioni di mercato, ci sarà una rosa ampia dal punto di vista numerico con cui Tedesco potrà lavorare.
10: Sì, perché poi alla fine sono in 5, direi, i rossoblu che fanno il mondiale,
8: sì, compreso Lukumi.
10: Esatto, Lucumi e Freuler, che potrebbero anche essere due, esatto, in uscita. Cioè, Lucumi io sono sicuro che è in uscita, perché un giocatore che da più di un anno non rinnova il contratto e che a scadenza 2027 Bologna non lo porta a parametro zero perdendo 15-20 milioni, quindi senza rinnovo lo venderanno. Freuler, insomma, sia lui sia Di Vaio hanno tenuto una porta aperta, vediamo se Tedesco può da un certo punto di vista convincerlo, però sì, ecco, è una rosa abbondante, per quello che insomma penso che Tedesco debba già fare una scrematura sui convocati. Poi il ritiro si tende sempre a portare un numero di giocatori magari anche superiore, perché vuoi anche testare qualche giovane, magari vuole testare Raimondo, vuole vedere qualche giovane della primavera, insomma vediamo. Però ecco, già una prima scrematura la farà lì, e dalla scrematura si potrebbe anche avere un'indicazione di mercato, cioè quelli che non verranno convocati di fatto sono quelli in uscita. Poi può anche essere che Tedesco voglia valutare Dall'Ing a Valles prima di prendere una decisione, non è per forza detto che Dall'Ing debba essere ceduto prima, o lo stesso vale anche per Dominguez. Insomma, si torna un po' a rimescolare le carte, però sì, una scrematura ci sarà.
8: Sì, sì, questo inevitabilmente, direi. E la curiosità, Manuel, a leggere i messaggi dei nostri ascoltatori, è legata soprattutto all'aspetto che dicevi, ovvero dei giocatori che al momento sembrano non far parte del progetto. Magari qua qualcuno di questi potrebbe anche tornare utile nella visione di Tedesco, scoprire chi e in che condizioni. Quella è un po' la curiosità principale, mi sembra, dei nostri ascoltatori, al di là ovviamente dei nomi che possono arrivare, quindi del mercato in entrata.
10: Eh beh sì, c'è sempre un po' la speranza, ma credo anche da parte della società, che un nuovo allenatore possa poi portare a rivalutare certi giocatori, sia dal punto di vista tecnico ma anche economico, no? Era teoria comune, per esempio, all'arrivo di Italiano, ecco, adesso abbiamo una chance per Carson, poi non è andata così, quindi però ci sta che il nuovo allenatore voglia valutare sul campo i giocatori e non solo tramite numeri o video delle partite disputate nell'ultima stagione da alcuni giocatori che non hanno esattamente inciso come ci si aspettava. Quindi è tutto abbastanza normale, per questo che ci vorrà un po' di pazienza, perché un po' Tedesco deve valutare ciò che gli può servire da ciò che non gli servirà, e poi allo stesso momento buttare dentro le sue idee di calcio. Quindi sarà un'estate veramente di grande lavoro per lui.
8: Sì, sì, decisamente, estate di gran lavoro, mercato lungo, l'abbiamo detto, 3 mesi, quindi possiamo sbizzarrirci tranquillamente con i nomi in entrata, e anche naturalmente con fare i conti con quelli in uscita. Parlavamo stamattina di Ravaglia, di questo interesse che avrebbe l'Udinese per lui nel caso in cui Okoye dovesse partire, come hanno riportato i colleghi di Sky. In generale mi sembra che abbiamo detto, insomma, dei 3 portieri tutti e 3 non restano, quello lo diamo per assodato.
10: No, direi che insomma Pessina, ma lo ha detto anche lui, verrà mandato a giocare, insomma a quell'età c'è bisogno di fare esperienza. Skorupski, a contratto da quel che so io, non vuole lasciare Bologna, quindi posso immaginare che sarà ancora lui almeno nella gerarchia il titolare. Si può fare un ragionamento su Ravaglia, perché poi io sono anche dell'idea che anche il ragazzo debba forse un po' uscire da Bologna in questa fase, perché questa stagione lo ha portato un po' a, insomma, qualche errore ce l'ha messo, e quindi anche il pubblico si è un po' spaccato sulle sue prestazioni, e siccome tu sei bolognese, per me uscire un po' da questo contesto può aiutare, e magari per il Bologna liberare quello spazio lì per mettere dentro un secondo portiere in una stagione alle spalle di Skorupski, visto che non ci sono le coppe, quindi con meno partite, per poi magari creare il futuro post Skorupski dal 2027 in avanti.
8: Allora, un po' di messaggi prima di salutarti al 366-402-4022. Pensi che Dominguez possa avere una chance?
10: Ma secondo me non tanto, cioè, oppure dipende cosa si muove sul reparto degli esterni, perché allora, probabilmente a destra Orsolini e Bernardeschi rimangono e lì la coppia ce l'hai già, insomma non dovrebbero esserci problemi. A sinistra è tutto molto variabile, uno ovviamente Rò, che sappiamo che se arriva un'offerta importante il Bologna, ahimè, al tavolo delle trattative, anche se c'è dei altri, si siede. Su Cambiaghi c'è il Como, e quindi sai, se ne vanno via uno, se ne vanno via due, poi magari Dominguez, se a Tedesco piace, può anche rimanere, però mi sembrerebbe difficile, anche perché il Bologna so che ha provato a inserirlo e sta tuttora sondando un po' la soluzione a inserirlo col Boca Juniors, visto che ci sono un paio di giocatori del Boca che piacciono a Bologna, soprattutto il giovane Aranda, che è un po' diciamo un trequartista tutto fare, mettiamola così.
8: Scusa Manuel, scusa. Allora, sì. Prendere subito, perché il titolo Aranda meccanica non ce lo toglie nessuno. Prendere immediato, non importa che non sappia giocare a pallone, non ce ne frega niente. Prendere subito.
10: Già con Tedesco ci siamo sbizzarriti molto.
8: Aranda meccanica, che fai, non lo prendi? Spezzo una randa in favore del... Dai, prendere subito. Prendere subito. Scusa, ma era doveroso questo intervento.
10: Hai pienamente ragione.
8: Ecco.
10: Quindi così, la sensazione la vedo difficile. Dominguez ancora a Bologna, però insomma vediamo i pensieri tedesco, che io non posso sapere in questo momento. Li vedremo un po' nelle prossime settimane.
8: Futuro di Elazzouzi, ti chiede Fausto.
10: Il voto di Azzurri passa principalmente dal ritrovare innanzitutto salute e forma fisica, e lui sta lavorando a Casteldebole con largo anticipo rispetto all'estate, proprio per rientrare a luglio in piena forma dopo una stagione molto difficile. Anzi, di fatto sono un paio d'annate che Azzurri si trascina questi problemi. Poi a me, dal punto di vista della personalità e anche dal punto di vista tecnico, è un giocatore che è sempre piaciuto, però evidentemente faccio fatica oggi a dire con certezza riportiamolo dentro, perché starà benissimo e quindi è un valore aggiunto in più. Deve rimettersi in sesto. Se l'Azzurri si rimette in sesto, magari un posto nelle rotazioni lo potrebbe anche trovare, ma partiamo sempre dal presupposto che, indipendentemente dal futuro di Freuler, un mediano forte Bologna lo prenderà, cioè forte intendiamo un innesto il più possibile di qualità, non dico per forza un nome di grido, però un mediano centrale Bologna lo prenderà. E poi dopo l'Azzurri, io credo che come gli altri verrà valutato seduta stante, insomma in presa diretta da Tedesco.
8: Giustamente un paio di ascoltatori suggeriscono anche Cazza Laranda,
10: esatto,
8: che si può usare anche quello. Giustamente Steve invece dice: a sto punto prendiamo anche Banda, Miranda, Aranda, Banda. Ale, vedi, gli dai un dito ai nostri ascoltatori, si prendono tutto il corpo, tutto.
10: Banda, che ho avuto l'ardire così coraggioso di prendere la fantacalcio.
8: Beh, Bomber.
10: Bomberissimo.
8: Bomber del Lecce, cioè ha fatto più gol lui di tutti gli attaccanti messi insieme, a parte che Dira in due partite, vabbè, insomma, è stata
10: così. Beh, ma che Dira ha colto, cioè che Dira è l'uomo dei momenti decisivi, non c'era bisogno di fare gol prima,
8: giusto,
10: li ha fatti quando serviva,
8: giusto, assolutamente,
10: come Stulic, uguale.
8: Stulic ha fatto un gol da centravanti, però discretamente pesante. Va bene, caro Manuel, ti giro l'ultimo messaggio prima di salutarti al 366-402-4022. Intanto continuano ad arrivare i messaggi su Aranda, che ormai è diventato il nostro idolo, quindi Sartori, per favore, prendere subito.
10: Com'è il titolo? Domenico Cazza Aranda.
8: Bellissimo. Chiamiamo Sartori subito, prendere Sartori Di Baio, prendere immediatamente il ragazzo. Non ce ne frega niente che poi sia scarso, non si adegui al calcio italiano, fa panchina, no. L'importante è che ci sia. A parte questo, recupero un messaggio serio prima di salutarti, di Piero, che ti chiede: qual è il profilo giusto per sostituire Lucumi? Non so se intenda proprio il giocatore o in generale le caratteristiche, quindi scegli tu la risposta.
10: E questa è una scelta delicatissima, perché ti serve un difensore mancino, forte in campo aperto, anche se magari il calcio di Tedesco potrebbe essere un po' meno diciamo squilibrato rispetto a quello di Italiano, e poi soprattutto un difensore che sappia anche impostare. Ci sono diversi nomi. Laisen è un giocatore che, insomma, io un po' ho visto all'Union, qualche caratteristica ce l'ha, forse un po' meno esplosivo, diciamo, di Lukumi, però tecnicamente valido. Io credo che lì ti serva veramente il difensore atleticamente forte, perché Lukumi, insomma, abbiamo visto in campo aperto, riusciva anche in velocità a tenere gli uno contro uno, per cui è una scelta difficile. Ci sono tanti profili, insomma, c'è sempre il solito Brassier, Ottavio, i nomi che abbiamo già letto e sentito, però ormai sono già usciti talmente tante volte questi nomi qua che forse alla fine Sartori andrà da un'altra parte, perché se non è riuscito a prenderli vuol dire che non c'era modo. E quindi quando un difensore o comunque in generale un obiettivo di mercato esce troppe volte, mi sa che Sartori alla fine non lo prende.
8: Per rispetto.
10: Ma sì, anche per rispetto, mettiamola così. Sì.
8: Tranne Aranda, per favore, per esatto. Favore. Adesso compro anche la maglia. Compro anche la maglia di Aranda.
10: Tutti la compriamo.
8: Beh, a quel punto sì, a quel punto sì. Va bene. Caro Manuel, ti saluto e ci sentiamo martedì prossimo.
10: A martedì, ciao Dario, grazie.
8: Buona giornata, grazie a Manuel Minguzzi, che leggiamo ovviamente tutti i giorni su Tutto Bologna Web. Linea alla regia, pubblicità, torniamo subito.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
11: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
12: A casa ancora Hernandez, batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan dopo letta. 4-0 Unipol.
3: Domani e sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
13: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ognetuval, Unical, Beretta e Silver.
14: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
15: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
16: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
15: Wow, sanno anche volare.
16: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
3: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
20: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
21: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
22: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
23: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una C! cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere e Infissi Group.
0: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
1: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
2: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
1: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
2: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
4: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
24: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
25: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
24: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
26: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
27: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Nuovamente in diretta con l'ora Dario, ben ritrovati. Ultimissima parte della nostra mattinata insieme con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, grazie al lavoro di Giovanni Poggi e anche di Leo Bosello, vi faccio sentire le parole di Ciccio Graziani, che questa mattina in Piazza 8 Agosto, insieme ad Adriano Panatta e Martin Castrogiovanni e anche Maurizio Cacciatori, hanno partecipato alla tappa di Un Campione per Amico, tour educativo sportivo dedicato ai più giovani per promuovere lo sport come strumento di inclusione e benessere. E il buon Ciccio ha parlato anche di italiano e del Bologna, e lo andiamo a sentire.
29: Bologna, Ciccio, che cosa ti aspetti da Domenico Tedesco, e ti ha sorpreso l'addio con ancora un anno di contratto con Vincenzo Italiano?
30: Neanche più di tanto, anche perché discutere con i dirigenti che oggi sono a Bologna è assurdo. Sono tutti molto bravi, professionali, una società seria. Non so quello che possa essere successo, ma credo che la stagione, per come si è conclusa, al di là di essere andati un pochino più avanti in Europa League, poi non è stata una bella stagione, parliamoci chiaro. Bologna è arrivato ottavo quest'anno, con tutto rispetto, e quindi credo che alcune frizioni siano nate proprio da questo aspetto qui, dove la società non era rimasta molto contenta quando ha visto il risultato finale. Perché poi cosa succede? Il primo anno tu fai bene e vinci con la Coppa Italia, la prima cosa fanno? Gli allenatori vogliono l'aumento, subito vanno a battere cassa e le società le accontentano. Poi nel momento che però fanno male l'anno dopo, non è che vanno lì e dicono: oh, siccome mi avete dato 200.000 euro in più l'anno scorso, ora me li togliete perché ho fatto male. Cioè ci sono delle anomalie nel calcio che sono strane, però è anche vero che insomma Italiano lascerà sicuramente un buon ricordo, penso, qui a Bologna. Ma mi ha stupito il fatto che la società, una volta che sono nate un po' queste frizioni, non ha battuto ciglio. Vuoi andare via, vai via, e arriva Tedesco. Quindi il calcio continua, gli allenatori passano, i calciatori passano, ma le società restano.
29: Sulla nazionale, chi ti aspetti alla guida degli azzurri da settembre, immaginiamo?
30: Ma io mi aspetto che ci sia un cambiamento totalmente generale di tutto, perché se noi continuiamo ad andare avanti così, sempre con questa voglia di estero, noi fra 4 anni stiamo un'altra volta a piangere. Purtroppo la scelta è poca, e meno male che quella poca ancora ci dà un pizzico di fiducia, perché comunque l'Italia mantiene un suo valore, anche se poi nei momenti topici non è andata bene, perché insomma uscì partite fuori da questi playoff non ce l'aspettavamo, perché comunque la nostra nazionale era più forte dell'Irlanda e nettamente più forte della Bosnia. Poi gli episodi purtroppo sono stati anche quelli determinanti, tra i gol che potevamo fare e che non abbiamo fatto, e l'espulsione di Bastoni che ha penalizzato molto la squadra. Però il calcio italiano ancora vive nella speranza, ma se non torniamo ad investire sul nostro calcio, ragazzi, tra 4 anni stiamo un'altra volta a piangere, ve lo dico io.
8: Mi sa che Ciccio ha ragione, fra 4 anni saremo ancora a piangere se non c'è un cambio di rotta grosso e pesante. È interessante sicuramente quello che ha detto Ciccio Graziani, che abbiamo ascoltato questa mattina, anche sul discorso di Vincenzo Italiano e su un discorso piuttosto generale, cioè che allenatori ma anche i giocatori ai primi 6 mesi buoni vanno a battere cassa, ma poi non fanno lo stesso al contrario quando invece le cose vanno male. Ora, al di là del caso di Vincenzo Italiano nello specifico, è anche vero che all'epoca di Ciccio i giocatori ci provavano, gli allenatori ci provavano, le società dicevano tendenzialmente di no, perché c'era anche un rapporto di forze molto diverso tra quello che era appunto il ruolo del giocatore e dell'allenatore e il ruolo della società, e quindi sì, sicuramente interessanti da questo punto di vista le parole di Ciccio Graziani. Lorenzo, è stato Cassazione, analisi impeccabile, scrive il nostro ascoltatore a proposito delle parole di Ciccio Graziani. Allora, un altro paio di messaggi, visto che siamo addirittura d'arrivo di questa mattinata insieme, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Si hanno notizie del rinnovo di Bonifazi? Non ci sarà. Penso proprio di no. E poi, per sostituire Lucumi ci vuole un profilo già pronto, anche spendendo di più. Quelli di prospettiva ce li abbiamo già. Mi ricollego a quello che dicevamo prima con Manuel. Sicuramente serve un giocatore di caratura superiore a quelli attuali, sono d'accordo. Non è necessario andare a spendere cifre folli, perché poi Lucumi non l'hai pagato tantissimo, Ferguson non l'hai pagato tanto, anzi, quindi non è necessario per forza andare a spendere soldi. Però, per come è il mercato, per quello che è anche la delicatezza del ruolo, bisogna mettere in conto che bisogna forse anche mettere sul piatto una cifra, diciamo un doppia cifra di milioni almeno, per prendere un giocatore che almeno sulla carta potenzialmente, poi vediamo il campo, possa essere adatto per sostituire Lucumi, soprattutto dal punto di vista della personalità, del carisma, della capacità tecnica, naturalmente conta anche quello ovviamente. È vero che Tedesco comunque, anche lui, come tutti gli allenatori contemporanei, ama molto costruire dal basso, quindi serve evidentemente anche un difensore dai piedi buoni, un difensore che abbia anche visione di gioco, quindi chiaramente serve un profilo di quel tipo lì. Ribadisco, non è necessario pensare che il Bologna debba spendere 20 milioni per andare a prendere un giocatore sotto i 20 milioni, non riesce a prendere uno buono, ci mancherebbe, però non sarebbe così sorprendente, ecco, quella cifra lì messa sul mercato. Era ironico sul rinnovo di Bonifazi. Ah, perdonami, scusa, non avevo minimamente colto l'ironia, proprio per niente, quindi chiedo scusa all'ascoltatore. Allora, in addirittura d'arrivo di questa mattinata insieme, vi ricordo l'appuntamento questa sera con Venezia Virtus, gara 3 della semifinale playoff, serie sull'1-1, quindi gara 3 che diventa sicuramente molto interessante, non definitiva, ma interessante sì, per capire se una delle due squadre riesce a prendere il bastone del comando, non tanto dal punto di vista del punteggio quanto dal punto di vista del gioco. La raccontiamo in diretta dal Taliercio dalle 20, con naturalmente il prepartita, e poi alle 20 la palla 2 del match, e a seguire ovviamente il post gara. Vi ricordo già da ora, sabato stesso discorso, gara 4, sempre dal Taliercio, sempre con diretta su 21 Bologna 1 dalle 19:30 con il pregare, e poi dalle 20 il match. Se al termine di gara 4 la situazione dovesse essere ancora di parità, quindi ancora sul 2-2, e allora a quel punto gara 5 è necessaria, obbligata, lunedì sera alla Virtus Arena alle 20. Questo è il calendario. Poi finale scudetto che comincerà giovedì 11. La Virtus, in caso di passaggio del turno, avrà il fattore campo contro la vincente di Milano-Brescia. Devo dire che insomma già era abbastanza chiaro il predominio di Milano dopo le prime due partite bresciane, a maggior ragione ieri con il largo successo, figlio anche dell'infortunio di Barnell, che chiaramente pesa e non poco nell'economia di del gioco dei bresciani. Vedremo poi domani sera se Milano avrà la forza di chiudere i conti nel corso di gara 4 e quindi avere poi di fatto una settimana di tempo per preparare la finale, nella quale, come detto, avrà lo svantaggio del fattore campo se dovesse essere la Virtus a qualificarsi per la finale. Gara stasera che vi raccontiamo, che poi ovviamente domattina andremo a commentare insieme con i vostri messaggi, anche con la voce dei protagonisti nel post partita, nella conferenza stampa post partita, che ovviamente vi proporremo già questa sera nel corso del post gara con Alessio Torri, Luca Giardini ed Eugenio Petrillo, che vi accompagneranno nel pre, nell'intervallo e nel post. Poi ovviamente non durante la radiocronaca, non li voglio vicino, voglio lontani, via, da solo, abbandonato me stesso. E quindi, a parte gli scherzi, siamo al gran completo questa sera al Taliercio per raccontarvi gara 3 della semifinale playoff, con, lo ribadisco ancora, il punto interrogativo legato a Vildoza, sul quale ancora non c'è certezza né dell'utilizzo né del non utilizzo. Sensazione, la ribadisco, che possa comunque essere messo nei 12, ma con Iago al posto di Smailagic, per avere evidentemente un giocatore insomma in più da poter utilizzare in quel ruolo, anche se è un giocatore che sicuramente non ha fatto playoff indimenticabili, che può andare in sofferenza contro la fisicità degli esterni veneziani, ma insomma è comunque un playmaker in più che eventualmente può essere utile, può tornare utile alla causa virtussina, anche perché questo Smailagic, insomma, come abbiamo detto tante volte, non sta dando un gran contributo nel corso della stagione e soprattutto dei playoff. Ecco. Allora, abbiamo ancora un paio di minuti per andare a parlare di NBA, così proprio ci dedichiamo anche a quello dopo la gara 1 di questa notte delle Finals, con la vittoria dei Knicks 105-95, anche se è un più 10 un po' bugiardo, nel senso che poi alla fine la gara si è decisa veramente nel finale, con Jalen Brunson protagonista, con Wembanyama che è stato tenuto un po' limitato, 26 e 12 rimbalzi comunque, ma 6 su 21 dal campo, quindi con parecchia difficoltà a trovare tiri comodi per lui. Non è stata una gran serata al tiro per Wemby. In generale poi San Antonio ha un po' faticato a trovare alternative al francese per fare canestro, a differenza invece di New York, che ha avuto un grande impatto da Brunson, come detto, e quindi si è preso il titolo di MVP di gara 1, ma anche difensivamente da Karl Anthony Towns, che è stato molto molto importante proprio dal punto di vista difensivo contro Wemby, fatto un lavoro eccellente, lui che non è proprio un gran difensore, non è proprio un gran mastino, ma è stato decisamente positivo sotto tanti punti di vista per i Knicks. Chiaramente adesso la serie, un po' l'equilibrio cambia inevitabilmente per quello che riguarda appunto i rapporti di forza. Di fatto i Knicks si sono presi subito il vantaggio del fattore campo. Dopo un primo tempo un po' così così, ripresa sicuramente meglio, qualche aggiustamento difensivo, è andata decisamente meglio per New York. Io resto però dell'idea che questa sia una serie che possa essere molto lunga. Capisco che i tifosi Knicks siano belli carichi e continuino a urlare Knicks in 4, ma sono convinto che alla fine si possa arrivare a gara 7 con tutto quello che comporterebbe naturalmente un titolo assegnato in gara 7, esattamente come è successo l'anno scorso tra Oklahoma City e Indiana. Gara molto interessante, gara che ci ha detto anche di come appunto in ottica difensiva, che era un po' il punto interrogativo che si portavano dietro i Knicks a proposito del modo in cui potevano difendere su Wemby, ecco, possono farlo e possono portare a casa la partita. non solo con Towns, che poi è stato un lavoro di squadra. Ah, occhio anche a Josh Hart, che tendenzialmente è stato battezzato dalla difesa Spurs, ma poi ha segnato canestri importanti, e anche quello può sparigliare le carte, e non poco. Allora, siamo ai saluti. Sì, siamo ai saluti. Arriva Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblù, e come detto noi ci ritroviamo domattina alle 8.30 con l'Ora Dario. Ciao a tutti e buona giornata.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
6: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
9: A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta. 4-0 Unipol.
5: Domani è sabato alle 20.30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
10: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
11: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Sono le 11:59.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
31: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mare Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele sul cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliando le capelli e sopracciglia ad Alghero. Un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte all'una sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Nettuno Bologna 1. Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro. Oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro. Realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
32: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
33: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
32: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
33: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
32: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
33: No, è al Vicolo.
34: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
0: arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
1: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food e drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
0: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
2: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
12: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
2: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
12: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
2: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
13: No, io lassù non ci salgo.
14: Neanche io, soffro di vertigini.
13: Manutenzioni in altezza?
14: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
16: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è MG.
18: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
23: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
34: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
23: Martelli Marmi a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
22: Nettuno Bologna 1. Mezzogiorno rosso-blu con Manfredi Campione.

0: Allora, buongiorno a tutti, 12.05, mezzogiorno rosso-blu, oggi è giovedì e giovedì tra l'altro di playoff, stasera la Virtus impegnata a Venezia con la radiocronaca in diretta di Dario Ronzulli e saremo lì a seguire le vicende di questi playoff. Per il Bologna le notizie di oggi sono due principalmente. Intanto ieri ero stato un attimo in mano, ma poi Schira ha anticipato tutti, quindi bene. E Tarozzino torna a Bologna dopo 29 anni. Sarà il vice di Tedesco, mi immagino, se avete letto un po' i giornali oggi l'ho trovato un po' dappertutto, è felicissimo. Ve lo assicuro, perché non vedevo l'ora di scrivergli bentornata a casa. viene da tanti anni, tra l'altro. Beh, io ho iniziato in radio, penso era uno degli ospiti che chiamavo ai tempi biblici, quando ancora ero un bambino. Dario fa così con la mano, parliamo di eoni. Sì, quando ancora Andrea non faceva parte di staff. Poi lui ha iniziato a lavorare, ha fatto tantissimi anni con D'Aversa, l'anno scorso non è andata bene con Pioli, la loro prima esperienza insieme, e arriverà a Bologna a colmare un buco nello staff di Tedesco, con il vice, sempre questa cosa, anche ieri mi sono detto Tedesco, però Tedesco di origine e non di nomi, di nome, che non lo seguirà per motivi familiari, niente di più, non per questioni tecniche o di lavoro o di carriera o aspirazioni o ambizioni o garanzie, ecco, non è per garanzie che il vice non arriverà a Bologna, visto che allora adesso vediamo. Scusate, vi stavo rispondendo ad alta voce un messaggio che mi è arrivato adesso, perché oggi abbiamo diversi appuntamenti. Allora, per i virtusini so che sarà impossibile, ma per i non virtusini e invece stasera in Piazza della Pace al Bologna Portici Festival c'è un appuntamento carino, e dopo sentiamo la Seb, Sabrina Orlandi, con i 100 anni dello stadio, e ci sarà una serata dedicata un po' al racconto, no, della costruzione e l'inaugurazione del Dall'Ara, tra Caliceti, ovviamente responsabile comunicazione di Bologna e storicista della nostra città in chiave rosso-blu, Riccardo Brizzi, che è il direttore del Dipartimento delle Arti e del Master in Comunicazione e Marketing dello Sport all'Università di Bologna, e moderatrice Sabrina Orlandi. E quindi dopo sentiamo la Seb, così faccio un po' da butta dentro, se ci siete mi fa piacere, perché io sarò lì, in Piazza della Pace, una delle piazze più belle della città per me, perché c'è la torre più bella della città lì, in vista, e quindi ci collegheremo con lei. Quindi ai virtusini non possiamo chiedere questo sforzo, anche se qualcuno magari potrebbe tenere un occhio sulla partita e venire ad ascoltare la storia del Dall'Ara, sarebbe carino lo stesso. E questa l'abbiamo detta. Poi ha parlato Santi Castro, a Lega Serie A, niente di nuovo all'orizzonte se non tante conferme, l'amore per la città e per il calcio, anzi ve la faccio sentire. Dario ride già. La sentiamo.
1: Y para mí el fútbol es pasión, mi estilo de vida. Desde muy pequeño uno juega en la calle, juega en los clubes de barrio, como lo llamamos nosotros. Okay, es algo tan hermoso que es inexplicable.
0: Allora, mi hanno fatto sentire, beh, non ve la faccio ascoltare perché è tutta quanta ovviamente in argentino, quindi in spagnolo, quindi non si può senza traduzione, oppure dovrei parlare sotto. Quindi delle due vi ho fatto sentire un po' l'inizio, veloce ma intenso, e fondamentalmente lui dice: dai, per me il calcio è una passione, è il mio stile di vita, sto recuperando una buona sintesi di tutto il mercato web, li ringrazio. gioco per strada da quando sono piccolo, è una cosa bella e inspiegabile. Il mio primo ricordo riguarda il mio primo allenatore, che fu mio padre. A 4 anni volevo giocare a calcio con lui e faceva giocare nella squadra di calcio a 5 con i ragazzi più grandi di me. Io ci andavo senza paura, tirando anche qualche calcio. Giocavamo per le vie davanti a casa, rompendo i vetri e altre cose in casa. Poi continua invece sul Bologna. Castro non ha dubbi. Il primo fu la qualificazione in Champions, tra i momenti migliori da lui raccontati, vissuti a Bologna. La festa che i tifosi fecero in piazza fu di un altro livello. Dopo Buenos Aires, Bologna è la mia seconda città. All'inizio ero insicuro di questo cambiamento. Sono arrivato qui che avevo 19 anni, ma ora mi sono ambientato ed è tutto meraviglioso. Tutti mi hanno aiutato a sentirmi un bolognese. Poi prosegue: il gruppo ti aiuta a crescere, a vincere trofei, a competere in Europa, perché stai con loro più che con la tua famiglia o con i tuoi amici. Loro sono come fratelli. Sappiamo che qualcuno sta attraversando un momento difficile, noi ci siamo. Se sappiamo che qualcuno sta attraversando un momento difficile, quello che si vede dentro lo stadio, fuori, è il doppio. Credo che siamo uno dei pochi gruppi così nel calcio. E poi conclude dicendo: un sogno che ho ancora in sospeso è giocare con la nazionale argentina. Credo che non ci sia sogno più grande per un giocatore. Io ho indossato la maglia della selezione per le giovanili, ma vestirla a livello massimo, ascoltare l'inno, ti fa tornare in mente quando ammiravi le gesta di grandi campioni ai mondiali. Così Santi Castro, Lega Serie A. E quindi insomma è un'intervista carina di un ragazzo che purtroppo non ce l'ha fatta ad essere nel gruppo dell'Argentina, che dovrà confermarsi in questo mondiale, però è nella selezione, no? Lo dice anche, ci è andato già due volte e l'hanno usata. Castro, lo sappiamo, potrebbe essere... Siccome di punte in giro non ce ne sono tantissime, chi le ha buone se le tiene. Vedremo se Santi riceverà delle offerte indecenti, perché da quel punto di vista sappiamo come stanno le cose. Speriamo di no, e speriamo che possa fare un altro anno a Bologna. Le intenzioni credo che ci siano tutte, sia da parte sua che da parte della squadra, del club. E vedremo che sarà quel che sarà. Altre notizie: ovviamente la nazionale che avanza con questi giovani e Baldini che fa tanto discutere. Ci sono due filoni anche in radio. Io sono un baldinista, altri meno, un po' populista, qualcuno dice, la retorica che fa da padrona, ma io lo vedo come un personaggio che fa bene. E piaccia o no, dal mio punto di vista, quando ha spiegato le ragioni per cui comunque ha portato questo gruppo giovane a queste due amichevoli, sono valide. Partendo dal presupposto che probabilmente c'era nell'aria l'esigenza di un cambiamento, lui però ne fa anche un discorso funzionale. Lui dice: intanto io faccio vedere chi sono i miei ragazzi, do a loro una grande opportunità, e in chiave europeo e olimpiade io lavoro e porto avanti il mio lavoro. Ma secondo me non è un discorso strampalato, anzi mi sembra molto pragmatico e molto più utile che far fare la comparsata a qualcuno così per caso. Almeno qui c'è un'idea, no? La squadra che ieri è scesa in campo sarà molto probabilmente, con qualche modifica ovviamente per questioni temporali, quella che poi andrà a giocarsi l'Olimpiade. Quindi va bene, mi sembra tutto quanto, anzi, con un'idea sotto che ha una struttura e sostanza. Poi è ovvio, quando si lascia andare in certe così parole, probabilmente viene visto veramente come un tipo strano. Stranino, diremmo noi. Ma io non vedo nulla di non sano in questa sua diversità, no? Anzi, ripeto, dal punto di vista proprio di continuità del suo lavoro, lo trovo a fuoco. Quindi bene così. Con Lussemburgo il primo tempo molto timido, l'ho visto poco e male. Il secondo tempo l'ho visto meglio e ho visto anche loro molto più convinti, più sicuri. Finito 1-0 contro il Lussemburgo, ovviamente molto modesto, poteva anche finire con qualche golletto in più, ma poco male. Buona la prima, vedremo con la Grecia come andrà, con un CT loro molto scettico. cosa gliene frega in effetti di chi gioca e contro chi gioca, francamente penserei più che altro sarà preoccupato di non fare delle figure di Acani, perché magari è quello il problema, perché sicuramente mi sembra che come gruppo quello che presenta Baldini sarà motivato, ecco, loro dovranno trovare le motivazioni probabilmente nel non fare una figuraccia, perché se no non me le spiego oggettivamente. Vabbè, tant'è, per la nazionale abbiamo detto, in attesa poi del CT che verrà nominato, chi sarà, chi non sarà. Avevo mandato a Andy le parole di Abodi, che aveva tenuto una finestra aperta anche su Guardiola. Boh, Mancini è il candidato numero uno, mi sembra sempre tutto un gran pasticcio, e finché non ci sarà la nomina del presidente federale, secondo me non ci sarà né capo né coda. Sono contento che Malagò ha messo nei punti in cantiere esattamente gli stessi punti che vanno avanti da 30 anni senza spiegare come, con cosa, entro quando e perché, fare tutto quello che sapevamo già, grazie, che serviva. Potevo andare anch'io a fare il presidente federale fino a questo punto almeno. Di sicuro a fuoco i problemi li abbiamo, sono le soluzioni che a noi interessano molto di più. Direi che da questo punto di vista non c'è problema, è un remind in capitoli di quali sono i problemi del calcio italiano, credo che li abbiamo, non tutti, oppure qualcuno fa finta di non vederli, ma fa parte delle storie vecchie. Ma in ogni caso direi che li abbiamo abbastanza a fuoco, ci piacerebbe sapere con quali mezzi, come, entro quando risolveremo questi problemi, e speriamo che in questo senso Malagò ci dia un'illuminazione, sarebbe interessante. Non credo che cambiando l'interlocutore, che tra l'altro è un filo conduttore molto diretto con Gravina, ci siano tante questioni, anche perché devo dire la verità, Gravina, delle tante cose che ha detto, una sola cosa mi ha convinto e ha ragione per me dal punto di vista della federazione federale. Le nazionali, poi ci sono altri problemi locali, e questo è un altro discorso. Però la progressione delle under fino all'under 21 va tutto bene, dove il circuito si interrompe è il salto la maggiore, ma l'ha detto anche Baldini forse, ed è lì il problema, e lì è la Lega. Quindi con tutto l'affetto del mondo, lo step che manca sicuramente da un punto di vista di sviluppo progettuale, intanto per quello che riguarda il campo, è il passaggio da Under 21 a Nazionale Maggiore. Ecco, lì quel passaggio si fa solo ed esclusivamente attraverso i club. Se i giocatori non vengono impiegati, se non giocano, se spariscono e via dicendo, c'è qualcosa che rompe il circuito, no? Quindi fino all'Under 21 mi sembra che comunque in effetti quello che è stato fatto fin qua non è andato neanche così male, e qualcosina di talentuoso abbiamo anche scoperto ieri. Io ho guardato qualche ragazzo interessante. Ciò detto, adesso possiamo andare in pausa, poi dopo ritorniamo perché mi collego con Sabrina Orlandi, poi avremo altri ospiti.
2: Lega Basket Serie

Smith in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Young fuori per Edwards, poi Morgan ancora. 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Young, fuori per Edwards, si prende la tripla. Carson Edwards! Hackett, superare metà campo, si va da Jallov, lo sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi! E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno. Morgan in palleggio.

0: questa sera alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
2: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
1: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Di mezzogiorno rosso blu, adesso ci colleghiamo con Sabrina Orlandi. Buongiorno Seb.
11: Buongiorno Manfred, bentrovati a tutti, ciao.
10: Vabbè, ritrovata. Allora, oggi abbiamo un sacco di appuntamenti perché c'è la Virtus impegnata ai playoff questa sera. Ma
11: sì,
10: allo stesso tempo, anzi, prima addirittura Crespellano e Bologna giocherà con l'Atalanta l'Under 18 alle 16.30. Quindi chi ha tempo e pomeriggio libero sarebbe bello andarli a vedere. E poi allo stesso tempo all'interno, adesso recupero tutto così ce l'ho sotto, all'interno della rassegna Bologna Portici Festival, brava, cent'anni dello stadio, e ci sarai tu a moderare Carlo Caliceti e Riccardo Brizzi, che lo ricordiamo, direttore del Dipartimento delle Arti e Master in Comunicazione e Marketing dello Sport dell'Università di Bologna, a raccontare la storia del Dallara in Piazza della Pace, e io dicevo una delle piazze più belle della città.
11: Sono d'accordo, ma non è proprio la storia dei 100 anni, perché quest'anno sai che ricorrono i 100 anni, ma non è che raccontiamo 100 anni di Dallara, raccontano, perché io in realtà passo solo la palla, faccio il playmaker, il Carlo fa più l'aspetto giornalistico e calcistico, Brizzi fa chiaramente l'aspetto più storico e sociale, come nasce quando viene posata la prima pietra, i lavori che portano alla costruzione dell'allora littoriale, perché chiaramente non si chiamava Dallara, è stato prima littoriale, poi comunale, infine Dallara, e come viene costruito l'inaugurazione, che è doppia perché c'è la prima, quella diciamo a porte chiuse con l'arrivo di Mussolini, e la seconda invece che è quella che ospita la prima partita nel 27 della nazionale. Quindi loro racconteranno

0: anno, un po' come nasce l'idea di questo stadio, che all'inizio il Vittoriale era il più grande d'Europa. Quindi sarà una chiacchierata molto informale, poi devo dire Carlo è bravissimo come Brizzi a farti vivere come se fossi lì in quegli anni, quindi vogliamo proprio raccontare gli anni di Bologna del 1926, quindi ci sarà un po' di tutto, ci sarà calcio, ci sarà storia, ci sarà come era Bologna all'epoca, ci sarà un po' di tutto quello che ha portato alla nascita dell'oggi dall'Ara.
1: E chissà se fra 100 anni nel pallone del 107 magari racconteremo la prima pietra del nuovo stadio che verrà, perché poi questo ancora esatto. è un grande
0: ci sarai, punto interrogativo. E tu ci sarai, no, e potrai raccontare, anch'io ci saremo a raccontare esattamente come sono andate le cose 100 anni dopo.
1: Esatto, con i misteri della longevità che prima o poi intanto riusciremo a sbrogliare quale sarà il segreto e per permettere a tutti di sopportarci ancora per qualche centennio. Allora, dicevo, sai qual è la notizia di oggi? Quella che torna a Tarozzino, torna Andrea Tarozzi dopo 29 anni a Bologna. È sdoganata. Oggi, ieri Schira l'ha anticipato e oggi ovviamente su tutti i giornali c'è il ritorno di Andrea Tarozzi nello staff di Tedesco. Farà il vice perché sarà quello è il suo ruolo che ha sempre rivestito fino adesso, ed è un bel ritorno, insomma, per un ragazzo che abbiamo amato perché è la cavalcata dalla CIA là, no?
0: Guarda, io parto da un presupposto: in questo staff così internazionale, dove è pieno di figure sicuramente di alto profilo, parlano 6 lingue, conoscono l'italiano ma non vivono in Italia, avere uno che parla anche il dialetto non è male, no? Si aggiunge una lingua in più alle 6 che già parla Domenico Tedesco, quindi oltre alle qualità professionali di Tarozzi, di cui tra poco magari parleremo, proprio la scelta di portare un bolognese dentro a uno staff così internazionale può essere anche utile a capire dove ti trovi, che città è, perché si reagisce magari a determinate cose in un modo piuttosto che in un altro. Uno che è figlio di Bologna te lo può spiegare, loro magari hanno esperienze in Germania, in Turchia, in Russia e meno conoscono le reazioni, il calcio in ogni paese in campo è uguale, ma le reazioni fuori sono diverse, lo sappiamo, no? Come viviamo noi italiani o a Bologna il calcio diversamente rispetto a Firenze o ad altre piazze. Quindi io credo che dal punto di vista proprio ambientale sia una figura assolutamente perfetta. Poi lui è stato il vice di Pioli quest'anno e magari è stato l'anno meno fortunato, è stata una vita con D'Aversa, quindi esperienza in quel ruolo ne ha, e noi, per noi tutti è tarozzino, perché lui aveva questa particolarità. Adesso arriva che ha 53 anni, ma sarà sempre tarozzino, perché ha questa faccia da bimbo piccolo, puro, è proprio tarozzino. E poi sappiamo, insomma, gli si è voluto bene come calciatore, abbiamo seguito la sua carriera, e quindi io sono molto contenta che rientri nella famiglia Bologna Andrea Tarozzi.
1: E sono contentissimo io, tu, ed è contentissimo anche lui, quindi ti dico la verità, e lo dicevo proprio, dicevo guarda, non ho resistito, e quindi gli ho fatto in bocca al lupo, è felicissimo, e questo mi fa piacere dirlo, perché è una cosa carina.
0: Uno di Sasso Marconi condivide solo lo stesso paese di Pedrelli, è l'unica pecca che ha, per il resto credo che avvicinarsi a casa
1: potrei chiamarlo Pedrelli oggi, vabbè, vediamo. Chiamalo. mi hai dato un bello
0: spunto. Digli due cattiverie.
1: Sì, pensa lui a dire due cattiverie, lo sai che tanto parleremo di Rocky, ovviamente chiuderà la radio per ferie.
0: Preparati dei bip quando esatto. Inizia a parlare di arbitri, metti un bip continuo
1: esatto. E niente, allora Sambri, adesso quindi ricordo ancora stasera in Piazza della Pace alle 21:15
0: esatto, per cui c'è tempo di vedere anche la partita della Virtus, cioè per tutti quelli che non sono fisicamente a Venezia e magari sono in casa a guardarla, inizia alle 8 verosimilmente, noi abbiamo appuntamento 21:15, c'è sempre quel piccolo ritardo fisiologico, no? Perché aspetti, lì si mangia anche, ci sono dei chioschi, è una piazza all'interno di questa rassegna in cui prendi il fresco, stai di fronte alla Torre di Maratona, quindi anche bella dal punto di vista proprio coreografico e scenografico, c'è il negozio di Pepe a due passi, quindi no, c'è proprio tutto in Piazza della Pace, e alla sera si può star lì, si beve, si mangia e si ascolta in questo caso la storia del Dall'Ara per chi è interessato. E l'appuntamento, come ricordavi te, è 21:15, poi minuto più minuto meno, e su questo palco Carlo Caliceti e Riccardo Brizzi vi accompagneranno veramente in quello quello che è stato il 1926 e come si arriva allo stadio che conosciamo oggi.
1: Senti, giusto perché non so se ne hai parlato in radio o se sei stato ospite della Chicca, te lo chiedo anch'io, un pensiero sull'avvicendamento italiano-tedesco?
0: Guarda, noi ne abbiamo parlato tante volte anche al pallone. Io trovo che per come è stata gestita è perfetta, cioè italiano probabilmente aveva esaurito il suo ciclo, quindi ha fatto un passo indietro lui, il Bologna ha provato a trattenerlo ma senza che ci siano state tensioni. Quando ha capito che italiano probabilmente aveva bisogno di ricaricare le pile da altre parti, qui aveva dato tutto, e quindi secondo me anche il fatto di lasciare i soldi, cioè non ci sono state quelle tensioni che normalmente quando vai possono generarsi. Anche la sua dichiarazione quando è uscito da Casteldebole secondo me è stata molto bella, quindi credo che lui a Bologna si prenderà sempre degli applausi, e probabilmente nella sua testa ha voluto evitare quello che magari era successo a Firenze o che poteva succedere qui, non era mica detto, magari con italiano il prossimo anno saremmo arrivati sesti, però siccome non lo sapremo mai, non ci sarà mai la controprova, avendo visto a Firenze guastarsi tutto al terzo anno, quando probabilmente in cuor suo ha sentito che qua il suo ciclo era finito, forse voleva un ricambio anche un po' generazionale. Ci sta, insomma, io trovo che sia stata un'uscita assolutamente bella ed applausi. Adesso è tutto da scoprire, la scelta sulla carta è curiosa, è stimolante, arriva un allenatore che ha tanta esperienza, che ha allenato in tanti campionati, che porta qualcosa di nuovo anche nel campionato italiano, perché alla fine ci si girano sempre gli stessi allenatori, quest'anno erano su una panchina, il prossimo in un'altra, però sono quelli che conosciamo già, no? Questa è una novità per il nostro campionato e quindi speriamo anche che porti anche lui delle novità, sia tattiche o comunicative o comunque insomma quello che è il suo bagaglio costruito tra Germania, Russia, Turchia. Quindi il personaggio sulla carta è molto stimolante, poi lo sappiamo tutti che il calcio è figlio dei risultati, per cui se il tedesco farà una bella stagione sarà stata una grande presa, se fa una brutta stagione sarà giudicato per quello, però la scelta rimane una scelta stimolante, quindi non è che la rinneghi oggi sulla carta, però sappiamo che sono i risultati poi a determinare veramente il successo o meno di un allenatore, per cui aspettiamo di vedere, siamo anche curiosi di sentire come parla, come si approccia, che tipo di comunicazione ha, è abituato al tipo di stampa e di commenti che ci sono sempre in Italia, perché negli altri paesi non è come da noi, quindi è un personaggio da scoprire, io parlo poi a livello giornalistico, poi ci sono quelli che chiaramente vorranno invece scoprire le novità tattiche, anche se insomma per quello che abbiamo già un po' appreso non si discosterà molto da italiano come modulo e come mentalità, poi è l'atteggiamento in campo che fa la differenza. E vedremo anche che squadra ha a disposizione, perché adesso è stato fatto l'allenatore ma non sappiamo, non è che allena la stessa squadra di italiano, vediamo che Bologna è da qui all'inizio del campionato, che modifiche ci saranno, chi partirà, chi arriverà, conta molto nel giudizio poi, no, che si dà di una stagione, di una campagna, comunque acquisti compreso l'allenatore.
1: Perfetta, allora Sabri ci vediamo stasera, ti ringrazio tantissimo.
0: Vieni anche tu?
1: Certo.
0: Vieni anche tu?
1: Certo.
0: Grande, Mantre.
1: Con
0: sono
1: signora
0: contenta.
1: Anche. E poi penso,
0: wow,
1: che anche qualcuno della radio lo convinco offrendo birre. Li sto corrompendo, vediamo se arrivano. Bosello secondo me ci sarà. E
0: va
1: poi
0: bene.
1: Vediamo chi altro.
0: Dai, una birra non si nega a nessuno, no, siamo al fresco, beviamo una birra facendo le chiacchiere di calcio, esatto, di storia, è
1: esatto,
0: vero Manfred?
1: Esatto. Ma io ero venuto anche l'anno scorso, perché avevamo fatto anche l'anno scorso, no?
0: Se ecco, se bene. Può servire ad attirare un po' di gente, penso che venga anche Pepe a guardarci, perché l'ho sentito, è lì di fronte, ho detto, beh, certo,
1: dai,
0: vengo,
1: esatto.
0: Quindi c'è anche Pepe, si possono fare due chiacchiere.
1: Adesso gli scrivo. Adesso gli scrivo.
0: Bravo, bravo.
1: Sabri, stasera.
0: Compagnia di giro, sempre in giro.
1: Esatto. Ti do un grande bacio.
0: Buona trasmissione.
1: Ciao.
0: Grazie, Manfred. Un saluto a tutti. Ciao,
1: ciao,
0: buon
1: ciao,
0: lavoro.
1: Ciao, ciao. E questa è Sabrina Orlandi e TV Rete 7. Bene, abbiamo parlato di stasera. Lì per le 16.30 vi dicevo l'under 18, ragazzi scatenati, tra l'altro veramente alle 16.30 è un orario sfigato perché lavoriamo tutti, proverò ad esserci, non garantisco stavolta veramente, vediamo se ce la facciamo, e se riuscite andate a vederla perché è una nazionale che ha grande qualità. È una nazionale, è un under che ha una grande qualità, a parlare di giovani ovviamente mi viene adesso solamente Baldini e i suoi giovani scatenati, ci ho detto, e ha meno visibilità ovviamente dell'under 20 perché ne ha meno, e se vi riuscisse di fare un salto vedreste alcuni sicuramente dotati, ecco, quindi sono anche un po' curioso. Ma dove gioca la 18? Ho detto 17? L'under 18, dove gioca l'under 17? No, dove gioca l'under 18? A Crespellano, al campo, al centro tecnico. E buongiorno Bolognini. Buongiorno. Con Teo che ti fa da valletta dietro portando il velo. E direi che siamo, prego, figurati, dovere. E direi che possiamo fra poco sentire, nel prossimo blocco sentiamo Larry Sani, Lorenzo Sani, perché questo weekend c'è anche un bel evento, Happy End che torna a Bologna, e allora lo faccio raccontare a lui e magari provo a ricordarlo anche a voi. Ma nel frattempo volevo rimanere sulle ultimissime cosine che ci sono da dire. Mercato tutto stagna. Su mercato però qualcosina ve la posso dire. Intanto vabbè, si è già detto di come ha lasciato un'ottima impressione Tedesco quando ha fatto i suoi primi approcci col Bologna, perché in questi due anni, dai, aveva annusato un po' probabilmente l'idea di poter venire qua e conosceva perfettamente la rosa attualmente del Bologna. Sul fronte delle richieste o del mercato, posso dirvi con grande serenità che per esempio non è venuto qua proponendo qualcuno. In questo momento non è nella sua testa di andare a portare un suo fedelissimo magari avuto in giro tra le diverse esperienze in Turchia, con la nazionale belga. Salute Teo, abbiamo un po' di allergia, sono le graminacce. E anche nelle esperienze precedenti in Germania. Quindi da questo punto di vista, in questo momento del mercato, dove sta valutando semplicemente le proposte di alcuni giocatori che sono negli obiettivi del Bologna. Chi sono? Bella domanda. Ma non ha portato con sé questo tipo di questione. Ci avevamo pensato, perché secondo me ci stava. C'è qualche richiamo romantico, per esempio, se non sbaglio, chi era? Di Marzio, che dava il nome, era Di Marzio che faceva il nome di Mangala,
2: sì.
1: Che è un giocatore che ha ribalzato tra Lione, Nottingham Forest, poi ha fatto di nuovo Lione, poi è ritornato in Inghilterra, non mi ricordo dove, prima nel campionato tedesco. È un medianaccio di quelli di presenza, di gamba e sostanza, visto pochissimo, poche presenze tra l'altro quest'anno con Lione. Ecco, è un nazionale belga. Se devo dire la verità, il pensiero arriva legato a Tedesco, non è da lì che nasce questo nome, almeno posso dire questo. Se invece è un nome che nasce perché comunque Bologna, a prescindere da chi ha allenato Tedesco nel passato, magari è interessato al profilo e tutto, su questo non dico niente. Però ecco, il legame con Tedesco su per esempio un profilo come questo non c'entra niente. E posso dirvi tra l'altro, ma penso di avervelo già detto ieri, che non ci sono stati mai contatti con Paladino e con De Rossi. Vai a capire perché vengono fuori queste cose qua, misteri, o forse no. Non ci sono stati contatti proprio, secco. Infine, il discorso nasce tra italiano che se ne va e tedesco che arriva, diciamo più o meno all'inizio della settimana di quel giovedì che poi ha portato italiano a Bologna e a svolgere le pratiche. Qualcuno si dirà, ma come? Ma mercoledì Di Vaio era a parlare con... ha fatto il suo lavoro, non ha detto una parola, ma sapevano già che italiano aveva preso comunque una decisione a prescindere da Napoli, da quant'altro. I motivi li abbiamo già più che esplorati nell'arco di tutte le trasmissioni, e quindi non c'è bisogno di tornarci, però già dall'inizio della settimana, dopo che italiano aveva fatto capire che non ci sarebbe state grandi possibilità di proseguire, Bologna ha iniziato i suoi contatti dritti con Tedesco. Punto. Questo è dovere di cronaca, ma e mi sentivo di dovervelo. Andiamo in pausa.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
5: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
6: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
7: A casa ancora Hernandez, batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan dopo letta. 4-0 Unipol.
3: Domani è sabato alle 20.30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da...
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermann Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
9: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
8: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
9: Chi ha fatto tutto?
8: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
9: Quindi zero pensieri.
8: Zero.
9: E spendi meno di quello che pensi.
10: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
13: Salve.
11: Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park. Parche.com e su ticketone.it.
17: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
18: Da Sfaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
19: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
20: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
21: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 12.43, mezzogiorno rossoblu. Allora, chiedo alla chicca intanto, dovresti averlo nello storico dei miei messaggi, il numero di Lorenzo Sani. E intanto che ci colleghiamo con Larry, allora abbiamo sentito Sabrina, ha ricordato gli appuntamenti, vi ho detto anche due aggiornamenti di mercato, per esempio si parla di Ravaglia, ho sentito Di Marzio per esempio che lo dava come possibilità in caso di uscita di Okoye all'Udinese. In tutta onestà, a Bologna non sono arrivate richieste di nessun giocatore, ma anche di Rowe o anche di Castro o dite voi più papabili. E in questa direzione, dico onestamente, non saprei rispondere. Anche su Ravaglia, forse c'è interesse dei club, ma non manifestato. E quindi tutto tace. Se dovesse partire Ravaglia, si apre comunque uno scenario particolare. Io non so cosa potrebbe fare Bologna, non ho idea. So che Gillier potrebbe, per esempio, dal Montreal rientrare in Italia, venire qua a fare qualcosa. Potrebbe. Ma se dovesse partire, scrivigli.
0: Cosa gli
1: scrivo? Ciao Lorenzo, sono la regia, la signora regia. E se dovesse partire comunque Ravaglia e per esempio Pessina, che glielo auguriamo tutti, dovesse andare a giocare, ecco che chissà se Bologna, per esempio, un profilo come Falcone potrebbe provare ad affondare. Non ne ho la più pallida idea. Non ne ho la più pallida idea, però perché no? Skorupski ha un anno da qua alla fine. Falcone potrebbe essere in uscita da Lecce, che ha salutato, ve lo ricordo ancora, Corvino, che è finito dentro le polemiche del figlio, che ci sono state anche qua a Bologna, eh? Poi alla fine lui ha fatto tutte trattative col figlio che hanno portato plusvalenze, quindi bene il discorso che secondo me c'è un problema nel mercato in generale, non di conflitti di interesse, non è questo il problema, tanto l'Italia è il paese dei conflitti di interesse, né grande né piccolo. Qua a Bologna ne abbiamo degli scenari che mettono i brividi e non vado oltre. Ma il problema è quando certe operazioni non hanno né capo né coda. Le operazioni che ha fatto Pantaleo con suo figlio lì a Lecce, le cita tra l'altro nell'intervista, andatele a leggere, adesso non ve la recupero perché comunque non sono neanche troppo interessanti come questioni, sono tutte operazioni che hanno portato plusvalenze per il Lecce, tra l'altro contratti pagati molto poco. Se non sbaglio, ricordo a Bologna una cosa che poteva aver creato un po' di fastidi ai tempi, ma ormai siamo in tempi di prescrizione, era il contratto di Falco? Può essere, chicca? Ti ricorda niente? Sì, io mi ricordo qualcosa del genere. Che era un giocatore che era nell'agenzia del figlio di Pantaleo e creò un po' di pensieri. Queste erano le cose, voci tra l'altro, che arrivavano da fuori. Mai se ne parlò di queste situazioni. E Corvino fa parte di quei direttori sportivi dove hanno il figlio che vive a pane e calcio come lui e semplicemente non lavora da una parte per le società, ma lavora per i giocatori. Quindi ci sono stati questi intrecci. E francamente, anche quelle che riguardano il Verona, per esempio di Setti, adesso vedremo dove la moglie di Setti, sono tutte operazioni che hanno portato plusvalenze. Quindi si è fatto poi alla fine il bene della società, bisogna guardare anche i risultati di quelle operazioni, non solo chi le ha fatte, no? Sennò diventa un racconto senza anima. Quindi non generalizzerei e non banalizzerei troppo il discorso. Poi invece, se vogliamo dirci che un miliardo di commissioni pagate agli agenti solo dalla Serie A negli ultimi 5 anni sono una follia, in un calcio che comunque perde un sacco di soldi, allora questo è tutto un altro discorso e si può mettere dentro il piatto. Però far passare gli agenti come il male del mondo, il male del calcio, secondo me bisogna farlo, insomma, forse con alcuni, e poi ha ragione Maduta. L'esempio più eclatante di situazioni che sicuramente sono inaccettabili fu quello di Mendes con Oliveira e Gattuso, che portò, se non risponde aspetta, lo chiamo più avanti, non ho fretta, tranquillo, grazie, dopo gli scrivo durante la pausa. E quello di Oliveira, ecco lì troviamo conflitti di interesse che sono insuperabili, perché Oliveira era un giocatore del Porto, Mendes rappresentava il Porto, rappresentava il calciatore e rappresentava Gattuso, quindi si ritrovò commisso davanti a una figura che rappresentava tutte le tre parti, Gattuso che spingeva per avere quel giocatore, Il procuratore, che ovviamente rappresentava anche la società che deteneva il cartellino, e il giocatore è un allenatore che era rappresentato sempre da quello lì, e mi commisso, da buon americano di origini italiane, prese la decisione secca di dire grazie, fuori tutti dal Viola Park, e così inizia anche l'avventura di italiano alla Fiorentina. E anche un po' le disavventure di Gattuso fino alla nazionale, perché poi questa cosa gli ha provocato anche diverse, cioè insomma ha fatto fatica dopo Rino in Italia fino alla nazionale. Vabbè, questi sono per esempio cose invece che lasciano un po' più spezzati, però vedi che poi gente seria come Commisso tosta non ci sta tanto a farsi super cazzolare. Vabbè, i vostri messaggi al 366 402 4022. Da dove? Ecco, direi da questo, il primo. Manfred, vedendo gli azzurri ieri sono state evidenti un paio di cose. Un centravanti fortissimo, Pio, sicuramente è la base su cui partire, che resterà in Serie A ancora per poco. Un piccolo stadio, comunque tutto coperto. La mia curiosità è questa: ma in Europa quanti sono gli stadi ancora scoperti, in Italia a parte? Ah, pochissimi. Pochissimi, ti dico che quando siamo andati a Bačka Topola, un paese al confine tra Ungheria e Serbia, sperduto, dove però c'è una grandissima cultura sportiva, va detto, uno stadio di 5.000 posti, a porte chiuse, perché purtroppo finiamo lì per la coincidenza sfortunata di giocare con Maccabi, e addirittura stavano facendo la parte albergo, gli appartamenti, per vedere le partite, ed erano in costruzione lì da un lato dello stadio. Quindi direi che in Italia siamo al, non saprei dirti quale periodo esattamente storico, ma siamo rimasti poco distanti dalla prima pietra messa 100 anni fa, come diceva la Sabri poco tempo fa, che non diceva questo, però parlava della prima pietra posata ai tempi di Mussolini e compagnia varia. Quindi non saprei risponderti, direi che siamo rimasti noi e pochissimi altri, il terzo mondo dell'Europa. Mi sono fatto questa domanda: visto che Donnarumma e Pio Esposito hanno dato la loro disponibilità per queste due partite, io se fossi stato in Orsolini avrei fatto lo stesso, ma non l'ha chiamato. Lui aveva da giocarsi i due gettoni, che saranno i gettoni, l'ha spiegato Baldini, per le Olimpiadi, che puoi chiamare due extra, due over, chiamali come vuoi, due senior, e lui ha individuato in Donnarumma. Io avrei pensato seriamente a Carnesecchi, sono un fan, per me in questo momento Carnesecchi è più forte di Donnarumma, per quanto, ma non per togliere qualcosa a Donnarumma, ma per dare a Carnesecchi, e ha chiamato solo loro due. Oltretutto ha anche detto in maniera molto elegante: non mi ha chiamato nessuno della nazionale, ma credo che sia troppo profonda un po' la ferita, il bisogno di staccare da quel momento che ancora non è passato, quindi senza neanche grandi polemiche, capito? Quindi Orso non è stato chiamato semplicemente, se no avrebbe risposto e per me sarebbe anche andato, e presumo di sì. Oggi tutti a Crespellano alle 16.30, ti fare per i ragazzi dell'Under contro Atalanta, Andrea, sì, l'abbiamo detto, grazie. E se guardi le notizie relative al calciomercato, in Serie A si parla 90% di calciatori stranieri, in questo il Bologna naturalmente non fa eccezione. Con queste premesse non so in che modo i giovani italiani, che nelle nazionali giovanili fanno incetta di titoli, possano avere spazio. Sì, se ci metti anche che i giocatori italiani sono cari, perché prendiamo l'esempio di Palestra, grandissimo prospetto, anzi giocatore quasi fatto e finito con margini di crescita enormi, ma se l'Atalanta chiede 50 milioni, Palestra ha fatto un anno al Cagliari, un anno al Cagliari, ora va bene essere una bottega cara, però forse gli è scappato un po' il piede dalla frizione. Poi l'Atalanta, sai cosa ti dice? Ho appena dato a 45 milioni Ederson al Manchester United, non ne ho mica bisogno dei tuoi 50 milioni, anche se lo avessi dato Ederson, non ho proprio bisogno dei tuoi 50 milioni, quindi delle due me lo tengo. E questo è un altro discorso. Quindi se me lo vuoi portare via, me lo strapaghi oppure io non te lo do. Certo che i giocatori italiani, se Ederson vale, c'è una differenza di età che è un abisso, e quindi di margine ancora di crescita probabilmente enorme. Però i giocatori italiani costano carissimo. E l'Atalanta, che sta producendo praticamente la prossima generazione di giocatori della nazionale, se ci fate caso, con pochissime eccezioni, chiede 50 milioni e non si sposta. Ah, diventa difficile poi spostare i giocatori italiani forti, se le premesse sono queste. Cioè, in Italia chi se li può permettere 50 milioni di cartellino per palestra? Forse neanche l'Inter adesso. Vlahovic, cosa dice Chiellini? Non che ci interessino gli affari della Juve, anzi, a me interessa soltanto per il blocco del mercato, cosa che spero che capiti il prima possibile, non tanto perché gli voglio male, ma perché credo che sia giusto. Poi vediamo quante cessioni faranno. La Roma, tra l'altro, deve fare diverse cessioni prima di non inciampare in una sanzione col fair play che hanno salvato per il rotto della cuffia con una qualificazione Champions che non sanno neanche loro come si è arrivati insieme al Como, solo per un suicidio alle ultime due giornate di Juve Milan. Ma dovrà fare molte cessioni per mettere a posto un po' il quadro degli ultimi bilanci. Ci sono le due regole, quelle degli ultimi bilanci: non superare i 60 milioni. E poi quella della squad cost ratio, che è fondamentalmente quello che c'è anche in Italia, che è il costo del lavoro allargato. Ecco, sul primo passo sia la Juve che la Roma male. Qui adesso vediamo cosa succede. E però, ecco, vi dicevo che Chiellini cosa ha detto per quello che ha chiesto Vlahovic: 8 milioni all'anno l'Italia non se lo può permettere. Lo stesso discorso secondo me vale per i 50 milioni di palestra, ma poi vediamo se l'Inter fa la follia. Ne ha presi solo 20 per Dumfries sulla clausola, quindi non so se potrà farcela o no. Buongiorno Manfredi, siamo nel mondo alla rovescia, in cui dirigenti sportivi e non degli apparati pubblici, al di là dei deficit di bilancio negativi, continuano a fare carriera con emolumenti significativi. Non ho capito niente a 60 anni. Paolo il Tarverniere, scusa, non mi sono fermato. E scusa per lo sfogo, ti scuso per tutto. Però non ho capito. Tu dici che i dirigenti, fondamentalmente, i dirigenti sportivi che fanno dei gran buchi, continuano a lavorare tranquillamente e a girarsi le poltrone. Funziona così? Sì, più o meno sì. Anche se... sì. Per ora così stanno le cose. Poi al Milan è saltato per aria tutto. Alla Juve... è molto difficile che possa succedere, perché la Juve non se lo può permettere di far saltare per aria con Mollis, Spalletti e compagnia varia. Quindi qualcosina ogni tanto succede, però intanto far saltare per aria tutto secondo me non è la soluzione per forza giusta, quindi vedremo cosa ne sarà. Buongiorno Manfredi, cosa ne pensi della frase di Freuler: Motta e Gasperini mi hanno migliorato, cit, che è così. Tu dici perché non ha citato italiano? Non lo so, magari semplicemente perché italiano è ancora fresco. Dai, perché non, la chicca sempre, mamma mia come sei maliziosa tutte le volte, ma fammi farle quello un po' più dai. Tu dici che è una frecciata italiano?
0: Non è una frecciata,
1: è onesto e dice: con Gasperini e con Motta sono cresciuto tantissimo. Punto. La fredda, le donne in questo ci pigliano molto di più e c'è poco da fare, e quindi io vi dico: seguite il consiglio della chicca. Secondo la chicca non è un caso. Andiamo in pausa.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
6: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
7: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
13: A casa ancora Hernandez. Batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan dopo letta. 4-0 Unipol.
3: Domani è sabato alle 20.30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
24: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
25: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
26: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
27: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
28: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
29: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
30: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
31: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
32: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
31: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
30: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
31: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
33: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
34: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
33: E cosa fanno? Magie?
34: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
33: Funziona! Incredibile!
34: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
33: Per info, emilianamacchineufficio.com.
35: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 13.02, adesso ci colleghiamo tra poco con Gio Poggi e i vostri messaggi al 366-402-4022. Matarozzi è stato scelto dalla società o la chicca mi ha tolto il messaggio sotto? No, vabbè, ma tanto ho capito, è sopra, sotto.
36: Matarozzi.
1: Eccolo qua, dalla società, era già nello staff del mister? No, è stato condiviso. Ve l'ho detto prima, Tarozzi non arriva perché il vice di Tedesco, per suoi motivi personali, familiari, questa volta non lo seguirà in Italia, si ferma in Germania. Quindi a quel punto bisognava trovare il nuovo vice e in una scelta condivisa tra le parti, dove tra l'altro lui molto tranquillo ha lasciato poi a Bologna anche un proposto Tarozzi, ha detto: che ne pensi? Benissimo. E quindi ci sarà questa situazione, tra l'altro ne ho parlato, adesso ne parlo con Gio Poggi. Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a tutti, ciao a tutti.
1: Allora, stavamo parlando, perché dai, un po' la notizia di oggi, la curiosità, perché poi notizia è una curiosità, e ieri ho avuto la possibilità, grazie ad Emilio Marrese, di farmi una chiacchierata con Ale Deju, Giuseppe, Fabio Bazzani ed Emilio all'aperitivo, l'apericalcio al campo di Marte, e parlavamo proprio di questo, perché ieri con più serenità dicevo: tanto Schira, il tuo amico Schira tra l'altro, e ti ringrazio sempre per chiamarlo ogni tanto, e aveva anticipato questa possibilità, no? Che sarebbe entrato Tarozzi nello staff di Tedesco, e ieri parlavamo di questo e dicevo: guarda, andrà a fare il vice, ed è stata una scelta condivisa tra il Bologna e l'allenatore. E Fabio, che poi è stato vice tantissimo di Cosmi, poi è andato a fare la fase di non possesso con Sinisa, se ti ricordi, a dicembre, in quell'ultimo periodo di Sinisa, e fino alla fine del campionato, poi ha fatto tutta, praticamente più di metà del campionato, e raccontava come il vice, ecco, è un collaboratore diverso da tutti gli altri, no? Perché c'è una sorta di empatia da costruire, di intimità da costruire, di perimetri da definire, e probabilmente il fatto che Tedesco, questa è un pensiero di Bazza, non è così, però diceva: sai, per esperienza probabilmente potrebbe anche essere che Tedesco è uno molto sicuro di che cosa il vice deve fare, io penso a questo, tu pensi a questo, tu esegui e io sono a posto, così, no? E poi il rapporto si costruirà, no? Con quei meccanismi e automatismi dove sai se la mattina lo devi salutare o no, oppure stai, pensi a guardare l'allenamento, no, come va, no, e poi ci vediamo domani. Non lo so, Taniga, per dire, e De Leo con Sinisa, questa cosa l'avevano talmente tanto ormai interiorizzata che era un libro aperto, no? Sapevano se dovevano girare a 50 metri da Sinisa, oppure potevano fare magari un paio di riflessioni insieme a lui, insomma c'erano giornate che era meglio di no. E questa secondo te è una cosa carina, che venga un figlio di Bologna, li chiamiamo sempre così, no? Un ragazzo di Sasso Marconi, amatissimo in città, perché comunque di lui ci ricordiamo la grande risalita dalla C alla A, no? Quella di Renzaccio, era il Bologna scalmanato che ci ha fatto godere, e secondo te è un bel matrimonio?
0: Secondo me sì, cioè, già soltanto per questa cosa qui del fatto che per lui è un ritorno a casa, è un ritorno anche un po' in famiglia. Credo che il figlio giochi, un classe 2004, abbia giocato nel Bologna, non so se giochi ancora al Sasso, comunque, per dire, è un legame che torna a stringersi dopo di fatto che Tarozzi ha girato l'Italia, e quindi considero anche la scelta valida, ecco, non è torna perché è soltanto, o è torna perché è bolognese, allora ci vuole un bolognese da affiancare a Tedesco come Cicerone, non penso che abbia già le spalle abbastanza larghe questo allenatore, avendo allenato il Belgio, avendo allenato in Germania, in Russia, penso che non abbia problemi ad adattarsi anche al nostro tipo di calcio, al nostro tipo di ambiente, di cultura, però già per questo fa piacere. Comunque Tarozzi ha fatto esperienze importanti, cioè Fiorentina, Monza le ultime, poi alcune vanno bene, altre meno bene, però Lecce, Samp, Parma, ecco, non è che si è allontanato più di tanto dal mondo del calcio, dove comunque è stato protagonista, dove mi sembra ben voluto, e peraltro è stato assistente di allenatori di spessore, ecco. Poi ribadisco, le stagioni possono andare bene o meno bene, però penso che sia un binomio potenziale, sicuramente, che ci fa felici e contenti, ma che possa portare anche a successi, ecco. Non limita ambizioni o voglia della squadra o dello staff tecnico, per cui lo prendo come una bella cosa, che lo hanno raggiunto il fatto che lui sia di Sasso, e quindi come dicevi te è un figlio di Bologna, e sarà un piacere ritrovarlo, perché fu protagonista di quei Bologna che sono rimasti e rimarranno per sempre nella storia.
1: Sì, scelta comunque dicevamo tutta da scoprire, poi ripeto, certo. Bisognerà vedere, perché ogni allenatore, mi diceva sempre Fabio, e ne parlavamo ieri, ha un po' le sue idee di che compiti dare al vice. Ci sono vice più operativi e meno operativi, ci sono vice che hanno più spunti da poter offrire, oppure compiti limitati alla gestione degli allenamenti e via dicendo, oppure ancora
0: scusami se certo. Ti interrompo, scusami, Valdi, che nel calcio attuale di oggi, ecco, c'è molta importanza per lo staff, cioè noi, per dire, tutti quanti appassionati dei telelavori ci ricordiamo e conosciamo quasi a memoria, come italiano o Motta prima, i loro staff, perché abbiamo visto come ha lavorato, abbiamo visto come ha partecipato. Banalmente, Italiano Nicolini, nella partita, nei 90 minuti, cioè, allenavano penso lo stesso tempo, davano sì. Indicazioni, quindi erano molto presenti, cioè, rispetto a un tempo non ci si ricorda di vice particolari, se non il vice di Mazzone, perché comunque ha girato sempre con lui, ma invece adesso gli staff, cioè sappiamo che, non so, Sicignano, Rosati erano i preparatori dei portieri, c'è grande importanza anche, giusto così, fa parte dell'evoluzione del calcio, cioè il fatto che si studi tanto, si preparano le partite, si preparano i giocatori a livello psicologico e sportivo, per cui ecco, era solo per aggiungere il fatto che ci sta anche questo interesse e che i fari vengono accesi anche non soltanto sulla la figura principale, ma anche chi fa da contorno. Scusami se ti ho interrotto così a gamba tesa.
1: No, ma va, anzi, mi fa solo piacere. Tra l'altro mi chiedono, già preoccupati, ma era con Pioli l'ultimo anno? Sì, era con Stefano, sì. E non è andata bene a Firenze. Prima volta insieme, tra l'altro, e lì sai la stagione, com'è iniziata la stagione della Fiorentina, che poi, dai, quando le cose iniziano così male ti segna anche tutto il percorso dopo, perché poi entri in un loop mentale dove forse veramente riesci a fare molto meno di quello che potenzialmente puoi dare, no? Perché la Fiorentina, io continuo a dire, al di là dei tanti soldi spesi, la rosa della Fiorentina non ha giocato per non retrocedere troppo tempo. Certo, sì. È che quando ti incasini così tanto, forse poi diventa veramente difficile andare oltre quello che in realtà in quel momento e in quella situazione riesci a dare, no? Quindi tappare i buchi, cercare di trovare le cose, hai anche molte più pressioni, meno sicurezze e fiducia, ci sono tanti motivi. Però ecco, con Tarozzino non è andata benissimo, con Stefano, prima con D'Aversa, però mi sembra veramente molto bene, anche perché D'Aversa è un allenatore che non piace molto, come simpatie e cose varie, però io devo dire la verità, bravo è bravo, D'Aversa, cioè non si può dire niente.
0: È sempre un allenatore che torna fuori, cioè nel senso, non è sempre nel giro, nonostante i risultati non siano tantissimo dalla sua parte, specialmente i recenti, vedi Empoli andando bene, anche a Lecce ci fu poi quell'episodio, ce lo ricordiamo, spiacevole, però quest'anno a Torino ha tenuto la barra dritta, non era poi così scontato. Parlavamo di Fiorentina, una stagione cominciata male, terminata meglio, ma male per come dicevi anche te, per quella che era roster, cioè quelle spese fatte la scorsa estate, gli obiettivi. Ci ricordiamo Pioli in una conferenza stampa non nascose il fatto di voler portare la Fiorentina in Europa, e in un'Europa importante, in Champions. Erano partiti con ambizioni e mire ben diverse, però ecco, parlavamo di D'Aversa, quest'anno secondo me non ha fatto male. Poi sì, a Empoli la stagione era cominciata bene, è andata a finire in un certo tipo, ha portato la squadra comunque in semifinale di Coppa Italia, è chiaro che la retrocessione macchia quello quanto di buono aveva fatto prima, però ecco, D'Aversa ha tante panchine all'attivo in Serie A, e quest'anno, per dire, il Torino, nella situazione non semplice, non facile, come ambiente, come tutto, affida la squadra a lui, e la squadra comunque fa bene, intanto si salva, l'avevano preso una brutta china, si salva anche bene, e prima ancora aveva allenato Lecce, come detto, la Samp, cioè ha fatto il vice per oltre penso 200 partite Tarozzi, quindi ecco, va anche considerato questo, non è uno che arriva dai dilettanti e torna soltanto perché era qui a Bologna, è uno con delle esperienze, poi ribadisco, alla fine D'Aversa ha provato a aiutare Bocchetti nell'ultima parentesi, quella dicevamo al Monza, ma anche lì la stagione era un po' compromessa, e comunque Stefano Pioli l'aveva chiamato a Firenze nel momento del suo secondo mandato, nel suo ritorno a Firenze, per fare molto bene, quindi per avere per portare la squadra a successo, vittorie e tutto, anche quello può essere un segnale. Ecco, in una piazza sappiamo, lui la conosceva già perché era già stato giocatore a Firenze, però ecco, essere nello staff tecnico dell'allenatore alla Fiorentina non è da tutti, ci sono anche particolari pressioni, lo sappiamo, quindi direi che ecco, è una chiamata, penso, per merito. Il fatto che ci si affida a lui vuol dire che si crede in questa figura, in persona, non soltanto come doti umane, ma anche tecniche per esperienza.
1: Allora, ci chiedevano qualcuno, visto che stiamo parlando di questo, andiamo avanti su questo, anche del preparatore dei portieri che di Domenico Tedesco, che sì, se lo porterà dietro, ed è Urvansky. Allora, io lo pronuncio così, c'ha più consonanti lui del mio nome e cognome messi insieme, Max Urvansky, e lo ripeto, che è colui da sempre, perché l'ha seguito, era già all'Ipsia, Spartak Mosca, l'ha seguito in nazionale, quindi arriverà qua. È un profilo, mi sembra interessante, diverso sicuramente dall'ultimo staff di Italiano, internazionale come lo era per esempio per l'apparatore dei portieri di Thiago, molto bravo, perché da lì poi sono usciti portieri come Magnan, oltre ad aver visto una crescita di Skorupski mostruosa.
0: Guarda Alfred, è stato fatto un lavoro straordinario, cioè questo va veramente sottolineato, perché Skorupski, manca la vaglia con il preparatore di Thiago Motta, che erano poi gli stessi di Magnan, gli stessi anche, mi pare, di Provedele ai tempi dello Spezia, che era cresciuto enormemente in quella fase di carriera, ed è un lavoro eccellente portato avanti secondo me molto bene anche dalla coppia Sicignano-Rosati. Abbiamo avuto pochissime volte frammenti per vederli al lavoro nei momenti in cui c'era la rifinitura, quindi il mercoledì quando si andava al campo quest'anno, che anche un po' l'anno scorso prima della Champions, quei 15 minuti regalati, diciamo così, alla stampa per vedere un po' come lavorava il Bologna. E da una parte i giocatori si vedevano poco e da lontano, i giocatori di movimenti, mentre i portieri si mettevano sempre lì vicino. Erano 15 minuti, quindi può voler dire niente, però già da lì capivi anche un rapporto che c'era. E poi al di là di quelli che sono stati poi gli infortuni, e lì c'è anche una componente sfortuna, anche una componente di problematiche muscolari non semplici da gestire, anche magari passata una certa età, però secondo me in questi anni si è fatto un lavoro con i portieri che a Bologna non si vedeva da tempo, tant'è che anche l'anno di Motta, Skorupski e Ravaglia, quando è stato chiamato all'opera da praticamente esordiente in Serie A, è stato perfetto. Cioè, se il Bologna è andato in Europa, ha vinto una Coppa Italia in questi anni, ecco, tanto lo si deve ai portieri, tolti gli episodi purtroppo conosciamo, però sia il preparatore di Motta prima che quello italiano, per me hanno fatto un grande lavoro.
1: Allora, sto intanto mettendo in ordine un po' le domande che arrivano. Intanto ringrazio Dani Fabri.
0: So che stona un po', scusami, so che stona, sappiamo che purtroppo qualche infortuni, anche è vero di Ravaglia e così, però io quello che penso è che veramente abbiano lavorato molto molto bene, tutti quanti, prima con Motta e poi con Italiano.
1: Beh, io direi di proprio di sì, dai, ma hai anche visto Pessina, insomma, io Pessina, ragazzi, l'ho visto nei playout, per esempio della primavera, quello che ho visto giocare con la prima squadra, è un altro portiere, cioè ha avuto un'esplosione mentale proprio, ma anche di presenza e di postura si vede proprio, gli è servito molto probabilmente allenarsi con la prima squadra, come tra l'altro aveva detto anche Italiano, mi sembra, quindi hanno fatto un lavoro eccezionale, sono d'accordo. Dicevo, ringrazio Dani Fabri che ci precisa che non è detto che Urvansky, adesso me lo salvo come promemoria, comunque faccia l'allenatore dei portieri.
0: L'ho pronunciato male.
1: È la quarta volta che lo dico, se non si pronuncia così sono rovinato. Però non è detto che faccia il preparatore dei portieri, perché ha anche rivestito altri ruoli, quindi è un eclettico. E quindi ha detto vediamo poi che ruolo avrà. Tra l'altro il preparatore dei portieri, io ricordavo che ancora Luca Bucci fosse Bologna, no? Perché poi c'è un gran giro, è un po' di traffico in realtà, che tra l'altro adoro, simpaticissimo, chi non lo conosce, personaggio incredibile, invece ha dato via i tempi di Motta, no? E apriti cielo.
0: Esatto.
1: Le mie gruppi, quelle che vogliono lanciarmi i pomodori, non hai idea come si sono scatenate. Le saluto, tra l'altro, le vecchie zitelle. Ma adesso ritorniamo e non parliamo di quelle. Loro non le nominiamo più. Arriviamo subito.
3: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Olidata Bologna.
4: Morgan Ferrari fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diuffa, rimbalzo e prende, schiaccia Momo Diuff. Edwards chiama se Ferrari per il blocco. Edwards attacca Cole. Edwards palleggio, arresto, tiro, canestro, ancora canestro per Carson Edwards,

Hackett, superare la metà campo, si va da Jallov, sul sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan, che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi! E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno. Morgan

0: questa sera alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Spacciocchiali Vision, per il benessere della tua vista.
3: Da Spacciocchiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
4: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
5: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
4: Fantastico, e adesso?
5: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
4: E loro risolvono?
5: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
4: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
5: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
6: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
7: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
8: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
9: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
8: E cosa fanno? Magie?
9: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
8: Funziona! Incredibile!
9: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
8: Per info, emilianamacchineufficio.com.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Eccoci qua, sportivamente classica. Siamo tornati in onda, 13:23, mezzogiorno rosso-blu, con me Gio Poggi, a cui ti do questo segreto. Il segreto della longevità è il colesterolo alto. I pluricentenari delle Blue Zone del mondo hanno in comune il colesterolo dai 300 in su. Allora, io ho staccato il mio record personale, il mio miglior parziale è stato un 300 e disparì pochi mesi fa, e la mia dottoressa, la Raspatelli, che saluto sempre, mi dice: Manfredi, questa situazione noi non la possiamo accettare. Mi si presenta con delle analisi e gli occhi palla. Sì, esonero.
13: E quindi
12: capito, tu come vai col colesterolo? Bene?
13: Ma guarda, non Corea parla di sportivamente classico, okay. Che siamo,
12: vabbè, ragazzi,
13: siamo sportivamente classici.
12: A Bologna, se non superi abbondantemente, ma abbondantemente, se non sfiori 300 a Bologna, secondo me non sei bolognese. C'è un problema. Poi ci metti anche che tutta la famiglia di mio padre è palermitana, e quindi hai capito bene com'è il matrimonio.
13: Sei da scudetto, non sei da Cente, sbratta la quota.
12: Quindi siamo messi così. E allora, vedo tanto entusiasmo per Tedesco e ne sono felice.

0: ma per scaramanzia vi dirò che sono scettico. Scherza e ride, perché lui dice giustamente che tutte le volte che siamo stati un po' scettici sulla presa dell'allenatore, alla fine è tutto andato a gonfie vele. Quando siamo stati molto ottimisti e felici dell'incarico, l'ultimo forse Inzaghi, sorrido per non piangere, cioè abbiamo rischiato la retrocessione. Comunque, scherzi a parte, mi piacerebbe vedere Berg del Bodo al posto Berg del Bodo, che tu conosci bene, tra l'altro, al posto di un'eventuale uscita di Remo. Impossibile, vero? Ciao Gianluca, mi viene da dirti di sì. Cosa dici tu?
1: Sì. No, uguale, nel senso molto difficile, soprattutto dopo questa stagione qui. È stata una stagione clamorosa per il Bodo e i protagonisti ovviamente sono ipervalutati. Non so quanto poi anche lì tolti dal contesto, perché sappiamo anche di certi giocatori che poi tolti in un certo contesto per mille motivi non hanno reso ugualmente fuori anche dal campionato norvegese o fuori dalla Norvegia. Però ecco, l'estate immediata alle grandi cavalcate di squadre, diciamo, underdog, quindi sfavorite, sono sempre difficile intervenire o operare sul mercato con questi tipi di pedine qui, quindi mi viene da dire che sarebbe molto molto difficile, onestamente.
0: Ci sta, ma questo era stato veramente contattato da Bologna, Steve? No, te lo dico io, e non mi spiego come vengano fuori certe cose, uguale per quale motivo scrivano De Rossi e Paladino, mai contattati. Questo, non so, Gio, vuoi dire qualcosa? Tu sai qualcosa?
1: No, guarda, no, non so nulla più rispetto a quanto
0: mai
1: a quanto hai detto.
0: E si parlava già quando era al Bologna che Corvino faceva la... Dai, non posso leggerlo. E saputo lo cacciò. Quelle sono leggende, posso dirti. Allora, vabbè, la possiamo fare. La metto così. Claudio, sei fuori strada. Il discorso delle creste di Corvino è una vecchia leggenda della città. Vi ho detto prima però, e vi ho fatto un riferimento che è attuale e diventa attuale per la conferenza che ha fatto Corvino. Non so se l'hai seguita, Joe, hai letto qualcosa. Lui fondamentalmente dice: mi contestano le operazioni che ho fatto dove c'è mio figlio, procuratore degli altri calciatori. A Bologna mi ricordo di Falco, se non ricordo male, spero veramente di non prendere un granchio clamoroso, però direi di essere a fuoco, pur essendo passati tanti anni. Era un giocatore portato da Corvino che faceva parte dell'entourage del figlio, no? Però ieri Corvino ha detto una cosa molto importante. Ora, io ho un conto aperto con il sistema in generale, no? Quindi dico, sai, quando in Serie A vengono pagate, dicevo anche poco fa, 1 miliardo di commissione agli agenti negli ultimi 5 anni, beh, forse c'è un problema e bisognerebbe sistemarlo. Questo però, ho detto, non vuol dire che tutti gli agenti sono il male del calcio. Dico semplicemente che c'è una situazione un po' sperequata. Questa è la premessa. Seconda cosa, Corvino ieri dice: ho fatto tante trattative con mio figlio. Le elenca tutte ieri, non le sto a rileggere, ma andate a recuperarle, le elenca tutte, dice: sono tutte plusvalenze. Hanno tutte portato capitale all'azienda per cui lavoro. A volte le cose vanno bene, a volte le cose vanno male, ma per fortuna, grazie a Dio, viva Dio, è andata così. Ora, non ci trovo niente di male. Anche al Verona la moglie di Setti aveva delle partecipazioni in un'azienda che faceva questo, erano procuratori, no? Ma anche il Verona, e non si può dire di no, di Setti, a plusvalenze, è andato come un treno. Quindi alcune cose vengono fatte bene, altre male. Ti dico chi è che ha speso male le commissioni negli ultimi 11 anni? La Juve. La Juve ha speso di provvigioni agli agenti 359 milioni. Il dato l'ho preso da un articolo di Cortinovis, che avremo ospite la prossima settimana. Negli ultimi 11 anni, cioè, la Juve ha pagato solo di provvigioni ai giocatori 359 milioni. Gli hanno portato dividendi? Direi proprio di no. Tante direi di no, alcune probabilmente sì, ma nell'insieme sono messe male. Questo tra l'altro ti dà una proporzione, scusa Pippone Gio, tra quello che ha speso Bologna in cartellini negli anni di Saputo, siamo poco sotto i 600 milioni, la Juve ha speso più della metà di quello che ha speso Bologna in cartellini in provvigioni. Questo ti dà differenza che c'è abissale quando si dice faccia la corsa alla Juve, va bene, è messa male, però fa uno sport diverso. E allo stesso tempo l'Atalanta, che ne ha spesi tanti in questi ultimi 7, 8, 9 anni, ha fatto fatto 785 milioni di plusvalenze. Quindi vuol dire tutto e niente, vuol dire che se fai bene e lavori bene coi procuratori, tu monetizzi anche tanto, a prescindere che siano parenti, cognati, figli, nipoti, amanti e via dicendo. E se ci lavori male ti spennano. E questo, su questo c'è l'abilità ovviamente dello staff manageriale. Ho chiuso.
1: Sì, no, quindi, no, cioè, poco da aggiungere, anche quel dato lì non lo so, non lo sapevo, ed è impressionante.
0: Io sono malato di queste cose, ma perché dico che il calciomercato è la soluzione di tutti i problemi del calcio italiano, no? Non si fa altro che chiuso il fallimento di una stagione, come risolvi i problemi del mondo? Col calciomercato. Siamo sempre lì, però è un circuito molto chiuso, perché sono tutti capitali che non vengono, finiscono lì, muoiono lì, non vengono tutti i soldi delle TV, tutti i proventi che arrivano di una stagione e via dicendo, vengono tutti messi dentro giocatori e procuratori, e questo purtroppo è un problema, perché poi le strutture, il settore giovanile, tutte le storie di cui parliamo, non c'è un circuito, non viene rimesso e reimmesso nel circuito, quindi questo è un problema molto grosso che c'è. Quindi per Corvino, a onor di storia e di un uomo che comunque, a cui io voglio molto bene, devo dire la verità, gli va riconosciuto che non gli è stata mai contestata nessuna cresta, semplicemente questa situazione, per esempio quella di Falco, non era molto gradita, ecco. E fu quello il motivo, non le leggende che vengono fuori in città, che sono cose brutte, oggettivamente brutte, e che per me richiedono un ripristino della dignità anche dello stesso Corvino. Tutto qua, chiaro? Joe?
1: Sono qua che ti stavo, ero in tuo ascolto. Ero
0: perfetto. Italiano, sì, per sì, la sì, nazionale?
1: No, non credo. Nel senso, non credo che sia nei piani della nazionale. Non credo che. No, non so, lo vedo più da club, proprio di quegli allenatori che devono stare a contatto con la squadra, con i giocatori nel quotidiano al campo. Mi sembra uno proprio da ogni giorno, un martello che sta lì a parlare con, appunto, parlavo del suo staff, che abbia bisogno di lavorare, di toccare certe corde. Quindi la nazionale è troppo spaccata, al di là che sì, la prossima stagione ci sarà una lunga pausa, quindi con possibilità di lavorare su più cose, con più tempo con i giocatori, ma non è, almeno attualmente, anche per una questione di età, di esperienza, penso che voglia dire ancora la sua e abbia ancora tempo e margine di poter dire la sua in una squadra di club, da capire se all'estero, perché si parla di questa pista Besiktas, non so onestamente quanto sia calda, però lo vedo più come club che come nazionale.
0: Poi ancora, premetto che sono molto contento del ritorno di Tarozzino, mi chiedo come mai questa scelta, si conoscono lui e Tedesco? No, non si conoscono, però è un compromesso, no, secondo me, no? Dimmi tu.
1: No, non credo, ma come dicevamo prima, ci sta, cioè una scelta secondo me anche che merita, e che evidentemente comunque è stata, cioè si sono parlati, non è che il Bologna ha imposto a Tedesco un vice, si sono parlati, hanno valutato, gli stessi protagonisti avranno le loro fonti, i loro contatti, perché poi nel mondo del calcio si conoscono tutti ad ogni livello, e anche reperire certi contatti è molto più facile magari di quello che potrebbe sembrare, e quindi penso che sia stata una scelta che Tedesco ha valutato anche con il suo staff, e quindi bene così, ecco, non è una, questo per far capire che non è Bologna dice ok, hai questo, prendilo e va, no, anche perché è un ruolo importante, come detto, nel calcio attuale, essere il secondo allenatore non è più marginale come magari poteva essere un tempo il mister che allenava al campo, curava la tecnica e poi il vice lo aiutava, come avviene adesso magari un po' di più nei dilettanti o anche nelle categorie inferiori. Oggi invece il vice è a tutti gli effetti parte integrante dello staff, appare meno, come giusto che sia, però ugualmente importante, come nel basket, per dire, gli assistenti del coach, prepara la partita, studia gli avversari, ecco. Quindi è una scelta secondo me valutata con attenzione e presa con serietà, ecco, non è stato chiamato così a caso.
0: Poi ancora, né Bologna, sempre per Tarozzi, anche un figlio nato nel 2008 che venne in prova un mese a gennaio, 4-5 anni fa, né Bologna dal Sasso, bravissimo ragazzo, papà di un'educazione straordinaria, bene, sono contento. Ho sentito che il preparatore dei portieri di Tedesco forse non lo segue, lo proverei, io proverei a inserire Lucas, preparatore e giocatore. Oddio.
1: No, presto, invece, dai, credo che...
0: Aspetta che completo. Invece Dani Fabbri dice: guarda, dov'è? Qua. Che potrebbe anche rimanere siciliano, perché l'ha preso Bologna, non è mai stato nello staff di italiano in precedenza. Potrebbe, non so.
1: Sarebbe solamente una buona notizia. Mi sembrano anche molto, molto legati. Cioè, adesso in queste immagini, poi è vero che quando si vince è sempre facile per tutti, però. La cosa che si è notata in questi anni, almeno quello che ho notato io, è che c'è stata grande partecipazione a livello dello staff, cioè quando anche la squadra andava a salutare i tifosi, anche nelle vittorie, quelle più significative, ci fosse sempre lo staff un passo indietro a godersi tutto, a godersi l'atmosfera, a cantare Lucio Dalla. Sono cose che non so onestamente a Bologna se erano mai, capitate così a memoria, per cui... si era creato un bel legame, e dare continuità a questo, se si sta bene, se le parti anche qui sono d'accordo, perché no? E poi, come ho detto prima, per me ha lavorato bene, e parliamo comunque di portieri forti, cioè una cosa che non si potrà mai dire al calcio italiano è di non aver avuto dei portieri validi. Cioè, parlavi prima anche di Luca Bucci, cioè Bucci è forte, poi magari non aveva questa statura, questa stazza di... però ha avuto la sfortuna che davanti a sé aveva dei campioni, dei campionissimi, se no penso che in altre nazionali di Luca Bucci avrebbero sognati, ecco, e ancora oggi la qualità dei portieri, quindi se c'è da portare avanti qualcosa di interessante, di serio con Cicignano, perché no? Parlo da esterno e da estraneo, però per quello che ho notato è tutto... sarebbe secondo me qualcosa di piacevole, però ecco, non ho notizie riguardo, ma ecco, sono solo sensazioni personali.
0: Allora, c'era una cosa che ti volevo chiedere. Ciao, seguendo il basket non riesco a capire il motivo di non aver salutato Kaia, la sua gente, la Fortitudo, grazie da San Giorgio. La conferenza di Kaia ieri, insomma, è destinato, niente, è una fine ed è un finale che non può non trascinarsi polemiche, dai.
1: Inevitabile, diciamo che è stato un po' in linea con questi tira e molla di questi tre anni, perché così è stato il rapporto con la Fortitudo. Ci ricordiamo di una prima stagione eccellente, veramente a centimetri da quella che sarebbe stata un'impresa pazzesca, se pensiamo a quella Fortitudo e a quella Trapani lì, che poi con quella ossatura è arrivata seconda in regular season l'anno scorso in Serie A, ha sfiorato la finale scudetto, quindi ha fatto qualcosa di clamoroso. Se pensiamo anche ai giocatori poi allenati da Kaia in quella stagione, cosa hanno fatto dopo in carriera, c'è chi ha smesso, c'è chi è andato a giocare in Serie B, c'è chi è andato a giocare per delle squadre che lottavano per la salvezza in Serie 2.
0: Poi dopo, senza considerare Aradori e Ogden, succedono due cose incredibili, perché Ogden si fa male da solo, si spacca una mano tirando un pugno contro il muro, e l'altro, esatto, era il miglior attaccante della squadra, costruita su di lui come attaccante, e si fa il tendine d'Achille, insomma è stata veramente
1: appunto per questo. Quanto dicevamo, prima stagione ai limiti della perfezione, poi primi dissapori, sappiamo anche le questioni che hanno portato alla prima separazione, e dopo l'arrivo di Cagnardi, lì secondo me è stata fatta una scelta, insomma, non giusta come figura tecnica. Si poteva scegliere un allenatore diverso, ha pagato poi questa scelta con l'esonero, il ritorno di Kaia, ma le sensazioni, le vibrazioni non erano, tra gli intenti non era la stessa della prima stagione, tant'è che la scorsa stagione non è stata positiva per la Fortitudo, sì, il quarto di finale contro Cantù che era più forte, però l'andamento non è stato lineare, quindi si è arrivati a questa terza stagione con Kaia come la prima, con l'ultima possibilità, come anche da contratto, di mettere lui nero su bianco la squadra. Anche questa stagione è stata costellata da infortuni pesanti che inevitabilmente hanno condizionato l'andamento della squadra in campionato. Secondo me anche in questo caso non ridurrei tutta la sfortuna, perché i rincalzi o comunque gli innesti che sono arrivati in corso d'opera si poteva scegliere secondo me qualcosina di meglio, anche perché gli infortuni li hanno avuti anche altre squadre e altre squadre sono rinforzate meglio della Fortitudo. Detto ciò, i restanti, quindi i disponibili e non acciaccati, hanno fatto il massimo che potevano fare. Su Kajek si può dire che a livello di campo forse una gestione migliore anche della panchina del gruppo, sì, poteva fare meglio, però ecco, quella Fortitudo lì, questa Fortitudo qui, o meglio, oltre alla semifinale non poteva arrivare contro Verona, che è più forte, ma anche eventualmente incrociando Rimini, secondo me Rimini e Verona sono più forti ed erano più forti di questa Fortitudo. La cosa che si può dire è che oltre alla gestione della squadra, anche la gestione delle dichiarazioni e della comunicazione, anche lì si poteva fare un lavoro migliore, partendo qualcosina in più da un coach esperto come lui, bravo. Però ecco, le dichiarazioni tra fine stagione regolare ed inizio di playoff non era il momento, come dicevo anche ieri, qui era il momento di concentrarsi sull'obiettivo della squadra e della società, quello di riportare la Fortitudo in Serie A. Invece lì si è pensato tanto e troppo a vicende che non c'entravano nulla, e era il momento di ricompattarsi. Dopo si è seguito anche il comunicato di Fantinelli, cose non belle, e non so quanto non abbiano inciso, però ecco, sicuramente ieri è stato l'ennesimo episodio un po' così, che non è che ha sporcato un pochino questi tre anni. È un peccato per lui, penso anche, però ecco, c'è la possibilità subito di voltare pagina e di partire da, facendo una squadra ambiziosa e soprattutto scegliere quanto prima la guida, perché adesso c'è da gestire poi il post Caia, Cavina e Becchi, direi il momento più Cavina, che però andrà in qualche modo anche lì valutata la situazione, perché è sotto contratto con Verona. Vedremo un po' cosa accadrà.
0: Gio, ti ringrazio tantissimo, ci sentiamo la prossima settimana, perché poi ho delle cose da dire con te. Ti do un bacio.
1: Molto bene, un bacio a te, a tutti, grazie mille come sempre, un saluto a te, a tutti. Ma
0: grazie a te, grazie a Gio Poggi. Dobbiamo volare in pubblicità e dopo ritorniamo con Lorenzo Sani.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
5: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
6: A casa ancora Hernandez, batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan dopo letta. 4-0 Unipol.
2: Domani è sabato alle 20.30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da...
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Che pace qui e che fresco, grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group. Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
3: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
4: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
9: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
8: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
9: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
8: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
10: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
11: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food e drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
10: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua ritornati, l'ultimo blocco di Mezzogiorno Rosso Blu ed è con me Lorenzo Sani. Ciao, buongiorno.
14: Ciao,
0: Larry.
14: Ciao Manfredi, ciao, buongiorno a tutti.
0: E allora perché ti chiamo? Perché questo weekend, giusto, il 6-7 giugno, torna a EPN?
14: 6-7 giugno al centro sportivo Jesse Owens di Calderino ci sarà la 14esima edizione di EPN, che è come associazione, la nostra associazione è il Willy the King Group, organizziamo in collaborazione con la Polisportiva Monte San Pietro. Torniamo insomma nel luogo dove è iniziata un po' la nostra storia nel 2011 e devo dire che a parte l'anno buco del Covid, riuscire a organizzare 14 edizioni della nostra festa delle persone, perché l'abbiamo chiamata così, non è una manifestazione per persone con disabilità ma per tutti, perché crediamo che la vera inclusione inizi facendo incontrare le persone, quindi partendo dal basso, ecco, non facendola cadere dall'alto come un dogma. Ed è, insomma, sarà un weekend ricco di tanto sport, ma anche di cultura, di arte, di spettacoli. Insomma, il programma che si può scaricare o leggere gratuitamente o ovviamente liberamente sul sito epn.it. È molto, veramente molto molto ricco.
0: Senti Larry, tu sono tanti anni, come dicevi questa è la 14esima edizione e ci dai dentro veramente con grande impegno, sei bravo, perché non è neanche veramente facile già organizzare due ore di uno spazio, di un evento, già una due giorni
14: dici, no?
0: Sì, no, è complicato, ci vuole tanto impegno, tanto sforzo e tu sei sempre molto attento a tanti di questi aspetti, stai dedicando tanto della tua vita a questi aspetti, lo dico anche, hai ricevuto dei premi meritatissimi per questo motivo e sei una delle persone che mi ha portato a stare, io dico un sacco di parolacce purtroppo, questo è un grande difetto, però mi ha insegnato l'anno scorso, ospite al Pallone nelle Stette, forse quest'anno non mi ricordo, a stare molto più attento ad utilizzare certi tipi di parole e un certo tipo di linguaggio, tipo non lo so, in difesa sanguiniamo, no, e tu su questo sei uno molto attento. Invece sai che mi hai colpito ed è un punto di vista che non avevo mai avuto e un'attenzione particolare che invece secondo me al giorno d'oggi, soprattutto di questi tempi, in un mondo barbaro come quello dei social per esempio, sarebbe una manna.
14: Ma guarda, lo spiegano molto bene gli psichiatri, cioè il nostro cervello, puoi immaginare quanti stimoli colpiscono in ogni secondo della nostra vita, il nostro cervello che deve pensare a tutto, da cose che magari noi non notiamo ma che lui nota, e per riuscire a governare questa situazione, questa pioggia di stimoli, tende a economicizzare energia, a cercare scorciatoie. Le scorciatoie passano anche dal linguaggio e dai luoghi comuni, dagli stereotipi che si creano proprio per questo. Io non ce l'ho con la palla sanguinosa in quanto tale, no, però è una scorciatoia, non ti sforzi mentalmente di pensare a un altro termine, a parte che l'italiano si sta impoverendo sempre di più perché la gente scrive e legge sempre di meno, anche con i telefonini si danno messaggi vocali. Insomma, è un peccato perdere la capacità di scrittura e di ragionare sulle parole. Poi ci sono termini che riferiti a minoranze tendono a schiacciarle anche nel linguaggio che parliamo, cioè pensa a tutti i termini che usiamo fuori contesto che riguardano la salute mentale. Penso alle partite folli, mi ricordo Italia-Israele 5-4, la follia dell'Italia, cioè non c'è mai un riferimento positivo, sempre comunque negativo, strampalato, e veramente saccheggiamo questi termini a piene mani. Il risultato è che le persone che stanno male davvero non chiedono aiuto perché c'è vergogna, c'è la vergogna sulla famiglia. Mentre bisognerebbe riservare la stessa attenzione alla salute mentale che riserviamo alla salute dell'ambiente in cui viviamo, però non c'è questa consapevolezza e anche se il linguaggio è cambiato per legge dal 2024, perché termini come handicappato eccetera, sono stati proprio cancellati dalle norme con un decreto che e non solo, altri termini che abbiamo diversamente abile, cioè siamo tutti diversamente abili, se non ci ragiono un po' sui termini, no? Però
0: ti sto perdendo, no Larry, l'abbiamo
14: proprio
0: perso
14: dal linguaggio. Ecco.
0: Ti ho recuperato, ti avevo perso per un secondo, ecco, ti ho recuperato.
14: Ecco, dicevo che inizia proprio dal linguaggio, cioè se vogliamo costruire qualcosa, se vogliamo allargarci agli altri, abbracciare il prossimo, nel senso essere coinvolti e coinvolgere, dobbiamo innanzitutto stare attenti ai termini che utilizziamo. Noi come associazione abbiamo fatto un anno invece di promuovere happy end con dei manifesti che reclamizzavano gli eventi che avremmo fatto nei nostri weekend inclusivi, abbiamo fatto dei 6x3, i famosi manifesti elettorali, quelli sì, giganteschi, solo sul linguaggio, e il linguaggio più consono secondo me ai tempi che viviamo è quello di anteporre sempre la persona al centro. Qualsiasi riferimento a una persona con disabilità bisogna sempre anteporre a quella che è una caratteristica, la persona, perché tutto parte da lì. Non ci sono persone di serie A e di serie B. Nel corso della nostra vita noi possiamo essere abilissimi e diventare sempre meno abili, diciamo, no? Quindi fa ridere anche la locuzione diversamente abile, che forse poteva avere un senso quando le persone con disabilità venivano chiamate minorati, invalidi. Il linguaggio è in continua evoluzione, come il linguaggio sportivo, come il linguaggio di tutti i giorni. Non si vede perché quello della disabilità debba rimanere fermo a 50 anni fa. Ecco, tenendo presente che noi siamo il primo paese al mondo che ha messo la disabilità in Costituzione con l'articolo 38, il primo paese che ha chiuso i manicomi, siamo tra i primi paesi ad aver abolito le scuole differenziali e a promuovere l'inclusione scolastica, che ha dato tanto non solo agli alunni con disabilità ma soprattutto agli altri, perché ripeto, e questa è un po' l'idea anche di Happy End, far incontrare le persone. Il modello è quello delle classi, dove i ragazzi sono insieme senza pregiudizi, e questa è una cosa molto bella. Questo è il patrimonio che ci ha lasciato anche Willy Boselli, per cui abbiamo creato la nostra associazione, i nostri giochi che facciamo e che faremo anche quest'anno a Calderino di Monte San Pietro, questo weekend, dove fra l'altro verrà inaugurato un bellissimo murale dedicato a Willy.
0: L'ho visto.
14: E Che è molto, molto toccante, devo dire. E faremo tanto sport, volley, sitting volley, beach volley, basket, il free basket che noi amiamo. Poi quest'anno portiamo, chiudiamo il cerchio di Garibaldi, che è probabilmente la gente non lo sa perché è stato poco raccontato. Lui aveva un problema fisico molto importante, soffriva di artrite psoriasica, aveva difficoltà a muoversi, utilizzava la carrozzina, però lo vedeva sempre a cavallo sui monumenti. Lui veniva caricato in spalla dal luogotenente, combatteva con la portantina come il Papa quando veniva portato in giro temporibus illis, insomma, come si dice, quest'anno, dopo aver fatto l'intervista immaginaria al Sosia di Garibaldi nel 2018, dopo aver curato il volume con i disegnatori che vengono a EPN raccontando la disabilità di Garibaldi, quest'anno grazie a importanti collezionisti ma anche pittori e scultori di soldatini, porteremo finalmente un Garibaldi in carrozzina, cioè, faremo il soldatino di Garibaldi in carrozzina, dove ha passato veramente una parte significativa della propria esistenza. Tuttora a Caprera si vede la carrozzina che utilizzava, il letto ortopedico, lo scrittoio ortopedico. Era una persona con disabilità a tutti gli effetti, anche se è stata nascosta dai libri di storia.
0: Larry, allora, bellissimo, il 6 e 7 giugno Polisportiva Monte San Pietro, giusto?
14: Polisportiva Monte San Pietro, Calderino di Monte San Pietro, via Caduti per la Libertà, sì. Al numero 6, subito dopo il ponte sul Lavino, si entra in questo splendido circolo dove nel 2011 nacque Happy End, perché siamo nati lì, siamo stati per alcune edizioni a Monte San Pietro, abbiamo fatto cose bellissime, erano gli anni in cui veniva Bebe Rio, che era ancora una bambina, di 13-14 anni, una ragazzina, dove è nata la Nazionale di Calcio Amputati, che negli stessi giorni, in questo weekend, per la prima volta si riunirà a Roma sotto l'egida della Federcalcio, è stata inglobata dalla Federcalcio. Quindi sia Francesco Messori, che è l'inventore di questo ragazzo nato senza un gamba a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, sia Lollo Marcantonini, che hanno mosso i primi passi a Happy End proprio nella Nazionale di Calcio Amputati, saranno convocati e non riusciranno a essere con noi, ma lo saranno sicuramente col pensiero, perché siamo rimasti negli anni molto legati e affezionati, e in qualche maniera una piccola medaglia che ci mettiamo al petto anche noi, il fatto che sia nata questa Nazionale di Calcio con le stampelle.
0: Medaglia meritatissima. Io vengo a trovarti, te lo prometto, questo weekend vengo.
14: Sì. Alla grande.
0: E allora?
14: Noi siamo, ti aspettiamo a braccia aperte.
0: Arrivo io a braccia aperte. Ti do un grande bacio, Larry, bravissimo.
14: No, ma a proposito di abilità e disabilità, ad esempio, la domenica pomeriggio alle 3 verrà una illusionista, una maga. Noi l'abbiamo già vista all'opera, è straordinaria. Ed è una ragazza con la sindrome di Down, Magica Gilli, e fa uno spettacolo davvero molto gradevole e coinvolgente. L'anno scorso abbiamo fatto il pieno di ragazzi e bambini, si sono divertiti tantissimo. Quest'anno, oltre a Happy Art, i disegnatori, avremo anche i collezionisti e i modellisti di soldatini, e allarghiamo ancora di più il cerchio, diciamo così, delle nostre conoscenze e della possibilità di passare comunque insieme due giorni, ma sicuro molto belli.
0: Fantastico, Larry, grazie mille, buon lavoro, bravi.
14: Grazie a te, grazie a te Manfredi, ci aspettiamo allora.
0: Certo, ci vediamo sabato, ti do un abbraccio.
14: Certo che passare da Davide Fabri a me, insomma, voglio dire...
0: Dani?
14: No, Dani Fabri, sì, volevo dire. No,
0: ti saluta, qua che scrive numero uno, grande professionista, grande amico, ottimo cuoco addirittura.
14: C'è una grande ricerca di allenatori, e il migliore che ho trovato, che ho conosciuto, non allena più, allora insomma ho capito che il mondo è proprio al contrario.
0: Sì, va tutto, ciao, al Dani. Contrario. Ti do un grande bacio, ti saluta anche lui.
14: Grazie, grazie mille.
0: Ciao, grazie mille a Lorenzo Sani. Vi ricordo ancora Happy End il 6-7 giugno, Polisportiva Monte San Pietro a Calderino. Mi raccomando, se riuscite a fare un salto, è bello. Io la pelle d'oca. Vi do un bacio, vi saluto, vi lascio alle Vicari su Quasi Gol. Ringrazio Francesca per la sua fantastica regia. E ci sentiamo domani. Ciao.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
15: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
16: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
15: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
17: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 14.
17: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
23: Ucciso un altro casco blu nel sud del Libano. Sentiamo Alessandro Cesilin.
24: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi ha portato l'attacco. Nelle ore scorse Washington ha annunciato una tregua condizionata tra Israele e Libano, con la condizione che Beirut disarmi gli Hezbollah, condizione rigettata dal gruppo islamico.
23: Ascoltati ora in procura di Castrovillari i due pakistani accusati di aver ucciso quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad Amendolara in Calabria. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La vicepresidente dell'Europarlamento Pina Picerno lascia il PD. Il partito di Elly Schlein ha subito uno snaturamento, ha detto la politica campana, che cambia anche di gruppo a Strasburgo, dai socialdemocratici ai liberali di Macron e Sandro Gozi. Pallavolo femminile, la nazionale di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile travolge 3-0 la Bulgaria. È tutto da Nicola De Muro.
17: Nettuno Bologna 1.
25: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
26: Dimmi.
25: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
26: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
25: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
26: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
25: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
27: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
26: Io Kamik.
27: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
26: Ma Kamik?
27: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
26: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
29: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
30: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
31: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
1: Arricci casa, un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Arricci casa è a Crespellano Bologna e a Modena. Arriccicasa.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Succede un po' in tutte le società complesse, sia per questioni economiche, sia per questioni appunto del grande che mangia il piccolo. Sono storie drammatiche quando si riverberano nella vita d'ufficio o del lavoro. Lunedì questi due qua, Francesca e Manfredi, parlavano ovviamente del loro argomento più principale, che era: sta per finire il caffè. Che è un argomento che mensilmente si ripete e con le stesse cadenze, con lo stesso tipo di non risposta da parte dell'altra persona che sente,
9: sì,
8: dire sta per finire il caffè.
9: Con la differenza che io ne prendo una al giorno, quell'altro lì ne prende 10 al minuto.
8: Questo è contorno, questo è corredo. Io assisto, leggo le chat e i drammi del caffè e così via. Sì, adesso lo prendo io. Finché non arriva il momento, sono due i momenti critici. Uno è quando a lei cade lo sporco della macchina del caffè, e l'altro è quando arriva effettivamente il giorno in cui chi ha detto sì lo prendo io, poi l'ha preso, però magari la consegna non è esattamente in orario, non in ritardo di giorni, non è in orario, la mattina arriva Dario, che magari è anche un po' girato, giustamente vuol farsi un caffè per essere ancora più girato, e comincia a scrivere: almeno ditelo che non c'è il caffè, e così via. E quello è il giorno peggiore qua dentro.
9: Ma
8: quello
9: io
8: il giorno
9: risolto,
8: peggiore.
9: Ma io, aspetta, per me stesso ho risolto.
8: Aspetta, perché è esatto, cioè, come nella giungla, nella savana, no? Nella foresta, nei peggiori bar di Caracas, su chi va a ricadere il problema principale di coloro che sono più prepotenti, arroganti, viziati, capricciosi? Su chi? Su chi sta nel gradino più basso della scala economica, sociale, ecco, intellettuale, culturale, così via. In questo caso io. Io. Quindi io mi subisco gli scleri, io mi subisco che qua non si può passare perché tutto la macchina e il caffè è scoppiata, così via. Poi cosa succede alle 15:49?
9: No, ma che 15?
8: Ma alle 13:49. Non è che mi potresti portare un caffè? È da lunedì che ne parlano, è giovedì, quindi nessuno ha portato una cialda da casa sua. Una cialda!
9: Non,
8: okay,
9: sono compatibili quelle di casa mia.
8: Vedi? Vabbè, non sono compatibili con quelle di casa tua. Comprale per questa macchina qua.
9: Ma
8: scusa,
9: ci sei tu?
8: No. Invece arriva quello al gradino più basso, quello del sottoscala, della scala sociale. Non è che mi porteresti il caffè? Perché uno dice: ma perché gli porti il caffè? Perché se no ci state voi due,
9: esatto,
8: e mezza con questa qua,
9: esatto,
8: no?
9: Ecco. Ma io punto su quello, infatti.
8: Abbiamo subito una bella cosa di cui raccontarvi, e poi abbiamo Giacomo Gelati, che anche lui è una bella cosa. Poi più tardi abbiamo Luca Bortolotti, tutti voi. Dai, cominciamo. Quasi gol, sono le 14:07, io sono Leo Vicari, ci siete voi, se volete, al 366-402-4022.
2: Quasi gol, presentato da...
0: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
10: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
11: Et che pe, u carot.
12: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
13: Parola di Riccardo Orsolini.
12: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
0: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
2: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
8: Le 14.09, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Comincia, me l'ha suggerito questa mattina proprio il primo ospite di oggi. E forse comincia veramente la versione estiva di quasi gol. Non stiamo parlando di un'estate fra, la versione condotta da Francesca Bolognini, che tanto ha fatto scalpore l'anno scorso. 5 giorni, 4 forse. No, stravolgiamo un po' le abitudini, neanche le scalette, ecco, insomma, le abitudini solite. E oggi voglio subito parlarvi di un evento che c'è questa sera, perché cominciano a Bologna in generale, da questa sera fino a domenica c'è il Bologna Portici Festival. Noi ci teniamo tanto ai nostri portici. L'altro giorno due signori spagnoli mi hanno detto: ah, ciao, vorremmo andare. E io di solito dico: alle torri, in piazza. Dico: dove? Ah, a vedere i portici. Dico: basta stare anche fermi per quanto mi riguarda, perché sono dappertutto. In realtà questa sera in Piazza della Pace c'è una serata dedicata al racconto della costruzione e dell'inaugurazione, niente meno, di casa nostra, perché è lo stadio Dall'Ara. Poi è anche vero che oggi mi era arrivato il messaggio da Manfre: allora questa sera dai ragazzi andiamo, venite, smazzo delle birre, cent'anni Carlo Caliceti. Non avevo capito se erano i cent'anni di Carlo Caliceti. Buon pomeriggio Carlo, ciao.
14: Ciao Leo, sì, hai tutte e due, sono giuste tutte, sono i 100 miei, 100 dello stadio. Buon pomeriggio a te e ai tuoi ascoltatori, come
8: siete,
14: stai?
8: Siete gemelli.
14: Tu siamo, sì, praticamente siamo nati lo stesso giorno. Come stai Leo, tutto bene?
8: Dai, ci siamo, te Carlo, responsabile comunicazione del Bologna, ma Carlo Caliceti, cioè istituzione, insomma, mi ero dimenticato di darti il titolo, ecco, però insomma, Carlo Caliceti a Bologna, dai, insomma, direi che basta la parola. Carlo, come stai, cosa combini e cosa vai a combinare stasera? Sera.
14: Beh, intanto sì, ma partiamo da stasera. Sarà una serata, è un po' un piccolo format che abbiamo costruito, perché se hai buona memoria già l'anno scorso gli amici del Festival dei Portici furono così gentili da invitarci, sempre sottoscritto il professor Brizzi con Sabrina Orlandi in qualità di moderatrice, per raccontare un anno fa la storia dei cent'anni del primo scudetto. Poi qui sai, gli anniversari si susseguono anno dopo anno, quest'anno sono i 100 anni dello stadio e di conseguenza ci hanno fatto questa proposta, e noi che siamo dei chiacchieroni, come sai, che non ci stancheremo mai di raccontare queste storie, ovviamente abbiamo accettato di buon grado. L'appuntamento è alle 9:15 in Piazza della Pace, quindi siamo proprio sul luogo di cui stiamo parlando. Potremmo anche eventualmente indicare, non avremo neanche bisogno di uno schermo alle spalle, perché se abbiamo da indicare qualcosa basta che lo indichiamo alle nostre spalle, insomma, ecco. E racconteremo non tanto la storia di questi 100 anni, ma cercheremo proprio di accompagnare per mano chi avrà la pazienza di ascoltarci in quei giorni di 100 anni fa in cui appunto fu prima ideato, poi costruito e quindi inaugurato lo stadio, come all'epoca si chiamava Littoriale, ed era il più grande.
8: Era enorme, era enorme, sì.
14: Enorme, se tu leggi i giornali dell'epoca, l'enorme Littoriale, cioè l'aggettivo che si accompagna sempre al nome dello stadio è enorme, perché effettivamente tu pensa che l'anno prima era stato inaugurato a Milano lo stadio, come si diceva allora, stadio calcistico di San Siro, ma che era semplicemente 4 tribune ai 4 lati del campo, un solo anello, perché poi il secondo sarebbe stato inaugurato nel dopoguerra, e di conseguenza era molto più piccolo rispetto al Littoriale di Bologna. Addirittura tu pensa che il Corriere della Sera quel giorno in prima pagina titola 70.000 persone nell'immenso Littoriale, no? Alla presenza del re, assistono ad Italia-Spagna, eccetera, eccetera. Poi, come capita sempre, dentro il pezzo erano scesi a 60.000.
8: Sì, sì, poi bisogna vedere se per gli organizzatori o per la questura, anche no, delle volte. Ecco.
14: E nella realtà probabilmente erano 50.000, 55.000, comunque sempre cifre incredibili.
8: Sì, no, insomma. Poi Carlo, per chi conosce la storia del Bologna, si sa che la capienza dello stadio è stata ben superiore a quella che conosciamo adesso, no? Cioè, insomma, ci sono state anche partite in cui la gente era a bordo campo, no? Quindi
14: sì, negli anni 50, ma io ricordo anche quando ero bambino, io in certe partite sui giornali veniva comunicato 50.000, anche se la capienza all'epoca era 46, perché se ti ricorda Almanacco sì, Panini, no? Sì. 46.000, lo stadio comunale, no? Si chiamava all'epoca, che non era ancora Renato Dallara. Ovviamente sai, c'erano i gradoni, quindi meno misure di sicurezza, ma io ricordo alcune partite in cui non riuscivi neanche ad affacciarti sui gradoni, certo. Rimanevi lì sotto praticamente, cercavi di sbirciare qualcosa, se arrivavi tardi era già tutto pieno, quindi sì, sono cifre che per l'epoca erano assolutamente, insomma, diremmo normali, ecco, diciamo così.
8: Carlo, questa sera alle 21.15, no? Siete in Piazza della Pace, gratuitissimo, no?
14: Cioè, assolutamente gratuito, ed ecco, insomma, sarà, diciamo, il tentativo di raccontare fondamentalmente 3 giornate. 3 giornate che hanno segnato la storia dello stadio, della nostra città, ma anche del nostro paese, perché la prima, il 12 giugno 25, è la posa della prima pietra, e vabbè, comunque racconteremo la visita del re, eccetera eccetera. E la giornata focale di tutto questo è il 31 ottobre del 26, quando c'è la cosiddetta inaugurazione politica, ed è il giorno in cui Mussolini, che inaugura lo stadio non ancora in realtà del tutto finito, sulla via del ritorno poi subisce l'attentato di Anteo Zamboni, e Mussolini non tornerà più a Bologna per 10 anni, e da lì, poi ne parlerà Brizzi più di me, ci saranno tutte le ripercussioni, e il diventerà proprio da quel momento un vero e proprio regime, con la sospensione di tutte le libertà dei giornali, eccetera eccetera, no? E quindi una stretta che è proprio figlia di quella giornata bolognese. E poi infine la parte sportiva, che è il 29 maggio del 27, con Italia Spagna, la Spagna di Zamora, 4 giocatori rosso-blu in azzurro, e l'Italia che vince 2-0 alla presenza del re. Qualcuno dice che il re addirittura nel secondo tempo si sia addormentato dalla partita, ma insomma, vabbè, l'importante è che l'Italia avesse vinto. E tra l'altro, ecco un'altra curiosità, quel giorno in campo, da centro mediano della nazionale, c'era un'altra nostra vecchia conoscenza, allora non ancora rosso-blu, ma uno che avrebbe poi scritto la storia del Bologna, che era un certo Fulvio Bernardini, all'epoca centro mediano dell'Inter e della nazionale. Quindi insomma parleremo un po' di tutte queste cose.
8: Ti ascolterei per tutta la puntata di Quasi Gol, invece lo faremo invece questa sera alle 21. Esatto, dai. Scalda la, riposa la voce, come si dice in questi casi. Oggi, con questa sera alle 21.15, Piazza della Pace, non c'è bisogno di ricordarvi dove si trova Piazza della Pace. Riccardo Brizzi, direttore del Dipartimento delle Arti e Master in Comunicazione e Marketing dello Sport dell'Università di Bologna. Sabrina Orlandi, la nostra collega e amica, e Carlo Calicetti, responsabile comunicazione del Bologna Football Club, ci raccontano lo stadio, perché l'anno prossimo lo stadio compie 100 anni. Ciao Carlo.
14: Grazie, grazie Leo, ciao a te e tutti i tuoi ascoltatori.
8: E buon lavoro, ciao, ciao. Salutaci ciao, tutti ciao. Lì negli uffici, ai piani alti. Piani alti e piani bassi, esatto, presenterò, bello, bellissimo. Ciao Carlone.
14: Ciao,
8: e buona serata. Io mi fermo, ci sentiamo tra due minuti con tutti i vostri messaggi di ieri, con tutti i nostri argomentini, argomentucci, argomentacci anche. Qua quasi gol con Giacomo Gelati.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
15: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
16: A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, in un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
2: Domani è sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
17: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
18: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
19: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
20: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
19: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
20: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
19: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
20: No, è al Vicolo.
21: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
22: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
23: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
22: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
23: Chi ha fatto tutto?
22: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
23: Quindi zero pensieri.
22: Zero. E spendi meno di quello che pensi.

0: Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: 14:22, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Abbiamo già fatto una bella chiacchieratina con Carlo Caliceti, che ci ha dato un assaggino, un antipasto di quello che ci sarà questa sera in Piazza della Pace, ovvero lui, Sabrina Orlandi, Riccardo Brizzi, che parleranno a tutti coloro che avranno voglia, gratuitamente naturalmente, andarsi a sedere con loro in Piazza della Pace. Parleranno dell'inizio, diciamo così, delle celebrazioni per il Bologna Portici Festival e per il centenario dello stadio, che si avvicina a grandi passi. Si è avvicinato a grandi passi, ha risposto al telefono e starà con noi per un'ora a dirne di tutti i colori. Giacomo Gelati, ciao Jack.
14: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. E sono prontissimo, sono carico più che mai. Sono nella bellissima Copenaghen e quindi
13: ah,
14: spero che...
13: Copenaghen? Ah, non lo sapevo.
14: Sono a Copenaghen, sono a Copenaghen. Sì. Sono a Copenaghen perché ho accompagnato Rebecca a fare una conferenza all'università, che c'era c'è un meeting di sociologi che parlano, e quindi abbiamo fatto qualche giorno qua. Poi domani ci spostiamo in Olanda perché sua sorella si addottora, è una famiglia di cervelloni come avrete capito, e quindi domani ci sarà il dottorato di sua sorella e poi dopo rientriamo nella calda Bologna. Ecco qua.
13: Io ricordo la battuta della fine del film Ricky e Barabba, quando Pozzetto e De Sica dicono che devono fare da Milano a Bangkok ma via Copenaghen con la Ferrari testa rossa. Sì, questa finisce così il film. No, ed è una bella fine, perché secondo me tanti film italiani non sanno finire. Sono bellissimi, ma non sanno finire.
14: È una bellissima considerazione. Adesso così su due piedi non me ne viene in mente uno, però è una sensazione che ho provato effettivamente, soprattutto sul cinema italiano, che non si sa dove, spesso dove vuole andare a parare.
13: I libri sì, invece. I libri sì. Mi piace moltissimo arrivare all'ultima pagina dei libri, perché quasi mai mi delude.
14: Ma in generale dici?
13: Sì, diciamo narrativa, stiamo parlando sì. dei libri che leggo io.
14: Certo.
13: Non finisce in dissolvenza il libro.
14: Oddio, dipende, perché mentre stavi

0: parlando, stavo pensando a un grande finale di libro, insomma, qualche anno fa avevo letto Stoner, che per me rimane uno dei libri più belli che abbia mai letto, soprattutto
1: uno
0: per
1: dei
0: il finale.
1: Pochissimi che ho lasciato a metà, non riuscivo ad andare avanti.
0: Volevo andare proprio a parlare su quello, nel senso che è un libro che non parla di niente, di nulla, è una storia assolutamente di una persona mediocre, che fa carriera all'università, ma come umano non è niente di che, e il libro finisce in questa maniera spiazzante con una descrizione della morte che trovo una delle cose più belle che abbia mai letto in tutta la mia vita. Però sì, è un libro che non parla di nulla, bellissimo.
1: A me va benissimo che un libro non parli di nulla, anzi che parli di persone, come dicevi tu, medie e mediocri, perché la maggior parte di noi siamo medie e mediocri, però l'ho trovato talmente pompato ai tempi, e okay, anche soprattutto da quella intelligenza un po' dell'intellettualoide, per cui in questo momento tu sei in solo se hai letto Stoner, che è stato uno degli errori della mia vita, no, ma da un punto di vista proprio di scelte, da quando faccio le scelte con i pochi soldi che ho in tasca,
0: certo.
1: I miei capricci me li scelgo io, no? E ho scelto Stoner perché me lo dicevano gli altri e io non ero convinto. Cavolo.
0: Ci sta. Io ho fatto lo stesso errore con David Foster Wallace, al quale ho dato credito in un periodo della mia vita in cui se lo leggevi eri qualcuno, se non lo leggevi eri fuori. Ho letto molto poco. Poi alla fine uno deve fare i conti anche col proprio gusto, il livello di sopportazione, ma soprattutto il proprio gusto, cioè è un tipo di letteratura che
1: certo,
0: per me è molto ostico, estremamente affascinante, ma troppo ostico, e quindi preferisco altre cose.
1: Ma certo,
0: ci sta,
1: ma poi anche il proprio momento, cioè non è che cioè magari in un certo momento un certo film, un certo libro non ho voglia di vederlo, cioè ma
0: sono d'accordo. Guarda,
1: cioè, ho già il calcio e il basket che mi vessano, in questo senso, cioè che ogni settimana
0: in un angolo
1: per tutta la vita, ma io tifo per tre squadre che hanno più perso che vinto, cioè quindi insomma. Allora ecco, ringrazio questa ascoltatrice che mi risponde con una battuta appunto di Ricky e Barabba, uno dei film più belli d'assoluto. Andem barbum namo, è vero che dicono così, lo dico sempre anch'io dei film italiani, sei il primo a cui lo sento dire. Ah, va bene, ok,
0: cioè, ci sta.
1: Sì, credo che delle volte cioè, bellissima la storia, poi la scena finale. Sì, non, cioè, mi hai già detto tutto prima.
0: Non abbiamo aggiunto nulla.
1: Non abbiamo aggiunto nulla, e non mi hai lasciato neanche. Quella piccola erezioncina di cavolo, certo, ci sarà un seguito, insomma.
0: Esatto. No, stavo pensando mentre dicevi questa cosa che ci sono molti film italiani degli ultimi anni che hanno tutti lo stesso inizio, che c'è il drone dall'alto che inquadra la città o il quartiere, e una voce fuori campo, è una terribile voce fuori campo, tendenzialmente femminile, che descrive una situazione femminile e di bambina, tendenzialmente, che descrive una situazione, e lì so, quando vedo questa cosa qua, so già come andrà a finire.
1: Il romanzo di formazione, quindi con la bambina che poi diventa ragazza adulta.
0: Esatto.
1: Ho già fatto Titanic così, però, cioè al contrario, però.
0: Vabbè. Esattamente, al contrario, ma è quella cosa lì. Esatto.
1: Allora, Jack, noi adesso ci buttiamo a bomba, proprio, cioè come fanno quelli che negli alberghi non si deve fare, nell'argomento di ieri. Dimmi se si sono aperti in tanti, tra poco te ne do prova. Lo farò anch'io oggi, dirò qual è stato il mio imbarazzo. Ti sei mai trovato in imbarazzo a cercare su Google qualcosa che era proprio, cioè che dici, ma veramente, pur di non chiedere, pur di non fare uno sforzo di memoria, per accidia, per pigrizia, per ignavia, come dicevo ieri.
0: Banale stanchezza mentale. Mi è successo l'altro giorno, arrivato all'aeroporto, avevamo perso il passeggino che era disperso in un angolo dell'aeroporto di Copenaghen, e non mi ricordavo in inglese come si diceva faceva passeggino, che voglio dire, con tutte le cose, cioè avrei potuto descrivere l'oggetto ed era chiaro come si sarebbe, cioè, di cosa stavo parlando. Invece sono andato su Google a cercare passeggino per spiegare alla ragazza del banco bagagli cosa stavamo cercando. E ho provato un po' di triste imbarazzo, perché effettivamente ho detto: Madonna, che perdita di tempo, ho perso 2 minuti del mio tempo per cercare con la connessione tutto quanto, una parola semplicissima che potevo descrivere in inglese. E vabbè, mi succede, spesso mi accade, sì.
1: Adesso te ne leggo diverse, intanto rispondo, perché le priorità vanno messe anche al di là della professione. Rispondo a Ale Barbacini, che è il DS del Fossolo, e mi ha scritto: sì? Posso correggerti, tu tifi 4 squadre, cioè lui dicendo anche, cioè, non tifi il Bologna, la Fortitudo, il Malaga, tu tifi anche il Fossolo.
0: Sì. E io gli ho
1: risposto: no, io al Fossolo appartengo.
0: Bello, come
1: Sarri ha detto alla Lazio, che è stato, invaso dalla lazialità. Il Fossolo mi ha invaso, ok?
0: Io sono del Fossolo. È una tua peculiarità, bellissimo.
1: Allora, sentite cosa ci raccontate di cosa googolate. Allora, io ho cercato come spegnere la luce senza alzarmi dal divano, ma non mi ha aiutato. Finiti gli oggetti attorno a me, mi sono dovuto alzare. Ragazzi, finiti gli oggetti attorno a me, meravigliosa. Cioè, ha cominciato a tirare contro l'interruttore, tutto questo.
0: Sì. Guarda, io l'ho fatto un paio di volte, poi ho rischiato di distruggere lo schermo del televisore, sul quale c'è ancora una traccia della mia pigrizia, ma ho fatto la stessa cosa. Poi mi sono alzato, ma è rimasto una piccola scheggettina sullo schermo del televisore di fianco all'interruttore, quindi capisco benissimo, ecco.
1: Come rimontare i pezzi della cassetta a muro dello sciacquone, e qua ne sappiamo qualcosa in radio in questi giorni.
0: Wow.
1: E Andy aggiunge: non è semplice come potrebbe sembrare. Momento, Andy, io ti dico proprio l'opposto. Secondo me un sacco di persone non ci ha mai messo le mani, proprio perché dice: sarà incasinatissimo. Io una volta l'ho fatto, non so come ne sono venuto fuori, e a quel punto mi sono anche un po' detto che due robine le sapevo fare. Due robine, insomma, cioè se mi ricapitava quella cosa lì, la sapevo fare. Ma io non credo, Jack, che qualcuno pensi che sia facile mettere le mani nella cassetta dello sciacquone.
0: No, non credo, proprio zero, assolutamente no. No, io ho proprio dei limiti enormi, cioè proprio delle due spendo tutti i soldi che ho nel conto corrente, ma chiamo il massimo esperto, il fontaniere, questa figura mitologica, chiamo l'elettricista. Io, se devo mettere mano a un quadro, se apro il cofano della macchina, io quando sento dei rumori strani apro il cofano della macchina, ma è un gesto istintivo, poi guardo dentro, ma non so effettivamente cosa sto guardando. Idem lo sciacquone, io non ho mai aperto la cassetta, cioè ho visto cosa c'è dentro ma non l'ho mai aperta, perché per me è proprio un territorio inesplorato, quello che c'è dietro i muri, un po' come i racconti dell'orrore del passato, ecco, non so cosa ci sia dietro, quindi non voglio, per me è difficilissimo.
1: Ci sono anche degli animali dentro i muri, questo lo sappiamo.
0: Sì.
1: Mentre sui muri ci siamo noi sui muri, poi non si può dire in questi giorni, perché insomma oggi adesso torna una volta all'anno, viene fuori la cosa delle scritte sui muri, no? Deve venire fuori una volta all'anno.
0: Sì, ciclicamente
1: viene fuori. Trattata sempre allo stesso modo, che è quello per me il problema, cioè che la trattiamo sempre allo stesso modo. Vabbè, comunque.
0: Sì. Poi ce ne dimentichiamo e 365
1: giorni torna fuori di nuovo il vandalismo grafico e diciamo le stesse identiche cose, con le stesse due fazioni che non tengono conto della terza fazione. Si tira sempre fuori questi fantomatici 2 milioni di euro. Che secondo me li dessimo alle persone. Sarebbe va bene. Allora, no, mi ha fatto ridere perché oggi mi hai detto il fontaniere.
0: Al fontanier, certo.
1: Bacheca di un parco pubblico, trovato questa mattina. Sì. Due avvisi. Uno: Gesù è la tua luce, unisciti a noi, ecco, e c'era il volantino, e di fianco Ernesto, il tuo fontaniere economico, chiamami, ecco, cioè uno di fianco all'altro, che campeggiavano, si sfidavano quasi praticamente.
0: Sì.
1: Adorabili, le bacheche sono adorabili, perché può succedere qualunque cosa nelle bacheche.
0: Sono d'accordissimo. No, allora, grande, è veramente arte.
1: Sì, guarda. Proprio ieri mi ricordavo di quando la mia compagna a Belgrado incontrò Zoran Savic agli europei di basket del 2005.
0: Ah, grande.
1: Sì. E del fatto che fosse in macchina. Ho cercato la distanza in auto Belgrado-Barcellona perché all'epoca viveva lì. Ma perché, mi chiedo da solo, dice l'ascoltatore. Non lo so.
0: Ma ci sta.
1: Cioè, voleva sapere quanto spendeva in benzina se andava in macchina.
0: Sì, vabbè, ma cioè, voglio dire, allora, Google, possiamo dire questa cosa, Google è stata la prima forma di intelligenza artificiale che sì, tutti noi abbiamo utilizzato. Cioè, è la prima forma. All'inizio anche noi facevamo le domande stupide a Google. Cioè, questa, nel suo essere stupida, è una domanda che
1: sperando ci fosse qualcuno che aveva scritto la risposta e Google andasse a trovare quella risposta.
0: Cioè, è una domanda meravigliosa. Ma io ogni tanto che adesso sto riscoprendo il piacere e la goduria di andare sui forum, c'è Reddit, che per me rimane un posto del web meraviglioso, dove fare domande stupide, perché c'è una community di persone che fa domande stupide ma che servono, cioè banalmente come risolvere un problema del computer, ed è bellissimo, cioè mi ritrovo in questo mondo qua, che non popolavo da 15-20 anni, quindi mi sta a dover sapere la distanza tra Belgrado e Barcellona per calcolarla in benzina. Fantastico, bellissimo.
1: Leo e Giacomo, poi per quel problema dell'interruttore non avete mai pensato di chiamare Mediumen? No, ma non era nostro il problema dell'interruttore, però
0: No, era un esempio. Mediumen,
1: pensaci tu. Esatto. Allora, è già il secondo messaggio che arriva uguale. Per favore, allora, Gelati, mi puoi dire come si dice passeggino in inglese ora? Ecco.
0: Ah no, allora certo, si dice stroller, però me ne ero completamente dimenticato. Stroller, lo stroller. E quindi me l'ero completamente dimenticato, ma potevo descriverlo anche perché non eravamo l'unica famiglia viaggiante del globo, quindi bastava indicarlo, insomma. Però per pigrizia, un po' per così, forse anche un po' per vergogna, non lo so, volevo essere pronto a descrivere questo oggetto.
1: Ma sai perché? Perché un po' ce l'abbiamo la vergogna nel paese straniero, in cui facciamo vedere che non sappiamo la parola, allora loro ci cominciano a guardare magari in maniera diversa rispetto a se ci ponessimo come quelli che sono un rega. Cioè, raga, quando io sono andato a poi mi devo fermare, arrivo subito. Io sono andato, quando andai a sistemare la smart, quando sto stato a Cadice tre mesi, quando ho vissuto a Cadice tre mesi, tre anni fa, andai a far sistemare la smart e io mi vestii con i pantaloncini del Cadice per far vedere che ero un local, capito?
0: Bravo.
1: Sì, con un, sì, con un problema che la Mercedes ha detto: ah, noi non facciamo questo, l'officina è a Erez e a Erez odiano il Cadice. Quindi sono arrivato lì e avevo un telo da mare, sono entrato in gonna in Mercedes, capito? Perché non volevo far vedere che avevo i pantaloncini del Cadice, ecco, cioè come andare col pantaloncino del Bologna a Cesena, praticamente. Eccomi qua. È arrivato. Arriviamo.
2: Lega Basket Serie A semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
3: Morgan, Ferrari fuori per Smailagic che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo e prende, schiaccia Momo Diouf. Edwards che va a Ferrari per il blocco. Edwards attacca Cole. Edwards palleggio, arresto, tiro, canestro, ancora canestro per Carson Edwards. Partita sontuosa del serpente,
4: messa di Edwards, scambio con Diouf, ancora Edwards, bella palla per Smailagic
3: che va a schiacciare. Ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla Carson Edwards. Hackett, superare metà campo, si va da Jallov, lo sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan che mette a posto i piedi in uscita, dai blocchi! Rocky. E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno.
4: Morgan in palle

0: questa sera alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro. Oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro. Realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
3: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
4: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: 14.43, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, di fronte a me Francesca Bolognini, insieme a noi collegato Giacomo Gelati. Ciao Jack.
13: Eccoci, eccoci, buon pomeriggio, ciao a tutti.
12: Ci stiamo confessando cosa cerchiamo su Google, se abbiamo fatto qualcosa di vergognoso anche nell'andare a cercare qualcosa. Ciò, sto cercando di capire se devo usare una perifrasi o meno. Comunque, Jack, ti leggo. Non sì. Dimentico mai quando più di una volta allo stadio a vedere il Bologna in un momento di noia, davo un'occhiata su Google ai risultati per vedere se era cambiato anche il nostro. Ecco.
13: È una tragedia, proprio il massimo della noia.
12: siamo talmente abituati al 30 secondi in più, 30 secondi in meno, il ritardo, il delay, no? Quando ascoltiamo in... Sì. Lo vediamo le cose in streaming, che riteniamo che anche di fronte a noi sì ci possa essere
13: una trasformazione della realtà. Esatto, ecco. Bellissimo.
12: E poi questo, Jack, dammi una mano tu, perché io di cosa mi hai parlato prima? Di Redding. Cos'è Redding?
13: No, è un forum, non so neanche come definire, un forum di domande dove la gente, come proprio agli albori dell'internet, Reddit comunque, Reddit.
12: Ah, Reddit, agli albori, okay,
13: sì. che agli albori di internet scrivevano sul forum appunto come posso fare a installare quella cosa lì, ho avuto il problema per quel determinato software con il mio computer di quell'anno lì, come posso farlo? Ah, anch'io ho avuto lo stesso problema, proprio un forum, e dopo da lì
12: sto vedendo, sì, tu metti una parola chiave di fatto e ti vengono fuori.
13: È interessante, è bello utilizzarlo quando hai proprio delle questioni specifiche, non generiche, che puoi risolvere veramente con Google e basta. Se ti succedono delle cose, proprio a me è successo spesso e volentieri, avendo un computer vecchio sul quale ho installato un software per fare musica, ho avuto proprio un problema molto specifico che non potevo risolvere altrimenti, e Reddit mi ha dato una grandissima mano. Bellissimo
12: Reddit, non Otis Redding, amici, su, dai,
13: scrivono. Non il musicista, non, esatto, certo.
12: Ecco, poi ti suggeriscono che quando non avevi il passeggino, quando non ti ricordavi come si diceva passeggino, potevi dire I lost the trolley for my baby. Sì, senz'altro, proprio. Certo. Ho perso, sì, proprio, ho perso la valigia, esatto. Allora, ciao, non avete mai cercato su Google tipo quei quiz di Facebook che rispondi a delle domande e ti dice che verdura sei? Alle 3 di notte a me capita.
13: Il giuro, non so di cosa stiamo parlando. No, è la prima volta che sento questa cosa qua.
12: Io saluto tutti gli, tutti gli psicologi e psicoterapeuti all'ascolto, se vogliono il numero del nostro amico, ecco, per farci una,
13: sentito questa gag qua.
12: Cioè, vai su Google per la soluzione di un quiz di Facebook per sapere quale verdura sei.
13: Quale verdura sei?
12: Alle 3 di notte. Andiamo avanti con la trasmissione. Ho chiesto a Google quale fosse il modo migliore per depilarsi, dice Riccardo.
13: Ci sta, ma infatti col fatto che l'intelligenza artificiale non giudica, quindi ci può stare. Cioè, in generale non dovremmo neanche noi, perché insomma, se uno si vuole depilare e avere,
12: no, poi il messaggio va avanti, effettivamente, cioè, cioè il messaggio va avanti. Okay. No, ma non era, il mio imbarazzo non era per il depilare, no, è che lui andava sul particolare, ecco.
13: Okay, ho capito.
12: Vabbè, d'altronde, meglio, a volte meglio chiedere piuttosto che far da autodidatti, no?
13: Ecco, esatto, e fare dei castroni, no, infatti ci sta.
12: Cioè, ma anche per avere un po' la certezza, ci sono delle persone che magari nel fare certe cose ritengono ancora, Jack, che il retaggio culturale passato, vetusto, secondo me sepolto, anche in gran parte,
13: certo,
12: faccia sì che quello che stai per fare sia sconveniente agli occhi degli altri, no?
13: esatto, che è una cosa terrificante, però insomma, anch'io che mi reputo una persona abbastanza al passo coi tempi, ogni tanto ho qualche così reminiscenza di antichi retaggi e mi sento un po' frenato su alcune cose. Credo sia abbastanza naturale a seconda del contesto in cui vivi, è normale, penso.
12: Sì, poi in tanti ci dicono anche che Google lo utilizzano per questioni di viaggi, Jack, quindi per questioni, come tu hai detto, di lingua, in tanti dicono idioma, sì, nel senso, in tanti per barcamenarsi, ecco, non ci perdiamo più, sì. Jack, non
13: cioè, beh, a me piace tantissimo, cioè proprio è insito nell'esperienza del viaggio, appunto barcamenarmi qua e là, non sapere dove andare. Poi è ovvio che adesso con gli strumenti che abbiamo oggi, faccio un esempio, io a Copenaghen ci sono venuto la prima volta una dozzina di anni fa, che è stato uno dei primi viaggi che ho fatto da solo, completamente da solo, e non avevo lo smartphone all'epoca, avevo un telefonaccio con ancora i bottoni, e quindi per fare tante cose, banalmente i biglietti, mi dovevo stampare i biglietti di Ryanair, mi dovevo insomma organizzare il viaggio in maniera completamente diversa da quanto non fai ora, cioè adesso hai tutto sul telefono, anche le cose da vedere, io è una città che non conoscevo e quindi ho esplorato e chiesto, visto, ho stretto anche delle amicizie e questa cosa mi ha permesso di viaggiare. Ora è un po' più diverso, ora è un po' tutto alla portata, un po' tutto più semplice, però secondo me si perde un po' lo spirito del viaggio, che poi è anche avere quel brividino lì del dovercela fare con i propri mezzi. Poi
12: leggevo proprio ieri, ecco, esatto, leggevo proprio ieri che aver omologato il modo in cui si viaggia fa sì che sia sempre un viaggio mordi e fuggi, e anche per i soldi, questo, però che certo, rischiamo di vedere sempre poi tutte le stesse cose.
13: Infatti, ed è sempre un po' il problema questa cosa qua, dal mio punto di vista. Io ho sempre fatto, soprattutto se devo stare diversi giorni in un posto, a me piace molto girare a piedi all'inizio e avere proprio una mappa mentale di come è fatto il posto in cui sono. Adesso fra un paio di mesi ci trasferiremo a Montreal, che ha una dimensione, una metropoli, quindi è una dimensione molto diversa a quelle a cui sono abituato io di solito, però mi piacerebbe esplorarla come se dovessi visitare appunto il centro di Bologna, perché voglio avere una mappa, immaginarmi dall'alto e capire, esplorare, vedere le facce, come cambiano le facce, perché mi piace far così, avere quel tipo di brividino da viaggio, altrimenti mi annoio un po', ecco.
12: Da più di 30 anni mia fedele compagna di viaggio è sempre la Lonely Planet, che è inimitabile.
13: Bella.
12: Ti scrivono.
13: Sì. È sempre bella, sì. Beh, è una super guida. Io ne ho fatto incetta, anche perché è un bellissimo oggetto da avere sulle librerie, soprattutto per chi viaggia è bello, è come avere un libro fotografico, quindi insomma è proprio come oggetto è molto figo, e ne ho regalato per Natale ai suoceri e ai miei genitori la guida del Canada, perché appunto lì andremo, e gli abbiamo regalato proprio la guida di Carl, quindi la Lonely Planet sul Canada. Chissà
12: poi,
13: se verranno.
12: No, ma ritengo poi che i libri, il cartaceo sia ancora qualcosa. Domani ne parliamo qua a Quasi Gol di un libro che è appena uscito.
13: E, che bello.
12: Sì, sono anche dei bellissimi oggetti d'arredo, oltre che secondo me è più prezioso leggere qualcosa ancora sulla carta rispetto che lo schermo. Poi lo schermo è più pratico.
13: Ma siamo d'accordo. Io appunto ho avuto una discussione l'anno scorso perché stavo per convertirmi all'ebook, cosa che poi alla fine non ho fatto, un po' per pigrizia, un po' perché sono un vecchio a cui piace la carta stampata e sfogliare, fare le orecchiette. Poi mi sono reso conto che sì, l'ebook proprio come oggetto è, insomma, il Kindle, quello classico, è fantastico, ha tantissima comodità, te lo porti dappertutto, è comodo, eccetera. Però anche vivere, insomma, a me vivere a casa mia, il posto in cui passo la maggior parte del tempo quando mi sveglio la mattina, circondato dai libri che sono comunque, insomma, un oggetto che racconta una storia, e la fatica che ci vuole per leggerla, mi piace, mi sento circondato da cose belle da raccontare.
12: Rapporto a questo punto, abbiamo parlato di mappe, rapporto con navigatore, perché ci parlano anche del navigatore,
13: Dipende, allora se devo andare a piedi tendenzialmente non lo uso, mi piace guardare la mappa dall'alto per sapere dove sono io, che è il punto A, dove devo andare, che è il punto B, e avere così a grandi linee un'idea di dove muovermi nello spazio, e da lì inizia l'avventura, perché mi piace tantissimo così quando sono in viaggio. Tendenzialmente invece quando sono con un mezzo di trasporto lo utilizzo, cioè se sto guidando la macchina lo metto su, perché adesso ti dà gli aggiornamenti sul traffico.
12: Mi state
13: cosa
12: tutti
13: lì.
12: No, non ho la macchina da quasi 2 anni, no? E mi state tutti dicendo così,
13: sì.
12: Cioè non tanto per dove andare, però ormai è automatico.
13: Bravo.
12: Cercare di evitare il traffico.
13: Sì,
12: mi dite a Bologna come fate. Sì, esatto, cioè, adesso sì, le strade le conosciamo. Sempre quella casa lavoro, Io dico sempre che il bolognese, come tutti quelli che vivono nelle grandi città e che sono abituati a casa lavoro, il resto della città la conoscono meno. Io su questo sono sicuro.
13: Certo.
12: Su questo.
13: Certo.
12: Però ecco, come dice un ascoltatore, il navigatore a Bologna, anche se a 1 chilometro da casa mia, lo uso perché c'è qualcuno che ha Va bene, c'è qualcuno che ha pensato bene in questi anni, va bene così, di okay, far partire okay, tanti okay, cantieri, ecco così.
13: Tanti
12: ecco,
13: cantieri, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Non mi addentrerei.
12: No, però fatemi salutare tutte le persone che anche oggi stanno lavorando nei cantieri, perché, perché io che mi faccio, come la Fra lo sa, 25 semafori al giorno andata e ritorno per venire qua in motorino, io li vedo sì, lavorare nei cantieri e sono certo che ci sia chi sta meglio di loro. Ok, poi ecco qui un saluto e un pensiero anche a loro, che non siano dimenticati, ecco, che siano trattati con la dignità di qualunque lavoratore, con la dignità con cui qualunque lavoratore deve essere trattato. Ok,
13: sono d'accordo.
12: Loro vivono in, anche in condizioni insomma che non
13: Estreme, sì. il grande caldo, il grande freddo e le intemperie, cioè quella cosa lì bisogna tenerne conto.
12: Poi chiedono a me: come fai senza macchina, si riesce?
13: Si vive meglio, anche tendenzialmente si vive meglio, no, se uno può evitarla, cioè se tu la puoi evitare, Leo, ma
12: io ho deciso di evitare, io ho deciso di evitarla, perché ho fatto un rapporto nella mia analisi molto dettagliata costi benefici.
13: Sì.
6: Dipende per cosa la usi la macchina, certo. Cioè per esempio io non potrei mai stare senza macchina, perché io ho un cane grande, certo, da trasportare, da portare dietro, io non potrei mai stare senza macchina.
12: Ma certo, quindi, infatti per te il tuo beneficio è molto più in alto rispetto al costo, esatto. Certo, io sono arrivato a un punto della vita in cui costi-benefici, ragazzi, la bilancia pendeva molto di più dalla parte dei costi.
13: Io, avendo un bimbo, quindi per forza di cose ho necessità di avere la macchina, diciamo che se vivessi a Bologna, dato che a San Giovanni utilizzo quello come mezzo di trasporto maggiore, continuerei a usare la bicicletta, perché è la cosa più pratica anche con un bimbo, però sì, la macchina bisogna fare anche quel tipo di calcolo che hai fatto te, giustamente, e capisci se ti conviene privartene o meno. Io faccio molta fatica, vorrei privarmene, ma faccio molta fatica per mille ragioni, purtroppo, però farei volentieri a meno.
12: Sicuramente non hai però quella necessità di utilizzarla sempre, e quando decidi di non utilizzarla non ti senti deprivato di qualcosa.
13: Assolutamente, certo, totalmente.
12: Quella è la discrimine, perché io, la generazione prima della nostra, secondo me, senza la macchina fa fatica a starci.
13: Sì, stavo proprio pensando a loro.
12: La sì, generazione prima della nostra ha vissuto con la macchina, cioè è un'estensione
13: totalmente
12: di sé.
13: Anche per fare, sì, anche per fare 100 metri, conosco tanti, sì, assolutamente. Noi fortunatamente abbiamo avuto la possibilità di insomma, anche scegliere una qualità della vita diversa e migliore per certi versi, come può essere appunto guidare un motorino, una bicicletta o un monopattino, o usare i mezzi di trasporto che per persone un po' più grandi di noi sono cose, attrezzi aberranti.
12: Vero,
13: per certi
12: vero,
13: versi,
12: vero. Forse abbiamo avuto anche meno soldi per comprare la macchina. Arriviamo sì, tra un attimo.
0: Quasi gol, presentato da
14: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
15: Parola di Riccardo Orsolini.
14: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
16: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
17: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
18: Et capè, u carot. De Stefania a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
0: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
19: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
20: A casa ancora Hernandez. Batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
0: Domani è sabato alle 20.30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
21: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
22: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
23: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
24: Sì, è di là sul divano.
23: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
24: E che fa? È uguale, no?
25: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
26: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
27: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
28: Ma dai, è immortale!
27: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
28: E dove sarebbe questa meraviglia?
27: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
28: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
29: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
30: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
31: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
32: Il pesto di Guglio nasce dalla dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
33: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
34: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
33: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
35: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
1: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Eh già, la seconda ora di Quasi Gol, continuiamo a parlarne con Leo Vicari, Francesca Bolognini di fronte a me e Giacomo Gelati del fatto che, come dice Repubblica, senza chiederlo a Google, dalla lavatrice a un uovo non sappiamo fare niente. Ciao Jack,
12: vero,
11: di nuovo.
12: Ciao ragazzi, ma certo. Ma guarda, è una grande verità e tra le altre cose fra 37 minuti la nostra fantastica lavatrice danese, con le scritte in danese, dovrebbe partire l'asciugatrice, sempre secondo Google, perché appunto è tutto scritto in danese, poi chissà dove va. Dovrebbe finire appunto, se non ci fosse stato Google probabilmente avremmo, non lo so, fatto esplodere un palazzo, non ho idea.
11: Ditemi cosa prende quello delle verdure di notte che ha messaggiato prima, vi prego, perché lo voglio anch'io, ci dice Ricky. Ecco, sì, noi creiamo.
12: Ah, è vero, non abbiamo capito niente di questa cosa, cioè se una tendenza, se è una cosa che fanno i giovani, non ho proprio capito niente.
11: Tendenzialmente direi che non è una cosa da giovani, credo. Io ricordo che all'inizio di Facebook 2008-2009, roba del genere, della mia iscrizione a Facebook, ogni mattina io avevo oggi che espressione di Vittorio Sgarbi 6. E quindi
12: sì,
11: e quindi tutti i giorni lui mi insultava, cioè io mi svegliavo e la prima cosa che guardavo era un insulto rivolto in teoria a me di Vittorio Sgarbi. Ecco, queste erano le cose. Mi ricordo,
12: mi mancava.
11: I giochini, mi ricordo cosa c'era, la Farm, un qualcosa del genere.
12: C'era la Farm, no, c'era quello della geografia, che io ho sempre avuto il debole per la geografia. Geo Challenge si chiamava, mi sa, che dovevi indovinare le bandiere, posizionare il geotag, cioè era un gioco divertente.
11: E poi
12: che
11: postavi
12: aveva
11: il tuo risultato, cioè, che era una delle cose più passivo-aggressive oggi, cioè che veramente. Esatto. Cioè io ne so più di te. C'è un mio amico che ha postato una volta il "in quanti posti del mondo sei stato",
12: Cioè, ah, terribile, sì sì, ho capito. Cioè, che è una gara
11: status sociale, guarda, classismo, oh, sì, veramente a go-go proprio, cioè,
12: avevo letto un articolo, non te l'ho mandato, ma adesso lo cerco e te lo giro, perché secondo me è un bellissimo argomento per quasi gol, anche per il futuro, che è un po' la tendenza di adesso c'è un po' questa tendenza fra le coppie ad andare sempre in viaggio, è una roba degli ultimi 5-6 anni in maniera proprio massiva, per cui le coppie hanno questa proprio sindrome del dover andare in viaggio necessariamente, sempre a tutti i costi, ogni per fare le foto e per gareggiare, una sorta di piccola gara, è una grande gara, e con dei risvolti psicologici drammatici. Questa cosa, perché poi quando stai fermo anche solo 2 mesi nello stesso posto, a casa, a lavorare, a condurre una vita un po' più sedentaria, vai fuori di testa,
11: tipo io da 3 anni, sì, esattamente,
12: esatto. Devi alzare l'asticella, spendere il triplo dei soldi e andare sulla luna quando inizieranno i viaggi spaziali. Io so di molti miei amici, forse qualcuno è anche all'ascolto, che potrebbero essere validissimi candidati per andare a fare i viaggi spaziali.
11: Ma prende, cioè, con lo streaming ascoltano quasi gol sulla luna? Oppure...
12: Senz'altro, abbiamo dei mezzi potentissimi e non vanno sottovalutati.
11: Io vi ricordo che cosa si cerca su Google, il ranking di domande mondiale è questo: qual è il mio indirizzo IP, che cosa guardare in TV, che ora è, come fare il nodo alla cravatta, che cos'è l'amore, bello, come si bacia, sì, come si disegna,
12: bello,
11: come fare uno screenshot sul Mac, che è la più pruriginosa, ti giuro, sì, perché devi fare uno screenshot,
12: sì. Ma guarda, che anche quella dell'IP, secondo me nasconde qualcosa di misterioso, soprattutto per il fatto che è in cima alla lista delle domande,
11: okay,
12: perché probabilmente qualcuno lo vuole nascondere per, sì, fare dei traffici illeciti,
11: esatto, oppure per guardare qualcosa,
12: quello
11: che guardava Fantozzi la notte, no?
12: Esatto,
11: oroscopone. Quanti giorni mancano a Natale? Anche questa, vabbè.
12: Bello.
11: E poi,
12: bello,
11: quello che un nostro ascoltatore, che mi era scritto già ieri, ma me lo scrive già oggi, però. Una delle più eccitanti e imbarazzanti al mondo è cercare, effettivamente, te l'ho tenuta per ultima, Jack, in realtà, sì, è al numero 5, dove mi trovo?
12: Dove mi trovo?
11: Sì, al quinto posto delle più cercate su Google. Dove mi trovo?
12: È una domanda complicatissima. È metafisica anche.
11: È vero, è soprattutto metafisica.
12: È soprattutto metafisica. No, di recente avevo letto una domanda molto sciocca che dopo mi ha incuriosito. Perché la gente viene sepolta in orizzontale e non in verticale? Perché si guadagnerebbe più spazio mettere la gente in verticale. Non so perché, ma allora mi sono incammellato in questo interrogativo.
11: Oddio, sì. Cioè, è un po' più dura fare la buca.
12: È un po' più dura fare la buca, cioè, sì, sì, però fondamentalmente è una ragione di spazio. È proprio più conveniente.
11: Conveniente in che senso? Conveniente, cioè, di quale convenienza si sta parlando?
12: Ma non lo so, però è un grande interrogativo. Questa è una delle domande che ho letto di recente qua e là, scartabellando l'internet.
11: A 20 anni ti fai la Francia in moto, non c'era Google ma mappe giganti e vocabolario. A Cannes, bello, trovi un canadese, il concierge francese con la ragazza di Bologna, e io che sapevo il francese ma mi vergognavo, e un po' meno l'inglese, è partita una nottata di Babele con cacofonia italo-anglo-francese, contratti di dialetto, che è stata una meraviglia, e aggiunge la nostra ascoltatrice, e ci siamo capiti benissimo, e su quello
12: certo.
11: No, è
12: meraviglioso,
11: sì, benissimo.
12: Ma sì, ma poi fa parte del concetto del viaggiare, di doversi un po' arrangiare, è avventuroso e divertente, bellissimo racconto comunque. E, Un'altra volta vi racconterò magari in fascia protetta un racconto di, cioè, di
11: in fascia non protetta, tu dici,
12: esatto, sì esatto. No, un racconto dei miei genitori, che anche loro da cinni erano molto avventurosi, che si sono fatti da Bologna a Marrakesh in macchina, dato che insomma andava un po' di moda andare in Marocco con la macchina negli anni 80, e poi in una serata particolarmente complicata di insomma, ve lo racconterò più avanti. Però mio padre si è lasciato andare in un racconto pesissimo con dei berberi in mezzo al deserto su Franco Battiato. Questa è la cosa che è riuscito a farsi capire parlando di Franco Battiato, quindi per dirvi quanto era sul pezzo,
11: che è comunque un argomento cosmopolita. Franco Battiato,
12: cosmopolita, internazionale, no infatti cioè era veramente molto sul pezzo.
11: Allora Jack, andiamo un attimo allo sport negli ultimi 4 minuti che ci separano dal nostro saluto. È il caso di parlare di Fortitudo in questi giorni, oppure possiamo anche, no davvero, oppure possiamo anche, cioè cazzo, cioè, no veramente, voi il Carlino tutti i giorni dovete parlare, no? Cioè io
12: sì ma con anche la riserva che sì, se dobbiamo scaldare sempre la solita minestra non ne vale la pena, quindi ogni tanto facciamo dei pezzi anche più piccoli, ma giusto vi richiamo. No, sono giorni un po' complicati, insomma sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo, e si sta esasperando una situazione che secondo me non fa bene in questo momento in vista del futuro, perché insomma in questo preciso momento, cioè il futuro, non voglio fare il catastrofista, ma è più incerto che mai, nel senso che bisogna rifondare tantissimi aspetti proprio della società, tantissimi aspetti dirigenziali, successivamente la squadra, cioè quindi in questo momento è una pagina bianca alla Fortitudo, e pertanto le cose che stanno accadendo in questi giorni mi fanno un po' preoccupare proprio per una gestione anche comunicativa di quello che sta avvenendo all'interno, mi fanno un po' preoccupare sul futuro. Poi ovviamente sono pronto a rimangiarmi tutto e sono alla finestra a guardare con fiducia agli sviluppi del futuro, però diciamo è stata un'annata complicata sotto tanti punti di vista e magnifica sotto altri, un po' meno, ma sotto altri è stata magnifica. E l'ultimo periodo è abbastanza complicato, perché stanno venendo fuori delle magagne interne che secondo me in questa fase qua, appunto, che è la fase della pagina bianca, non stanno facendo bene. Quindi
11: la mia preoccupazione è quella di rendere chiaro, probabilmente anche pubblico, il più possibile, e fare in modo di ripartire, perché c'è tutto il tempo, c'è tutto il tempo, fare in modo di ripartire quando comincerà la campagna abbonamenti, il campionato e così via. Quindi diciamo da fine agosto, inizio settembre, per poi la prima palla 2 a ottobre, di partire belli, compatti con la propria gente, cioè sfaldi tutto quello che volete, per poi fare del kintsugi, no? Per come fanno i giapponesi, l'arte di rincollare le cose con l'oro, praticamente. Bravo, e renderle bellissimo. Anche magari belle, no? Ecco, però che la Fortitudo tenga sempre. Come la foto della famiglia o la foto del presidente della Repubblica dietro alla scrivania,
12: certo, sì.
11: L'idea che non si deve sfaldare il proprio pubblico.
12: Sì, io guarda, su questa cosa qua ogni volta che metto mano a un articolo sulla Fortitudo ci pesto molto, ma perché prima di fare il giornalista sono stato tifoso, proprio presente nella curva, e lo sono ancora, ma lo dico senza vergogna e con la massima professionalità, nel senso che se devo parlare male della Fortitudo ne parlo male in termini sportivi, ovviamente, però quello lì è un asset, proprio nel senso proprio economico del termine, è una cosa che se la si toglie dalla società si sfalda un po' tutto, ed è un valore fondamentale quello del pubblico per la Fortitudo, quindi non, va veramente trattato con i guanti, va coccolato e rispettato, proprio perché
11: rispettato. rispettato.
12: Bisogna guardare anche la storia recente degli ultimi 20 anni, 21, 22, quelli che sono, quanto tempo si è passato lontani dalla Serie A, che può voler dire, può anche non voler dire niente, perché comunque la gente c'è stata. E quando vedo che c'è ogni anno il record di abbonamenti, il record di pubblico, tutte queste cose qua, io sono felicissimo di questa notizia, ma ho sempre il timore che si possa rompere il giochino da un momento all'altro, proprio perché quando ci sono queste magagne interne, ho paura che poi la gente si stufi, e sarebbe veramente un grosso peccato, al di là della serie, al di là che si vinca o che si perda, che fa proprio parte appunto dello spirito della Fortitudo, che può piacere a tanti e non piacere a tanti altri.
11: Buon Copenaghen, Jack, ci sentiamo, ci sentiamo settimana prossima, che ci racconti anche dove andranno le altre DB settimana prossima, perché c'è un appuntamento in centro a Bologna,
12: ragazzi,
11: se non sbaglio, no?
12: Incredibile.
11: Settimana prossima. Ciao.
12: Non vedo l'ora.
11: Ciao.
12: Ciao ragazzi, buon lavoro.
11: Arrivo tra poco con voi e Luca Bortolotti.
0: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
13: Batte profondo vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di vaglio, che adesso si ferma in seconda.
14: A casa ancora Hernandez. Batte dopo letta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan dopo letta. 4-0 Unipol.
0: Domani è sabato alle 20.30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
15: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
16: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
17: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione.

0: trovate a Bologna. È Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
1: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano, Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
5: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
6: Dimmi.
5: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
6: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
5: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
6: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
5: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: 15:24, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, 366-402-4022. Saluto Leo Bosello che è venuto anche qua in studio. Vediamo dopo anche se ha voglia di fare due chiacchiere con noi. Sicuramente ne ha, mi auguro almeno, ne ha voglia Luca Bortolotti di Repubblica con noi. Un quarto d'orina breve ma intenso. Ciao Lu, come stai?
10: Ciao, bene, ben trovati. Adesso vediamo, perché non mi hai detto di cosa parliamo, quindi vediamo se ne avrò voglia. Adesso vediamo.
9: Allora Luca, se io ti dico di cosa parliamo, tu ti prepari e mi svernici, cioè poi ne sai di più di me, quindi no, quindi preferisco coglierti alla sprovvista, tipo adesso ti chiediamo di denudarti da un punto di vista intellettuale, dirci anche tu che cosa una volta hai cercato magari su Google dicendo: ma sono proprio pigro a cercare una roba del genere, oppure ho cercato proprio una cosa imbarazzante. Ecco, cioè ci vuoi raccontare di una tua ricerca su di un qualcosa che hai googolato? Già il termine, insomma, di per sé abbastanza imbarazzante.
10: Vabbè, preso ispirazione mi è stato un articolo di ieri, che ormai googoliamo qualsiasi cosa.
9: Esatto, Repubblica ieri ne ha parlato.
10: Esatto. Chissà quante volte hanno usato Google peraltro per scrivere quell'articolo. Sarebbe curioso fare il meta articolo su quanto è stato utilizzato Google durante la stesura del pezzo.
9: Se uno volesse essere maligno, potrebbe anche dire: perché qualcuno ha scritto quell'articolo? Cioè non l'ha fatto l'intelligenza artificiale. Ma non siamo maligni, nessuno è maligno qua.
10: Non esageriamo adesso, dai.
9: No, è un gran pezzo.
10: Però pensi che qualcuno lo faccia, anzi sicuramente qualcuno lo fa.
9: Allora, sui giornali cartacei no. Ogni tanto sull'online.
10: Per fortuna non è ancora così, cioè per me si riesce ancora un po' a capire, quantomeno intuire.
9: Sì, Lu, che scrivi e leggi tutti i giorni, qualcuno che così presa la sprovvista magari no,
10: È vero. E come vedi, sto eludendo la domanda.
9: Sei bravissimo. Io sono anni che ti vorrei tronista a quasi gol, perché hai dei tempi radioponici fantastici.

0: Allora, vuoi, no, vuoi un suggerimento? Sì. Vuoi un,
1: cioè... un suggerimento, però guarda, sì, in realtà questa roba dell'impigrimento c'è tanto, non so, lo vedo di base, non so se vale anche per la domanda anche Google Maps, ma sì, quante, sì, volte, sì. Quante volte mi capita forse a base giornaliera di andare a cercare la strada più veloce per una via che so benissimo dov'è, perché magari faccio 50 volte alla settimana, ma ogni tanto magari se prendo questa strada qui vediamo che potrei risparmiare forse 20 metri o semplicemente sì, solo per essere sicuro di quello che già so, a volte ammetto
0: io lo trovo invece... interessantissimo questo, l'abuso di Google Maps, guardate ragazzi che è una delle cose, cioè non ce l'ha solo Luca Bortolotti e infatti io prendo un po' in giro chi usa sempre il navigatore, che come può prendermi in giro chi vede me fare altre cose. Prima ci ha scritto un ascoltatore che usa Google Maps per i cantieri. È cambiato il tuo uso in questi ultimi anni?
1: Io per i cantieri sì, non so perché vedo che quantomeno i cantieri di Bologna non ci sta dietro neanche Google Maps, perché spesso poi sembrano le strade che sono chiuse, viceversa. I lavori dei cantieri qui a Bologna vanno più veloci nei cambiamenti di Google Maps, che a volte lo vedo non è molto preciso su quello. Forse okay. Waze sui cantieri potrebbe essere più sul pezzo. Detto questo, sì, sicuramente è un impigrimento che riguarda tanti di noi, appunto, come dicevo, magari veramente cercando una strada del centro di Bologna che so perfettamente dov'è, però magari una controllatina se la do come se si fosse spostata e mi sembrerebbe molto strano fare cose che pure ho fatto a suo tempo, cioè fare un giro, andare magari in vacanza in macchina con un'enorme cartina stradale cartacea, entrare in una città straniera sconosciuta con solo una cartina cartacea, che ora mi sembrerebbe una cosa da pazzi da fare, cioè, sarei sicuro di perdere, no, andrei in paranoia dopo un secondo, ma in realtà è una cosa che ho fatto.
0: Non sapremmo più leggere la cartina, è vero, perché a quel punto la cartina mica ci dice che strada fare, la cartina ci dice come è fatto quel posto.
1: Sicuramente non ti dice dove è il cantiere.
0: Quello senz'altro, ecco. No, certo che vedere uno che gira con la cartina oggi sembra un allocco quasi, no? Ah, guarda quello che ha la cartina. Magari una gran cartola, sì. Invece.
1: Lo ecco. Indichi come quel tizio strano da cui tenere lontani i bambini.
0: Sì, esatto, oppure quello da fregare, no? Guarda!
1: Esatto, sì.
0: L'ascoltatore usa Google Maps per evitare cantieri o per cercare dove sono per poi andarli a guardare, dice questo ascoltatore. Anche quello, insomma.
1: Sì, sa, beh, su quello diciamo che anche se giri a caso per Bologna, prima o poi ogni 5 minuti non passeranno 5 minuti di passeggiata senza imbattersi in un cantiere, quindi se la passione è quella, insomma, c'è ampio modo per soddisfarla.
0: Ieri lui ho visto un sacco di fan dei Metallica che hanno attraversato dalla chiusa di via della Grada, hanno attraversato i viali e avevano tutti il telefono davanti, seguendo ovviamente la strada che li portava allo stadio, ma sono tutti andati dritti per via Sabotino, ad esempio, non hanno fatto via Andrea Costa, quando per me era ovvio che per andare a piedi allo stadio non ti fai Sabotino, non arrivi alla Certosa e fai via Andrea Costa. Però...
1: lo fai perché Google si dice che sarà il percorso più breve, perché forse esatto. Risparmierai quei 20 metri rispetto ad andare dritto via Andrea Costa, che sarebbe senza pensarci la cosa più logica da fare, la cosa che ti indicherebbe chiedere l'informazione per strada, ti direbbe, beh, facile, fai Andrea Costa, vai sempre dritto e
0: esatto,
1: lo stadio.
0: Esatto. Lui, com'è stato allo stadio ieri? Visto che abbiamo parlato prima anche con Carlo Calicetti, che questa sera sarà in Piazza della Pace con Sabrina Orlandi, con Riccardo Brizzi, e parleranno appunto del centenario dello stadio. Ieri tu sei andato a vedere i Metallica, c'erano quasi 50.000 persone a vedere i Metallica, com'è stato?
1: Bello. 47.000 spettatori, è arrivato poco fa il comunicato ufficiale, che ti dico, è sempre curioso perché non... sono anni che non capiamo bene quant'è la capienza del Dallara, perché ogni tanto c'è un soldato 29, ogni tanto 30, ogni tanto 32.
0: Ah, dipende, quante, dipende come fanno il palco anche delle volte, no?
1: Io intendevo per il calcio, già non lo sappiamo nel calcio, ogni settimana c'è un tutto esaurito, ogni anno ci sono tutte esaurite numeri diversi, quindi non è ancora ben chiaro questo. Figurati se nel caso dei concerti, in cui appunto tanto dipende dal palco. È infatti, a quanto pare, ed è strano perché in genere i concerti è sempre una battaglia scoprire e sapere il dato ufficiale dei presenti, quindi si va più delle volte molto a spanne.
0: Colpo d'occhio, però, com'era ieri?
1: Stavolta c'è un dato ufficiale, 47.000, il numero più alto di spettatori per un concerto a Dallara di sempre, perché c'era questo palco per me interessante. Diciamo che magari uno che ha seguito Metallica in questi anni non è una novità, perché l'hanno fatto per diversi tour questo assetto, e mi pare di avessero fatto più in piccolo anche quando suonarono all'Unipol Arena. L'abbiamo visto all'Unipol Arena con i Radiohead, cioè il palco in mezzo, il palco circolare in mezzo, in questo caso allo stadio, praticamente prendendo quello che sarebbe gli cerchi di centrocampo, e in modo che più o meno da tutte le tribune fossero abbastanza vicini, visibili, rispetto a mettere il palco come di prassi dalla parte di una curva, e hanno anche fatto la scelta, fortunatamente direi, di tenere la parte del prato di non si parla, cioè era un concerto andato sold out un anno fa, però guardando dall'alto il prato c'era ovviamente tanta gente attorno a questo palco circolare, però diciamo sotto, nella zona sotto le curve era vuoto perché si è fatta la scelta di non si fare troppo, per rendere più umana,
0: sì, come umano lei, sì, va bene,
1: poi ti devo dire, non so, dalle curve era in tribuna, si vedeva molto bene anche queste torri alte, cioè una scenografia bella, non troppo impattante, non tanto, perché a volte vedi delle mega scenografie che però ti tolgono attenzione dalla musica, cioè diventa il concerto, diventa un sottofondo sonoro di uno show quasi cinematografico. Sì. Invece, bel palco, queste belle torrette ben visibili, però che non distoglievano l'attenzione dalla musica. Comunque il concerto suonato molto bene, con qualche imperfezione qua e là, ma anche quello è il bello della musica dal vivo, perché se dal vivo ci sta che ogni tanto anche uno che suona da 50 anni sbagli una nota o sbagli un verso della canzone, ma ti riporta un po' di senso di umanità, no? Anche nella funzione del concerto. Ti dicevo, dalle curve non lo so se questo fattore, che il campo fosse stato lasciato largo, quindi mezzo vuoto proprio nella parte sotto la curva, non so, magari dava un brutto effetto avere davanti a sé già il palco un po' lontano e davanti a sé una distesa vuota, non lo so, però questo magari se qualcuno, qualche ascoltatore
0: ma è come la partita
1: concentrato sulla locura, però magari hai il pubblico comunque là sotto, già il fatto che il palco è lontano ma hai davanti le persone, per me ti dà un effetto diverso che avere sotto di te una parte di prato completamente vuoto. Non so cosa sia esattamente il materiale usato per ricoprire l'erba.
0: Si fa dare ancora del tu comunque lo stadio Dallara, dai, insomma,
1: cioè, per me vedere anche i concerti lì, anche perché un punto che non c'è mai stato, noi magari lo diamo per scontato, siamo abituati, magari però uno che non c'è mai stato, comunque allo stadio comunque ti vedi il concerto con il detonatore di maratona e vedevi San Luca, qualcuno poteva vedere San Luca perché è iniziato alle 8:30 e c'era ancora il sole, quindi rispetto a tanti altri stadi italiani, per vedere una musica, uno che non mette, magari non viene a vedere il calcio, quindi non c'è mai entrato, per me era, ha avuto una bella impressione, ecco, considerando che c'era a orecchio tanti stranieri ieri per questo concerto.
0: Qual è il tuo luogo preferito per il concerto? Il posto grande, lo stadio, all'aperto, al chiuso, il club?
1: Ma guarda, ti direi il sé per sé forse è il club, nel senso che è il luogo in cui ti senti un po' più connesso al gruppo, alla musica, anche a prescindere anch'io. Anche a prescindere da quanto conosci quel gruppo, nel senso, se vai in un club che conosci una canzone o due, comunque sai più o meno che genere fanno, ma non hai ascoltato troppo, però ti senti comunque coinvolto in una mega struttura. Per me devi conoscere molto bene il gruppo, deve piacerti
0: oppure, sì, è un ottimo discrimine questa, sì, sì,
1: poi dipende anche un po' come cosa vai cercando dall'esperienza live, cioè se più appunto il coinvolgimento emotivo, andare a cantare, andare a essere in mezzo a una folla, spintonarti, oppure semplicemente andare a ad ascoltare la musica, come poi dipende anche dal tipo di concerto, c'è concerto che si adatta più alla situazione da vivere,
2: sì,
1: da sudare.
2: Quella hai ragione, Luca, però credo anche che siamo anche noi a un certo punto che impariamo a conoscerci, cioè certo. Sappiamo cosa preferiamo, cioè ci adeguiamo, però sappiamo se preferiamo una cosa o l'altra. Al volo mi dici a giugno una cosa da fare a Bologna musicale, se ce la vuoi segnalare?
1: Una cosa fare musica. Io vado, la prima che mi viene in mente, perché forse la prossima che ho nel mio calendario, vado a vedere con curiosità a Sequoia il 16, se non sbaglio, 16 giugno, il NICAP, questo gruppo hip hop fondamentalmente irlandese, molto fighi per me, che ovviamente non è il mio genere, però mi piacciono, hanno un bel tiro e sono curioso di vederli dal vivo e come funzionano dal vivo.
2: Grazie Lu, bello sentirti sempre. Grazie, ti leggiamo su Repubblica, Luca Bortolotti, ciao.
1: Grazie, ciao.
2: Ciao, arrivo subito con voi Ale De Giuseppe.
3: Lega Basket Serie A semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
4: Morgan Ferrari fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo e prende, schiaccia Momo Diouf. Edwards chiama se Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards palleggio, arresto, tiro, canestro, ancora canestro per Carson Edwards, partita sontuosa del serpente. Messa di Edwards, scambio con Diouf, ancora Edwards, bella palla per Smailagic che va a schiacciare, ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora da Hackett, Cole stoppato da Hackett. Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione, Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro, Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla, Carson Edwards! Hackett, supera la metà campo, si va da Jallob, lo sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi! E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno. Morgan in palleggio, cade Diarra, tutto buono per gli arbitri. Morgan scambia con Niang, giocatore con Niang che riceve, alza la parabola per Diarra che schiaccia.
3: Questa sera alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
5: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
3: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Es esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
13: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
12: E cosa fanno? Magie?
13: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
12: Funziona! Incredibile!
13: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
12: Per info emilianamacchineufficio.com.
14: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
15: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
14: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
15: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
16: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
17: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
16: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
18: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: 15:44, Leo Vicari ancora, quasi gol. Ciao voi al 366-402-4022. Stiamo parlando di Google Maps, di cosa andiamo a cercare per pigrizia, indolenza, perché abbiamo la bolla al naso, perché stiamo sul divano con i piedi all'aria. Era qua l'altro pomeriggio chi?
21: Google Maps.
2: Ah, Google Maps era
21: la macchinina.
2: Ah, veramente? Ecco, chissà se è un'esperienza che ha mai provato. Alessio De Giuseppe con noi. Ciao Ale, come stai?
22: Era sempre il mio sogno essere fotografato dalla macchinina di Google Maps, cioè trovarmi, cioè, oppure sai cos'era bello? Quando la vedevi, dopo andavi a vedere l'aggiornamento di Maps e speravi di trovarti su Street View. Ma avevo, cioè, oggettivamente un sogno incredibile.
2: Street View, Street, no, avevo capito Strip. No, Street, Street. No, sì, no, sì, sì, sì, no.
22: Ci saranno altre telecamere che
2: sì,
22: fanno Street View.
2: Sì,
22: penso,
2: sì. No? Esatto. Il mio sogno invece Ale era incontrare almeno una volta a Bologna il camper di Stranamore, che che tu non conosci, la Fra un po'
22: ho i ricordi un po' offuscati, però ho capito. Sì, oppure
2: esisteva veramente?
22: Sempre di quei tempi là c'erano la flotta di Overland, penso, no? Quei mega SUV che andavano in giro per il mondo, mi ricordo.
2: Questo non lo conosco. Io mi fermavo veramente al programma della domenica sera.
22: Avventura. Siamo su Mediaset, non so se è Strano Amore Mediaset, però siamo sempre
2: Sì, Strano Amore era Canale 5, certo. Era Alberto Castagna, Canale 5, dove andò anche Carlo Nervo.
22: Pensa a te.
2: Carlo Nervo con Olivieri, che disse sì, lui attraverso un momento un po' così, e la domenica lo vedemmo a Strano Amore. Perché perché la moglie, cioè la ragazza l'aveva lasciato.
22: Com'era il format di Strano Amore al volo?
2: Tu andavi lì e ti raccontavi la tua storia. Noi siamo stati insieme 2 anni, è stato bellissimo. Poi a un certo punto, un giorno abbiamo litigato, poi lei è andata via, io non l'ho inseguita e così via. E adesso vorrei farle capire quanto io ci tengo.
22: Quindi era per riconquistare gli amori.
2: Era per riconquistare. Allora cosa succedeva? Che arrivava questa specie di un antesignano di C'è posta per te, praticamente.
22: Oppure il contrario di Temptation Island.
2: Sì, esatto, però
22: cioè, completamente il contrario.
2: Con la differenza però che a Temptation Island stai 21 giorni in quest'isola della perdizione, praticamente, cui fanno di tutto per metterti alla prova. E forse qualcuno non vede l'ora neanche. Lì invece c'era il bello della situazione, perché c'erano i belli che facevano i postini, no? Che andavano lì, certo. E dicevano: "Ma tu sei XY?" E quindi c'era sta gente che veniva presa dal parrucchiere, sotto casa, all'edicola. Sì, cosa volete da me? Ti devo far vedere una cosa. E quindi entravano nel camper, mettevano dentro la videocassetta e partiva il videomessaggio strappalacrime, praticamente, no? E poi andavano in studio, vediamo se ha accettato l'invito. Quindi una specie di, esatto, di Maria,
22: diciamo,
2: di Filippi.
22: Il fine è diverso. Di Temptation Island, il fine è mettere alla prova la relazione.
2: Temptation Island, il fine è fare casino. Sì, il fine è fare casino, esatto. Ecco, chissà se lo andrei a cercare un giorno su Google, Strano Amore. Ma cosa cerchi su Google, tu, Ale, di imbarazzante? Se ne vuoi raccontare una.
22: Ma guarda, allora premetto che vivo su Google Maps. Per me Google Maps, cioè io onestamente non so come la generazione prima della nostra, perché poi lo usiamo tutti a qualsiasi età adesso Google Maps, potesse veramente, uso un termine forte, campare senza Google Maps,
2: sì.
22: Perché cioè, è qualcosa di, cioè, è troppo funzionale. Cioè, per me anche i dinosauri dovevano usare Google Maps, cioè era qualcosa di impossibile. Dai ragazzi, non raccontiamoci che, cioè, io sono, ne capisco i racconti romantici delle cartine e tutto, ma quanto tempo si perdeva, cioè quanto tempo si perdeva, era impossibile. Dai, onestamente era impossibile, per cui adesso quello lo uso almeno, non so, un'ora al giorno di Google Maps probabilmente la utilizzo. E no, su Google in realtà vabbè, sicuramente tantissimo per lavoro. Per esempio adesso sto un po' studiando per i mondiali, è inevitabile che la googlata dei convocati della Tunisia, il listone dei convocati di Curaçao è inevitabile, così come poi noi addetti alla comunicazione sportiva attingiamo, ma anche mettiamo cose su Google, quindi diciamo che i passaggi formali sono abbastanza inevitabili. Tra le cose più strane, sicuramente il provare ad avere delle scorciatoie sui ciappini in casa, cosa che io sono totalmente negato.
2: Fammi un esempio di totalmente negato.
22: No, vecchio, cioè se c'è un problema alla lavastoviglie, alla lavatrice è
2: no,
22: un disastro.
2: Aspetta,
22: cioè,
2: la lavastoviglie, la lavatrice ci sta, ragazzi. No, esatto. Cioè, ma ci puoi mettere le mani, lì.
22: La
2: cioè,
22: tapparella che si inceppa, ecco, non lo so, il battiscopa che si scolla un attimo. Cioè, sono cose veramente basiche.
2: Abbiamo
22: cioè,
2: parlato prima,
22: lavandino.
2: Lo sciacquone?
22: Lo sciacquone, ma io dico, come dico che questa nuova generazione, sai che io sono sempre molto oggettivo in questo senso, come la nuova generazione è bravissima a utilizzare Google Maps e quant'altro, che posso arrivare veramente a piedi dall'altra parte del mondo, allo stesso modo io non ho idea, ma niente, non ho idea di alcuni principi tipo la moca, non ho veramente idea
0: piace questo,
22: di come possano funzionare quegli aggeggi lì che io do per scontato,
0: certo.
22: Internamente, cioè io so che mio padre, ma non mio padre in quanto boomer, mio padre in quanto con una certa cultura manuale, sa dove cominciare, ma io non ho neanche, ma non mi ci metto neanche a svitare.
0: Perfetto.
22: Capito?
0: Cioè
22: la macchina
0: e il motore borbotta, non apri il cofano. Perché intanto non...
22: No, chiamo il mio amico Beppe che mi dice sì, stai tranquillo, oppure vieni, portala qui. Ma è un limite, lo riconosco, però...
0: È un limite, però noi siamo anche fatti di limiti e di confini, Poi certo. Possiamo spostare, no, questo seriamente, poi possiamo spostare i nostri paletti un po' più in là, però Ale ne sa a pacchi di certe cose. Se Ale vedesse il caffè che viene su dalla moca e dopo 10 minuti sapesse tutto della moca, mi preoccuperebbe Ale a quel punto, no?
22: Certo.
0: Cioè, non è che dobbiamo essere a livello su tutte le cose che ci capitano, se no saremmo anche tutti uguali, no?
22: Invece... Ho il bauletto dello scooter, no? Che mi si apre un po' difettoso il bauletto,
0: anche
22: dove si mette il casco, e io dico sempre a papà cambialo, niente, lui ogni volta trova un sistema diverso per comunque renderlo chiudibile, ed è un sistema diverso ogni volta, io dico ma cambialo completamente, no, ma non è un discorso di, secondo me, necessaria come tirchiaggine, ecco, è proprio che è di principio le cose come si possono rompere così si possono sistemare. Questo, secondo me, della nostra generazione è un limite, perché siamo tanto così più facilmente abituati a sostituirla piuttosto che ripararla.
0: Verissimo.
22: Che non ci mettiamo neanche.
0: Nel 2005 un mio amico sporcò le Air Max, non sapeva fare la lavatrice, comprò un altro paio di Air Max
22: nel 2005. Figurati oggi,
0: esatto. Siete d'accordo? Da qualche messaggio che dire googolare sia terribile? Lo dici spesso, Ale, googolare? È accettabile, accettato?
22: È cacofonicamente brutto, ma è efficace. Cioè, c'è poco da dire. Usare il motore di ricerca a mio interesse è troppo lungo.
0: Noto motore di ricerca utilizzato nella maggior parte del mondo, sì, è un po' troppo lungo.
22: Cerca su Google, magari non usarlo come verbo direttamente, però sì.
0: Questo l'abbiamo preso però dall'inglese, che verbizzano tutto.
22: Certo.
0: Ma alla fine di qualunque cosa va bene, o il tu davanti.
22: Non sono un catastrofico in questo senso. Cioè, se una cosa rende più facile la vita, cioè, se la rende più facile l'esposizione, la comprensione.
0: Vero,
22: anche
0: se la rende più facile, il problema è se la rende più snob.
22: Cioè, in questo caso secondo me non
0: anche
22: è
0: per
22: snob.
0: Me no, anche per me, sì, sono d'accordo. Googolare secondo me ci sta, anzi, abbastanza,
22: cioè,
0: terra-terra.
22: Fare
0: googolare.
22: La call, come ti dico io, come quella che sto per avere, secondo me è quello un po' più snob. Avere una call alle 4, quello secondo me è un po' più snob. Poi capisco che renda l'idea, perché è la riunione telematica in video, però la vedo un po' più alta come, la vedo un po' più alto come termine.
0: Vero. Anzi, c'è anche bisogno che certi termini vengano spiegati e resi molto più comuni. Ad esempio, ti ricordi i primi anni in cui si parlava di mobbing?
22: Sì.
0: Io c'ho Macca che fa sempre confusione tra mobbing e stalking. Cioè, capisci? Cioè, perché? Perché è stato dato troppo per scontato che cosa fosse uno e cosa fosse l'altro.
22: Molto vero, certo. Sì, ma poi posso dire anche l'inglesismo del caso specifico in questo caso, non è così di frequente uso. Google lo usiamo tutti ormai, il verbo da cui nasce mobbing
0: lo utilizziamo. Vocali, guarda quanti messaggi.
1: Ciao a tutti, sono Giovanni. Io ho dei ricordi bellissimi delle trasmissioni in studio insieme di Vicari con Di Giuseppe, con i commenti su Temptation Island. Secondo me lì eravate arrivati a dei livelli di audience inenarrabili.
0: L'abbiamo fatto
22: fatto anche quello, abbiamo fatto anche quello. Io credo che un bravo giornalista non deve avere la spocchia nel dire ah no, di quell'argomento non tratto perché secondo me è troppo sempliciotto, eccetera. Cioè un bravo giornalista deve prendere atto di quello che interessa alla gente, e se Temptation Island interessa, il giornalista è tenuto quantomeno a cercare di approfondire quell'argomento. Non dico essere interessato, perché non è detto, però cioè capire il perché interessa la gente, ecco.
2: Io trovo anche che un bravo giornalista, se va ad avere rapporti con le persone quotidiani come li abbiamo noi, perché se io e te li abbiamo quotidiani, certo, comunque nei nostri, pur nella nostra differenza di ruoli e di emittenti, non deve avere assolutamente paura ad esporre anche una parte di se stesso.
22: Sono d'accordo, perché comunque è un volersi scoprire, dimostrare anche
2: che
22: la
2: puoi
22: propria
2: fidarti
22: persona
2: di me.
22: Nei...
2: Cioè, ma che, certo, che puoi non pensarla, certo, come me, ma puoi fidarti di me che non ti frego io. Ecco,
22: assolutamente.
2: Cioè, questo è il patto che ho instaurato 1810 puntate fa. Che, sì, sì, sì. Che lo finirò quando finirò di...
22: Ah, le stai contando tipo Beautiful?
2: Io le conto come sentieri, sì, esatto.
22: Davvero?
2: Beautiful come sentieri, insomma.
22: Ma tra l'altro, a proposito di... cioè io sto scoprendo che sta andando avanti 10 minuti al giorno. Una cosa incredibile.
2: Beautiful?
22: Sì.
2: Certo, certo. Poi, avanti è un concetto... relativo, ecco, insomma, cioè, sembra che succedano più o meno sempre le stesse cose, però sì, c'è.
22: Sì, mi hanno spiegato le mie zie un po' davanti d'età che se tu comunque vedi una puntata, inizi a vederlo tra un mese e vedi tre puntate di fila, comunque la capisci la storia.
2: Sì, perché te la spiegano ogni volta, sì, sì, sì, nei dialoghi spiegano ogni volta. Mamma mia, se avete ragione, dice Claudio, in effetti noi boomer difficilmente cambiamo le cose, ripariamo e dirò di più, spesso mi capita che la ripariamo riparazione duri ben di più su ciò che era l'originale poi rotto. Bella questa.
22: Sì, sì, assolutamente, ma sai quante volte io ti porto veramente gli esempi in casa mia, perché in questo senso sono quotidiani. Anche mia mamma mi dice: stai lì, vedi come, come risolve tuo papà. Ma io sono lì, ma sai quanto tempo perdo? Io dico: mamma, ma sai quante cose faccio in quel tempo in cui semplicemente guardo e
2: sì. Non si rende conto.
22: Sì, ma
2: sì,
22: se c'è da fare un lavoro meccanico, non sto facendo, non voglio farlo spocchioso,
2: ci mancherebbe.
22: Cioè, se tu mi dici porta giù 100 sedie dalla casa alla cantina,
2: lo fai.
22: Molto semplice, certo, lo faccio, cioè senza dire niente, certo, lo faccio. Però se c'è da lì da capire come,
2: ragazzi, un'applicazione tecnica, un'applicazione,
22: il mobiletto di, certo, IKEA. Cioè, in questo senso, mia sorella, che non è, voglio dire, è più piccola di me, è bravissima. È proprio questione di essere portati. Io il mobiletto di IKEA non mi ci metto niente, cioè, è difficile. Non,
2: è difficile, ecco, per io, me, invece, per me. Io invece li faccio parte già dei boomer. Cioè, io il mobile dell'IKEA, se mi chiami a me per dire mi dai una mano, mi esalta. È capitato due volte.
22: Ma io sono scarso manualmente, Leo.
2: Lo so, però è una sfida a quel punto mia. Cioè,
22: certo,
2: dal momento che siamo,
22: capisco,
2: io, il mobile e le istruzioni, io una volta ho detto alla mia amica: io vengo, ma tu te ne vai. Cioè, siamo
22: anche
2: io contro di lui. Siamo io contro di lui. Sì, sì, certo.
22: No, ma poi per dirti, cioè, sulla cucina invece mi diverto. Ecco, per esempio, se qualcuno si mette di fianco a me in cucina, gli dico: no, questo è territorio mio, non venire,
2: esatto,
22: a rompere le palle, capito?
2: Okay,
22: cioè,
2: sì.
22: Sono un po' più donna. No, non si può dire queste cose.
2: No,
22: adesso,
2: ma ci siamo
22: però
2: capiti, dai, sei più donna di un tempo, dai, diciamo così. Ecco, donna di un tempo.
22: Esatto,
2: ti saluta,
22: esatto,
2: Matte Negri, che dice: sei un grande, soprattutto perché hai avuto il coraggio di fare trasmissioni con me.
22: Sì, sì, ma le ho fatte con tutti a Nettuno Bologna. No, scherzo,
2: detta,
22: però è
2: detta
22: stato...
2: così, allora,
22: sì, per quello faceva ridere.
2: E vedete dove è arrivato, quindi, sì, dopo averle fatte con tutti. Ale, ti abbraccio, buona call, che hai una call tra 40 secondi.
22: Cioè, sì, no, vabbè, nessun problema, è che dobbiamo andare al mondiale, per cui c'è un po'
2: quando
22: da organizzare.
2: Parti?
22: Lunedì per Città del Messico, quindi sono impellenti come scadenze.
2: Non vediamo l'ora di vederti. Ciao Ale.
22: Grazie.
2: A presto.
22: Ciao, Leo,
2: ciao,
22: ciao a tutti,
2: grazie.
22: Ciao.
2: Alessio Giuseppe da Zon ci racconta i mondiali. Io mi fermo e vado a leggere cosa mi raccontate voi tra poco.
3: Quasi Gol, presentato da
4: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
5: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
21: Et che pe, u carot.
23: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
24: Parola di Riccardo Orsolini.
23: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
28: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
29: A casa ancora Hernandez. Batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
3: Domani e sabato alle 20.30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
30: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
31: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
32: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
17: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
32: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
18: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
33: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
34: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food e drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
33: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
35: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
36: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
35: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
36: Come risparmia?
35: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
36: E i lavori?
35: Ma c'è Ristruttura Smart.
36: Così ti risparmi anche tu, eh?
35: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
37: Iperceramica.
3: Il pesto tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... tiguglio. È rustico. E si sente.
14: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
15: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
14: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
15: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
4: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 16:06, Leo Vicari, quasi gol, l'ultima parte della trasmissione, stiamo facendo un All-Star.
8: Olè!
7: Olè, va bene, stiamo, Simone Barbuti, Francesca Bolognini, Leo Bosello con noi. Ciao Leo, ciao, ben trovato.
9: Ciao Leo, ciao.
7: Allora, no, volevo chiedere anche a te, visto che ci stanno scrivendo in tanti, insomma, qual è il tuo rapporto con il googolare le cose? Cioè, googoli tutto?
9: Ma no, però preferisco andare a memoria e sbagliare strada. Sbaglio strada.
7: Tu parli già di Google Maps, quindi.
9: Sì, no, perché sentivo parlavate di Google Maps.
7: No, in generale.
9: No, Google poco.
7: Come si fa la frittata? Così?
9: No, poco. Preferisco andare a sentimento e sbagliare. Non lo so.
7: Bravo! C'ho questo. Da altri tempi.
9: Con Google Maps un sacco. Cioè, mi perdo per le strade che dico c'è il senso unico lì. So che ci sarà un senso unico, però non voglio andare a guardare dov'è in realtà. Voglio farlo e prenderlo.
8: Il primo anno che sono andato in Spagna avevo. Purtroppo non esisteva ancora Google Maps. Avevo un Garmin, ma da poveretti, cioè proprio un Garmin coprato
7: la gamba di Tre uomini e una gamba.
8: Ah, oh, era Garmin coprato la Comet, sì. Aveva tre strade, sì. Quindi facevamo la Spagna in macchina. E niente, mi ritrovo a Cordoba.
7: No,
8: mi ritrovo a Cordoba. Mi diceva vai di lì. Cordoba è piena di viuzze strette,
7: è arabissima, sì.
8: Okay. E ci passano solo i cavalli,
9: sì. Le macchine è impossibile,
7: no. E soprattutto era Cordoba in Argentina erano arrivati.
8: Quindi a un certo punto, te lo giuro, ci troviamo in una stradina di Cordoba, carrozza con i cavalli, Barbut e la Vale con il Freelander,
7: sì.
8: Carrozza con i cavalli, tutti ci guardavano e dicevo no, ma è il comune di Cordoba che ci paga per fare
7: il comune, la scorta, esatto.
8: No, bellissimo Cordoba, è Siviglia è bella, Cordoba di più.
7: Perché è meno conosciuta Cordoba, quindi sì, è cresciuta con i cordobesi praticamente.
9: Ci sono ancora i local.
7: Allora, sì, ci sono i local,
8: colori,
7: sì.
8: I colori.
7: No, è vero. E poi ha poi messo l'alta velocità, quindi da Madrid e da Malaga si riesce ad accedere di più a Cordoba, ma ha ragione Simo, lì attorno a Cordoba non c'è niente, quindi ci sono veramente i cavalli. A proposito di montare, googoli, tu sei uno da IKEA, sei uno da
9: Montimobili? No, niente. Assolutamente niente. No, ma a livello pratico vado male. Penso di cavarmela meglio a parlare, ecco, questo è sicuro. Tra le due cose, proprio a livello pratico, si può migliorare, secondo me si dovrebbe migliorare perché è il futuro in realtà. Cioè le cose di parlato, di tecnologia, verranno molto sostituite purtroppo anche dall'intelligenza artificiale. io questa paura immensa. E
7: io
9: invece
7: credo
9: i lavori
7: che
9: manuali
7: lo faranno peggio.
9: Lo faranno molto peggio, sicuramente. I lavori manuali, secondo me, si ritroveranno in futuro, si ritroveranno di più e sono più richiesti.
7: Sicuramente ci sono cose umili che l'intelligenza artificiale non può fare. Noi li riteniamo essere umili oggi. In realtà sono lavori assolutamente necessari, urgenti, degni.
9: Molto degni. E soprattutto utilissimi.
7: Il problema è che spesso richiedono fatica. E non siamo abituati a fare fatica. La macchina di Google Maps mi immortalò nel 2012 mentre scaricavo la culla con mio figlio dalla macchina. Un bel ricordo involontario, dice questo ascoltatore, che ci manda effettivamente.
9: Stava sudando tantissimo. Quindi, perché c'era una luce immensa, mi sembra un caldo estivo e soprattutto mi sembra intento a faticare molto, a sollevare pesi, spostare dalla macchina.
7: E soprattutto non stava facendo niente di imbarazzante. Pensa se stai facendo
9: certo.
7: qualcosa.
9: Ah, lì non lo sai. Quando passa la macchina Google Maps, sempre nei momenti peggiori, no? Di solito, ecco. No, non lo so, dico, era una battuta.
7: Ah beh, sì, poi dipende come viene declinato il momento peggiore.
17: Beh,
7: ecco,
17: io ho visto delle foto di Google Maps.
9: Vero, no,
17: la
9: esiste.
17: Macchinina,
7: anch'io ti ho visto in certe foto.
17: Ecco.
7: No,
17: quelle si chiamano.
9: Esatto, no, perché qua mi hanno guardato tutti come se avessi detto qualcosa.
7: Non ho capito. Cosa?
17: Camporelle.
9: Il termine tecnico.
8: Ma non è vero.
9: Il termine tecnico.
7: Cioè, quindi Google Maps di notte.
17: No, ma che di notte? Di giorno nelle campagne.
8: Sì.
17: Ce ne sono di
7: immagini. A parte che un tempo era tutta campagna.
17: Esatto.
7: Ecco, quindi molto più di adesso.
9: Molto più di adesso.
7: Un tempo c'era tutto città ed era bellissimo, dice Chiara. Tu, Leo, ce l'hai presente?
9: Cioè, sì,
7: tu,
9: era arancione.
7: Tu hai 27? Quanti
9: 26,
7: anni?
9: Sì.
7: 26.
9: Cioè, ne ho uno nella mia macchina vecchia.
17: Non era
9: tutto
17: grigio.
9: Città.
7: E appunto, io tutto città arancione.
9: No, quello di Bologna cioè, era intorno arancione.
8: Era giallo?
9: Sì. Giallo, sì.
17: Non lo ricordo grigio.
9: Vabbè, forse era in colori diversi, dai, ci può stare.
8: Era scolorito.
17: Non lo ricordo grigio, giuro. Come te lo ricordi?
9: Io poi dentro le pagine c'erano le dentro le pagine, no? Cioè dentro le pagine erano grigie, le vie.
7: In questo momento sembra che stiamo facendo una riunione incappucciati, razzismo a
17: quella
7: tutte
17: che,
7: le,
17: quella
7: stiamo
17: che
7: parlando
17: faccia,
7: di Google Maps
17: quella
7: no,
17: che
7: ti,
17: fa,
7: scusa di tutto
17: quella
7: città.
17: Che facciamo regolarmente a fine stagione noi giornalisti,
7: quella
17: riunioni carbonare decidere, incappucciati
7: per certo, decidere certo. Dove indirizzare i temi,
8: i giudizi. Intanto salutiamo gli amici che ci ascoltano da Parma fino a Pesaro. È vero, no, perché da oggi
7: loro se lo devono
8: grazie,
7: dire, non noi.
8: Grazie al DAB di Radio Bruno. Da oggi possiamo arrivare da Parma fino a Pesaro.
9: Perfetto.
8: E vi salutiamo a tutti.
7: Ciao Regas, ciao. C'è un posto a Parma dove voglio andare che è una salumeria che ha vinto 4 ristoranti, non mi ricordo come si chiama. E da allora
17: salumeria,
7: ne voglio a pacchi da
9: cercalo,
7: quel posto.
9: Cercalo su Google.
8: Parma è il numero uno sono i cavalieri.
7: Adesso sappiamo tutti qual è il numero uno a Parma adesso. Siamo lì da un giorno e sappiamo già qual è il numero uno. Ma piuttosto sponsorizzateci da Parma così vi sappiamo dire chi è il numero uno. Voi sicuramente. Leo, io a Carnevale ho visto proprio un vestito da punto rosso di uno vestito da punto rosso di
9: ah,
7: Google.
9: Ah, sì, la posizione. Ah, sì. Oh. Vabbè, dai, alla fine. Quello sì, con la geolocalizzazione.
7: Okay.
9: No,
7: sentiamo questo vocale, Frau. No, non è stato preascoltato. Quindi,
17: ah, no, ma tu hai il lanternino comunque. Cioè, proprio li scegli.
7: Cioè, questo è una master.
17: Ce ne hai un altro preascoltato e tu vai a scegliere
7: la
17: quello
7: masterclass. Alfione, bravo! Lui, Alfione, esatto. Questa, Leo, hai appena assistito alla masterclass di Francesca Bolognini.
17: È vero.
7: Che quando è colpa sua, la gira
17: no.
7: È colpa di quello
17: allora,
7: che è andato a guardare
17: è arrivato adesso ne hai un
9: i corrieri
17: altro. È arrivato adesso
7: Alfione
8: che ha scritto il corriere
7: hai vinto
8: che ha scritto i corrieri
7: una regia di
8: scusa sì. Bravo stavo parlando dei corrieri ristorante numero uno a Parma bravo
7: quelli che devono portare
8: bravo,
7: il caffè
8: no i corrieri
7: quindi non X Salumeria
8: l'altro,
7: salutiamo anche X Salumeria
8: è dietro alla piazza dell'orologio
9: ma sono stato poche volte a Parma
7: anch'io e... è sempre allo stadio
9: esatto
8: io allo stadio e poi due... a mangiare con Pellerano e tutti gli altri
7: che detta così perché l'hai detto con quel
8: perché a Parma si mangia bene
9: si mangia molto
8: come
9: bene.
8: A Bologna devo dire la verità a Reggio Modena no
7: perché no
8: perché no?
7: No,
8: a, a Parma, sì.
7: Io allora, a Reggio non ho mai mangiato, a Modena sempre, Modena sempre mangiato benissimo.
8: E quindi a Reggio la togliamo.
7: No, ma non è che sono stato molte volte. Cioè, non è che
8: la togliamo.
7: Sono andato via.
8: Modena dove?
7: Oh, non mi ricordo.
8: Ma quindi togliamo anche Modena.
7: Ma io sono fan di Modena.
8: Parma,
7: io
8: devo dire, bene come Bologna.
7: Io sono un bolognese fan di Modena.
8: Uno cioè, proprio ieri, come ha scritto, devo dire. L'altro te lo dico.
7: Vocale, dai.
10: Buongiorno Leo, sono Luca da Sassuolo. Il navigatore satellitare, fin dalle sue primordiali fattezze, è stata la mia salvezza, sia professionale che, diciamo, di integrità psicofisica.
7: Come il gol di Sturridge per il Lecce.
10: Ricordo
7: la salvezza.
10: Che a Parma nel 1989,
7: integrità mentale, anche lì l'hai persa.
10: Di commercio, dopo la quarta volta, dopo aver rubato tutto città ovviamente in un bar, che passavo davanti alla stessa cabina telefonica, mi fermai, mi misi a piangere e da lì decisi che tutto in una autovettura è un accessorio tranne il navigatore. Due, fare l'agente di commercio non era esattamente la mia
7: Ok, va bene.
9: Giusto, giusto.
7: Leo,
9: giusto.
7: Tu che fai trasferte comunque in generale.
9: Ma sai che guido poco, però bisogna stare attenti con Pippo perché quando ci sono...
8: Aspetta che ho il telefono.
7: Fammi finire lui. Che
9: No, no, no, nulla. È semplicemente col navigatore bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti che non si sbagli strada, perché se siamo vicini allo stadio, mancano più di due ore all'inizio della partita, bisogna stare attenti, no? Perché sennò si arriva un po' troppo in ritardo rispetto all'anticipo cronico. Che
7: o,
9: sai.
7: O si finisce nella zona dello stadio sbagliata. Chi c'è?
8: Abbiamo al telefono un mio collega di Parma. Come si chiama lei? Il ristorante di fianco all'hotel di Ettore?
11: Il Gallo d'Oro.
8: Il Gallo d'Oro, ragazzi. Il Gallo d'Oro, ragazzi. Ma come si mangia il Gallo d'Oro a Parma?
7: Il Gallo d'Oro che ci ascoltano sempre.
8: Esatto.
7: E anche l'hotel di Ettore. Esatto. No? Che ci ascoltano sempre.
8: Ciao Angelo, grazie.
7: Grazie Angelo, grazie.
11: Io in diretta, ma io non sapete dove sono.
8: Dove sei?
11: Sulla scensola del dentista.
7: Grande, bellissimo. Oh, in bocca al lupo. No, in bocca al lupo, nel senso, cioè
9: tutto ok.
7: Tutto ok, sì, esatto.
9: Sì, sì.
7: Un saluto
9: routine
8: radiofonico anche.
7: Un saluto anche al dentista. Ciao.
8: Angelo.
7: Cioè, se ti chiamavamo dopo il dentista era più difficile.
9: Forse sì, forse più complicato.
7: Ti saluta tutti quanti Mauro il tornitore, che ricordi con tutto città, ecco, sì. A me serviva quando facevo il Pony Express, perché ovviamente andavi da tutte le parti.
9: Certo. Bisogna riguardarci da lì.
7: Però io mezza città già la conoscevo.
8: Citofonare Serroni.
7: Quindi, sì, proprio. Esatto.
8: Via, no, via questo, del Pratello.
7: Sì, ecco, esatto. Questo però, questo la sanno magari. In
9: pochi.
7: Qualcuno, ecco. Lei adesso cominciano i ristoranti di Reggio, di Modena, di Parma. Io lo sapevo che andava così adesso.
12: Me lo lasci libero, che
7: vai.
12: Mi serve per i collegamenti.
7: Cosa devi fare? Raccontaci cosa
9: alle
7: 16:30.
12: Vuoi prendere tutto.
9: Il Bologna Under 18 si gioca ai quarti playoff contro l'Atalanta a Crespellano, quindi adesso volo a Crespellano e poi durante il pomeriggio darò degli aggiornamenti.
7: Onore Gregas che giocano ancora il 4 di giugno.
9: Cioè, si sono piazzati meglio, quindi hanno due risultati su tre, ma se pareggiano...
7: Semifinali cos'è?
9: Quarti
7: di finale.
9: Se pareggiano vanno ai supplementari e se ai 120esimo sono pari passa al Bologna, esatto.
8: Sai
9: questa
8: cos'è
9: la formula
8: che dà fastidio? Agli altri, anche a quella lì. Che io nella chat ho detto: tu sei il mio numero uno.
7: Ma chi?
8: Te.
7: Ah, grazie, non l'ho
12: sì,
7: no.
12: Me l'ero perso
7: questa settimana.
12: Me l'ero perso completo io quel messaggio.
7: Questa settimana
12: non l'ho neanche visto.
7: Ho vinto, grande Leo, grazie, grazie, grazie mille, ciao. Francesca Bolognini ha preascoltato questo vocale che vado immantinente a farvi sentire.
13: Ciao ragazzi, Emanuele dal Tedo. Io sono un camionista, quindi ci ho fatto a fare abbastanza con i navigatori, anche se li chiamo sabotatori perché li fanno fare delle robe incredibili.
7: A volte sì.
13: Però ho notato che da quando ci sono questi marchingegni qui abbiamo perso tutti i punti di riferimento, non sappiamo più guidare,
7: vero,
13: senza, non
7: vero.
13: Sappiamo più orientarci. Abbiamo perso l'abitudine di prendere punti di riferimento. Io ho 58 anni, 37-38 anni sono su un camion. Quando non c'era il navigatore andavo bene lo stesso, però mi sapevo orientare meglio. Adesso ci sono dei problemi. È il progresso? Beh, non lo so. Ciao ragazzi.
7: È il progresso, è l'evoluzione, più che altro non si torna indietro. Grazie mille, un saluto a te e a tutti quelli che sono su un camion in questo momento.
16: A Parma non è il gallo d'oro, è il leon d'oro. Ciao, buon appetito.
7: Ah, ragazzi, grazie. Mi prendo il. Adesso andiamo a dirimere subito la questione, googolando. Vicino al campanello Serrote. Va bene, amico. Sì, ciao. Ci manca solo le onorificenze. Per
18: un ristorante a Parma.
7: Il Gallo d'Oro a Parma, ok. Quindi, no, possono esserci entrambi, no? Direi che. Tanto è arrivato per il piacere di Francesca un vocale da 58 secondi. Piace sempre quando state dentro. Per un secondo e mezzo ci sono entrambi, quindi teniamo buono il Gallo d'Oro a questo punto. Ci sono stato ai Corrieri il giorno dove abbiamo vinto la partita contro il Parma, pizzeria Il Fornello a un chilometro dallo stadio Cavalli, pizza super. Una volta c'era il camper di Stranamore, adesso il furgoncino del Calippo Tour. Io non so se. Cos'è il Calippo Tour? Non lo so. Non so neanche se lo voglio sapere. Forse. Vicari e la Bolognini sembrano George Mildred che io non ho mai visto, perché è una delle poche cose televisive per le quali io posso dire di essere un po' troppo giovane. Io con la cartina senza navigatore, con un appunto 1300 multijet, feci Bologna, Aix-en-Provence, Bordeaux, San Sebastian, Barcellona e ritorno. Qualche strada sbagliata, ma sopravvissuto. Bene, Daniele, grande. Eh sì, era un andare all'avventura che però era molto comune.

0: Ci viene andare avanti con la macchina, a piedi probabilmente in qualche modo ce la facevi. Ancora un vocale, tra poco ascoltare, però leggo prima Fabrizio. Ciao ragazzi, io il navigatore lo uso spesso, ma solo per il fatto che mi sembrava, ne parlavamo anche ieri, gli autovelox, se no sarei già a meno 35 punti, zona retrocessione, questo non ti fa particolarmente onore, perché bisogna rispettare i limiti di velocità, e sono d'accordo con l'ascoltatore che ci aveva mandato ieri un vocale, che diceva sì, in Germania i limiti sono differenti dai nostri, però attenzione che dove bisogna andare piano non viene segnalato l'autovelox, tu devi andare piano, tu devi rispettare i limiti. E infatti io è una cosa che non ho mai capito questa. Io non sono il miglior guidatore del mondo, non sono neanche il peggiore, sono in strada da tanto tempo, ho avuto le mie disavventure, diciamo così, non sono mai stato uno a cui piaceva andare veloce, anche se essendo spesso stato in città e spesso in motorino mi piace andare rapido, che è diverso da veloce. E credo che noi in Italia abbiamo un rapporto malato con quelle che sono le regole della strada, perché troppe regole della strada noi le riteniamo un impedimento alla nostra libertà. Ecco perché ci troviamo in questo impasse, secondo me incredibile, tra chi fa le leggi e chi deve rispettarle, in cui sembra che dobbiamo trovare un compromesso sul se, dove, quando e perché mettere gli autovelox. Io trovo che se fossimo tutti più educati al rispetto e alla coscienza delle norme stradali, ci sarebbe bisogno di zero autovelox. Zero. E il fatto che noi riteniamo che gli autovelox siano una truffa e gli stessi comuni mettano gli autovelox in posti magari delle volte non utilissimi per la sicurezza, ma che poi alla fine sembrano essere molto utili per altre cose, tipo fare una multa in più, rende tutto questo nostro rapporto con la strada molto conflittuale e poco credibile. Io ritengo che gli autovelox possano essere messi ovunque in ogni strada, perché noi dobbiamo rispettare i limiti. Il fatto che i pochi che vengano messi dietro una siepe, dietro una curva, sotto un fosso e così via, mi lascia sempre perplesso. Mi sarà capitato due volte in vita mia, una forse, di prendere una multa con gli autovelox e ci rimasi malissimo. Al contempo credo che dobbiamo rimanerci malissimo tutti quando vediamo che superiamo i limiti che non dovremmo superare, cioè chissà dove cavolo dobbiamo andare obiettivamente. Vocale.
1: Ciao ragazzi, a proposito dei navigatori, se volete dei navigatori vintage, io da quando sono usciti che continuo a comprarli fino a quando li ho messi in auto, poi adesso con Android è molto meglio. Comunque se volete dei TomTom, dei Garmin, ne ho finché volete.
0: Ah, non ho idea di cosa parli. TomTom sì, no, a dire la verità, Garmin è quello che usava, che usava Simo. Lorenzo dice che negli anni 80 e 90 si poteva fare davvero tutto senza essere particolarmente abbienti, è vero. Nel 2006 andare in macchina in Marocco, il mutuo non basterebbe, hai ragione, ne parlavo ieri con una mia amica, con l'Elisa che abbiamo avuto anche ospite un paio di settimane fa di Brewlab in via San Valentino, l'ex Brewdog, che diceva che è anche civiltà vedere qual è il rapporto tra stipendio medio e costo della birra in un posto. E noi in Italia stiamo disequilibrando il rapporto tra il nostro stipendio medio e l'accessibilità alle cose più semplici. E la grossissima differenza tra gli anni 80 e 90 e questi anni non è soltanto l'utilizzo spasmodico ovviamente della tecnologia.

0: sia, ma la capacità di spesa. Hai proprio ragione. Mi fermo, ragazzi. Noi ci sentiamo domani per l'ultima puntata della settimana. Mi porto ovviamente dietro tutti i messaggi che non sono riuscito a leggere oggi su tutti i temi. Questo vocale però non l'abbiamo ascoltato.
1: Provate a immaginare negli anni 90 girare per Roma per lavoro, dover aprire in macchina la cartina di Roma o anche solo lo stradario di Roma. Un vero disastro cosmico.
0: Vero,
1: ciao, erano, da Vittorio da Bologna.
0: È vero, Vittorio, erano decine e decine di pagine, è vero. Ma anche Bologna, per uno che non la conosceva, erano pagine e pagine. Era un po' più grande, però erano pagine e pagine. E io mi ricordo che quando facevo il Pony Express io andavo meglio degli altri perché avevo avuto la fortuna, diciamola così, di nascere al Fossolo, quindi di farmi sempre comunque un quadrante di città tutti i giorni per andare da tutte le parti, e quindi la conoscevo meglio di altri che certi quartieri proprio non, che la maggior parte dei quartieri proprio non li conoscevano, mentre io tutta Bologna Est la conoscevo. Mi fermo, noi ci sentiamo domani, se volete qua Quasi Gol alle 14 qualche minuto. Vi ricordo che questa sera per Bologna Portici Festival con Carlo Calicetti, con Sabrina Orlandi, c'è Riccardo Brizzi, il direttore del Dipartimento delle Arti e Master in Comunicazione e Marketing dello Sport dell'Università di Bologna, e parlano gratuitamente alle 21:15 in Piazza della Pace dei 100 anni dello stadio. Ciao!

0: Quasi Gol, presentato da
1: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
6: Nettuno, Bologna 1.
7: Nettuno, Bologna 1.
8: Nettuno, Bologna 1.
9: Nettuno, Bologna 1.
10: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
11: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
10: Fantastico, e adesso?
11: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
10: E loro risolvono?
11: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
10: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
11: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
12: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
12: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
12: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com. Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui?
14: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
15: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
10: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
16: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma è Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
19: Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Ciao, come stai?
21: Vado a fare un tagliandino.
20: Ok, ma stai bene?
21: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
20: Ma Levante è una carrozzeria.
21: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
20: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
21: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
22: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
23: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
22: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
0: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
3: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
25: Eccoci qua, ben ritrovati, buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti, Nettuno Bologna 1, giovedì 4 giugno 16:35, insieme fino alle 18 anche di questo giovedì, con i nostri ospiti, con voi ovviamente, i vostri messaggi, WhatsApp, note vocali di WhatsApp 366-402-4022, se volete farci compagnia anche voi, Bologna, Virtus, la qualunque, parliamo veramente di quello che più vi aggrada e lo facciamo prima di tutto anche con Massimo Guerrieri. Ciao Max, ben ritrovato.
26: Buon pomeriggio.
25: Ecco che dà già i primi singhiozzi, perché il buon Max Guerrieri, che forse ho ritrovato, eccoti qua.
26: Eccoci,
25: ti ho recuperato.
26: Sì, sono in mezzo alle campagne.
25: Perfetto, sei in direzione Venezia, giusto?
26: Direzione Mestre.
25: Ah, Mestre, vero, Tagliercio è vero, ma Tagliercio è Mestre, sì.
26: Venezia è un inutile tirarsela, diciamo. Facciamo Mestre, facciamo Tagliercio.
25: È vero. Direzione gara della Virtus, la Virtus che aveva iniziato anche la semifinale maluccio, diciamo così. Poi, come spesso fa la Virtus, si è un attimo data uno scossone, si è svegliata e ha ripreso in mano la serie e si continua come? Raccontaci un po' cosa ti aspetti da questa sera, come ci si arriva e tutto. Max,
26: cambio di campo.
25: Eccoci.
26: Continua intanto con un cambio di campo e quindi con la Virtus che non ce l'ha più il fattore campo, e si gioca al Tagliercio, che è un palazzo storicamente abbastanza ostile alla Virtus, e Venezia anche è una squadra particolarmente difficile da battere per le Vunere. E si prosegue dopo una gara 2 in cui Iacovlievic e in generale la Virtus ha trovato il modo di trovare correttivi per quello che non era andato in gara 1, soprattutto l'accoppiamento difensivo su Kyle Wilcher, e in questo senso ha fatto un ottimo lavoro in difesa Karim Yallow, un lavoro certamente migliore rispetto a quello che a mio avviso è il giocatore più in difficoltà della Virtus in si prosegue con una Virtus che deve evitare in ogni modo quello che è accaduto ai quarti contro Trento, e quindi di perdere gara 3 e di trovarsi a giocare gara 4 sempre in trasferta ma con un match point a favore degli avversari. Cioè la Virtus deve in ogni modo provare ad evitare la partita da dentro fuori, da giocare lontano da Bologna. È vero che fin qui in questi playoff non ha portato benissimo il fattore campo per le Vunere,
25: sì.
26: Detto questo, una gara 4 al Tercio solo 1 con Venezia sarebbe una situazione più complicata rispetto ad essere sotto 2-1 a Trento.
25: Dall'altra parte del tabellone come la vedi anche? Che ieri c'è stata gara 3 vinta da Milano, insomma, anche lì sta venendo poi fuori la preponderanza di Milano, mi pare.
26: Sì, le ho viste tutte e tre le partite, dal mio personalissimo punto di vista, partite abbastanza simili, gara 1 e gara 3, non a caso le due vinte da Milano della serie fino a questo momento, cioè partita ci riesce anche particolarmente bene fino all'inizio del terzo quarto, e poi dalla metà del terzo in poi più o meno Milano che scappa, stringe le maglie in difesa, sfrutta il contropiede in attacco e fa vedere chi ha più talento tifosa più, esperta, più scafata a questi livelli.
25: Le campagne mestrine non perdonano, le campagne mestrine non perdonano. Massimo, ogni tanto ti perdo, ora ti ho recuperato, forse.
26: Sì, ogni tanto ci perdiamo, mi perdonerete, ma insomma qua è tutto un verde e per la linea non aiuta.
25: Ma sei sicuro di aver preso la strada giusta, no? Perché prima parlavamo appunto di navigatori che ogni tanto ti portano in posti strani. Sei sicuro che vada tutto bene e la strada sia quella per il tagliere?
26: Questa è un'ottima domanda. Io sui cartelli continuo a vedere Venezia.
25: Ok.
26: Questo... Poi se arrivo in Trentino ve lo faccio sapere comunque. Ti mando una mail.
25: Esatto, esattamente. Casomai la guarderai da là, non lo so. No, ma a parte gli scherzi, ovviamente, sì. Effettivamente nelle autostrade ci sono sempre quei punti un po' maledetti da questo punto di vista. Max, la Virtus sta un po' singhiozzando, diciamo così, in questi playoff, anche se poi mi pare che quando deve essere poi messa, quando è spalle al muro, l'abbiamo già detto anche questo, però mi pare che continui un po' questo andamento in cui quando viene messa poi alle spalle al muro tira fuori quella che è l'essenza Virtus, la qualità che ha sicuramente, quindi riesce in quello che deve fare. Come vedi il proseguo di questi playoff? Cioè, dovesse andare come tutto dovrebbe andare, cioè Virtus che passa anche le semifinali, si ritrova a Milano, perché poi lì io eventualmente su questo scontro, che tante volte è stato anche magari alla pari, non lo so quest'anno.
26: Beh, è chiaro che andare a singhiozzo contro Milano partendo col fattore campo a favore significa perderne una in casa e quindi non dico matematicamente dare lo scudetto a Milano, perché non c'è niente di matematico finché non si gioca, però compromettere in maniera abbastanza evidente il percorso, perché poi quello che è successo l'anno scorso, cioè Virtus vincente due volte su due al Forum, è un qualcosa che capita una volta ogni 4-5 stagioni se sei fortunato, e quindi è chiaro che contro squadre alla pari se non superiori come l'Olimpia Milano, nel caso della Virtus devi tenerlo il fattore campo, devi vincere due volte a Bologna e poi sperare o di chiuderla a Milano oppure di tornare a gara 5 e poterti giocare la bella in casa. Io sono convinto che questa squadra non abbia acquisito la solidità necessaria per non andare a singhiozzo, e quindi andare a singhiozzo da qui alla fine, qualsiasi sia la fine, che sia semifinale o finale, significa probabilmente avere un percorso più complicato, più ostico, più negativo rispetto all'anno scorso in cui è stato vinto il tricolore. Insomma, bisogna provare a compattarsi nel momento decisivo, e non mi viene in mente altro momento se non questo. Cioè, certo. È esattamente a partire dalla gara di oggi che la Virtus deve dimostrare di poter inanellare 2-3 vittorie consecutive, chiudere questa serie magari anche a gara 5, ma mostrando un volto diverso proprio nella continuità delle gare, per poi prepararsi al meglio a quella che potrebbe essere la battaglia finale con l'Olimpia Milano.
25: Guarda, prima di salutarti ti leggo questo messaggio, così andiamo anche un attimo, diciamo anche due cose sulla Fortitudo, di Adrian che dice: sono sponda Virtus, ma rivedremo mai il derby? Qua gli anni passano e per un motivo o per l'altro i cugini non tornano mai su. Poi onestamente, per un'eventuale finale con Milano, sinceramente la vedo dura. Andiamo anche un attimino a fare un piccolo recap della Fortitudo. Effettivamente ogni anno, no, ci si spera che l'obiettivo venga raggiunto e poi purtroppo rimani lì.
26: Sì, sono giornate particolarmente concitate, ultima ma non ultima la conferenza stampa di addio di Attilio Caia, che è stata annullata dallo stesso coach dopo la mail ricevuta dalla Fortitudo. Non credo si debba nascondere che Caia avrebbe voluto esplicitare determinate dinamiche e che quantomeno una parte della società Fortitudo gli abbia chiesto esplicitamente di non farlo fino alla scadenza del contratto, e la scadenza del contratto formalmente è il 30 di giugno, quindi dal 1 di luglio Attilio Caia non è più l'allenatore della Fortitudo, oggi siamo al 4 giugno e formalmente lo è ancora, motivo per il quale ieri non è andata in scena la conferenza stampa d'addio che probabilmente andrà in scena i primi di luglio. In tutto questo c'è un passaggio di quote a livello societario, a livello di proprietà, si sta cercando di trovare una soluzione affinché Demis Cavina possa liberarsi dalla Tezenis Verona, con la quale è ancora sotto contratto per arrivare a Bologna e allenare la Fortitudo. L'alternativa, ormai lo sappiamo, porterebbe a Luca Becchi, ex coach della Juve Cremona, dalla quale invece Becchi si è liberato, quindi da questo punto di vista meno problemi a prendere Becchi rispetto a quanti non ce ne siano a prendere Cavina. E poi una situazione di roster completamente da rivoluzionare, da rivalutare, perché è chiaro che ogni anno che passa
25: a fare il... Niente, ti stiamo perdendo Massimo.
26: Tiene in Serie A2.
25: Ecco. Max?
26: E poi okay. Eccoci.
25: Sì,
26: no,
25: sì,
26: dicevo, tanti giocatori che hanno fatto una partita 2 precedente poi ambiscono a qualcosa di superiore. Chiaro.
25: Niente, stiamo perdendo Massimo, ma direi che insomma le cose importanti le abbiamo dette. Max, vediamo se riesco a recuperarti giusto per salutarti. Max, ci sei? Max?
26: Max, eccoti.
25: Ti sentiamo, Maluccio sta perdendo la linea sempre di più. Ti lascio al tuo viaggio e al tuo lavoro, Max, in quel del Taliercio questa sera a Mestre, e poi ci risentiremo prossima settimana sicuramente. Grazie Massimo.
26: Grazie a voi, buon proseguimento.
25: Ciao. Un saluto a Massimo Guerrieri, che come avete sentito è in viaggio verso il Taliercio a Mestre per gara 3 tra la Virtus e Venezia. A proposito proprio di basket, dei playoff di basket, andiamo a sentire le parole dei due coach della partita disputata ieri, cioè dall'altra parte, l'altra semifinale, quella tra Brescia e Milano, e andiamo a sentire Poeta nel post Brescia Milano e Cotelli nel post Brescia Milano di gara 3.
1: Sono ovviamente contento, abbiamo fatto una partita seria, dura, tosta, fisica, e siamo rimasti con la testa in partita nonostante Brescia ha iniziato molto bene facendo canestri difficili, e poi nel terzo quarto abbiamo aumentato ancora l'intensità difensiva, il nostro pubblico ci ha dato una grande spinta, i cambi ci hanno dato una mano, e poi quando difendiamo così riusciamo a correre anche in attacco, e correre ci leva un po' di pressione, perché giocare a metà campo contro di loro sono molto bravi a stringere in aria, ti tolgono tutto quello che è al ferro. Anche oggi alla fine non avevamo tirato benissimo, a parte due bombe di flaccadori eravamo 6-19 alla fine, quindi siamo stati bravi, pazienti, e l'abbiamo vinta con la difesa. Resettare, perché sono una squadra forte, esperta, con un alto IQ cestistico, con grande capacità di stare insieme, quindi sappiamo che ci attende un'altra battaglia venerdì, già dopo domani, quindi vediamo quello che ha funzionato, vediamo quello che non ha funzionato, e proviamo a concentrarci già su venerdì.
2: Domande per il coach Lorenzo.
4: Ciao Peppe, io ti faccio due nomi, Lidei e Bolmaro. Direi che loro hanno fatto una partita di carattere sia difensiva ma anche offensiva.
1: Sì, io faccio fatica oggi a fare dei nomi perché onestamente Chavon ci ha tolto la paura all'inizio, ha preso la squadra sulle spalle. Nico ha avuto un frangente molto importante nel secondo quarto, tutti hanno portato un contributo, Ellis si sta spendendo su Della Valle dietro, nonostante in attacco sta facendo fatica. Brooks, anche se non sta facendo canestro, e comunque ti genera gravità quando sta in campo, ci devono preoccupare per lui. Quindi in generale faccio fatica a trovare singoli oggi, perché l'atteggiamento, la panchina era sempre in piedi, l'attitudine era quella di cui c'è bisogno in questi playoff molto duri.
5: Ma direi che è stata una partita molto simile a gara 1, forse non abbiamo capitalizzato abbastanza nei primi 20 minuti la mole di gioco prodotta, poi Milano ha messo in campo una grande prestazione nel terzo quarto, che ha spaccato la partita. Complimenti a loro, sicuramente hanno fatto un terzo quarto micidiale, e purtroppo non siamo riusciti a proteggere l'area come dovevamo, come abbiamo fatto in gara 2. Sicuramente questo è un aspetto tattico che dobbiamo migliorare per farci trovare più pronti in gara 4.
2: Domande per il coach? Aspetta.
6: Buonasera coach.
5: Buonasera.
6: Prima, ciao Jacopo. Ti chiedo come sta Jason Barnell, visto che ha provato a rientrare, ma chiaramente per il proseguo della serie c'è da capire cosa è successo, e come sono stati secondo te i primi minuti di campo nella serie di CJ Massimo.
5: Jason è dolorante, si è procurato una distorsione alla caviglia. Onestamente non ho tante informazioni più da darvi, se non che era dolorante. Abbiamo provato a metterlo in campo, poi quando la partita non aveva, ormai era andata, non abbiamo più, non l'ho più rischiato, però vediamo poi domani come sta. Ma sì, su CJ ovviamente non è che ci si poteva aspettare una prestazione incredibile. Secondo me ha fatto quello che poteva, anzi è stato abbastanza aggressivo e ha provato a essere della partita, e ho apprezzato molto. È ovvio che è un giocatore fermo da più di 2 mesi, e rientrare subito in una partita di playoff, di semifinale playoff di gara 3, non è affatto semplice. Quindi li reputo sicuramente positivi e vedremo poi per gara 4 cosa fare.
2: Altre domande? Sì. Aspetta.
8: Buonasera coach.
5: Buonasera.
8: Come ha detto, lo spartito è stato abbastanza simile a gara 1, nel senso che nella prima metà di gara siete riusciti a negare a Milano il gioco in transizione offensiva, la transizione offensiva fondamentalmente, e nella seconda metà di gara no. Lo lega di più a una questione di qualità dell'attacco che è calata, o al fatto che i rientri difensivi sono peggiorati e hanno dato fiducia alla difesa di Milano? Cioè la qualità dell'attacco è dato finito
5: sì,
8: di Milano, o i rientri difensivi hanno inciso su questa cosa?
5: No, io penso che sia la prima, nel senso che il nostro attacco è sceso di qualità, anche ovviamente per merito della difesa di Milano, ma il nostro attacco è sceso di qualità. Abbiamo perso qualche pallone in più che ha permesso a Milano di correre. Sappiamo che questo è una cosa che ci può fare tanto male, infatti nel terzo quarto poi è stato così, e abbiamo permesso a Milano di partire subito segnando 2 o 3 facili layup, poi abbiamo perso qualche pallone di troppo, loro sono andati in contropiede e hanno spaccato la partita, sono andati a più di 10 punti di distanza, in doppia cifra di distanza, e poi onestamente non avevamo più le energie per rientrare, la partita è andata. Però è dipeso secondo me tanto dalla qualità offensiva, che è scesa ovviamente anche per merito della grande difesa di Milano.
25: E queste abbiamo sentito le parole anche dell'altra semifinale, riguardo l'altra semifinale dei playoff scudetto per quanto riguarda la Serie A di basket. Questa sera, appunto, come detto, alle 20 qui su Nettuno Bologna 1, gara 3 Venezia contro Virtus, e ieri invece è andata in scena gara 3 tra Brescia e Milano, vinta da Milano. Abbiamo ascoltato sia le parole del post partita di Poeta, sia quelle di Cotelli. Torniamo al calcio e andiamo invece da Leonardo Bosello, che era qua poco fa, ma adesso è già a guardare un'altra partita di calcio, quella dell'Under 18, che si sta giocando i playoff scudetto. Leo, ciao.
9: Ciao, ciao, ciao Francesco. Buon pomeriggio a tutti. Sì, sono a Crespellano, al Granarolo Youth Center, dove il Bologna Under 18 di Della Rocca sta perdendo 2-0. Si
10: siamo al 23esimo nel corso del primo tempo. Bologna ha preso due gol in rapida successione al 12esimo e al 15esimo ed è andata sotto contro l'Atalanta. È il quarto di finale playoff sostanzialmente, ci si gioca l'accesso alle semifinali. Il Bologna Under 18 è arrivato terzo alla fine della regular season, infatti gioca in casa questa partita e in caso di parità si va ai supplementari e niente rigore il Bologna passerebbe, ma è sotto 2-0, quindi il vantaggio accumulato nel corso della regular season non si sta verificando, non si sta concretizzando per nulla in campo. È una squadra che ha in campo qualche volto anche dei giocatori già visti nel corso del campionato primavera, soprattutto davanti di punta c'è Luca Lo Monaco, che è un 2008, quindi è in età per giocare con l'Under 18, era sotto età per giocare con la primavera, ha segnato 9 gol nel campionato primavera, gioca titolare quest'oggi. È stato un inizio molto difficile, molto complicato, però insomma c'è ancora tre quarti di partita per provare a risalire la china. Ti avviso e aggiorno anche gli ascoltatori che questa è una notizia, oltre a essere presente tutti i vertici della società rossoblù, è presente qui in tribuna e guarda con grandissima attenzione la partita anche Tarozzi, anche Andrea Tarozzi,
25: il vice di Tedesco, quello che sarà il vice di Tedesco.
10: Manca l'ufficialità, ma fondamentalmente sarà il vice di Domenico Tedesco ed è presente qui in tribuna, è vicinissimo a Lele Marchetti, che è uno dei responsabili del settore giovanile insieme a Loris Margotto, ovviamente anche Sartori e Fenucci presenti, tra le altre cose Tarozzi e Marco Di Vai ovviamente. Tarozzi che poco fa, Andrea Tarozzi che poco fa ha anche scambiato qualche battuta con il match analyst proprio che si occupa della primavera e dell'Under 18, che però è stato anche diverse volte match analyst durante questa stagione facendo le riprese delle partite del Bologna che era di italiano, quindi c'è anche un dialogo tecnico secondo me in corso su alcuni giovani elementi che stiamo vedendo e questa è una riconferma ulteriore. Lo sappiamo, stiamo aspettando solo l'ufficialità, però è evidente questo ed è una testimonianza in più.
25: Guarda, può essere, anche perché va bene che sono under 18, quindi sono effettivamente ancora molto molto piccoli, però anche soltanto il fatto che quello che con ogni probabilità sarà il vice di Tedesco, dell'allenatore della prima squadra, che voglia assistere, guardare anche alle partite dei giovani, è segno che comunque c'è una volontà di andare a guardare anche tanto al settore giovanile, magari anche proprio per un allenatore come Tedesco che con i giovani può lavorare bene.
10: Sì, questa è sicuramente la volontà del club, la volontà della società e la volontà anche magari di quello che sarà lo staff tecnico. Credo che Lo Monaco sia principale indiziato, perché è uno che segna 9 gol comunque il campionato primavera, gioca questa partita che è under 18 e può essere interessante da vedere dal vivo nuovamente. Non credo che si stia pensando troppo in là, se non è una crescita del ragazzo, certo, una crescita anche di quello che può essere il suo percorso prossimo. Sarebbe comunque un'ottima notizia vederlo anche solo convocato in ritiro, ma non lo so se succederà, è un'ipotesi che sto manifestando adesso io e vedremo che cosa potrà capitare. Però certamente voler vedere i giovani da parte della dirigenza è giusto, perché questo è un appuntamento comunque speciale, certo, perché comunque si tratta di una partita playoff, però è anche bello vedere un futuro membro dello staff che osserva qualche giovane giocatore che magari chissà potrà anche magari guadagnarsi qualche allenamento con la prima squadra e non lo so, forse sono le prime orme del nuovo Bologna che sarà non solo per i giovani che ci sono in campo ma per le prime sensazioni che acquisisce uno che Bologna conosce perfettamente, meglio di chiunque altro. E secondo me sarà anche interessante capire un po' dietro a questa scelta cosa c'è, no? Cioè se è una volontà forte da parte della società di mettere di fianco un allenatore esordiente di Serie A, un elemento invece super carismatico di Bologna che conosce benissimo Bologna, o se poi c'era anche una volontà da parte di Tedesco, e questo sicuramente lo chiederemo la prossima settimana nella conferenza stampa che sarà di presentazione del nuovo allenatore del Bologna.
25: Guarda, credo che faccio ovviamente delle ipotesi, ma credo che sicuramente magari l'idea, sapendo che Tedesco non poteva portarsi dietro il suo, quello che è di solito è stato sempre il suo vice, perché è il suo vice che ha deciso per motivi familiari di stare in Germania, credo che il Bologna abbia, diciamo così, pensato a questa cosa qua, l'abbia proposta. A Tedesco probabilmente andava bene, anche perché appunto un allenatore giovane che non ha ancora mai allenato in Serie A, avere, diciamo così, un autoctono, come si dice, di Bologna ti può anche aiutare, no, a capire certe dinamiche ma anche dell'ambiente in generale. Leo, prima di salutarti ti chiedo intanto come stanno giocando adesso adesso dopo una mezz'oretta circa i ragazzi dell'Under 18, anche che squadra hanno di fronte, quella dell'Atalanta, che appena praticamente appena partiti hanno dato due pappine così all'Under 18.
10: Purtroppo è iniziata in salita, come detto, siamo al 28esimo nel corso del primo tempo, il Bologna è sotto 2-0, è una partita gara secca, ci si gioca l'accesso diretto alla semifinale, sta giocando 4-2-3-1, di punta c'è lo Monaco, in fascia sinistra numero 11 Rossitto, fascia destra De Pace, c'è Anastasio trequartista, i due centrocampisti sono Badori e Pantaleoni, la difesa è a 4, Kujrakovic, Tupek, Jaber e Osti, il portiere è Galli, questo è il 4-2-3-1 che ha schierato Della Rocca, che è l'allenatore dell'Under 18 del Bologna, e c'è ancora insomma più di un quarto d'ora nel corso di questo primo tempo per provare a accorciare le distanze, cercare di ricreare un po' di speranza per riprendere questa partita che l'Atalanta ha approcciato in maniera migliore. I primi 10 minuti sono stati un po' scarichi, poco energici, poi l'Atalanta con due fiammate ha avuto la possibilità di andare avanti sul 2-0, lo Monaco ha avuto un'occasione sullo 2-0, ha calciato da dentro l'area clamorosamente fuori, dando anche un po' di illusione del gol. L'Atalanta in realtà pochi secondi dopo ha avuto un'occasione forse ancora più grande per segnare il tris in contropiede. Ora c'è un cross dentro l'area di rigore, però l'Atalanta allontana e mette il pallone sul fondo, siamo sempre 2-0 ed è il 29esimo del primo tempo.
25: Leo, io ti ringrazio, ci risentiamo anche nell'ultima parte di trasmissione, così ci dai ovviamente gli ultimi aggiornamenti, ma poi ci sentiamo via messaggio, diciamo così, durante la partita, che se dovesse succedere qualsiasi cosa siamo aggiornati. Grazie Leo, buon lavoro, a dopo.
10: A più tardi.
25: Ciao.
10: Un abbraccio dopo.
25: Ciao. Un saluto a Leo Bosello, che come detto sta assistendo alla partita dei quarti di finale di playoff dell'Under 18 contro l'Atalanta. Adesso piccola pausa e poi rientriamo qui.
24: Lega Basket Serie A semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
11: Morgan Ferrari fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diuffa, rimbalzo e prende, schiaccia Momo Diuffa. Edwards chiama se Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards palleggio, arresto, tiro, canestro, ancora canestro per Carson Edwards, partita sontuosa del Serpente. Messa di Edwards, scambio con Diuff, ancora Edwards, bella palla per Smailagic che va a schiacciare, ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora da Hackett, Cole stoppato da Hackett. Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione, Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro, Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla, Carson Edwards. Hackett, superare metà campo, si va da Jallov, lo sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi.

0: questa sera alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
1: Aereo, Linea Vita, Allontanamento Volatili, Lavori in Fune, Protezione Macchine Industriali, Scale e Parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 17 e 2 minuti.
7: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
8: Tennis, secondo trionfo di fila per Sara Errani e Andrea Vavassori nel doppio misto del Roland Garros. Gli azzurri hanno sconfitto 10-4 al terzo la canadese Dabrowski insieme all'americano King. Domani Vavassori in semifinale di doppio con Bolelli nel singolare, derby che vale la finale con Bolli Arnaldi nell'altro match Zverev Mensik. La nazionale di calcio di Silvio Baldini è proiettata alla seconda amichevole domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo 1-0 dei giovani azzurri, siglato dall'interista Pio Esposito, che ha elogiato il lavoro del CT ad interim.
9: Il mister è sicuramente una persona che quando parla, quando fa i discorsi, ti entra dentro, va sempre dritto al punto, senza giri di parole, ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo.
8: Basket con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie. Stasera gara 3 di semifinale di playoff scudetto alle 20. Venezia Virtus Bologna che sono sull'1-1. Atletica, Roma, l'Olimpico, la Golden Gala in copertina alla sfida nei 100 tra l'ex oro di Tokyo Jacobs, il campione olimpico Noah Lyles, in pista anche Romano Diaz nel triplo, Nadia Battocletti nei 5000. È tutto da Gianni De Gaetano.
7: Nettuno Bologna 1. Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
18: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
19: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
18: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
20: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
18: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Rieccoci in studio con la seconda parte di Pomeriggio in Rosso Blu. 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. E ben ritrovato anche a Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport. Ciao Matte.
23: Franci, ciao.
22: Tu, a tutti. No, tu non sei andato a vedere i ragazzi dell'Under 18, vero?
23: No.
22: No, chiedevo, magari c'eri anche
23: dovevamo?
22: Tu.
23: Dovevamo?
22: No, assolutamente no, ognuno poteva fare quello che voleva, assolutamente, ma no, a parte gli scherzi, prima abbiamo sentito Leo Bosello che è là a vedere i ragazzi sì. dell'Under 18 che purtroppo stanno già perdendo 2-0, ma insomma c'è anche una nutrita compagine di dirigenti del Bologna,
23: assolutamente.
22: Tra cui anche Andrea Tarozzi, che non è ancora ufficiale, ma che dovrebbe essere il vice di Tedesco.
23: Questa è una bella notizia.
22: Sì.
23: Questa è una bella notizia perché la bolognesità poi alla fine a Bologna fa sempre bene.
22: E serve, e secondo me, e serve
23: sì,
22: anche un po'.
23: Uno bravo, uno serve, uno serve, due, parliamo di un ragazzo stimato da tutti, da
22: sì,
23: tutti.
22: Sì, sì, sì.
23: Che riceverà un sacco di abbracci e che ha fatto la sua gavetta con 3-4 allenatori diversi da vice. In 3-4 situazioni differenti, e però sì, è il cicerone, sarà il cicerone di Domenico Tedesco, e gli farà capire anche che cos'è questa città, questo non c'è dubbio, questo è importantissimo.
22: Secondo me esatto, questo è l'aspetto importante, cioè nel senso, al di là sicuramente ovviamente che lui poi è una persona, un professionista preparato, sa di cosa parla, è stato anche il vice di Pioli alla Fiorentina, al netto e al di là di come è andata l'avventura di Pioli, esatto, alla Fiorentina, ma insomma è sicuramente un professionista preparato, secondo me è importante effettivamente che al fianco di un allenatore che non ha mai avuto esperienza in Serie A, poi io sono molto stimolata dalla scelta e sono anche molto positiva, però di fianco a un allenatore comunque giovane che non ha ancora mai avuto esperienza nel calcio italiano e nella Serie A, che ci sia una figura che non solo conosce il calcio italiano ma che conosce anche così tanto l'ambiente proprio della piazza di Bologna, per me è assolutamente un valore aggiunto.
23: Guarda, spero che Tarozzino, perché lo chiamiamo
22: sì,
23: tutti così,
22: sì.
23: faccia da welcome manager, no?
22: È vero.
23: Cioè quello che Di Silvestri fa per i giocatori, per i nuovi arrivati,
22: sì.
23: Tarozzino potrebbe farlo per Domenico Tedesco, magari. Salgono in moto, casco e via, dove si può andare, e intanto ti faccio vedere Bologna.
22: Intanto, colli bolognesi, esatto. Se sei in motorino, esatto. In Vespa, colli bolognesi, mi
23: esatto,
22: sembra.
23: Esatto, e poi parliamo di calcio, prima ti faccio vedere com'è la città.
22: Esatto,
23: no?
22: Esatto, esattamente. Andiamo proprio su Domenico Tedesco, Matte, perché la scelta è stata quella, tra l'altro scelta che, come devo dire la verità, come spesso in realtà ci ha abituato negli ultimi anni il Bologna, pochi fronzoli e in fretta si chiude per un altro all'addio di un allenatore, si ha già insomma la trattativa un attimo sul tavolo e comunque non si perde tempo, si è andati dritti sulla scelta di Domenico Tedesco, scelta che io da un po' di giorni continuo a ripetere e ripeto anche
23: sì.
22: Adesso, io non conosco minimamente Domenico Tedesco, non l'ho seguito nelle sue avventure nelle squadre che ha allenato, quindi sono molto ignorante dal punto di vista, diciamo così, tecnico, tattico, su come gioca, su come allena, eccetera.
23: Franci,
22: ma è un'idea,
23: pochi,
22: esatto. Ma
23: ecco.
22: È un'idea che mi stimola e mi stuzzica tantissimo, non so se è perché ha tanto di novità, proprio perché non è mai venuto ad allenare nel calcio italiano, ma è un'idea che è una scelta che trovo, non lo so, mirata, avanguardistica, un po' da outsider, ma mi stuzzica.
23: Allora, sta stuzzicando tutti, effettivamente, sei in ottima e in folta compagnia, secondo me. Di quello che sarebbe potuto essere altri allenatori, ne abbiamo già parlato, quindi è giusto parlare di lui. Io non credo che chi non lo ha visto consecutivamente in tutte le sue stagioni possa dare un'etichetta a questo allenatore, non credo che oggi si possa dare un'etichetta. La sensazione è che non essendo un integralista, non avendo uno schema fisso, ma rapportandosi al materiale che ha e al materiale che incontra, vale a dire gli avversari, abbia la capacità, e credo che lavorerà su questo, di far cambiare tante cose a livello tattico al Bologna. Quindi definirlo in un modo o in un altro, no, diciamo che non è integralista, perché ha fatto le difese a tre nei suoi primi anni in Germania, ha fatto la difesa a quattro da CT del Belgio, ha di nuovo fatto la difesa a quattro e quello che ne consegue, che sia un 4-2-3-1, un 3-4-2-1, quindi due sotto punta dietro una punta, ma non facciamo lezioni covercianesche, no? però sai che c'è? Che se su 102 formazioni diverse di italiano
22: sono tante 102, mamma 102, mia
23: 102, 103, non lo so, non mi ricordo, ma avevamo già a un certo punto, non mi ricordo che punto della stagione, avevamo già scollinato quote 100 formazioni diverse di italiano, magari anche lo stesso cambio di modulo ci metterà nelle condizioni di dover indovinare anche le sue, ecco, capito? Perché lui cambierà spesso. Ecco.
22: Però appunto la grande differenza, noi passiamo da un italiano che per esempio alla Firenze era chiamato, lo sappiamo tutti, l'iraniano, no? Per il suo essere molto determinato e non voler mai cambiare idea, rimanere sulle sue idee e sui suoi dogmi, e in realtà un po' Matte, io qua un po' lo pungolo, cioè l'abbiamo visto secondo me anche in quei due mesi e mezzo che abbiamo fatto male, in cui per cambiare qualcosa in campo ci ha messo del tempo, no? Lui voleva andare dritto per la sua strada, mentre mi sembra di capire
23: però
22: che arriva
23: cambiato.
22: Esatto, da un certo punto l'ha cambiata. Mi sembra di capire che invece Tedesco sia veramente un allenatore che vuole studiare e capire i giocatori che ha e le caratteristiche che hanno, e poi in base a quello capire come far rendere al meglio la squadra.
23: Siamo molto curiosi di vederlo tutti. È un profilo internazionale che ha vissuto degli spogliatoi internazionali, ha vissuto delle partite internazionali, e come ci dicevamo l'altra volta, secondo me il fatto che arrivi da fuori, da osservatore esterno, ma siccome è sicuramente un allenatore molto sveglio, può essere un vantaggio, cioè avere un'osservazione, aver avuto un'osservazione esterna fino ad oggi al campionato italiano, per poi immergersi in una maniera completa. Forse può diventare un privilegio, cioè non essere stressati, no?
22: Sì,
23: da anni,
22: sì,
23: di campionato italiano. Dopodiché è chiaro che dovrà conoscere non solo i suoi, ma anche chi dovrà affrontare, per cui ci vorrà un periodo di pazienza.
22: Certo.
23: La pazienza c'è stata con Vincenzo, anche con le critiche iniziali,
22: sì.
23: Poi è successo quel che è successo, ma è giusto dare il giusto tempo. In Germania lo hanno sempre definito un allenatore di buon senso. Cosa vuol dire di buon senso? Vuol dire che parte dal materiale che ha, ma non si ferma solo al materiale che ha, ma guarda anche il materiale altrui. Quindi per questo è un allenatore che alla seconda di campionato potremmo vedere con un certo modulo, e alla quinta di campionato potrebbe fare anche tre partite con un modulo differente, al netto degli infortuni e delle cose, degli giocatori che ha o che non ha, ovviamente.
22: Matte, allora, secondo me Tedesco può dare tanto veramente anche di nuovo e di particolare al Bologna, ma ti chiedo anche questo: cosa può dare un Domenico Tedesco anche al calcio italiano?
23: Questa è bella, la speranza di tutti che possa dare tanto, nel senso anche di duttilità, no? Perché la duttilità evidentemente è un suo pregio. Riuscirci in Italia non è facile, perché la Serie A è una vasca degli squali, ovviamente, ma può dare, ma dovrà essere supportato veramente molto all'inizio, perché ripeto, comunque ha avuto un osservatorio esterno, ma dentro ci deve vivere, deve ambientarsi tutto. Secondo me potrà dare un insieme di duttilità tattica importante, perché l'ha sempre avuto, perché l'ha sempre utilizzato, cioè da quando era nei giovanili, dello Stoccarda all'anno scorso al Fenerbahce, ha utilizzato molti moduli, quindi la fissità, il fatto di essere fisso da una parte in un binario, ecco, non mi sembra che faccia per lui, e questo può essere un grande arricchimento.
22: Rimane il campionato italiano, seppur nel suo purtroppo continuo declino rispetto a quello che era anche soltanto 10-20 anni fa, perché lo sappiamo che quanto insomma sta peggiorando, diciamo così, qualitativamente parlando, il calcio italiano, lo vediamo in Europa, lo vediamo con la nazionale italiana, insomma purtroppo non ci si può nascondere dietro un dito, il calcio, la Serie A, il calcio italiano è in declino e speriamo vivamente che possa invece cambiare rotta e crescere. Però secondo me, io l'ho detto ieri con buona parte dei nostri ascoltatori che invece dicevano di no, rimane però secondo me comunque nonostante tutto un campionato complicato, rognoso se non altro.
23: Ma anche affascinante, ma anche affascinante. È chiaro che non c'è niente di affascinante in questo momento e da qualche anno come la Premier League. Infatti,
22: sì,
23: tanti giocatori vanno in Premier League, ma anche perché poi sono scelte anche economiche, ma questo è normale, nel professionismo è anche normale. Rimane però il fascino di un nostro campionato bello? No, non bellissimo, si sono viste però delle situazioni belle ed era giusto applaudire il Bologna di Motta come il Bologna di Italiano che va a vincere la Coppa Italia, così come è giusto applaudire anche il Como che ha mostrato delle cose importanti, interessanti. Alla gente piace ancora vedere bel calcio.
22: Sì, sì, è come.
23: Alla gente piace tantissimo vedere bel calcio e delle due non spegne magari il televisore se è davanti al televisore, sacramenta un po', però continua a guardarlo, no? Sperando che ci sia sempre una sterzata verso il bello.
22: Assolutamente vero, assolutamente vero. Matte, ho qualche messaggio per te, domande giusto appunto per te, poi volevo toccare anche un minimo l'argomento anche della nazionale che ieri ha fatto l'amichevole,
23: sì,
22: contro il,
23: sì,
22: contro il Lussemburgo.
23: Ti aspetto?
22: Sì,
23: aspetto.
22: Grazie mille, a tra pochissimo.
0: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel Legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
0: Domani è sabato alle 20.30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
24: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
25: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
26: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
27: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
28: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
29: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
30: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
31: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
32: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
33: Da Spaccio
5: faccio occhiali Vision. Risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
6: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.com.

0: Ale, negli ultimi anni, noi malissimo, negli ultimi anni, soprattutto quest'anno, che era un patema ogni volta che c'era un calcio d'angolo, un calcio piazzato a sfavore nostro.
1: Allora, è una delle cose che sto guardando, sto cercando di studiare, nel senso, ci vogliono anche un po' di ore per andare a vedere tutto quello che è, però è curiosa come domanda e mi riprometto di farlo, magari la prossima settimana se ci sentiamo potrei avere una risposta. Sì, ultimamente male, ha ragione.
0: Quello è un aspetto su cui io spero che ci si lavori un bel po', perché quest'anno veramente ogni volta avevamo la tremarella ogni volta che c'era un calcio piazzato, almeno io.
1: Sì, no, non c'è dubbio, è un impianto da rimodernare, ma anche dal punto di vista offensivo, quindi anche sui gol da fare, dopodiché sì, ne sono stati fatti, ma non tanti.
0: No, esatto. Stefano, un altro Stefano, che chiede: ma un allenatore come Tedesco quanto può essere stimolante per un giocatore in area di Bologna, oppure un giocatore del Bologna che ancora non ha deciso se rinnovare oppure no?
1: Per me è stimolante, può essere stimolante molto, perché ripeto, si porta dietro questo profilo internazionale, questo profilo di allenatore che ha sempre sognato l'Italia. Io credo metterà il mille per mille. Sì. C'è un italiano che non ha mai, che è cresciuto e ha preso il patentino comunque nella Coverciano di Colonia, e che ha vissuto sempre la Germania, poi anche lo Spartak Mosca, insomma ormai la sua carriera la sappiamo quasi a memoria. Credo che abbia una, vabbè, volevo dire in bolognese ma non lo dico, credo che abbia una carica che...
0: Potevi dirlo, lo accettavo.
1: No, lo accettavo. Credo che abbia una carica suppletiva clamorosa e secondo me aiuta.
0: Secondo te ci saranno dei ritorni a Bologna che potranno essere rivalutati, oppure ci saranno in realtà dei cambiamenti? Cioè comunque determinati giocatori che anche rientreranno a Bologna comunque sono giocatori che ormai il Bologna in generale ha valutato in un certo modo, e quindi no.
1: Prendiamoli. Per me Holm non rimarrà. Carson bisogna vedere se è cresciuto caratterialmente, perché non era evidentemente pronto per tante cose, alle battaglie del calcio italiano, e infatti ha fatto bene altrove quest'anno, e verrà valutato anche lui, non è detto che vada direttamente via. La domanda, per esempio, penso a Raimondo, è giusto fargli fare la punta centrale del Frosinone in A o riportarlo? Secondo me è giusto fargli vivere un'annata da protagonista
0: in Serie A, sì, col Frosinone,
1: che se l'è andata a prendere, cioè certo, se l'è guadagnata, infatti, non solo infatti a suon di gol, ma con tutta la squadra e tutta la città.
0: Anche perché poi dargli quella possibilità lì a Raimondo di giocarsi la Serie A con il Frosinone, dove l'ha conquistata, è anche un qualcosa che ti può dare a te Bologna, no? Qualcosa di più probante da vedere.
1: Brava, uno. Due, a lui di sentirsi in un porto sicuro,
0: sì, sì,
1: cioè di affrontare comunque un campionato a questo punto, non dico decisivo perché è giovane, ma che può essere determinante nella sua carriera, in una piazza che conosce bene e quindi in un porto sicuro, e questo può essere molto importante.
0: Ti porto su altri due giocatori che sono che c'entrano con i rinnovi. Allora, uno è Freuler, che è in scadenza di contratto questo giugno, che ha parlato dal ritiro della Svizzera, svariate domande, gli hanno chiesto oltretutto sia di Gasperini che di Motta, in realtà non è che gli hanno fatto proprio la domanda, cioè su Gasperini sì, su Motta invece è stato lui a parlare, ha parlato di Gasperini e di Motta come due degli allenatori che l'hanno fatto migliorare e crescere di più come uomo e come persona. Non ha citato assolutamente Italiano, ma metto i puntini di sospensione, ma ti chiedo, Ad oggi, secondo te, siccome lui l'ha detto chiaramente, ancora il mio futuro dal Bologna è ancora incerto, adesso farò le mie valutazioni e poi decideremo. L'arrivo di Tedesco può eventualmente far cambiare magari un'idea che poteva avere già Freuler, oppure no, oppure veramente ancora tanto tanto?

0: indeciso. Qual è la situazione?
1: Guarda, una settimana fa mi ero sbilanciato perché avevo avuto qualche segnale, cioè che sicuramente o quasi sicuramente una telefonata partirà. Una telefonata partirà. Parlando in tedesco, ovviamente, no?
0: Certo,
1: perché fanno prima.
0: Certo.
1: Fanno prima e si capiscono meglio, volendo. E quindi una telefonata, secondo me, non so se è partita, ma partirà. E il nodo è sempre quello, lo sappiamo. È un nodo economico legato a un giocatore che comunque deve sottoscrivere un, bene o male, anche se è un Highlander, l'ultimo accordo della carriera, l'ultimo contratto della carriera. È chiaro che se si parla delle cifre di cui si vocifera da tempo, il Bologna non credo che ci starà. Ecco, nel momento in cui il nuovo allenatore riuscirà a fare breccia in quelle che sono le possibili richieste o il possibile abbassamento di richieste di Remo, e ricordiamo Remo due spanne sopra mille, no? Sopra mille, e allora una vaga speranza ci può essere. Il suo legame con Gasperini lo sappiamo, dell'interesse della Roma lo sappiamo già da gennaio, tanto più che già a gennaio si sentiva dire che sarebbe andato alla Roma, mentre non ha mai pensato di lasciare Bologna prima della fine della stagione Remo. Ma non lo so, magari una speranziella con la telefonatina di tedesco ci può stare.
0: Ti porto anche su questo argomento. Secondo me in questi ultimi due anni, forti noi del fatto di avere Freuler e visto anche su questo, soprattutto quest'anno, visto anche l'anno scorso che ha giocato tutte le partite in una maniera meravigliosa Remo Freuler, quest'anno invece ha balbettato un po' di più, vuoi per l'infortunio, vuoi perché comunque è un altro anno, cioè e non è un ragazzino di 21 anni, ecco. Quindi noi però secondo me in questi due anni come Bologna forse una piccola mancanza l'abbiamo avuta, cioè siamo sempre stati molto forti e convinti di avere quel Remo Freuler lì e quindi non abbiamo mai preso a centrocampo un effettivo sostituto di questo giocatore. Io ho paura, cioè non vorrei che se dovesse rimanere Freuler anche quest'anno che si riproponga la stessa convinzione, cioè secondo me quest'anno c'è tanto bisogno di mettere mano soprattutto al centrocampo.
1: Non c'è dubbio, anche perché non sappiamo ancora, per esempio, se Ferguson rimarrà. Penso e spero di sì, sinceramente. Sai che Somm non verrà riscattato e per cui ti ritrovi con Ferguson, Moro, Povega. Per cui devi andare a operare in maniera seria lì. È vero, non è mai stato preso in considerazione, anche se Moro poi sostanzialmente fa anche il vice Modric, ma Modric è tutto, no? Nella Croazia Modric è tutto, Modric è talmente lunare che fa tutto. Però un giocatore del genere effettivamente va cercato e credo che lo stiano cercando in maniera costante e convinta, che è il fratello di Kop Miners della Z Alkmaar. È un nome che va tenuto in considerazione non poco, ed è un giocatore di quella caratteristica lì. Dopodiché se convince Freuler a fare uno più uno, allora lì bisogna andare a prendere un ragazzo bravo, ma che tu puoi crescere alle spalle di Remo, sempre fermo restando che Moro può farlo, no?
0: Ho
1: capito cosa vuoi dire.
0: Esatto,
1: ho capito cosa vuoi dire. Uno specifico di quel ruolo lì.
0: Esatto, esattamente, che non l'abbiamo che non abbiamo mai preso, secondo me, anche perché appunto vedere per esempio l'anno della Coppa Italia come ha giocato e quanto ha giocato Freuler ti faceva automaticamente dire no, ma non ne abbiamo mica bisogno. Cioè, le gioca tutte. Poi in realtà secondo me quest'anno soprattutto lì un po' di nodi sono venuti al pettine. Tutto qua.
1: Sai, ma come si è frantumato fra virgolette la clavicola, lui è stato peggio di quello che è stato per Bernardeschi, si è visto e quindi c'è stata anche la paura magari di rifarsi male, il mondiale che arriva e dopodiché Freuler non è mai stato certamente uno che ha dato meno volontariamente, ecco, è un giocatore di una professionalità clamorosa e evidentemente non stava del tutto bene, la sua fase calante, certo, negli ultimi mesi è stata evidente, ma è tutto un trascinarsi, no?
0: Quello che ha avuto. Tedesco, secondo te, allenatore più da attaccante come Castro o come Dallinga? E qui ti porto anche sulle
1: credo
0: riflessioni su Castro e Dallinga.
1: Credo come Castro, al di là del fatto che possa esserci poi mercato per l'uno o per l'altro, certo, adesso qui parliamo di caratteristiche,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Credo più come Castro, perché comunque anche nel passato ha fatto andare in ottima cifra, in buona cifra, anche dei giocatori che sono giochisti come può essere Castro. Uh-huh. Credo che Castro sia il primo anno con Thiago e sia questi due anni con Italiano abbia imparato tantissimo. E forse attenzione, se l'abbiamo visto con Italiano più giochista che realizzatore, esatto, più giochista che realizzatore, forse vedremo il contrario. Però nel bagaglio suo, di un ragazzo di 21 anni, ricordiamoci, c'è anche l'altra capacità, però secondo me sarà più realizzativo, cioè sarà più votato verso la porta che verso il dialogo con i compagni, con Tedesco.
0: E Orso rinnoverà? E Tedesco riproporrà il dualismo Bernardeschi-Orsolini che tanto soffre magari Orso ogni tanto?
1: Io da qualche settimana sono ottimista, spero di non sbagliarmi. Orso più 10 è sempre il mio motto, non lo cambio, non l'ho mai cambiato dalla prima ora, e Bernardeschi rimarrà sicuramente. Il dualismo non è un problema, non deve essere, non è un problema, non è stato un problema. Bernardeschi ha fatto un'annata pazzesca, io non mi ricordavo, siccome seguivo anche la Juventus quando lui era la Juventus, io non mi ricordavo che avesse un mancino così. Ha un mancino,
0: è pregiato, sì, quello ce l'ha pregiato,
1: pazzesco proprio. Allora è una scommessa, è stata una scommessa vinta, come è stata una scommessa persa quella di Immobile. È stata una scommessa vinta perché è un professionista serissimo, e detto che può giocare anche a sinistra, no?
0: Sì,
1: detto che può giocare anche trequartista, poi è chiaro che si trova meglio di là, però non ho mai visto nei cali di Orsolini un problema,
0: una
1: di
0: motivazione,
1: dualismo,
0: esatto, sul dualismo. No. Andiamo con questo vocale, Matte.
2: Vi stavo ascoltando e sono Francesco. Per quanto riguarda il campionato italiano o comunque la Serie A, io penso che il problema più grosso sia che è diventato un campionato troppo tattico, e all'estero o comunque nelle coppe noi lo paghiamo. Lo paghiamo anche con la nazionale, si vede. Cioè, noi siamo una nazione che oggi ha un campionato che non è basato più sull'agonismo, sull'atletismo, sul gioco del pallone, ma è troppo di schemi. E questo oggi non paga più. Pagava magari di più una volta. Adesso anche la stessa Premier, come intensità e tutto, ce lo dimostra.
0: Matte.
1: È un discorso sano, e a volte vediamo anche in Europa che andiamo due giri in meno degli altri,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: E dove è cambiato tutto? Tu vedi che nelle nazionali, che spesso le nazionali, anzi anche oggi, anche al mondiale, tu vai a vedere, non ci sono più i selezionatori, ci sono gli allenatori di club.
0: È vero.
1: Cosa vuol dire? Vuol dire che sono cresciuti questi allenatori che hanno portato la loro idea nei club, ma sono cresciuti nei club e quindi hanno portato dentro le nazionali anche quello che è il concetto di schemi, il concetto tattico, ma anche quello che dicevamo prima, cioè vanno due giri in più di quelli che vanno da noi o altrove, nazionale, nelle coppe e tutto il resto. Per cui hanno abbinato l'una e l'altra cosa, mentre noi evidentemente siamo rimasti indietro da quel punto di vista lì.
0: Sì, un po' sì.
1: Ed è un, non dico un problema, ma dovrà essere scelto bene il nuovo CT.
0: E ultima battuta, brevissimamente, che ne te ne parso dei giovani di Baldini ieri in amichevole con il Lussemburgo?
3: Ma
1: Coleosso mi piace molto, eh. Coleosso mi piace molto, mi è piaciuta molto questa idea, e andrà avanti un'altra partita. Ndur è cresciuto tantissimo, poi è chiaro che è una situazione che mette nelle possibilità questi ragazzi di vivere delle situazioni vere, toste, no?
0: E di fare un po' di esperienza.
1: Fare tanta esperienza, sì. Perché lo stesso Baldini poi prima della partita ha detto: noi non abbiamo studiato il Lussemburgo, ed è una cosa, attenzione, è una cosa che va tenuta in considerazione, mm-hmm. perché Baldini è un maestro di calcio. Noi non abbiamo studiato il Lussemburgo perché voglio che i ragazzi si trovino dentro le situazioni e scoprire, e devono scoprire come uscirne,
0: come risolvere la situazione.
1: Secondo me,
0: sì.
1: Esatto, e questo secondo me è stato bellissimo sentirlo, ed è quello che ci dicevamo anche l'altra volta, e cioè tu devi avere il coraggio di far sbagliare i ragazzi.
0: E probabilmente è il miglior modo per farli crescere e migliorare.
1: Ma scherzi, sì. Ma certo, li devi mettere nelle situazioni, come dico io, nella vasca degli squali, e devi uscirne vivo.
0: È vero.
1: E il modo lo trovi. Siccome siamo, siamo capaci di uscirne sempre, e allora io l'ho trovato una novità molto bella,
0: sì.
1: E anche queste parole che hanno fatto capire che cosa vuole da questi ragazzi è bellissima.
0: Assolutamente vero. Matte, grazie mille, come sempre è un piacere stare con
1: grazie
0: te, ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Un saluto a Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport, ultima pausa e poi rientriamo per l'ultima parte di trasmissione.
3: Lega Basket Serie A, semifinali, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
4: Morgan, Ferrari, fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo! E prende, schiaccia, Momo Diouf! Edwards, chiama se Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards, palleggio, arresto, tiro! Canestro! Ancora canestro per Carson Edwards! Partita sontuosa del Serpente! Messa di Edwards, scambio con Diouf, ancora Edwards, bella palla per Smailagic che va a schiacciare, ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora da Hackett, Cole stoppato da Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora. 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla. Carson Edwards! Superare metà campo, si va da Giallov sul sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi, e questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno. Morgan

0: questa sera alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
1: Aereo, Linea Vita, Allontanamento Volatili, Lavori in Fune, Protezione Macchine Industriali, Scale e Parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
1: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
4: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
3: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
5: Locatop, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
11: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
12: Ma dai, è immortale!
11: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
12: E dove sarebbe questa meraviglia?
11: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
12: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
13: Ciao, come stai?
14: Vado a fare un tagliandino.
13: Ok, ma stai bene?
14: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
13: Ma Levante è una carrozzeria.
14: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
13: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
14: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: 17:46, ultima parte di Pomeriggio in Rosso Blu. I vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp con Stefano da Imola che scrive: ciao Francesca, a che ora giocano i ragazzi? Caro Stefano, hanno iniziato la partita contro l'Atalanta alle 16:30 e noi giusto appunto torniamo da Leonardo Bosello che è lì a vedere i ragazzi perché ci sono delle novità. Leo, ciao.
17: Sì, ciao Francesca, di nuovo buon pomeriggio. Ha accorciato le distanze il Bologna Under 18 ha segnato al decimo minuto del corso e ha ripresa il gol dell'1-2. L'Atalanta è avanti 2-1 in questo quarto di playoff scudetto Under 18, ma il Bologna è più vivo che mai dopo aver subito due gol in rapida successione al 12esimo e al 15esimo del primo tempo dall'Atalanta Under 18. Ha reagito, ha avuto un'occasione importante con lo Monaco, ne ha avute poi tre incredibili al 36esimo, il primo tempo però un po' stregato, è terminato 2-0 in favore dell'Atalanta col Bologna che poteva accorciare le distanze. Ci è riuscito al decimo della ripresa con la rete del centrocampista Kwesi Badori, che ha segnato con una giocata corta dentro l'area piccola sfruttando un tocco veloce lesto e mettendo il pallone alle spalle del portiere dell'Atalanta Under 18, e così il Bologna ha accorciato le distanze. In realtà dalla mezz'ora in avanti la squadra di Della Rocca ha preso il sopravvento, ha avuto occasioni su occasioni, ha avuto tante chance per segnare anche prima il gol che ha permesso al Bologna poi successivamente di accorciare le distanze, e sta continuando ad attaccare a sprombattuto e sembra aver preso l'inerzia. È ovvio che manca ancora mezz'ora, siamo al 60esimo, Bologna 1 Atalanta 2, e in caso di parità si andrebbe ai supplementari, e se la parità dovesse perdurare anche per i successivi 30 minuti dell'extra time, il Bologna passerebbe per miglior classifica nella regular season del campionato Under 18. Il Bologna Under 18 è terminato terzo, Atalanta sesto. Al momento la gara è veramente molto molto combattuta, 61esimo, Bologna 1 Atalanta 2, ma ripeto, sono solo i rossoblù che avanzano e attaccano, praticamente sembra una partita a una sola metà campo, ma sappiamo che il calcio non è sempre troppo coerente da questo punto di vista, può succedere di tutto.
16: No, esatto, spesso ci sono partite in cui c'è una squadra che ha 150.000 occasioni, non riesce però a insaccare il pallone, poi alla prima occasione invece insacca l'avversario. Quante ne abbiamo viste anche col Bologna prima squadra, no? Ogni tanto.
17: Sempre il calcio non è giusto, ecco.
16: No, non è scienza esatta. Io lo dico sempre, ci sono degli sport in cui le statistiche, i numeri servono tantissimo, il baseball uno su tutto, ma anche il basket. Il calcio, la statistica secondo me serve veramente a poco.
17: E anche adesso tripla occasione per il Bologna, ecco, che ha avuto due chance gigantesche sugli sviluppi di calcio d'angolo e il portiere dell'Atalanta ha salvato sulla linea. Praticamente si sta giocando non solo più a una metà campo ma a una sola area di rigore,
16: ecco,
17: quindi
16: vedi.
17: Alla fine forse le statistiche ti possono aiutare solo a starci male ancora di più, perché qua ci sono solo conclusioni su conclusioni. Un'altra adesso dentro l'area piccola, ha messo fuori clamorosamente un difensore dell'Under 18 rosso-blu, non ci è arrivato col piede forse non preferito, l'ha messa fuori, ma eravamo dentro l'area piccola, numero 5 Jaber l'ha messa fuori. L'Atalanta sta cercando di respirare perché veramente è asfissiante la pressione del Bologna, che però ancora è sotto, anche se penso che in un numero di occasioni totali di questa partita i rossoblù sarebbero nettamente avanti, però sappiamo che è così, funziona così.
16: Allora Leo, intanto mi sembra di capire che appunto l'inerzia un po' della partita, almeno da parte del Bologna, sia mutata e sia cambiata, e che quindi adesso sia un Bologna molto più agguerrito magari di quello che gli ha fatto prendere subito due gol al pronti via. Che Atalanta è che va ad affrontare l'Under 18? Che ragazzi sono quelli dell'Atalanta? Dato che noi parliamo sempre, no, del modello Atalanta anche per quanto riguarda i settori giovanili, che squadra è?
17: È una squadra che oggi sicuramente è arrivata qui con anche un po' le stimate dell'outsider, perché ha fatto un campionato da sesto posto che comunque gli ha portato i playoff e ha portato a giocarsi questa partita con non un risultato su tre ma quasi. Intanto c'è un calcio di rigore per il Bologna Under 18, che dalla sinistra ha trovato una buonissima giocata da parte dell'ala sinistra numero 11 Rossito, che si è incuneato, ha preso un fallo, calcio di rigore. L'Atalanta comunque si presenta con calciatori anche del 2009, non solo del 2008, ne ha due nella formazione di partenza ed è iniziato nettamente meglio quest'oggi, ha fatto un campionato di rendimento un po' più basso rispetto alla squadra rosso-blu di Della Rocca, ma qua sicuramente sorpreso e anche approcciato meglio la partita. Il calcio di rigore lo batterà Luca Lo Monaco, e quindi sarà il numero 9 del Bologna.
16: Seguiamolo questo
17: calcio di rigore, 64esimo minuto di gioco, Bologna 1 Atalanta 2, dagli 11 metri Lo Monaco, 9 gol in primavera, ancora 0 nell'Under 18 col Mancino, batterà molto probabilmente il numero 9 Luca Lo Monaco, davanti a lui il portiere dell'Atalanta Under 18, la rincorsa di Lo Monaco, rete,
16: pareggio.
17: Col sinistro spiazza il portiere rigore dell'Atalanta ed è di nuovo parità al 64esimo, 19esimo nella ripresa. Lo Monaco qua per il piattone sinistro, neanche troppo angolato, ma spiazza il portiere Sonzogni, e il portiere da una parte e palla dall'altra, e quindi 2-2. Ottimo, ottimo riprendere questo risultato e riuscire soprattutto a segnare, perché sembrava stregata la porta dell'Atalanta.
16: Ricordiamo quindi che se dovesse finire in pareggio si andrà ai supplementari, giusto?
17: Si andrà ai supplementari. In caso di parità anche dopo i tempi supplementari, il Bologna passerebbe per miglior classifica. Come detto, Bologna ha chiuso terzo, Atalanta invece ha chiuso sesta, e quindi in caso di parità nei 90 si procede con i supplementari, ma in caso di parità anche dopo il 120esimo niente calci di rigore, ma passa il Bologna in caso di parità, ovviamente. Ma qui cioè, può succedere ancora di tutto in questi 25 minuti più recupero.
16: Direi che intanto la cosa importante è mantenere, se non altro in questo momento, la parità, e la cosa migliore sarebbe riuscire a fare il golletto in più entro i 90.
17: Nettamente, nettamente, questa sarebbe la cosa migliore. Come detto, ha segnato lo Monaco, che poi tra l'altro ha avuto due occasioni clamorose nel corso di questa partita, una per tempo, e doveva forse anche sfatare un po' il tabù under 18, perché aveva segnato 9 reti nel corso della stagione del campionato primavera, ma ha giocato molto meno con l'under 18, perché appunto poi è salito subito con l'under 20, che abbiamo commentato anche di Morrone. Però insomma, lo Monaco che con l'under 18 ha collezionato 883 minuti e non era ancora riuscito a segnare una rete, quindi c'era la volontà da parte sua sicuramente di fare qualcosa di più, e niente, poi così si sblocca e segna il suo 10° gol tra le varie giovanili del Bologna, segna dagli 11 metri, lo tira lui perché è sicuramente il giocatore che più stiamo attenzionando, certo, anche in queste ultime settimane. Ha preso anche uno dei premi tramite Sport Italia, campionato primavera, come uno dei migliori attaccanti, che poi si discute anche un po' qui attorno alla sua posizione, perché per molti è un centrocampista di inserimento, per altri può essere una seconda punta. Oggi gioca come numero 9 in questo 4-2-3-1 di Della Rocca, ma per dire che è un giocatore la cui costruzione a livello di posizione in campo forse deve essere ancora un po' definita.
16: La Sparo è un alino diamanti.
17: Non lo so, non saprei dirti, per fisicità no.
16: Ragazzi, Nalino Diamanti secondo me non cresce più. Nalino Diamanti, almeno come me lo ricordo io al Bologna, con quel piede fatato.
17: Beh, no, è difficile, no? Ma poi sono proprio due calciatori diversi, è molto difficile. Però sì, si parla anche di un giocatore che può essere lo Monaco magari anche utilizzabile più a centrocampo, non solo come seconda punta, con la primavera nel 3-4-2-1 che spesso metteva in campo Morrone, giocava a volte seconda punta, difficilmente era proprio il 9 di riferimento. Oggi è così, però ha la possibilità ancora di sperimentare anche diverse posizioni in campo, e oggi Della Rocca lo schiera da punta centrale. Poi ovviamente vedremo che cosa deciderà di fare il Bologna quest'estate, se trovare, dargli ancora continuità in primavera, oppure magari insomma studiare qualcosa di diverso. Sappiamo che tra gli attaccanti del settore giovanile che si sono affacciati alla prima squadra lui non c'è mai stato in realtà, perché Ravaglioli nella passata 2 stagioni fa di fatto ha fatto qualche allenamento, anche una convocazione, mentre quest'anno è stato Castaldo a essere convocato in qualche circostanza, però nessuno dei due poi ha esordito.
16: Senti, ti tengo ancora 1 o 2 minuti, intanto certo. Ovviamente se dovesse succedere qualcosa di eclatante dalla partita interrompimi immediatamente, ma ti chiedo anche 2 cose un po' sulla prima squadra, sul nuovo allenatore. Intanto ti chiedo, ti stuzzica Domenico Tedesco proprio come scelta, come idea, come novità che può dare non soltanto al Bologna, essendo un allenatore che non ha mai allenato una squadra italiana in Italia, ma anche al calcio italiano?
17: Sì, proprio per questo, perché è un allenatore di cui ancora dobbiamo costruirci in maniera molto dettagliata la sua proposta calcistica, perché sicuramente quella di italiano quando è arrivato la conoscevamo, sappiamo assolutamente come fa calcio Di Francesco, come fa calcio Sarri, come fanno calcio alcuni allenatori che vediamo da tanti anni in Serie A. È già molto diverso parlare di un allenatore che ha sempre fatto solo estero, ha sempre fatto solo cose relative a Germania, poi abbiamo visto insomma la sua esperienza con il Belgio, abbiamo visto l'ultimo anno al Fenerbahce. C'è ancora bisogno secondo me di scoprire nel dettaglio e a fondo quello che sarà l'idea di calcio di Domenico Tedesco, ma la scelta di non andare nuovamente su un profilo noto, arcinoto della Serie A, ma cercare qualcosa di diverso, è una scelta che secondo me già per questo stuzzica.
16: Sono molto d'accordo.
17: Mi intriga molto. Tra l'altro ho accanto a me Manfre, che non so se è dello stesso avviso, ma penso che ne parli più o meno 2 ore al giorno, tutti i giorni.
16: Sì, non se ne può più in radio, Manfredi, detta come l'ha detta, basta.
17: E quindi, quindi sta osservando la partita con tensione, ansia e anche un po' di così amarezza di non aver visto il primo tempo, perché probabilmente adesso pensa di portare bene, visto che è arrivato ed erano sotto.
16: No, non gli facciamo,
17: 2-0,
16: non gli facciamo credere queste cose, però Manfredi, forza, non gli facciamo credere, non gli diamo più importanza.
17: Non ne ha bisogno,
16: dai,
17: non ne ha bisogno.
16: Infatti, ha già un ego spropositato senza bisogno di questo. Un abbraccione a Manfred, ovviamente, un abbraccione. Leo, sono molto d'accordo con quello che hai detto tu, io devo essere sincera, non vedo l'ora, vi invidierò molto in realtà quest'anno, che di vederlo tramite voi, ovviamente, con il lavoro in ritiro con i ragazzi, Domenico Tedesco, e vi invidierò molto, ve lo dico, ve lo confesso, perché in realtà quest'anno vedere a Domenico Tedesco mi sarebbe piaciuto molto dal vivo, ma lo guarderò.
17: Sarà molto interessante vedere il ritiro, e ribadiamo notizia che possiamo dare già come ufficiale, il suo vice sarà Tarozzi.
16: Andrea Tarozzi,
17: sarà Tarozzi, che è presente qui a vedere l'Under 18 e che è a fianco alla società in questo pomeriggio qui a Crespellano nel vedere l'Under 18, e appunto sarà il vice di Tedesco dopo anche insomma una volontà importante da parte della società di avere uno che il calcio italiano e soprattutto Bologna conosce benissimo.
16: Assolutamente sì. Leo, ti ringrazio, tu ti collegherai ovviamente anche con Frank Loretti e Football Drive Time sempre per aggiornarci su come va la partita. Ricordiamo che ad oggi minuto e risultato, vai.
17: 71esimo, Bologna 2 Atalanta 2, seguiamo l'azione Atalanta che potrebbe essere promettente al limite dell'area di rigore, ma Bologna riesce a sventare la minaccia, l'arbitro fa proseguire e Bologna riesce a ritrovare il pallone, gioco fermo. 71esimo, 2-2 tra Bologna e Atalanta, Atalanta che era andata in vantaggio 2-0 nel primo tempo, e poi nella ripresa le due reti del Bologna con il gol prima del centrocampista Badori ad accorciare le distanze, poi il rigore di Lo Monaco. Se dovesse andare avanti così si andrebbe ai supplementari.
16: Grazie Leo, a dopo, che ti sentiamo sicuramente anche con Frank. Ciao. Un saluto a Leo Bosello, che ovviamente risentiremo anche durante Football Drive Time insieme a Frank Loretti per continuare ovviamente ad aggiornarvi su quello che, su quella che è la partita che sta andando in scena a Crespellano tra Bologna Under 18 e Atalanta Under 18. Come detto, al momento è in pareggio il risultato 2-2. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento come sempre a domani alle 16.30 per una nuova e ultima puntata di settimana di Pomeriggio in Rosso Blu. Questa sera vi ricordo che dalle 19.30 più o meno, sì, il prepartita, ma poi con Palla 2 alle 20 ci sarà gara 3 della Virtus al Taliercio di Mestre contro la Reyer Venezia. Adesso pausa pubblicitaria, GR e poi Football Drive Time con Frank Loretti. Ciao a tutti, a domani.
18: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
16: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 18.
18: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
23: Non si ravvisano motivi per una rivalutazione della grazia Nicole Minetti, è quanto si legge in una nota del Quirinale dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano. Poi la precisazione: non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP di Firenze, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri per le stragi di mafia del 1993. Decisione che spazza ogni ombra alle parole di Giorgia Meloni. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione. Il leader di Hezbollah Naim Qassem commenta così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un 37enne serbo. Via libera della Camera, la legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Basket, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia, la chance domani di chiudere la serie ribalta stasera per l'altro. un'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
18: Nettuno Bologna 1.
0: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
24: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
25: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
26: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
28: Buonasera, buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati alla puntata di giovedì 4 giugno 2026, 18:05, puntata in cui parleremo di calcio, anche un po' di basket, perché io vi accompagnerò fino alle 19:20, comunque qualcosa di più magari fino al collegamento con i ragazzi del prepartita della Virtus, perché la Virtus giocherà questa sera contro Venezia al Taliercio di Mestre, fuori casa, gara 3 di questi di semifinale playoff, come mi stavo dimenticando il dettaglio della semifinale. Il punteggio della serie è sull'1-1, ieri invece c'è stata la vittoria di Milano su Brescia in gara 3, Milano che gioca in casa gara 3 e gara 4, giocherà in casa anche gara 4, e in questo momento il punteggio tra Milano e Brescia è di 2-1 in favore di Milano, quindi si avvicina la squadra di Peppe Poeta alla finale di questi playoff, e ovviamente noi ci auguriamo che questa sera lo possa fare anche la Virtus, che per rimanere all'interno della serie deve vincere almeno una delle due partite che si giocano in trasferta contro una Venezia che comunque rimane una squadra difficile da affrontare. Però l'apertura la dedichiamo al calcio. Intanto stiamo seguendo insieme a Leonardo Bosello la partita tra Bologna e Atalanta Under 18 a Crespellano. In questo momento il punteggio dovrebbe essere ancora di 2-2. Poi io sto aspettando aggiornamenti tramite messaggi da parte di Leo, quindi dipendo molto da lui sull'aggiornamento riguardo alla partita. 2-2 appena pareggiato da poco il Bologna con un rigore di Lo Monaco, che ha giocato soprattutto soprattutto in primavera, ha segnato comunque in questa partita che vale i quarti di finale di playoff del campionato Under 18. Ricordo il regolamento: fino si va avanti in caso di parità fino al 120esimo minuto, quindi ci sarebbero due tempi supplementari, non ci sono i calci di rigore che quindi, non essendoci, permetterebbero in questo caso al Bologna di passare al turno successivo in caso di parità, ovviamente. 366-402-4022 per i vostri messaggi, in una giornata in cui vi abbiamo dato la non ufficialità ma la certezza che Andrea Tarozzi sarà il vice allenatore di Domenico Tedesco per la prossima stagione, comunque per le prossime stagioni, quindi un ritorno per lui, considerando che oltre ad aver seguito diversi allenatori in queste stagioni, ha seguito per esempio Stefano Pioli alla Fiorentina in una parentesi non sicuramente felice, però è stato soprattutto giocatore del Bologna e di Bologna e di Sasso Marconi, quindi conosce molto bene la piazza, ha giocato qua 6 anni, ecco, quindi dal 91 al 97 mi pare, quindi sicuramente è un'aggiunta positiva per un allenatore. Qua parlo di Tedesco, che per forza di cose l'ambiente del Bologna non lo conosce perfettamente, non lo conosce bene, potrà essere aiutato anche sotto questo aspetto da un bolognese come Andrea Tarozzi, che quindi entra a far parte dello staff di Domenico Tedesco. Poi quando sapremo tutto ovviamente relativamente ai vari membri dello staff riguardo match analyst, preparatori e il resto, ovviamente vi diciamo tutto. Preferisco aspettare per avere tutti i nomi ufficiali, tranne ovviamente Andrea Tarozzi, che essendo di Bologna è comunque una piccola notizia quella della sua carica da vice allenatore per la prossima stagione con Domenico Tedesco, che invece guiderà la prima squadra. Intanto siamo già in odore di mercato, perché escono i primi nomi, ne ha fatto uno ieri Gianluca Di Marzio, ovvero quello di Mangalà, centrocampista di proprietà dell'Olympique Lione, che pagò 25 mi pare milioni di euro al Nottingham Forest quando l'ha acquistato. Non è freschissima, però ha avuto una rottura del legamento crociato. Giocatore sicuramente importante, lo conosco abbastanza bene, un strapotere fisico abbinato comunque a una buona tecnica di base, quindi un giocatore sicuramente molto valido. Parliamo comunque di un classe 98 che ha tanta esperienza, ha giocato anche con il Belgio. Qua c'è il link, nasce qua probabilmente il link con Domenico Tedesco, che lo ha allenato quando il nostro allenatore è stato allenatore della squadra belga. Si tratta di un giocatore forte, senza alcun tipo di dubbio. Devo dire, non sponsorizzo troppo questo tipo di colpi, perché secondo me ci vorrebbero tanti soldi per un giocatore così, tanti soldi, dico magari 15 milioni, 12 milioni, secondo me per un classe 98 che viene da una rottura di un crociato, che ha bisogno di essere al 100% fisico secondo me per esprimersi al massimo, perché è un giocatore che basa molto le proprie caratteristiche sulla potenza, su anche la velocità. Non è magari un giocatore velocissimo, ma comunque è un giocatore che quando entra in possesso del pallone fa fatica a rubarglielo, quindi sicuramente a livello proprio di calciatore parliamo di un giocatore ottimo. Allo stesso tempo, per quello che è adesso Mangalà, secondo me sarebbe un po' esagerato un'eventuale spesa, un po' esagerata secondo me per prendere un giocatore che comunque si è rotto il crociato, e sappiamo quello che comporta la rottura di un legamento così, così importante, ovviamente soprattutto per quanto riguarda i tempi di recupero. Ci sono già diversi messaggi al 366-402-4022. C'è Domenico che scrive, tra l'altro proprio un omonimo del nostro allenatore, che scrive: tutti molto esaltati, io non capisco questa esaltazione per il nuovo allenatore del Bologna, siamo sicuri che farà bene? Ma guarda, io ho parlato di diversi giorni di questa questione, ovvero del nuovo allenatore. Ovviamente ho sponsorizzato molto Di Francesco come possibile scelta, dato che sapevo anche che poteva rientrare effettivamente nella lista di Casteldebole. Devo dire che tra i nomi che sono usciti sicuramente è un nome molto importante, perché a prescindere da tutto, dall'esaltazione, perché comunque l'area di cambiamento penso porti novità, freschezza, e quindi secondo me un po' di esaltazione c'è a prescindere, chiaro, a meno che non si prendano allenatori come... mi scuserà se lo nomino, però mi viene in mente lui, Pippo Inzaghi, che ecco, magari quello sarebbe stato ci sarebbe sorto qualche dubbio in più e non ci sarebbe stata esaltazione per la novità, però l'esaltazione secondo me corrisponde al fatto che è un allenatore, primo, che non ha mai allenato in Italia, e questa cosa per me è abbastanza importante, cioè questa cosa qua a me gasa molto, il fatto che arrivi, che non sia uno sempre degli stessi che nominiamo tutti i giorni, tutti gli anni, che si scambiano alla fine sempre le stesse panchine. E devo dire che poi fino ad ora ha allenato Schalke 04, che è una delle squadre più importanti di Germania, Lipsia, che negli ultimi 8-9 anni si è guadagnata e ha raggiunto uno status importantissimo, CT del Belgio, e poi Fenerbahce, che insieme al Galatasaray è la squadra più importante in Turchia. Quindi l'esaltazione secondo me deriva dal fatto che comunque delle esperienze importanti lui le ha avute e si è guadagnato, tra l'altro, per come concepiscono, e direi per fortuna, il calcio in Germania, si è guadagnato la possibilità, attraverso risultati personali, attraverso tesi comunque per quando ha preso il patentino da allenatore in Germania, che è tutt'altro iter rispetto all'Italia, e qua lo sottolineo sempre come viene gestita la procedura qui in Italia, per me è una cosa che non esiste. Lì in Germania invece puoi partire anche da zero, lui è partito praticamente da zero e si è guadagnato queste chiamate una dopo l'altra, portando prima lo Schalke in Champions League, arrivando secondo in campionato, vincendo una Coppa Nazionale con il Lipsia e raggiungendo il quarto posto andando in Champions League. Con il Belgio effettivamente non ha fatto particolarmente bene, però con il Fenerbahce io vi ricordo sempre, cari amici, che ve lo dico praticamente tutti i giorni, che i tifosi turchi lo amano alla follia, e questa cosa qua per me è, non so come spiegarmela, però comunque davvero lo amano, e hanno creato un sacco di pagine per il Bologna, per i fan turchi, quindi davvero il brand del Bologna è arrivato in Turchia veramente in maniera fortissima grazie ad aver preso questo allenatore soprattutto. Allora, riguardo a Mangala, Mirko scrive: se arriva questo nome che non conosco, esce Ferguson, io mi terrei lo scozzese crociato per crociato. Beh, Mirko, quello che ti posso dire è che è un giocatore che gli assomiglia abbastanza. Magari Ferguson poi qua ha dato molto in posizione più avanzata. Ha detto che comunque l'anno scorso, per me Ferguson, non quello che è appena passato, quello prima ancora, Ferguson per me ha fatto bene quando è rientrato dal crociato. Poi sicuramente ha avuto qualche difficoltà, soprattutto quest'anno. Però è un giocatore, almeno io Mangala l'ho interpretato sempre come un giocatore un po' più arretrato rispetto a Lewis, che invece ha qualche capacità in più secondo me verso la porta avversaria, verso l'area avversaria. Comunque sono giocatori piuttosto simili per caratteristiche tecniche, fisiche, si assomigliano abbastanza. Ecco, forse Mangala un po' più potente rispetto a Ferguson. Parliamo veramente di un fisico clamoroso per questo centrocampista del Lione, però devo dire che sono giocatori che si assomigliano abbastanza. Non so se uno possa escludere l'altro, non so neanche effettivamente se il Bologna poi lo prenderà. Parliamo sempre di una notizia, ve l'ho riportata poco fa, di Gianluca Di Marzio. Intanto vi do un aggiornamento sulla partita tra Bologna e Atalanta Under 18. All'88esimo, siamo ancora 2-2. 2 e vi ricordo anche che in caso di parità si andrà ai supplementari, in caso di ulteriore parità dopo i supplementari non ci saranno i calci di rigore, passerà la squadra che ha un miglior piazzamento in classifica, quindi in questo caso il Bologna. Vado a prendere qualche altro messaggio. Io invece sono gasatissimo per Tedesco, non vedo l'ora di vederlo a Valles. Direi che siamo in due, ma non solo, ecco, io sono ovviamente insieme a te, ma direi che ce ne sono tanti altri che non vedono l'ora di vedere il prossimo allenatore dirigere gli allenamenti, direi soprattutto anche in partite ufficiali, quindi per quelle si aspetterà ancora un po', per gli allenamenti invece dobbiamo aspettare un po' meno. Tra l'altro ve lo ricordo, Noi saremo su per commentare tutto il ritiro, quindi nel caso in cui qualcuno non fosse ancora riuscito a prendere ad organizzarsi per fare qualche giorno su in montagna a Valles, noi vi faremo vedere tutto, ecco, qualsiasi cosa, quindi faremo tante ore di diretta al giorno e cercheremo di farvi respirare un po' di quell'aria pulita che qua a Bologna magari non c'è tantissimo, soprattutto in quel periodo immagino ci sarà un gran caldo qua, lì si sta bene, quindi per chi ha voglia, per chi può, vi esorto a fare un salto su, perché si sta sempre molto bene, quindi motivo ulteriore, quest'anno c'è un nuovo allenatore ed è a meno di colpi di scena clamorosi, l'unica possibilità di vedere allenamenti del nuovo allenatore per quest'anno. Quindi vedremo comunque, voi seguiteci perché vi daremo aggiornamenti ora per ora, minuto per minuto, perché saremo lì a seguire la squadra ovviamente per voi. Vado qualche minuto in pausa, lascio un attimo i messaggi che sono diversi, vi ringrazio, 18:18 vado in pausa così sono bello puntuale, ci sentiamo tra poco qui su Nettuno Bologna 1, ora linea alla regia.
3: Lega Basket Serie A semifinali playoff, segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
5: Morgan Ferrari fuori per Smailagic che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo e prende, schiaccia Momo Diouf. Edwards, chiamasse Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards palleggio, arresto, tiro, canestro, ancora canestro per Carson Edwards, partita sontuosa del serpente.
6: Messa di Edwards, scambio con Diouf, ancora Edwards, bella palla per Smailagic
5: che va a schiacciare, ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett. Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione, Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro, Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla, Carson Edwards. Hackett, superare metà campo, si va da Jallov sul sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi, e questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno. Morgan in palleggio.

0: questa sera alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ciao, come stai?
5: Vado a fare un tagliandino.
4: Ok, ma stai bene?
5: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
4: Ma Levante è una carrozzeria.
5: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
4: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
5: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
1: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 1-0 del primo tempo, dopo le due reti segnate in Atalanta al 12esimo e al 15esimo nel corso della prima frazione, poi è andata a sbattere veramente tantissime volte contro la difesa orobica che in più di una circostanza ha salvato il risultato. Poi è arrivato il gol dell'1-2 segnato da Badori al 10° nel minuto nel corso del secondo tempo sugli sviluppi di calcio d'angolo, e poi da calcio di rigore Luca Lomonaco ha segnato il gol del 2-2. Eravamo al 19esimo della ripresa, è un Bologna che tra il 30esimo e il 65esimo, mentre il portiere dei rossoblù blocca il pallone, probabilmente qui arriverà il triplice fischio dell'arbitro che manderà delle squadre momentaneamente a riposarsi se questo sarà il finale. Attenzione però al lancio lunghissimo a cercare Lomonaco dentro l'area di rigore, forse ultima occasione, Lomonaco col sinistro cerca il compagno dentro l'area di rigore e riesce a salvarsi l'Atalanta all'ultimo. Incredibile, abbiamo già nettamente superato i sei di recupero, ecco il fischio da parte del direttore di gara e quindi supplementari dopo 90 minuti. Non si è deciso ancora chi sarà la semifinalista tra Bologna e Atalanta ad accedere alle semifinali scudetto under 18. Ti dicevo, tra il 30esimo e il 65esimo praticamente solo Bologna in campo, occasioni su occasioni, pioggia di chance per andare a segno. Poi sono arrivati due gol nel giro di 9 minuti con appunto Badori e Lomonaco. Poi dopo il gol del 2-2 in realtà l'Atalanta si è un po' risvegliata, un po' reagito, occasioni ne ha avute un paio nel giro degli ultimi 20 minuti, soprattutto una nel recupero qui di questo secondo tempo in cui praticamente erano in 3 contro 2 contro due difensori dell'under 18 del Bologna e la squadra di Della Rocca si è riuscita a salvare anche un po' miracolosamente, e poi successivamente adesso si andrà ai supplementari. Una partita appassionante e comunque la tribuna tutta piena, gremita.
1: Risponde.
0: Qui del Granarolo Youth Center risponde, sì.
1: Risponde anche Manfredi Campione, che lo sentivo lì di fianco a te mentre sperava che quest'ultima occasione andasse in rete. Ho sentito anche la sua il suo dissenso, la sua disapprovazione per l'ultima occasione. Pare sciupata dal tuo racconto, no? E c'è stata quest'ultima opportunità.
0: C'è stata quest'ultima opportunità dentro l'area di rigore con Lomonaco che ha servito il pallone in maniera anche giusta al compagno che era meglio posizionato dentro l'area di rigore. Si trattava del numero 16 Buicus, che era dentro l'area piccola praticamente dalla sinistra, e l'uscita bassa del portiere dell'Atalanta Sonzogni ha vanificato la possibilità di completamento della rimonta. Poteva essere 3-2, così non è stato, quindi saranno supplementari, saranno altri 30 minuti e quindi Frank, quando vorrai, noi saremo qui per aggiornare sull'andamento della partita, visto che comunque è molto importante. Ricordiamo che tra l'altro Bologna quest'anno ha portato tutte le squadre giovanili dall'under 15 all'under 20 alle fasi finali e questa è l'ultima rimasta ancora in gioco in questo 4 giugno, già terminata tutta il percorso delle altre under, e l'under 18 che tra l'altro è squadra pupillo di Manfre è ancora,
1: esatto,
0: qui che duella, che lotta e avrà questi 30 minuti aggiuntivi. In caso di parità il Bologna passerebbe per il miglior piazzamento della regular season, visto che è arrivata sopra l'Atalanta, però sono 30 minuti in cui il Bologna deve almeno quantomeno mantenere il pareggio.
1: Fammelo fare un commento anche da Manfredi, dai, su
0: sì, non so se ne ha voglia. Vuoi fare un commento su questo secondo tempo?
2: No.
1: Beh, perfetto.
2: Eccoci, sono.
1: Eccoci, Manfre. Allora, no, ciao. Perché so benissimo che sono i tuoi pupilli, gli under 18.
2: Sono i miei pupilli, te l'avevo detto che per me erano. C'è della qualità. C'è un ragazzino che si chiama Badori, ha segnato tra l'altro il primo dei due, sì, gol del Bologna su calcio d'angolo, che è arrivato quest'estate, anzi, scusami, a gennaio, dalla Serie A ganese. Che è in gamba, centrocampista, regista basso, tienlo d'occhio lui. Frank, tu che guardi i giovani.
1: Ah, va bene, va bene. Credevo parlassi con Leo per il proseguo della partita.
0: No, devo dire che a mezzi fisici importanti, intensità, corsa, gamba, qualche scelta concettuale è ancora rivedibile, però veramente un passo che sembra essere già sicuramente superiore a quello di un under 18
2: degli altri, dai.
0: Di certo, è un 2008, quindi l'anno prossimo nel caso dovrà decidere il Bologna al da farsi, potrebbe giocare in primavera, però
2: direi che sarà così.
0: Potrebbe chissà magari anche fare qualche allenamento con i grandi, non so se succederà, però è un profilo che è arrivato dalla Serie A ganese, quindi ha qualcosa di più degli altri under.
1: Beh, allora ci fa molto piacere questa cosa. Io sarei

0: venuto ovviamente a vedere la partita, è chiaro che avevo,
1: quello che dico sempre,
0: avevo la diretta, avevo la diretta, quindi
1: allora, il cartellino rosso per Manfred, 2 giorni di squalifica.
0: Ah, beh, io sicuramente non posso fare le squalifiche, quindi te la fai da solo o le fa...
1: Mi sono autosqualificato per i weekend.
0: Perfetto, vabbè, tanto comunque non è che ci sia, ci sono i ragazzi della Virtus nel weekend.
1: Esatto, esatto.
0: Vabbè ragazzi, allora aspetto,
2: eccomi, sono qui, se vuoi continuare, no, un po' di,
0: guarda,
2: di commenti ti giro
0: un messaggio, intanto lo ringrazio Manfred soprattutto per l'ultima cosa che ha detto. Comunque
2: io mi dissocio, ovviamente
0: mi dissocio anch'io, ovviamente in maniera più ferma possibile, ma ti giro un messaggio che poi è un concetto, te lo riassumo, di un ascoltatore di prima riguardo alla prima squadra e a Tedesco. Praticamente sì, questo ascoltatore dice: ma come si fa a essere tutti così esaltati? Per me è una scommessa, sostanzialmente era quello il messaggio dell'ascoltatore precedente, quindi non è particolarmente esaltato per l'arrivo del nuovo allenatore.
2: Ma di certo è un allenatore che, Frank, lo abbiamo detto tante volte insieme, non ha mai avuto un'esperienza in Serie A, e questo è sicuramente il punto di partenza. Poi ci sono anche altre analisi da fare, cioè comunque un percorso che per un allenatore quarantenne non è da poco, un pedigree comunque di un certo tipo. È chiaro che ci sono scelte che potevano essere magari più conservative, o che sapevi magari di più che cosa andavi a mettere a terra e che cosa andavi a scegliere, nel senso che poi dopo prendendo Palladino, prendendo allenatori magari del campionato italiano che hanno già fatto tante altre esperienze con altri club di Serie A, sapevi un po', no, che cosa andavi a prendere. Però in questo momento in cui la Serie A mi sembra sempre di più un po' come il gioco delle sedie, in cui si gira attorno,
0: esatto,
2: e poi dopo un allenatore ne rimane fuori a giro, però poi sono sempre gli stessi a sedersi su sedie diverse, ma visto che si sta sempre di più completando quel puzzle in cui Sarri ha già allenato 3 o 4 big, Spalletti uguale, Allegri adesso va ad allenare anche il Napoli, provare qualcosa di diverso, cercare qualcosa di differente, è ovvio che non ti dà certezze di riuscita, ma le certezze di riuscita non ci sono mai, non si possono mai avere. Poi è ovvio che puoi essere più sicuro quando prendi un profilo che conosci meglio, questo è un profilo invece che ti può dare più margine di imprevedibilità, con i suoi rischi, con le situazioni di difficoltà che ci possono essere, come in ogni caso, e il rischio è che è un allenatore che non ha mai avuto ancora un'esperienza nel campionato italiano di Serie A, che non conosce Bologna e il Bologna, ma per questo motivo una prima risposta la stiamo avendo dalla scelta di Tedesco, e quindi principi magari diversi, allenatore, figura diversa, o comunque internazionale, che potrà portare anche magari idee nuove, diverse, differenti.
0: Come no?
2: C'è poi la scelta di Tarozzi, come vice, che è ufficialmente il vice di Tedesco. Bologna lo comunicherà poi insieme a tutto il suo staff quando avrà tutto l'elenco completo dello staff di Tedesco, però ci sarà Tarozzi, che è una scelta che comunque la società ha voluto per mettere dentro un elemento che Bologna e il Bologna lo conoscono perfettamente, e quindi secondo me anche da qui poi cerchi di capire dove magari essere già preparato su, diciamo, l'ambito in cui lo sarai meno, cioè pronti via l'esperienza in campionato di Serie A e l'esperienza nel Bologna FC.
0: Leo, ti ringrazio, dai, ci sentiamo tra un po', va bene?
2: Ci aggiorniamo dopo,
0: dai, più o meno
2: poco.
0: Ti richiamo tra un po', probabilmente a fine primo tempo supplementare, che ci fai reso
2: assolutamente
0: conto.
2: Siamo
0: a tra poco
2: qui.
0: Grazie Leo,
2: a tra poco.
0: Grazie mille a Leonardo Bosello, che mettiamo un attimo in pausa e io torno da voi con i vostri messaggi, e dato che non voglio lasciarli indietro, ne leggo qualcuno. Jonathan scrive: beh, tanto ti ringrazio, sei sempre esagerato. Se tutto va come deve andare, credo che Tedesco sia il mister più vicino al modo di lavorare della coppia Sartori-Divaio. Culturalmente, ok. Poi siamo a livelli altissimi. Un grande ritorno di Tarozzi, su questo tra l'altro si era appena soffermato Leo. Sul modo di lavorare, quello che dici tu riguardo a Tedesco, Sartori, Divaio, diciamo che posso essere d'accordo, nel senso che comunque con un allenatore come Tedesco, secondo me si può lavorare più su qualche giovane in più che arriva, da formare, da far crescere, da sviluppare internamente, rispetto magari a Italiano che sicuramente qualche giocatore lo ha migliorato, ma ha avuto delle richieste, ha fatto delle richieste alla società che secondo me hanno rischiato un po' di far cambiare di tanto la rotta. Un po' questa rotta è stata cambiata, non solo per Italiano chiaramente, però qualche richiesta da parte sua io non l'ho vista troppo corretta a livello di mercato. In ogni caso, sicuramente il modo di lavorare di Tedesco si può avvicinare anche a quello di Sartori, di Di Vaio, ma credo anche a quello di Italiano. Poi Jonathan, non so a che livello ti riferivi, ma credo che anche Italiano sotto certi aspetti sia molto simile all'approccio di Sartori, di Di Vaio, cioè di gran lavoratore comunque che cura tanti dettagli. Devo dire che effettivamente a livello di scelte che si possono fare sul mercato mi aspetto un po' più di visione con Tedesco, ecco, quello sì. Italiano dove andrà a allenare? All'estero? Allora, è uscita una notizia qualche ora fa, direi ormai, da parte di Gianluca Di Marzio, sempre, l'aveva già fatta uscire qualche giorno fa, nelle ultime ore ci sono questi contatti intensificati tra Italiano e il Beşiktaş, quindi potrebbe veramente andare a allenare all'estero ormai ex allenatore del Bologna. Comunque, con l'uscita di Italiano potremmo già aver fatto un colpo non da poco in questo mercato. Holm davanti, in questa lega nel suo ruolo non ne ha tanti. No, vabbè, io su questo, come sfondi una porta aperta, resta da capire, perché ne avevo già parlato, resta da capire secondo me se il giocatore effettivamente aveva rotto, passatemi il termine, solo con il mister, o effettivamente c'era stato qualche problema anche con qualche altro membro del club. Quindi resta da capire un po' quello sul fatto dell'essere uno dei migliori. E vai, con me sfondi proprio una porta aperta. Per me è un giocatore formidabile, è chiaro che ha sempre un po' manifestato questa sua tendenza a farsi male, e purtroppo anche quest'anno qualche infortunio l'ho avuto, sia con noi che con la Juventus. Non dà troppe garanzie fisiche come giocatore, però non si può contestare perché è bravo in tutte le due fasi, è veloce, corre, non lo salti mai, è tecnico, ha tempi di inserimento, veramente è un giocatore di livello molto molto molto alto. Quindi a me piacerebbe molto una sua permanenza eventuale, quindi io sono assolutamente pro quello che scrivi. Se ha il crociato rotto, Mangala lo ribattezzerei Rimangala. Va bene, scrive Claudio. Beh, devo dire, veramente una battuta orribile, Claudio. Ti ringrazio, sto scherzando. Cioè, no, la battuta è orribile, però ovviamente vai tranquillo. No, beh, cioè, per giocatori che si rompono il crociato, si fanno male in maniera così pesante, ci sono sempre da considerare diversi aspetti, quindi io perlomeno la vedo così. È un giocatore sicuramente importante, che è stato molto importante quest'anno. Ho letto prima, ha 9 presenze mi pare con il Lione, non sono tante per un giocatore tra l'altro che fa del fisico forse la sua caratteristica principale. Lui è veramente molto molto potente, molto ti passa sopra, ecco, ti dà proprio l'idea che passi sopra gli avversari. Io lo ricordo quando stava bene, non è che è un giocatore che ho visto 100.000 volte, però è un giocatore che conosco, che ho visto giocare, e sicuramente fa della parte fisica la sua parte più forte. Con un crociato rotto qualche difficoltà la può avere. Devo dire che in una condizione normale un giocatore così viene pagato veramente tanto. Con un crociato rotto magari si può abbassare un po' questa pretesa da parte del Lione. Poi stiamo a vedere, qua si parla di interessamento. Comunque la notizia che ha dato Di Marzio era relativa a solamente un interessamento, comunque un avvicinamento a livello di idee, più che qualcosa di concreto, con offerte non sono ancora arrivate, quindi non c'è niente poi di davvero concreto e pronto per farlo diventare nuovo giocatore del Bologna. Sono le 18.38, vado in pausa, ci sentiamo tra poco, state qua e poi rientriamo con i vostri messaggi, anche con Leo Bosello, sempre da Crespellano, per commentare Bologna Under 18 contro Atalanta Under 18.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Batte profondo vaglio, infila una valida a due basi, bel legno in mezzo agli esterni a parte di vaglio che adesso si ferma in seconda.
5: A casa ancora Hernandez, batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro, entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano dopo letta. 4-0 Unipol.
3: Domani è sabato alle 20.30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
6: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
7: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui?
12: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 18.42, non l'ultima parte di Football Drive Time, perché subito dopo continuerò fino a lasciare poi il collegamento ai ragazzi della Virtus. Ah no, niente, ok, posto. Salutiamo comunque il direttore Simone Barbuti che voleva dirmi qualcosa, me la dirà dopo alla pausa delle 19. Comunque ne approfitto tra l'altro per ricordarvi che questa sera ci sarà il collegamento con i ragazzi al Taliercio alle 19 circa 25 più o meno, quell'orario lì, per il prepartita tra Venezia contro Virtus, la radiocronaca ovviamente su Nettuno Bologna 1, alle 20 la palla 2 di Dario Ronzulli, non la palla 2 ma la radiocronaca, ecco. 366-402-4022 per i vostri messaggi, ce ne sono tanti, quindi vi ringrazio. Con Tedesco, non avete ancora capito che lui ha scelto Bologna, Bologna non perché non ha mai allenato in A, ma perché lui vuole stare per 3 anni e creare qualcosa, scrive Al. No, ma questa è una cosa di cui ho parlato qualche giorno fa probabilmente, quindi assolutamente sì, in un'intervista che ha rilasciato a Cronache di Spogliatoio ha manifestato comunque la sua voglia di allenare in Italia, quindi penso che quello lo abbia stimolato ulteriormente. Sul fatto che abbia voglia anche di fissarsi, tra virgolette, di rimanere fisso in un posto per qualche anno, anche quello sicuramente è uno stimolo importante. Quindi a Bologna ha il contratto fino al 2028 con opzione fino al 2029. Sinceramente io spero tanto, spero veramente tanto che questa opzione verrà esercitata, perché vorrebbe dire che le cose sono andate bene e lui ha voglia di rimanere qua. Perché ve ne abbiamo parlato, sicuramente un allenatore in casa, vabbè, non ho capito. Comunque sicuramente l'allenatore che arriva è un allenatore che ha questo problema, questo dettaglio di cui vi abbiamo parlato, ovvero della poca permanenza nelle varie squadre in cui è allenato, perché come media nelle sue esperienze ha 1,17 anni di permanenza. L'allenatore da prendere, insomma, vabbè. Allora qua, ciao Frank, ma invece Bagnolini e Corazza secondo te restano o verranno ceduti? Credo che verranno ceduti, poi verranno analizzati e si azzera un po' tutto con l'arrivo di un nuovo allenatore, quasi sempre, anzi sempre. Quindi vengono azzerate tante cose, compresa la sua percezione, pur compresa la percezione che lui può avere rispetto a giocatori nuovi, ovviamente. E quindi sì, verranno valutati. Quindi non posso dirti se verranno ceduti o verranno mantenuti in rosa. Penso che comunque andranno un po', insomma, valutati. Non credo effettivamente che questi giocatori potranno almeno adesso rientrare nei piani, poi stiamo a vedere, perché non c'è mai nulla di detto e nulla di ovvio. Scusatemi, sto avendo un po' di defiance perché sto cercando di tornare sulla chat con Leo per richiamarlo, perché si è appena concluso il primo tempo supplementare, quindi un commento da parte sua su questo primo tempo supplementare ovviamente lo prendiamo anche molto volentieri. Il punteggio comunque è ancora 2-2, no Leo?
11: Esattamente, sì, ancora 2-2. Finito il primo tempo supplementare, ci sono altri 15 minuti da qui al 120esimo, la partita finirà in ogni caso fra 15 minuti. Le squadre si stanno dissetando per qualche istante, poi dopo rientrano in campo. È stato un primo tempo supplementare con più Atalanta di Bologna. È chiaro che Bologna in questa mezz'ora è entrato anche con un approccio diverso, perché ha 2 risultati su 3. In caso di parità, se il risultato dovesse rimanere questo, se dovesse essere comunque in parità, il Bologna guadagnerebbe la semifinale, che guadagnerebbe per, nel caso insomma dovesse finire in parità, per miglior posizionamento al termine della regular season. È arrivata terza e quindi migliore posizione rispetto all'Atalanta, e farebbe sì che il Bologna accederebbe alla semifinale. Ma ci sono ancora 15 minuti, sta per iniziare il secondo tempo supplementare e l'Atalanta sta caricando anche un po' a testa bassa in alcuni momenti. Il Bologna ha possibilità in ripartenza, possibilità con un po' più di spazio anche cercando di risalire il campo, però è una partita in cui ovviamente insomma adesso ci sono anche i cambi e varie sostituzioni, gli ultimi da parte dei due allenatori che provano a mettere un po' più di energia. Chiaramente c'è un po' di stanchezza dopo 105 minuti quasi a tutta.
0: Leo, ti ringrazio, dai, ci sentiamo dopo, va bene? Ci sentiamo a fine partita, se poi ovviamente dammi gli aggiornamenti tramite messaggio, che rimaniamo comunque collegati per aggiornare ovviamente gli amici a casa. Grazie Leo, a tra poco. Grazie Leonardo Bosello. Comincerà adesso, sta cominciando ora il secondo tempo supplementare, ancora 2-2, l'avete sentito sul regolamento. In caso di parità anche dopo i 120 minuti passa al Bologna, che è la squadra che ha classifica migliore. Comunque non l'ho detto solamente perché sono stato interrotto da un messaggio che ho visto arrivare, quindi l'allenatore da prendere era Fabio Fanti, no perdonami, non avevo finito di leggerlo perché ero un po' in confusione con la testa. Sono tanti messaggi che stanno arrivando. Comunque continuo con i vostri messaggi. Ciao Frank, ho letto che per Ravaglia c'è interesse di una squadra di Serie A, l'Udinese. Si sa qualcosa Stefano da Imola? Ma Anche questa è una notizia che è uscita direi nella serata di ieri, sempre da parte di Di Marzio. Vediamo, lui mette come ipotesi un interessamento nei confronti di Ravaglia in caso di uscita di Okoye, quindi anche lì resta tutto da capire. Sono notizie molto che arrivano, ma sono più interessamenti, ecco, che cose veramente secondo me concrete che possono effettivamente realizzarsi. Poi magari si realizzano e ok, però devo dire adesso ci sono tanti nomi che vengono buttati, forse anche un po' lì, vediamo, senza mancare di rispetto a nessuno, chiaramente, anzi soprattutto un giornalista così bravo, soprattutto a livello di calcio mercato come Di Marzio. Ciao, ma ho capito male o Allegri non è ancora ufficialmente l'allenatore del Napoli? Quindi Vincenzo ha ancora delle probabilità di approdare sotto al Vesuvio? Curiosità, scrive Davide da San Lazzaro. No, non è ancora, hai capito bene, non è ancora l'allenatore del Napoli Allegri, doveva sistemare diverse questioni con il Milan in base riguardo alla sua rescissione del contratto, quindi dovrebbe essere questione di ore riguardo Allegri al Napoli. Per italiano direi che si è chiusa la porta inaspettatamente, perché comunque le due parti erano veramente vicine dopo essersi parlati lunedì pomeriggio. Non questo, quello prima ancora, sostanzialmente dopo la fine della stagione. Intanto è arrivata una chiamata, quindi c'è un aggiornamento?
11: Sì, gol spettacolare di Luca Lomonaco.
0: Perfetto.
11: Bellissimo gol, 3-2, Bologna 3, Atalanta 2. Bologna ora due gol da difendere per arrivare alla semifinale scudetto. Gol straordinario del numero 9, che così sigla la sua doppietta personale. Dopo il 2-2 segna anche il 3-2, bravissimo a non farsi ingolosire dal tiro subito entrato dentro l'area di rigore, sterza una volta, sterza una seconda col mancino e poi dentro l'area dalla sinistra incrocia sul palo lontano e fa esplodere tutta la tribuna qui di Crespellano. È stato un gol bellissimo, veramente, poi caricato dal sospiro crescente di tutta la panchina e tutti i tifosi che aspettavano solo che lo Monaco calciasse. Bella palla giocata in avanti, uno contro uno col difensore, se l'ha portato abbastanza a spasso lo Monaco e poi col sinistro là dentro l'area ha messo il pallone dove il portiere dell'Atalanta del 18 non poteva arrivare, si becca il giallo perché ovviamente esultato togliendosi la maglia. Ora sono 109 i minuti sul cronometro, si arriverà fino al 120esimo, il Bologna avanti 3-2 e anche con il 3-3 comunque passerebbe alla semifinale, quindi a due gol da difendere.
0: Bene, arriva un messaggio da parte di Franco che scrive: grandi ragazzi, e direi che siamo d'accordo, no Leo? È stato un bellissimo gol, mi sembra di aver capito, per un Bologna che quindi ha ribaltato definitivamente per il momento i risultati.
11: Esatto, sì, rimonta per il momento completata, ora c'è da difendere sulle avance e sui tentativi che l'Atalanta porterà comunque avanti fin qui, da qui al termine, però insomma il Bologna può giocare anche con la possibilità di gestire questo finale e questa giocata lunga comunque verticale per lo Monaco, questa possibilità di andare a cercare il numero 9 là davanti che comunque tiene impegnati i due difensori e quindi ci sarà ovviamente la difesa del risultato, ma anche la possibilità di tenere il pallone più lontano possibile andando a cercare lo Monaco, che così segna la sua doppietta personale e diciamo che dopo i gol segnati nel playoff, nel quarto a Roma contro la Roma nel primavera, con l'under 18 fa valere anche un po' magari il minutaggio e anche la crescente esperienza maturata in una categoria giovanile superiore, ora che invece è risceso con il Parietà 2008.
0: Grazie Leo, allora aspetto altri aggiornamenti, spero positivi.
11: Assolutamente.
0: Grazie mille.
11: Ti richiamo io.
0: Bravo, bravissimo, grazie. Allora, è arrivato un altro messaggio da parte di questo ascoltatore. Ho esultato come con i grandi, scrive Migi. Grandi ragazzi, bene, ci fa piacere comunque che anche le nostre giovanili vengano seguite con affetto e passione, ma devo dire sono poi sono gli stessi colori, quindi immagino, anche a me ovviamente viene da esultare come guardo la prima squadra, come tutte le altre squadre che fanno parte del Bologna. Allora, qua sono veramente curioso di sentir parlare tedesco, perché sto comunque sentendo su internet varie opinioni su di lui. C'è anche chi lo descrive come un carattere forte e anche più sbilanciato di italiano, con la linea difensiva alta. Contento di Tarozzi, dato che non lo segue il vice solito, scrive Alessandro da Castel San Pietro. Guarda, su tedesco anch'io sono curioso, anche se sulla cosa che hai detto riguardo italiano, il paragone con italiano, secondo me non c'è tantissimo, perché comunque sono due modi di interpretare calcio un po' diversi. Secondo me italiano basa tantissimo su questa linea alta, delle volte anche esagerata, questa pressione continua che mette in difficoltà comunque la prima manovra degli avversari. Tedesco invece, pur pressando in avanti, mantiene un po' più di equilibrio, invece di prenderti uomo su uomo e seguirti praticamente dappertutto, difende un po' più di reparto, un po' più a zona, cercando di curare altre cose rispetto a quelle che fa italiano. Quindi più sbilanciato no, almeno io non sono d'accordo sul fatto che comunque sia allenatore non calmo, non tranquillo e non pacato. Lì sì, io qualche volta l'ho visto anche arrabbiarsi abbastanza, comunque vi ho parlato quest'anno di cartellini gialli che al Fenerbahce ne ha presi diversi. Ciao, Tedesco ha dei pupilli che potrebbero seguirlo e fare al caso nostro, non so nulla di lui e delle squadre che ha allenato, ma ha allenato Schalke 04, Lipsia, tra le più importanti, le ultime, Schalke 04, Lipsia, Belgio e poi Fenerbahce, l'ultima squadra che poi lo ha esonerato a fine campionato di questa stagione, cioè prima della fine del campionato. Su pupilli che potrebbero seguirlo e fare al caso nostro, è uscito qualche giorno fa il nome di Osterwolde, che lui ha allenato quest'anno al Fenerbahce, difensore classe 2001, che tra l'altro ha già giocato qua in Italia, non in Serie A ma in Serie B al Parma. Il Parma lo ha ceduto, viene dal Twente Osterwolde, lo ha ceduto il Parma al Fenerbahce, giocatore molto interessante questo, sicuramente molto molto veloce come difensore centrale, piede mancino. È un nome che comunque era anche uscito altre volte in orbita rosso-blu. Stiamo a vedere quelli che possono essere gli sviluppi. Devo dire, costa molto, secondo me. Secondo me una cifra per portarlo via dalla squadra turca, bisogna spendere una cifra molto importante. Però vediamo. Lui mi viene in mente come suo giocatore, che può essere un pupillo, non lo so. Su altri sinceramente faccio fatica. C'era Mangala, che lui ha allenato al Belgio. Anche lì non so dirti quanto possa essere un pupillo di Tedesco, ma è uscito questo nome che è tedesco, ha allenato due anni e mezzo fa. Ciao Francesco, sono Anna. Lo sai che ho piena fiducia nella società, ma ho un dubbio. Un allenatore che ha un vice allenatore che non conosce, con cui non ha mai lavorato, non è un rischio se per caso non si prendessero? Scrive appunto Anna, grazie, e poi aggiunge: bravi i nostri ragazzi. Guarda, ci sta come domanda, come lettura. Devo dire, anch'io un po' sono, non dico sorpreso, però sono incuriosito da questa scelta, perché comunque effettivamente un allenatore che non conosce il proprio vice allenatore è una cosa, secondo me, un po' fuori dai canoni standard, no? Quindi bastava dire fuori dai canoni. Comunque lui ha accettato la scelta che ha proposto il Bologna. Il Bologna ha proposto Andrea Tarozzi. Lui ha accettato la scelta di buon grado, senza opporsi, senza dire veramente nulla. Quindi penso che le cose vadano bene. Speriamo, ci auguriamo che possano instaurare un bellissimo e favoloso rapporto, no? Quindi dai, vediamo. Io faccio così, do la linea alla regia e ci sentiamo tra qualche minuto dopo la pausa e con aggiornamenti da Crespellano per la partita tra Bologna Under 18 e Atalanta Under 18. Vi ricordo che il Bologna ha sorpassato l'Atalanta segnando con lo Monaco il 3-2. Dovremmo essere, secondo me, ora circa al 112-113 minuto. Pausa, rientriamo tra poco qui a Football Drive Time.
9: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Sono le 18 e 58 minuti.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
18: La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia pari a 12,8 miliardi di euro. Con questo pagamento Roma raggiunge l'85% dei fondi stanziati. Siamo davanti a tutti in Europa, rivendica la Premier Meloni. E ieri il governo ha varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro che andranno a sostegno dell'efficientamento energetico. E a proposito di transizione verde, il governo fa i conti con l'apertura ieri di Bruxelles alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia. Non si può sbagliare, mette in guardia il ministro dell'economia Giorgetti.
19: Quanto rappresentato costituisce un risultato importante, atteso l'elevato livello di incertezza che interessa sia l'entità che la durata dello shock energetico in atto e la durata dei suoi effetti economici che, a giudizio di chi vi parla, non si sono ancora pienamente manifestati.
18: Chiusura positiva per le borse europee, Piazza Affari si attesta più 0,27%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi a 76 punti. In lieve ripiegamento il prezzo del petrolio intorno ai 93 dollari al barile. Sale il gas. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
9: Nettuno Bologna 1.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
21: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
22: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
21: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
22: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
21: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
23: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
24: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
23: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
24: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
23: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
24: No, è al Vicolo.
25: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
26: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
27: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
26: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
27: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
28: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
29: Puoi provare Meclon.
28: Come?
29: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
28: Aspetta, come si chiama?
29: Meclon.
30: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, di nuovo in diretta, 19.02, sempre qui a Football Drive Time e... Aspettate che mi rimetto anche in linea con la videocamera, dato che siamo anche, ovviamente, lo sapete benissimo, ma ve lo ripeto, sul canale 93 del Digitale Terrestre. Ci sono i vostri messaggi, ci sono io, tra poco ci sarà anche Matte Negri per questa mezz'ora insieme a me. Parleremo, gli chiederò anche un commento sulla Virtus, dato che comunque lui è appassionato e ovviamente mi interessa la sua opinione su questa gara 3 che si sta per giocare. Ricordo il collegamento circa alle 19.30. Quei ragazzi per il prepartita e poi alle 20 la radio cronaca in diretta di Dario Ronzulli per Venezia contro Virtus, che vale la gara 3 di questa semifinale dei playoff. Ma ce l'abbiamo Matte Negri, ciao Matte.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Come ti si sente bene? Oh, ma sai che ti si sente proprio bene, guarda.
1: Uno dei
0: migliori a livello di qualità audio che si sentono.
1: A conoscere il Barbut 15 anni aiuta.
0: Vedi che alla fine questa cosa qua ha portato i suoi dividendi. Matte, dai, ne parliamo tra un po', dai, dato che ho dei messaggi, poi sto anche aspettando che Leo mi dia degli aggiornamenti da Crespellano, perché come sai bene tu c'è l'Under 18 che sta giocando contro l'Atalanta e il punteggio di 3-2 manca veramente poco al fischio finale, quindi magari aspetto che mi dica qualcosa per contattarlo. Intanto ti chiedo come hai preso l'arrivo di Tedesco, Matte, perché il Bologna ha il suo nuovo allenatore ufficiale e c'è molta esaltazione in generale. Anch'io sono contento di questo nuovo allenatore.
1: Guarda, ti dico, dirti che ho visto tutte le partite da allenatore di Tedesco ti direi la più grande fesseria del mondo. Quindi ho visto qualche partita del Belgio quando allenava il Belgio e ho visto qualche partita dell'Ipsia quando allenava l'Ipsia, e dove ha iniziato praticamente la sua ascesa verso una repentina carriera, perché comunque è giovanissimo, ragazzi, cioè, ha già allenato nazionali, club di un certo calibro e c'ha 40 anni comunque, cioè parliamo...
0: Matte,
1: credo che sia forse...
0: Matte, dimmi. Ti interrompo un attimo, chiamo Leo, comunque tu stai qua in chiamata, io lo chiamo che abbiamo l'aggiornamento sul finale.
1: Vai.
0: Un attimo, allora aspetta che devo ricordarmi qua, si dovrebbe fare così, allora vediamo, è tutto Radio Verité,
1: mettiamo,
0: aggiungiamo, esatto, ecco, lo sto facendo ora, quindi vediamo se... Ce lo fa chiamare Leo. Forse no, forse sì, forse no. Boh, non lo so, non va. Non me lo fa aggiungere. Tu hai dimestichezza, io sembra di no.
1: Sì, puoi buttarmi giù, chiami Leo.
0: Vabbè, allora ok,
1: dopo.
0: Ti richiamo tra due minuti. Grazie.
1: Ciao.
0: Allora salutiamo Matte per il momento e chiamo Leo che ci dà l'aggiornamento sull'Under 18, glielo faccio dire direttamente a lui, ma direi che possiamo tutti immaginare come si è conclusa questa partita, quindi siamo tutti contenti. Leo!
2: Eccoci, vai. eccoci. Tra poco intervisterò Francesco Della Rocca, mister dell'Under 18 del Bologna, che ovviamente adesso sta festeggiando con i giocatori rosso-blu. L'Under 18 è in semifinale, scudetto, continua il percorso bellissimo, storico delle giovanili del Bologna, che quest'anno solamente insieme a Inter e Roma hanno portato tutte le giovanili dall'Under 15 all'Under 20 in playoff, in tutte le categorie giovanili ai playoff. Il Bologna guadagna la semifinale scudetto dopo la semifinale primavera guadagnata qualche settimana fa al Tre Fontane di Roma. È arrivata invece qui al Granarolo Youth Center di Crespellano questa bella vittoria, tra l'altro in rimonta, partita che era iniziata malissimo, 2-0 per l'Atalanta dopo appena 15 minuti, e poi successivamente Bologna che è riuscita a riportarla sul 2-2, e ai supplementari sarebbe bastato anche il pareggio, ma lo Monaco con un bellissimo gol ha segnato anche la rete del 3-2, quindi è un grande pomeriggio nel segno di un gruppo importante, quello di Della Rocca, che ha fatto una stagione importante, e nel segno del numero 9 2009 Luca Lomonaco, che sceso con i coetanei con il 2008 ha fatto veramente un'altra prestazione degna di nota, due gol, un rigore e la rete del 3-2 finale. Il Bologna Under 18 giocherà la semifinale playoff giovedì 11 contro la Roma e si giocherà a Sant'Arcangelo, quindi sarà questo lo stadio scelto per giocare le finali Under 18, e la semifinale il Bologna la giocherà contro la Roma, un avversario che quest'anno ha portato discretamente bene al Bologna, ma va bene, è tutta un'altra partita e sarà un'altra sfida, mentre i ragazzi dell'Under 18 stanno, come potete immaginare, facendo una festa incredibile in mezzo al campo e si stanno innaffiando d'acqua e abbracciando il mister della Rocca e tutti in mezzo in un bellissimo cerchio. È un bel pomeriggio, ancora una volta una giovanile del Bologna avanza e passa questa volta alle semifinali scudetto, cioè chiaramente in mezzo al cerchio anche Gianni Schicchi, perché non poteva mancare il fotografo più noto di Bologna a immortalare questi momenti di gioia da parte dell'Under 18 rossoblu.
0: Assolutamente no, Leo, ma me lo prendi subito, me lo prendi in diretta o fai il contributo sul mister della Rocca? No,
2: faccio il contributo perfetto. E poi dopo.
0: Perfetto, allora no, era
2: adesso
0: solo
2: sentiamo
0: per...
2: Luigi della Rocca e poi dopo te lo inviamo prima.
0: Buonanotte,
2: prima che chiudi.
0: Buonanotte, esatto. al secchio, no, ho detto Francesco?
2: No, era un mio errore precedente.
0: No, ma ho avuto anch'io un lapsus clamoroso. Vabbè, comunque allora ci sentiamo più avanti.
2: Poco.
0: Grazie Leo, grazie mille. Grazie a Leonardo Bosello. Tra poco vediamo se riusciamo a darvi anche le parole del mister Luigi Della Rocca. Facciamo confusione, entrambi sono stati giocatori del Bologna, per quello il lapsus. Comunque vi chiediamo scusa. Adesso abbiamo Matteo Negri e ce l'abbiamo con un bellissimo risultato per queste giovanili, Matte, che stanno andando bene, ecco, almeno Under 18 e Primavera stanno facendo la differenza. La Primavera ha interrotto comunque il suo percorso in semifinale di Primavera 1 e l'Under 18 invece è in semifinale contro la Roma, che giocheranno tra l'altro la prossima settimana, quindi complimenti.
1: Sempre nel segno di Lo Monaco comunque.
0: Sempre nel segno di Lo Monaco, sì.
1: Sembra buono però non diciamo, non iniziamo a paragonarlo a nessuno perché solitamente non porta bene.
0: Esatto, infatti lasciamolo lì per il momento,
1: lasciamolo Monaco, esatto.
0: Matte, ti avevo interrotto prima su Tedesco, scusami, ma era da fare il collegamento con Leo. Vai pure, ti lascio continuare sul ragionamento.
1: Dico, io sono molto contento, sai meglio di me, come ti ho detto giovedì scorso, che un nome che a me gasava parecchio era anche Eusebio Di Francesco. Non lo vedevo come un tornare indietro, anzi lo vedevo come continuare un cammino verso il gioco e espresso negli ultimi 4 anni a Bologna, e stessa cosa vale per Tedesco, perché allenatore giovane, secco. Se si può fare un paragone, è stata fatta la scelta che si fece ai tempi con Thiago Motta, dai. La scelta era tra Ranieri e Thiago Motta, si scelse Thiago Motta. Questa volta, se la scelta era realmente tra Tedesco e Di Francesco, cosa che dubito perché secondo me avevano già scelto Tedesco da mo', e hanno scelto il nuovo che avanza, quindi avanti tutta, avanti.
0: Ti leggo un messaggio che arriva da Ricky, che scrive: ho guardato diverse partite di Tedesco anni fa perché andavo spesso a Lipsia da mio cugino che lavora là. Ha un gioco molto simile a Motta, meno lento ma simile. Devo dire, Ricky, che io poi Tedesco l'ho visto molto in quel frangente lì, quell'Ipsia lì, quello allenato da lui, me lo ricordo molto bene, perché io sono appassionato di Bundesliga, quindi quell'anno particolarmente ho guardato molte volte la sua squadra, quindi sono abbastanza d'accordo con quello che dice il nostro ascoltatore. Devo dire che però io poi ultimamente non l'ho visto tantissimo, quindi non ho metri di paragone che magari possono essere migliori rispetto a una squadra che lui comunque ha allenato, mi pare 5 anni fa, quindi sono passati 4-5 anni e lui un po' si è evoluto, Matte, direi, cioè comunque qualcosa magari l'ha cambiata. Lì giocava per esempio 3-4-1-2 e al Fenerbahce per esempio 4-2-3-1, detto che poi la cosa che conta realmente per me è l'atteggiamento, non tanto lo schieramento in campo.
1: Nel 4-2-3-1 con cui giocava al Fenerbahce io ho visto 2 partite quest'anno del Fener, e ruolo chiave l'aveva Asensio, che l'aveva messo poi dietro le punte.
0: Sì.
1: E quindi, da, sai che io sono anche un, da fantacalcio, un fantacalcista nato. Occhio, perché potrebbe tornare in house moltissimo Odegaard in quel ruolo lì, eh?
0: Ah, beh, sicuramente. Detto che poi, per come si assomigliano i giocatori, io il paragone tendo a farlo con Dani Olmo, perché lo vedevo giocare nella sua squadra 4 anni fa, e con Bernardeschi secondo me si può fare un lavoro di un certo
1: anche,
0: tipo,
1: bravo.
0: A livello
1: bravo,
0: centrale, certo. Perché si avvicinano molto secondo me come tipo di giocatore Dani Olmo e Bernardeschi. Probabilmente siamo in questo momento su due categorie differenti, anzi senza alcun dubbio, e senza mancare di rispetto a Berna, ovviamente, che per noi è un valore aggiunto, però per tipo di gioco, due giocatori di talento che giocano bene tra le linee, che trovano lo spazio, si possono assomigliare secondo me.
1: Sì, sì, sono pienamente d'accordo, sai, potrebbe essere un'idea. È da capire quanto Berna ne abbia voglia di mettersi in gioco in quel ruolo, che già quest'anno è stato a provare a fare, se ti ricordi.
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Quindi,
0: infatti, noi abbiamo avuto tante volte quel dubbio. Io soprattutto in ritiro difficilmente facevo fatica a pensare Berna sulla fascia, anche per un discorso di riatletizzazione e di mancanza di abitudine nel stare in un campionato così diverso rispetto all'MLS come può essere la Serie A. L'avrei visto di più in posizione centrale, invece Italiano ha insistito molto sulla posizione di esterno, ha fatto bene. Detto che in posizione più centrale non l'abbiamo visto secondo me abbastanza per avere un giudizio finale, però comunque la stagione di Berna è positiva, questo non c'è dubbio.
1: Sarà da vedere anche al 31 di agosto quali esterni ti avanzano.
0: Ah beh, certo.
1: Quindi è da capire anche quello, quindi adesso è difficile fare previsioni, ecco. Diciamo che se si mantenesse la rosa di adesso, vedo molto in auge Odegaard, Vara, Berna dietro le punte, sono d'accordo con te, e vedo molto molto bene nel centrocampo, per come gioca lui, Ferguson.
0: Sì, anch'io,
1: cioè,
0: anch'io
1: per me
0: Ferguson
1: può tornare ad essere quello che era con Tiagone.
0: Anch'io lo vedo molto bene, magari in posizione un po' più arretrata. Nel calcio di Tedesco servono giocatori di gamba, servono giocatori che corrono anche forte a centrocampo, perché lui gioca molto con i centrocampisti, ecco, le azioni passano molto da lì, per quanto riguarda Tedesco.
1: Occhio a Pobega anche.
0: Tu dici occhio a Pobega, io ti giro un messaggio che è arrivato da Roberto, che scrive: ma Orsolini e Freuler rinnovano?
1: Freuler la vedo dura, però credo che la speranza sia appunto Tedesco, che magari lo convince.
0: Sicuramente, vabbè, su quello credo che una telefonata per provare a convincerlo arriverà da parte dell'allenatore del Bologna.
1: Però qua io invece giro la domanda al nostro ascoltatore: lui lo terrebbe Freuler alle cifre che chiede?
0: Alle cifre che chiede io non lo so se lo terrei, ti rispondo io per il momento. Io alle cifre che chiede non lo so se lo terrei, più che altro per il ruolo che potrebbe avere il prossimo anno, perché comunque parliamo di un classe 92 che farà un mondiale, e lo farà direi da titolare, quindi giocherà il mondiale da titolare. Il prossimo anno non so se effettivamente sarà un titolare inamovibile in tutte le partite, e secondo me il Bologna non deve esagerare nel dare troppi soldi a giocatori che non dico abbiano un ruolo marginale, ma non hanno un ruolo centrale. Ecco, il Freuler del prossimo anno forse non sarebbe un giocatore di ruolo centrale come lo è stato negli ultimi tre.
1: Beh, c'è da dire che giocando una volta a settimana magari potrebbe anche essere di sì. Potrebbe. Il discorso è per me molto semplice: daresti lo stipendio più alto per mantenere Freuler un anno / due? Col rischio che possa fare la riserva magari anche.
0: Esatto, è il discorso che ti facevo io.
1: Non lo so, sono sincero, non lo so. Cioè, il mio cuore mi direbbe sì, Remo non lo cambio con nessuno al mondo. Razionalmente, se mi devo mettere nei panni del club, faccio fatica, ecco, faccio fatica. Se si accontentasse di meno di quello che chiede, magari un pensiero ce lo faccio, ecco.
0: No, io Froiler non lo terrei, scrive Anna, però non era Roberto che ha mandato
1: mentre,
0: un messaggio.
1: Mentre Orso credo che rinnoverà.
0: Orso dice che rinnova, tu sei convinto che rinnovi Orso? No. Ti
1: io
0: dico,
1: penso
0: per
1: di sì.
0: Come interpreta il gioco tedesco non lo vedo suo esterno prediletto, però è chiaro che questa è una mia opinione prima di vederli insieme, quindi non è...
1: Però mettiti nei panni di Orso, no? Allora è difficile che ti possa chiamare una super big, no?
0: Con tutto, certo.
1: Sai che io sono il più grande estimatore di Orsolini, penso di Bologna, no? Quindi è
0: come,
1: difficile che ti possa
0: molla.
1: Chiamare
0: come
1: esatto
0: molla.
1: Come Paolo Alberti, esatto. E è difficile che ti possa chiamare una super big, no? Se tu devi andare in una squadra che parlo di livello di campionato è pari al Bologna, perché dovrebbe cambiare quando qua è, non ti dico la stella, ma è comunque la bandiera per antonomasia. Cioè, se tu chiedi a qualsiasi persona che viene a Bologna, che non tifa Bologna, gli chiedi che giocatore hai in mente del Bologna, il 90% ti risponde Orsolini.
0: Ah, su questo non ci sono dubbi, su questo sono proprio d'accordo con te.
1: Ma se vai anche alle elementari e chiedi ai bimbi che magari stanno iniziando a tifare Bologna, per fortuna questa generazione, perché magari vede che il Bologna va bene e smettono di tifare le squadre grosse, e se gli chiedi qual è il tuo giocatore preferito ti rispondono l'80% Orsolini. Io vedo l'asilo da mio figlio e la materna è solo orsomania,
0: Ma in realtà è perché tuo figlio fa opere
1: sì,
0: di convincimento.
1: Sì, esatto. può essere. Quello può essere.
0: E gli dice: ah dai, fai così, che così ti regalo la maglia di Orso.
1: Però sì, mio figlio con Orso è mai guai. Cioè, lui ogni gol del Bologna è fatto con Orsolini.
0: Comunque sicuramente Orso ai gol dei compagni è contento, non dico uguale perché comunque lui piace segnare, però è molto contento. Altro messaggio, dov'è che era? Melero, dov'è? Non lo trovo più. Com'è che
1: cancellato, via.
0: No, non lo... Eccoci, allora ragazzi, parliamoci chiaro: l'allenatore conta fino a un certo punto. Il problema vero è che ogni anno azzeriamo o quasi. Prima via Motta, ora via Italiano. Spero che Tedesco rimanga almeno fino a fine contratto. Davvero fino a fine contratto.
1: Cosa dici? Come si fa a dire che l'allenatore conta fino poi a un certo punto?
0: Per me conta percentuale che faccio, che lascia un po' sempre il tempo che trovano le percentuali. Però 70, forse anche 80% conta l'allenatore.
1: Ma allora, io ero con una percentuale un po' più bassa, sono sincero. Cioè, per me fa sì l'allenatore, ma fa tanto anche il gruppo squadra. Quindi io avrei fatto un 60-40. Però secondo me conta più l'allenatore che la squadra.
0: L'allenatore ha la... Sì, ovviamente, sei molto bravo, sei bravo.
1: Penso che abbiamo avuto la dimostrazione qua con Thiago Motta, no?
0: Ah beh, certo.
1: Cioè, avevamo realmente una squadra a quinto posto?
0: No, assolutamente. Assolutamente. Ai blocchi di partenza. Ai blocchi di partenza no, ma a fine stagione assolutamente, forse anche tra prime quattro. Il Bologna aveva creato un'amalgama di giocatori.
1: Merito dell'allenatore.
0: Certo, quello che ti stavo poi dicendo. Fabregas, il Como di Fabregas a inizio anno non era il Como che è adesso.
1: No,
0: è quello che
1: bravo.
0: Ha concluso la stagione. Quindi è la stessa cosa, è lo stesso ragionamento, motivo per il quale l'allenatore per me nel calcio di oggi, che poi mi riferisco anche a 10 anni fa, forse anche qualcosa in più, l'allenatore conta veramente tantissimo. Secondo me per tanti anni l'allenatore è stato molto più un gestore dell'umore, della psicologia dei vari giocatori, cosa che comunque deve essere ancora adesso per eccellere, per esprimersi al massimo, ma c'è molta più abilità secondo me adesso nel dover tirar fuori dai giocatori delle caratteristiche nuove o comunque qualcosa di diverso anche a livello tattico. Secondo me c'è uno studio più approfondito sotto alcuni aspetti rispetto a diversi anni fa. Sulla finale del messaggio, però, spero che Tedesco rimanga fino a fine contratto. ce lo auguriamo anche noi, Matte. Cioè, ci auguriamo che.
1: Ma certo, cioè, devo dire che stiamo andando bene.
0: Direi che se lo augura, se lo augura tanto anche lui, perché se dobbiamo trovare forse un cruccio in questo allenatore, che sicuramente si presenta benissimo sotto quasi tutti gli aspetti possibili, è questa sua permanenza che tante volte non c'è stata, tanto perché di media di permanenza 1,17 anni nelle varie panchine che ha allenato.
1: Eh sì, stiamo a vedere. Intanto godiamoci questo allenatore finché rimane qua, e anche perché il più delle volte non è stato mandato via per scelta sua, quindi vorrebbe dire che il Bologna non naviga in buone acque, quindi vediamo che cosa succede. E forza Mimmo, se si può chiamare così, cioè, penso che non si offenda, certo. Anzi tutta la vita, e andiamoci a riprendere come direbbe quello di Gomorgil, che è nostro, cioè l'Europa che ci spetta, dai.
0: Scatenato il putiferio, con la percentuale dell'allenatore. Ciao, in una squadra come la nostra l'allenatore conta moltissimo, però vedi, a Real Madrid per dire conta meno, scrive Pietro. E siamo,
1: sì, infatti
0: siamo
1: è andato via Ancelotti, il Real Madrid ha vinto quello che ho vinto io.
0: Esatto, è arrivato un allenatore sicuramente formidabile come Xabi Alonso, e ha fatto una gran fatica, perché lì probabilmente c'è bisogno di un gestore, e infatti arriverà
1: Mourinho.
0: Ci sono
1: allenatori diversi, ci sono allenatori purtroppo che sono diversi. C'è una squadra zeppa di campioni, non puoi metterci l'esempio di Xabi Alonso.

0: Courtois, esatto.
1: No, però devo dirti, Matte, su questa cosa che hai detto, non, ancora faccio fatica a capire come un allenatore di quel tipo lì, che ha bisogno di lavorare tanto giorno dopo giorno, vada ad allenare una nazionale, che è secondo me l'opposto rispetto al suo modo di lavorare.
0: Era troppo giovane. Per me è stato il classico errore di gioventù.
1: Prima di salutarci, che devo chiudere e passare la linea agli amici del basket, mi fai un commento su stasera? Perché c'è gara 3, quindi
0: durissima.
1: Vorrei la tua.
0: Dura, stasera dice. È durissima, e se vai sul 2-1 per Venezia, non ti dico che è chiusa, ma gara 4 diventa veramente un dispendio di energie fortissimo. Se invece stasera vai sul 2-1 te la giochi con più tranquillità, perché comunque hai sempre gara 5 in casa da poterti gestire. Quindi stasera la vedo, cioè andare 2-1 per Venezia rispetto che andare 2-1 per Trento la vedo molto più complicata da recuperare rispetto che con Trento. Quindi stasera sì, secondo me è solo un risultato per poter essere quasi certo il passaggio del turno, cioè la vittoria.
1: Sì, è difficile.
0: E comunque la Virtus senza Paio e Houston fa nettamente tanta più fatica a poter
1: Ha perso il miglior difensore e il miglior tiratore da tre in un colpo solo. È brutta storia.
0: Poi gli infortuni li hanno avuti tutti. L'anno scorso è toccato a Milano, quest'anno toccherà a noi. Che ci dobbiamo fare? È una ruota che gira.
1: È così. Matte, ti saluto e ti ringrazio.
0: Virtus. Ciao a tutti.
1: Grazie.
0: Buona
1: mille,
0: serata,
1: Matte.
0: Grazie a te.
1: Ti abbraccio.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie a Matte Negri. Io ringrazio anche voi per la vostra partecipazione. Sto per lasciare la linea agli amici che si collegheranno dal Taliercio, i ragazzi del prepartita che condurranno appunto l'avvicinamento a questa gara 3 per le semifinali di questi playoff. Intanto vediamo, perché ho, allora adesso provo a sentire il direttore se allora scusatemi, che giusto per capire come fare, perché allora vediamo se riusciamo a metterci. Allora, direttore, abbiamo un contributo, non lo lancio, che è il mister dell'under 18, Luigi Della Rocca. Lo metto? Allora, vi facciamo sentire il contributo e poi passiamo la linea ai ragazzi che sono pronti direttamente dal Taliercio.
2: Con mister Della Rocca, dopo un grandissimo pomeriggio, un grandissimo traguardo, il Bologna Under 18 è alle semifinali playoff. Mister, che emozione è, e che anche, diciamo, ciliegina sulla torta di percorso è questa vittoria anche assurda, perché avete rimontato dallo 2-0 iniziale dell'Atalanta.
3: No, beh, ovvio che insomma raggiungere il traguardo addirittura così è tanta roba, perché andare sotto 2-0 a fine primo tempo non era semplice, ma questo denota ancora una volta il grande carattere di questi ragazzi, che per tutto il campionato sono stati una roba incredibile. Ma prima della partita con loro gliel'ho detto, c'era da fare una prestazione come quelle che abbiamo fatto per tutto l'anno, perché insomma se siamo arrivati terzi è perché l'abbiamo meritato, e quindi era nelle nostre corde. E poi oggi insomma l'abbiamo dimostrato ancora una volta, che nei momenti di difficoltà siamo venuti fuori. Un applauso immenso a questi ragazzi.
2: La bontà anche del lavoro di tutto il settore giovanile del Bologna, dall'under 15 all'under 20, tutte le squadre nei playoff, e anche l'aver portato alcuni 2008 in primavera, che oggi la partita hanno dato una mano a risolvere, la doppietta di Lo Monaco, un 2008 certo, che ha fatto 9 reti in primavera. Questo è anche, no, poi come si lavora in un settore giovanile che dà una mano a tutte le categorie, direi.
3: Ma no, beh, certamente, al di là dei risultati, che quando si arriva insomma a questa fase della stagione fa piacere, no? che insomma che arrivino, proprio c'è anche appunto il grande orgoglio di lavorare per far crescere questi ragazzi durante tutto l'anno, e insomma diciamo che i risultati da quel punto di vista insomma almeno mi sembrano abbastanza evidenti, no? Su tanti ragazzi, quindi fa piacere appunto aver fatto questo doppio lavoro, cioè abbinato alla crescita dei ragazzi e in questo momento anche insomma questo risultato che ci godiamo, e poi insomma dobbiamo ancora finire. Quindi
2: giovedì, che giovedì. Cosa succede giovedì prossimo? E

0: cosa ci dobbiamo aspettare a questo punto dalla semifinale con la Roma? A Sant'Arcangelo.
1: Sì, l'affronteremo come abbiamo affrontato sempre tutte le nostre partite, con la convinzione di poter vincere dal primo all'ultimo minuto senza mai mollare. E ripeto, insomma, oggi nella dimostrazione lampante.
0: Grazie.
1: Prego.
2: Così un emozionatissimo Luigi Della Rocca, allenatore del Bologna Under 18, ha commentato la vittoria della sua squadra contro l'Atalanta Under 18 per 3-2. L'appuntamento è a giovedì prossimo a Sant'Arcangelo contro la Roma, dove si giocheranno le finals, tra virgolette, di questi playoff per il campionato Under 18. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Adesso la linea passa al Taliercio. Mi raccomando, seguite tutta la diretta tra Venezia e Virtus, dal prepartita fino alla partita e il post partita qui su Nettuno Bologna 1. Noi ci sentiamo domani alle ore 18. Ciao!
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
5: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
4: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
6: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
7: Ci vediamo in centro?
8: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
7: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
8: Ah già, quello in via Carbonara?
7: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
8: E la ZTL mi arrestano?
7: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
9: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
11: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
4: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
12: Amici sportivi e appassionati di grande basket, più cordiale buonasera dal Taliercio, un saluto da Alessio Torri. Gara 3 di questa semifinale playoff tra campioni d'Italia della Virtus Solidata, Lumana, Reyer, Venezia. 1-1 dopo i primi due confronti a Bologna, comincia la doppia qui in Laguna, con la speranza per i bianconeri o di chiudere il discorso positivamente o al limite di tornare per gara 5 alla Virtus Arena. Ne parliamo in questa pregara con Luca Sardini.
13: Buonasera e benvenuti al Taliercio.
12: E con Eugenio Petrillo.
14: Buonasera a tutti.
12: Una serie che potrebbe diventare storica per i colori bianconeri, che mai hanno raggiunto 6 finali consecutive nella storia, appunto a quota 5 sono già arrivati, oltre che in questa striscia anche tra il 17 e 81, con 3 finali perse, 2 con Varese, 1 con Cantù, in mezzo agli scudetti con Milano e Cantù, e quindi potrebbe diventare questa serie, questa stagione, qualcosa di storico, con la 6ª finale consecutiva per i colori bianconeri. Sentirete già sullo sfondo il frastuono per l'ingresso in campo della squadra rogranata, a breve entrerà in campo anche quella bianconera. Eugenio, partiamo un attimo da un'analisi di ciò che è successo per capire ciò che potrebbe succedere. Gara 1, Virtus, 43 punti dalla panchina con i più prolifici Momo Diouf, quota 16, Vildoza 12, per la Reier 38 punti dalla panchina, Kyle Witzer, il trascinatore, a quota 26. Poi gara 2 invece tutto diverso, 44 punti dalla panchina per la Virtus, ancora condotto da Diouf, ma con un grande Morgan. Per Venezia appena 21, compito una serata difficile dell'intera squadra. La prima analisi di questo pre-gara, quanto hanno inciso finora le panchine?
14: Molto, soprattutto perché nei play-off, con le partite così ravvicinate, impongono alle squadre di essere fresche anche dal punto di vista della second unit, e quando la second unit fattura vuol dire che c'è della qualità. Non è detto che chi inizia la partita poi la debba finire, ma anzi, di solito decidono le gare chi alla fine è importante, anche subentrando dalla panchina. Abbiamo visto in questi play-off per esempio una Liu Diarra che subentrando dalla panchina è riuscito a dare il proprio contributo, in gara 1 è riuscito a farlo, però ha preso le luci della ribalta più Momo Diouf, che è il titolare. E la chiave sarà quella di trovare il giusto bilanciamento tra il rendimento tra il quintetto iniziale e quelli che subentrano dalla panchina, ben sapendo che non esistono titolari e panchinari, ma tutti devono essere importanti, proprio perché quando è richiesto un extra sforzo servono maggiori energie, è importante che tutti si facciano trovare pronti.
12: Tutti che si facciano trovare pronti, giustamente come sottolineava Eugenio. Luca, invece, un altro tema delle prime uscite sono stati i punti in area, fattore chiave di gara 2 per appunto pareggiare la serie dopo aver sofferto la durezza e l'aggressività difensiva della Rai in gara 1. La Virtus ha infatti dominato l'area in gara 2, trovando canestri fin dai primi minuti grazie ai propri lunghi, grazie a un Diouf dominatore assoluto nel cuore dell'area, ma anche a Corsen Edwards, che pur essendo guardia ha fatto costantemente saltare la prima linea veneziana attaccando ottimamente in penetrazione. La Virtus proprio in area ha espresso il gioco migliore in gara 2, toccando a metà partita, pensate, a percentuali incredibili dell'89%, 25 su 28 dal campo, e accumulando un gap importante. Al contrario, la Rai era faticato moltissimo nel pitturato. Quanto può aver inciso questo baricentro per le prime due contese?
13: Sulla quale questa serie si può giocare, a discapito magari di percentuali dall'arco che non sempre sono stati scintillanti per entrambe le squadre, o meglio, lo sono state a corrente alternata, perché Venezia è stata protagonista di una prova, buona prova dall'arco in gara 1, cavalcando anche l'ottima verve realizzativa di Kyle Wilcher, come abbiamo ricordato, che aveva concluso con 26 punti dopo i 31 totali realizzati con Tortona, 26 punti soltanto in gara 1. Così non è stato in gara 2, dove a sbloccarsi invece dalla parte opposta è stato Carson Edwards, che ha riscattato l'opaca gara 1, ha chiuso con un 6 su 8 da 3 punti, ma ha spostato la sua attenzione, soprattutto ha sbloccato la partita la Virtus in gara 2 dall'area. Non ha mai cercato delle conclusioni dall'arco prima del sesto minuto del primo quarto, sintomo che coach Jakovlevic vuole prima trovare fiducia di tutti i suoi affettivi a centro area, facendo circolare la palla in maniera più veloce possibile e avvicinandosi il più possibile con tutti i suoi giocatori che posseggono una fisicità maggiore rispetto a quelli della Reier. Un dato che certifica questo, mi verrebbe da dire, sono i 29 e 23 rimbalzi totali catturati dalla Reier in gara 1 e gara 2. Reier Venezia, che è una squadra che nella regular season di LBA ha viaggiato intorno alle 40 carambole catturate a partita, e aspetto questo sul quale coach Paca si era soffermato durante la serie sul Tortona dopo i KO di gara 3 e gara 4. Quindi è una Virtus che al momento sta dominando al centro dell'area, alla voce rimbalzi e alla voce precisione da due punti. È un aspetto che questa sera deve continuare a cavalcare, soprattutto deve continuare a dare possibilità a Diouf di dimostrare di essersi ripreso e di aver lanciato finalmente la propria post season. Assieme a lui chiaramente un Diarra, dal quale ci si attende un apporto mentale maggiore e più concentrato rispetto a quella gara 2 in cui è stato espulso a metà terzo quarto senza riuscire più a dare il suo contributo. Servirà sicuramente che rimanga in partita per tutti i 40 minuti questa sera, perché è la partita probabilmente cruciale di questa serie, che la può indirizzare definitivamente.
12: Sì, certamente la può indirizzare definitivamente, anche in rapporto alla stanchezza dei protagonisti, Eugenio, protagonisti che prime due sfide hanno visto utilizzi diversi. Venezia ha utilizzato molto Cole, il più impiegato e continuo nel backcourt da Lagunare, decisivo in gara 1 dove ha gestito gran parte dei possessi offensivi. Non dimentichiamoci Kyle Whistler, fondamentale per Coach Spaia, sia per l'alto minutaggio che per l'impatto sul tiro pesante. Poi chiudiamo con Jordan Parks, molto utilizzato in entrambe le sfide per la propria versatilità difensiva e la fisicità a rimbalzo impitturato. La Virtus invece tra i più utilizzati ha risposto con Carson Edwards, uomo del momento in casa bianconera, ha spinto le rotazioni soprattutto in gara 2 dove è rimasto sul parquet a lungo firmando una prova dominante da 25 punti, ma anche Momo Diouf, complice l'assenza o la gestione di altri lunghi, ha registrato un altissimo impiego sotto le planche chiudendo gara 2 con ricorderete 18 punti e una solida presenza difensiva. E poi Luca Vildoza, che oggi mancherà e che quindi toglierà un minutaggio importante a Kocevic, ha accumulato molti minuti in cabina di energia, infatti nei primi due appuntamenti a garantire la necessità di intensità per pareggiare il ritmo di Venezia. Alla luce di queste valutazioni, Eugenio, gara 3 cosa può fornire anche in termini di minutaggio e di equilibrio?
14: Abbiamo spesso sottolineato quanto sia importante e fondamentale Carson Edwards per la Virtus e quanto il numero 3 ex Bayern sia centrale nelle rotazioni e anche nella buona riuscita dei piani partita delle Vunere. Quando lui è in partita di solito la Virtus riesce a fare bottino e lo dimostrano anche le prime due partite di questa serie contro la Rayer Venezia, in una prima gara da 21 punti sì, però frutto di un 6 su 23 dal campo la Virtus ha ottenuto il peggio, quando invece in gara 2 ne ha segnati 25, quindi effettivamente solo 4 in più, però 6 su 8 da 3 punti e tiri molto meglio costruiti e più alta percentuale, la Virtus ha vinto ed è stata trascinante. Certo è che l'assenza di Luca Vildoza si farà sentire soprattutto in cabina di regia, per fortuna la Virtus potrà contare su Iago Dos Santos che può dare assolutamente un contributo nella costruzione del gioco. E poi, come citavi tu Alessio, Momo Diouf nelle due partite è stato quello più continuo e ha il migliore rendimento. In gara 1 ha segnato 16 punti, però ha fatto anche qualche errore sotto canestro, però nel complesso è stato uno dei migliori. Il vero exploit poi l'ha fatto in gara 2 con la doppia, praticamente partita senza sbavature, una partita in cui ha dovuto anche fare qualcosa in più, qualche straordinario, visto poi l'espulsione di Aliou Diarra e il rendimento tra molti alti e bassi, più bassi che alti in realtà di Alen Smailagić. E quindi Momo Diouf è sicuramente una presenza centrale nel roster della Virtus, soprattutto perché dall'altra parte c'è una Medeo Tessitori che sta facendo abbastanza bene, ma soprattutto un Chris Horton che è in grandissima difficoltà. Dei giocatori che citavi tu della Reyer abbiamo RJ Cole che è in difficoltà, nella prima partita ha giocato un eccellente quarto andando a lucrare tanti tiri liberi, però nei primi 30 minuti aveva fatto molta fatica. Kyle Wilcher straripante nella prima partita con 26 punti, molto meglio contenuto dalla coppia Yalo e Niang nella seconda gara. E Jordan Parks espulso per 5 falli, anche complice quel battibecco con Diarra a fine terzo quarto, è stato molto più positivo nella prima partita, un po' meno nella seconda, però è un giocatore che alterna partite positive ad altre meno buone, quindi va assolutamente tenuto d'occhio.
12: Assolutamente un equilibrio importante con protagonisti diversi. Vediamo anche i numeri anche di squadra, Luca, per analizzare anche gli elementi identificati. Delle due compagini, partiamo dall'attacco a 87-6 per la Virtus, quindi attestati con Venezia con 37-7 caramba della gara contro le 36 bianconere, più equilibrio negli assist, 18-5 quelli oro granata, 19-7 quelli bianconeri. Ecco, dal campo tira complessivamente meglio la Virtus, dalla media distanza la squadra di Kocevic viaggia col 57% tonto contro il 55,2% di Venezia, e dalla lunga distanza quasi un 37%, 36,8%, 38 contro il 35,2 della Reier. A cronometro fermo pure tira meglio la squadra campione d'Italia, 78,4 contro il 76,5 di Venezia, poi nelle stoppate 2,4 quelle della Reier, 2,3 quelle della Virtus. I recuperi si equivalgono, 6,7 per l'Umana, 6,8 per l'Olidata. Le palle perse leggermente meglio Venezia, 11,5, 12 per Bologna. È chiaro, Luca, che da tutte le latitudini, dalla media distanza, dalla lunga distanza e cronometro fermo, la Virtus tiri meglio. Tu hai già analizzato il tema rimbalzi, che invece è l'appannaggio della Reier, ma per quanto riguarda la costruzione delle conclusioni, da qualsiasi latitudine va meglio la Virtus.
13: Va meglio la Virtus, che a partire appunto da gara 2, con, l'hai ricordato tu, la scintillante prova in area, perlomeno per quanto riguarda la prova offensiva, ha prodotto uno sforzo migliore degli Oro Granata, che hanno un po' accusato anche magari il fatto di essere arrivati al secondo appuntamento della Virtus Arena un po' già soddisfatti dello scippo in gara 1 del fattore campo e della possibilità di giocarsi l'accesso alle finali proprio qui per due gare, gara 3 e gara 4, davanti al proprio pubblico al Taliercio. Partirei dall'ultimo dato che mi hai citato in ordine, ovvero le palle perse, 12 palle perse a gara. Queste si sono un attimino alzate tra gara 1 e gara 2 di queste semifinali, perché in gara 1 le palle perse sono state 14, nonostante la vittoria. In gara 2 le palle perse sono state 16, quindi la Virtus in questo momento viaggia in semifinale a 15 palle perse di media. Ecco, un errore che stasera al Taliercio la Virtus dovrà cercare di limitare assolutamente, dovrà cercare più pulizia, anche a discapito comunque dell'assenza di Vildoza, che in termini di riferimento e capacità di dare ritmo alla squadra toglierà sicuramente qualcosa alla squadra di Jakovlevic. Squadra di Jakovlevic, come più spesso qui è stato in tante conferenze post partita, in tante appunti stampa in cui ha presentato questi playoff, dovrà cercare di sacrificare

0: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
1: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
0: Fantastico, e adesso?
1: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
0: E loro risolvono?
1: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
0: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
1: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
2: Ah, ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: Ciao, come stai?
7: Vado a fare un tagliandino.
6: Ok, ma stai bene?
7: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
6: Ma Levante è una carrozzeria?
7: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
6: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
7: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
8: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames

0: tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Questo è quindi il team list delle due squadre. Eugenio, un paio di indicazioni tattiche. Partiamo da te con la Reier, poi andiamo con Luca per la Virtus. Limitare il talento degli esterni bianconeri per quanto riguarda squadra oro granata, soprattutto nei confronti di Edwards e Matt Morgan, sfruttando l'attentismo e l'impatto dei difensori come Parks, Bowman e Whittle. Innescare Wilson, chiaramente il canadese principale terminale offensivo dei Lagunari, che quando riesce a liberarsi dalla marcatura diventa un tema, e poi la presenza sotto i tabelloni, proteggere l'area e contestare rimbalzi soprattutto difensivi, è fondamentale per le seconde conclusioni.
1: Assolutamente, la maggiore pericolosità offensiva della Virtus arriva dagli esterni, anche se in realtà poi le prime due gare ci hanno detto che sotto le planche la Virtus ha fatto la differenza, però sulla carta chiaramente tra Carson Edwards, Matt Morgan e aggiungerei anche Iago Dos Santos, la Virtus può contare su giocatori veramente, veramente pericolosi. Detto questo, la Reier d'altro canto può contare su altri giocatori importanti negli stessi ruoli, su tutti RJ Cole, che sicuramente non sta attraversando un momento più abbastanza positivo. Bensì è un giocatore che soprattutto nei quarti di finale ha dimostrato di essere veramente uno degli MVP di questa stagione, quindi è assolutamente un giocatore che la Virtus dovrà tenere d'occhio.
0: Luca, andiamo invece in casa Virtus, i temi tattici per la squadra bianconera: imporre la fisicità di gara 2, dove occorre replicare la prestazione interna che ha dominato a rimbalzo 46-23 le carambole, ricordiamo. La continuità quindi dei lunghi con efficacia interna di giocatori come Diouf, protagonista di quella doppia-doppia appunto di gara 2, e Diarra, l'arma per scardinare la difesa orogranata, e poi la gestione, se vogliamo, anche del ambientale, qui del taglier, cioè vincere in trasferta in un'arena piccolina ma completamente sold out in uno dei momenti chiave può dare il boost decisivo per proseguire.
2: Sì. Venezia arriva a questa gara con la possibilità di fatto chiudere la serie davanti ai propri tifosi, mentre invece la Virtus arriva accolta da un clima, l'hai detto tu, sold out, in un taliercio che, nonostante la capienza di 3.500 persone, sa essere comunque avvolgente e coinvolgente, quindi spingerà al massimo di oro granata. La Virtus che dovrà confermare se vuole portarsi al match point che si disputerà sempre qui in gara 4 al Taliercio nella giornata di sabato alle ore 20, dovrà confermare quanto di buono fatto in gara 2, quanto di buono prodotto in gara 2. È stato uno dei temi del nostro prepartita, l'efficienza al tiro da tre punti. Dovrà continuare a caricare un Momo Diouf, che è stato sia autore di una doppia-doppia nel secondo episodio di questa serie, ma sta viaggiando a 15 punti di media in questa serie contro Venezia, a discapito di una prova non eccelsa offerta nell'arco di tutte le 5 partite dei quarti di finale contro Trento. Per quanto riguarda la Virtus, poi sarà fondamentale anche l'aggressività da tenere in chiave difensiva, che ha spesso messo qualche bastone fra le ruote degli ingranaggi della squadra di Spanca, soprattutto in gara 2, quando ha decisamente faticato sia in avvio di partita che in avvio di ripresa a produrre un canestro che avviasse o un canestro che desse continuità a quanto prodotto in gara 1, o un canestro che avviasse in quel caso la rimonta per far fronte ai 61 punti con cui la Virtus aveva approcciato il primo tempo di gara 2. Quindi la squadra di Jakovlevic è stasera chiamata a pareggiare, in primis l'aggressività dei Lagunari, che vorranno riprendersi, vorranno dimostrare che è stato soltanto un passo falso quello di gara 2, del quale dopo oltre metà partita hanno dimostrato di volersi concentrare sugli appuntamenti che disputavano stasera. In particolare dovrà farlo con consistenza e ritrovando concretezza.
0: Concretezza, Eugenio, che dovrà partire dal quintetto iniziale fin da subito con le scelte di Jakovlevic, Hackett, Edwards, Young, Diallo, quindi Edwards dentro al di là dell'abbigliamento corretto in questa occasione, e ovviamente Hackett al posto di Vildoza.
1: Se non sbaglia Calzini sarà questo il quintetto. Diciamo che l'altro giorno non era partito in quintetto, è entrato bello arrabbiato in campo e subito propositivo. Diciamo che tolto Hackett, che non c'era nel quintetto dell'altro giorno, Nena Diakovic non ha cambiato nessun effettivo. Spazio sicuro, mi piace la coppia Niang Yallo, perché sanno difendere molto bene e cambiare su Wiltshire nel pick and pop, quindi eventuali cambi sistematici potrebbero portare i propri frutti.
0: E vedremo se anche dal punto di vista tattico sarà come ci auspichiamo. È terminata il frattempo la partizione di entrambe le squadre, si riaccendono le luci al Tagliercio, ora ci sarà l'inno nazionale, quindi tutti in piedi. Virtus che non è da sola, seguita da almeno 300-400 sostenitori bianconeri, ma ora ascoltiamo l'inno nazionale della Repubblica Italiana.
3: Scusate,

0: poi tutti in, sul treno di questa gara tra la voce di Dario Zuni da del settore Eugenio Petrelli, Luca Giardini, un saluto, a dopo.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara.
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.

0: veramente a rimbalzo, specialmente con quel quintetto, con quel front three che ha dato tanto specialmente in avvio. Vorrei chiederti se ancora oggi è importante l'impatto alla gara della tua squadra.
1: Assolutamente sì, però vorrei partire da un'altra cosa. Oggi è gara 3, gara 2 l'abbiamo fatta qualche giorno fa, oggi è gara 3, quindi tutta un'altra cosa da fare, da vivere e da approcciare. Sicuramente vogliamo partire con lo stesso approccio, con molta disciplina che abbiamo dimostrato per una buona parte della gara 2, e vogliamo riportarla qua a Venezia e essere pronti per gli aggiustamenti che sicuramente Venezia farà durante la partita.
2: Buonasera dal Taliercio, gara 3 di semifinale playoff, Umana Reyer Venezia, Virtus Oligata Bologna, su Nettuno Bologna 1. Un saluto da Dario Ronzulli, pronti per raccontarvi questa sfida delicata senza dubbio per le sorti dell'una e dell'altra, una partita che ha dalla sua tanta tensione dopo che le prime due partite sono andate in maniera decisamente diversa, al di là del risultato finale. La Virtus è senza Vildozala, senza Paiolo e senza Olson, quindi con naturalmente un roster niente. In campo per la Virtus con Hackett, ovviamente in assenza di Vildoza, con Iago nei 12, Edwards, Jalov, Niang e Diouf da una parte, dall'altra invece per Venezia Cole, Bowman, Valentine subito in quintetto, la novità preparata da Spachia, oltre a Wincher e Tessitori. Palla 2 vinta dalla formazione bianconera con Sain, Grigioni e Valzani che gestiscono il match dal punto di vista arbitrale. Primo possesso dunque per la Virtus con Edwards che attacca Bowman, arresto, tiro e canestro subito per Carson Edwards, reduce da una ottima gara 2 giocata con grande attenzione, grande accortezza e grande precisione, e con precisione parte subito Edwards. Primo possesso per Venezia, Cole si alza per il tiro da 3, sbagliato, rimbalzo di Young, l'apertura per Edwards, corsia di sinistra per lui, marcato da Bowman, la palla per Hackett, spalla canestro contro Cole, uno contro uno di Hackett, arriva Young, il taglio suo profondo, la conclusione sbagliata e il rimbalzo è di Tessitori, l'apertura per Cole, siamo già dall'altra parte per Venezia, Cole che ribalta per Bowman, ancora Tessitori in post basso contro Hackett, lo attacca lungo l'area di fondo Tessitori che poi cerca lo scarico in angolo per Wincher, ma sbagliando la misura del passaggio e quindi palla persa per Venezia. Attenzione naturalmente anche alle palle perse, che costituiscono un aspetto non da poco nell'economia della partita e nell'economia della serie. Possesso Virtus adesso con Hackett che supera la metà campo, si va da Edwards, lato sinistro del parquet, ancora Edwards, raddoppiato da Tessitori, palla per Young, arriva Diouf, chiuso dall'intervento di Parks che va a recuperare il pallone dopo il rimbalzo Bowman, fino in fondo sbaglia ma Diouf recupera spazzando via il pallone nelle mani di Hackett, è entrato subito Parks al posto di Valentine. Allora probabilmente c'è stato un errore di comunicazione al tavolo, ma lo scopriremo più avanti. Intanto attacca la Virtus, Hackett, palla per Edwards, lato destro del parquet, marcato da Cole, Edwards si alza per il tiro, da 3, a bucare la retina, Carson Edwards, primo canestro della serata per lui da 3 punti, ha segnato solo Edwards nel 5-0 con cui la Virtus ha aperto le danze, 8-12 alla fine del primo quarto, possesso Reyer, Parks si alza per il tiro, da 3, sbagliato, rimbalzo lungo di Jalov, preso comodo e l'apertura per Edwards, bella partenza Virtus sui lati del campo, ancora Edwards contro Bowman, arresto, tiro, errore però rimbalzo questa volta di Bowman che è già dall'altra parte, ritmi subito molto alti, subito forsennati. Blocco di Tessitori, Bowman si butta dentro, chiuso da Edwards, deve tornare indietro la Parks, allora poi la palla per Cole, lato sinistro del parquet, nuovamente Parks in post passo contro Hackett, 7 secondi per prendere il tiro, Parks la finta, Parks contro Hackett, Parks si gira, la conclusione sbagliata e rimbalzo di Niang, possesso Virtus con Niang che accelera, va fino in fondo, Niang sotto mano, il coast to coast di Saliu Niang, e questo deve fare la Virtus, cercare di alzare i ritmi partendo dalla difesa, partendo dal controllo dei rimbalzi, come ha fatto in questo avvio di partita. 7-0 Olidata, Tessitori, spallacanestro contro Diouf, Tessitori appoggia, sbaglia, ma c'è il fallo da parte di Diouf. E allora due liberi per Amedeo Tessitori, che ha la possibilità così di sbloccare l'umana. 7-0-9 alla fine del primo quarto, Virtus avanti 7-0, una Virtus partita come detto fortissimo, soprattutto con grande ritmo in attacco e grande concentrazione in difesa, soprattutto a rimbalzo, dove di fatto non ha concesso nessun tipo di extra possesso alla formazione di casa. Primo libero per Tessitori a segno. Il primo punto dunque della partita per lui e per Venezia. Naturalmente lunghissima ancora, saranno importanti anche, sarà importante anche l'apporto della panchina Virtus, in particolare di Iago, che senza Vildoza naturalmente è atteso a una partita di maggiore sostanza rispetto a quelle fatte fino a questo momento. 2-2 per Tessitori, i primi punti allora dell'umana. Young a superare la metà campo, marcato da Wincher. Young ancora, palla per Hackett, lato destro del parquet. Hackett contro Cole, si muove Edwards che attacca Bowman, resto tiro di Edwards che continua a martellare il canestro avversario. 9-2 il punteggio, sono 7 punti per Carson Edwards. L'attacco di Venezia con Bowman, ribaltamento per Cole, poi Tessitori, post basso contro Diouf, si rinnova il duello, ancora Tessitori con la mano mancina a trovare due punti, il primo canestro dal campo per Venezia e altri punti per Tessitori. Hackett, giocatore con Diouf, che attacca ma perde il controllo del perno e commette infrazione di passi e palla persa. Dalla formazione bianconera, la prima palla persa per Momo Diouf in questa serata. Attacco a Venezia, 6-23 alla fine del primo quarto con Cole in palleggio, blocco di Wilcher. Cole ancora per Wilcher che si alza per il tiro da tre punti, sbagliato, e rimbalzo Jallov. E questo è un dato importante ovviamente per Venezia e di riflesso anche per la Virtus, quanto Wilcher sia pericoloso da tre punti stasera. Jallov, l'apertura per Edwards, poi Young, post basso contro Bowman. Young, virata, scarico per Diouf, due punti per Momo Diouf in schiacciata. Situazione che Venezia ha pagato carissimo in gara 2 e che paga anche stasera, almeno in questa circostanza. Bowman, palleggio, arresto, tiraccio, rimbalzo però di Tessitori che realizza altri due punti. Segna solo Tex per la Reier, 11-6 il punteggio per gli ospiti che sono in attacco adesso con Niang. Palla per Edwards, giocatore con Diouf che ribalta per Jallov, piedi per terra per una tripla sbagliata, vola però Niang a ribalzo, non controlla il pallone che prende il Tessitori, l'apertura per Cole, fallo di Hackett e tre liberi. Fallo di Hackett e tre liberi per Cole, che ha percepito l'arrivo dell'avversario intenzionato a fare fallo e allora è andato a prendersi questi tre liberi sul primo fallo di Hackett e il secondo di squadra per la Virtus. Tre liberi dunque per LJ Cole, protagonista nel finale di gara 1, decisamente anonimo in gara 2 come del resto tanti dei giocatori reierini. Primo libero a segno, un altro libero a disposizione, anzi altri due a disposizione, Cole che realizza anche il secondo, 90% in stagione in Italia per il playmaker arrivato la scorsa estate alla corte di Spachia. Altro libero per Cole che completa l'opera con un 3 su 3 che riporta l'umana sotto di 2, 11-9 il punteggio. Hackett, accelera Hackett, pressato da Cole, arriva Edwards, su di lui Valentine, entrato in campo al posto di Parks, anzi di Bowman, chiedo scusa. Diouf intanto si butta dentro, la spinta di Tessitori che commette fallo ed è il primo fallo personale per Tessitori, primo fallo anche di squadra per Venezia nel corso del primo quarto. Non ha cambiato Jakovlevic il suo quintetto, come detto Valentine invece ha fatto avanti e indietro dal campo, adesso sul parquet a marcare Edwards con Cole, Parks, Wilcher e Tessitori a completare gli uomini in campo per Spacchia. La rimessa di Diouf, la palla per Niang, fuori per Hackett, marcato da Cole, Hackett in palleggio, blocco di Diouf, Hackett ancora, attacca il ferro, Hackett ribalta per Jallov che riattacca poi Parks, ancora Jallov, conclusione forzata e sbagliata di Jallov per rimbalzo Wilcher, apertura per Valentine che supera la metà campo, ancora Valentine contro Hackett, Valentine l'arresto, la virata, il gancetto e il canestro per Denzel Valentine, parità allora, quota 11 sul canestro del giocatore nettamente più fischiato dai tifosi virtusini alle nostre spalle. Diouf fuori per Niang che attacca Wilcher, Niang in angolo, c'è Hackett che riceve per la tripla sbagliata, rimbalzo lungo di Jallov e poi il fallo della difesa, il fallo di Valentine sulla lotta a rimbalzo che ha premiato Karim Jallov. Poi ritardo Diouf dentro Diarra. Diouf in sofferenza in questo avvio di primo quarto, 4:31 alla fine della prima frazione di gioco. La rimessa di Niang che scambia con Edwards e poi vola! Dai e vai su rimessa e schiacciata per Saliu Niang che riporta avanti l'olidata 13-11, giocata furba e atletica di Niang con la collaborazione di Edwards. Parks consegnato per Valentine, preso da Niang, ancora Parks che riceve post basso contro Edwards, Parks vuole uno contro uno, Parks ancora, Parks virata, va a fallo di Edwards sul tiro e poi Edwards scappa dall'altra parte con la palla fra le mani a mo' di disappunto rispetto al fischio arbitrale che manda in lunetta Jordan Parks. Fuori Hackett, dentro Iago Dos Santos. E questa è una gara importante per Iago, che certamente non ha fatto grandi cose in questi playoff e anche il suo esordio in questa semifinale, dopo essere stato messo fuori sia in gara 1 che in gara 2. Tanto Parks in lunetta, primo libero segno. E per ora Venezia aggrappata alle conclusioni dalla linea della carità. Parks non sbaglia, è ancora parità, allora quota 13, 4:08 alla fine del primo quarto, sempre qui su Nettuno Bologna 1, in diretta dal Taliercio. Iago per superare la metà campo, marcato da Cole, si va da Niang, di lui Wilcher, Niang attende l'arrivo di un compagno che è Edwards, è consegnato per lui, Edwards arresto, tiro da tre, a bucare la retina, altro morso del serpente in un primo quarto fantascientifico per Carson Edwards che è già a quota 10 punti. Valentine palleggio, arresto, tiro, anche lui da tre, sbagliato, la lotta rimbalzo, premia Niang che recupera il pallone, l'apertura per Iago che prova a correre già dall'altra parte, Iago in palleggio, marcato da Parks, arriva Diarra per il blocco, la palla per Niang, spalla canestro contro Cole, Niang, ribaltamento per Jallov che attacca lungo la di fondo, forse un fallo in attacco, non per gli arbitri, due punti per Jallov che appoggia al tabellone ed è il nuovo più 5 dell'olidata, 18-13, 3-10 alla fine del primo quarto. Valentine, la palla per Parks, spalla canestro contro Edwards, si gira Parks e allora decide di attaccare Edwards, Parks fino in fondo, Parks sbaglia ancora però, Tessitori a rimbalzo con Diarra che protesta, ma il canestro è buono con il tappino del Tessitori, già anche lui a quota 9 punti. Edwards dall'altra parte, palla per Niang, ribaltamento in angolo per Iago, piedi per terra, una tripla importante, la sbaglia, rimbalzo Jallov, gran palla recuperata, poi Jallov riattacca il ferro, semi gancio, sbagliato Niang, rimbalzo, anzi Diarra, non basta, Tessitori recupera il pallone, Cole per Parks, palla per Wilcher, schiacciata ma tutto inutile perché c'è il fallo in attacco preso da Niang sull'attacco di Parks. Ha fatto un bel lavoro Parks fino però allo sfondamento su Niang, proteste di Spacchia, ma intanto c'è il fischio degli arbitri e il fallo per Jordan Parks, il primo per lui. Molto bene la Virtus qui su una transizione difensiva fatta non benissimo dalla formazione bianconera. un po' di cambi intanto a 2.33 dalla fine del primo quarto. Iago, Morgan, Jalov, Niang e Diarra da una parte, anzi anche Smailagic adesso al posto di Jalov. Per Venezia invece Cole, Valentine, Parks, Nikolic e Orton. Ha cambiato dunque il pacchetto dei lunghi. Spacchia Iago a superare metà campo, la palla per Smailagic, consegnato ancora per Iago contro Cole, lato sinistro del parquet, si muove Diarra, Iago si butta dentro, Iago crossover, Iago scarico per Diarra che va a realizzare schiacciando, e altri due punti per Diarra con una difesa della formazione di casa che è in grande difficoltà su queste situazioni offensive. Fallo di Niang intanto su Parks ed è il primo fallo per Niang, bonus esaurito per la Virtus, un fallo da spendere per Lumana e ancora nessun timeout chiamato dai due allenatori. 2-0-1 alla fine del primo quarto, 14 secondi per andare al tiro a disposizione della Virtus. La rimessa affidata a Cole, sulle tracce c'è Iago, ancora Cole, palla lunga per Orton che non è pericoloso da lì, infatti attende l'arrivo di Cole, consigliato è per lui. Cole evita Iago, Cole raddoppiato da Diarra, Cole ribalta per Fax, fuori per Nikolic, piedi per terra per la tripla ben costruita ma sbagliata da Venezia, rimbalzo di Niang che corre già in contropiede, Niang fallo in attacco e questa volta Fax restituisce il favore per un Saliu Niang che non è riuscito a leggere al meglio la situazione, e soprattutto il secondo fallo personale per Saliu Niang, anche se il tabellone segna il primo di Diarra ma non è corretto. Secondo fallo per Saliu Niang, adesso arriva la correzione. Campo allora per Ferrari al posto di Niang, una marcatura su Parks e ci vuole un gran lavoro da parte di Ferrari, sono i giocatori più pericolosi della Reier. Parks proprio a superare la metà campo, arriva Cole, prendersi il pallone perso da Iago, Cole arresto, tiro, errore e rimbalzo Morgan che poi guida anche la transizione, ma è già tornata la difesa di Venezia. Contatto con Valentine, tutto buono per gli arbitri. Morgan allora per Smailagic, ribalta per Ferrari, in angolo, spazio per la tripla! A segno Francesco Ferrari, tripla pesante, vale più 8 per l'Olidata, 23-15, 1-0-8 alla fine del primo quarto. Cole contro Iago, Cole ancora, Cole la finta fuori per Valentine, virata di Valentine, scarico per Orton, fallo di Smailagic, fallo di Smailagic e due liberi per Chris Orton. E dalla lunetta è l'unico momento in cui Venezia riesce a trovare dei buoni tiri, tutto sommato. Con la difesa Virtus che qualcosa ha concesso, soprattutto con Iago, ma per ora Venezia non ne ha approfittato. 4 su 16 dal campo nel primo quarto per la Reier, che adesso ha due liberi a sua disposizione con Orton che sbaglia il primo. E altro libero a disposizione del centro di Venezia che intanto ha buttato sul parquet Candy al posto di Cole. Altro libero per Orton, 1 su 2 per lui, allora 23-16 punteggio mentre siamo entrati nell'ultimo minuto, del primo quarto. Iago a gestire il pallone, pressato da Candy, con Diarra che gli porta il blocco, Candy resta appiccicato su Iago, ancora Iago, 10 secondi per andare al tiro contro Candy, Iago si butta dentro, fallo di Candy. Ed è il primo fallo personale per Leonardo Candy. A 45 secondi e un decimo dalla fine del primo quarto, fuori Parks, dentro Whittle, con 14 secondi adesso a disposizione di Venezia per andare al tiro e con il bonus esaurito anche per la Reier. La rimessa affidata a Iago, si muove Morgan, palla per lui, marcato da Valentine, c'è Smailagic per il blocco, Nikolic allora su Morgan, Ferrari riceve, va da Smailagic, spalla canestro Smailagic, 5 secondi per andare al tiro, Smailagic contro Valentine, Smailagic si avvicina all'area, Smailagic segna e subisce il fallo di Denzel Valentine, gioco potenziale da 3 punti per Smailagic. buonissima lettura qui del giocatore serbo. E secondo fallo di Valentine per Smailagic. Altro libero dunque per la Virtus, anzi mi correggo, primo libero per la Virtus in questo quarto a disposizione di Smailagic, che sbaglia e rimbalzo toccato da Orton e recuperato da Nikolic, quindi si resta sulle 25-16, possesso per Venezia. Valentine, ribaltamento per Nikolic e altro fallo in attacco di Orton su Smailagic, rendendo tutto vano lo sviluppo dell'attacco di Venezia. Il fallo di Orton è il primo per lui, non ci sono liberi naturalmente visto che è un fallo in attacco. 22 secondi e 3 decimi alla fine del primo quarto di gioco, ovviamente per l'ultimo possesso. Fuori di Arra, dentro Edwards, ovviamente per alzare il livello offensivo del quintetto. Palla proprio per Edwards, 17 secondi per chiudere il primo quarto. Edwards contro Whittle, 12 secondi adesso. Edwards insiste nel palleggio, arriva Smailagic, blocco del serbo. Edwards contro Whittle, 5 secondi, 4 secondi. Edwards arresta il tiro da 3 per un primo quarto assolutamente stellare di Edwards e della Virtus, avanti 28-16 con 13 di Edwards. La linea della regia, torniamo tra pochissimo.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
4: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
3: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
5: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
6: Ci vediamo in centro?
7: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
6: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
7: Ah già, quello in via Carbonara?
6: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
7: E la ZTL mi arrestano?
6: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
8: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
3: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
2: Sta provando la Virtus a mettere le mani sulla partita già in questo primo quarto, 28-16 la parziale. Adesso si riparte con il secondo parziale. Venezia che comincia in attacco. Candy attacca il ferro, Candy ribalta per Valentine, piedi per terra per la tripla sbagliata, anche questa con la palla che si incastra tra ferro e tabellone, e la freccia dice Virtus. Ridata in campo con Iago, Morgan, Ferrari, Smailagic e Diarra da una parte, Candy con Whittle, Valentine, Nikolic e Orton dall'altra. Palla per Iago che supera la metà campo, pressato da Candy, poi Morgan. Palla per Diarra che attacca il ferro, Diarra taglia però da sotto, qui buona difesa e aiuto dal lato debole di Valentine che poi va a subire il fallo dall'altra parte da Ferrari. E per Ferrari è il primo fallo personale. Per la Virtus ci sono due falli di Niang, dall'altra parte invece due falli proprio per Valentine. E 28 all'intervallo lungo rientra Parks per Venezia al posto proprio di Valentine, capo anche per Bowman.

Sbaglia che c'è Niang, dunque gravati di due falli per le Bonere. 14 secondi per l'attacco di Venezia che deve ancora sbloccarsi dall'arco. La rimessa affidata a Candy, si muove Whittle, chiuso, va da Candy, cade giallo, tutto buono per gli arbitri, ancora Candy che scappa da Iago, si rischia di scivolare, Candy tiene il perno, palla per Bowman, ancora Candy, 4 secondi per andare al tiro, blocco di Orton, Candy attacca Diarra, Candy sotto mano, a segno, fino a Candy allo scadere dei 24, e Diarra un po' troppo alto sulle gambe qui per tenere la penetrazione di Candy o quantomeno stargli vicino. Meno 10 per Venezia, attacco Virtus con Iago, si muove Morgan, bella palla subito per Diarra, spalla canestro contro Orton, Diarra la virata, l'appoggio al tabellone, due punti per Aliu Diarra. Grande agilità qui per il maliano in questa circostanza. Bowman, palla per Pax, si va da Whittle, lato sinistro del parquet, ancora Whittle, vuole Pax con Morgan, fallo di Morgan, primo per lui e terzo di squadra già per l'Olidata. A 8 e 20 dalla fine del primo tempo torna sul parquet Amelio Tessitori al posto di Chris Horton. Tessitori sicuramente molto più pregnante rispetto a Horton, infatti già dalla rimessa sorpreso di Arra, Tessitori riceve due punti per lui e meno 10 ancora per la Reier. Intanto qualche sbaglione difensivo la Virtus ce l'ha, ma nel complesso per ora il bilancio è positivo. Iago contro Candy, Iago ancora in palleggio, 10 secondi per andare al tiro, arriva di Arra a portare il blocco, Iago scappa via, Iago palla per Diarra che non la controlla, poi scivola in qualche modo, la palla arriva a Morgan che si alza per il tiro da tre, corto, rimbalzo Parks, contropiede Venezia con l'intervento di Morgan che sporca il pallone sul contropiede di Whittle per Parks, bella azione di Morgan qui, tra l'altro è anche un attimo lì a far fallo, invece bravo Morgan a deviare, basta il pallone dentro Diouf al posto di Diarra per la Virtus che ovviamente adesso è in difesa con 20 secondi per andare al tiro a disposizione di Venezia con la rimessa di Candida, palla per Parks, fuori per Tessitori, poi Bowman contro Morgan, Bowman palla per Tessitori, arriva Iago in ritardo dal lato debole, non può nulla Iago e due punti ancora per Tessitori, 30-22 il punteggio. Iago che tra l'altro ha rischiato anche di far fallo su Tessitori, Morgan lato destro del parquet, blocco di Jalov, Whittle allora su Morgan, Jalov con Bowman prova a cercare spazio, non lo trova, allora va da Iago, Iago il blocco di Diouf che poi riceve fuori per Jalov contro Bowman, Jalov ancora 3 secondi, 2 secondi, Jalov doveva forzare il tiro, Jalov allo scadere, non prende neanche il ferro e il rimbalzo poi di Tessitori, palla per Whittle, ribaltamento per Candy, piedi per terra per una tripla importante che però non va, e rimbalzo Diouf, palla per Morgan e poi Iago continua a litigare con il ferro da 3 punti Venezia e ovviamente per la Virtus va benissimo così. Iago lato sinistro del parquet, Iago ancora si butta dentro, la finta, la virata, la conclusione sbagliata da Iago con tanta sfortuna, palla che ha girato un paio di volte sul ferro prima di uscire, rimbalzo Venezia, Candy 6-43 alla fine del primo tempo, 15 per l'attacco, Candy si va da Pax contro Morgan, secondo di Morgan e questa situazione di Pax in post basso con Morgan, Venezia ovviamente la cavalca, Morgan o Edwards che sia, perché può spesso trovare cose buone, qui ha trovato il secondo fallo di Morgan che insieme a Iago lascia il parquet sostituito da Hackett, sostituiti anzi da Hackett e Edwards con Ferrari, Giallo e Diouf a completare il quintetto. 6-39 all'intervallo lungo qui su Nettuno Bologna 1 in diretta dal Taliercio, gara 3 di semifinale playoff, la rimessa affidata a Parks mentre già storie tese tra Candy e Hackett che già sono stati piuttosto energici, mettiamola così, nei primi due episodi della serie, subito catechizzati da Sein. La rimessa di Parks, palla lunga per Tessitori, si muove Candy, riceve, poi arriva Parks, ma la palla è per Bowman in uscita dai blocchi, Bowman braccato da Edwards e da Diouf, Bowman in angolo per Whittle che riattacca il ferro, gancetto a segno per Carl Whittle. E parziale di Venezia che torna a meno 6, 30-24 il punteggio, Hackett in palleggio superiore a metà campo, marcato da Bowman, Hackett ancora, palla per Ferrari, poi Diouf, post passo, spalla canestro contro Tessitori, arriva Hackett, consigliato per lui, Hackett arresto, tiro, canestro per Daniel Hackett, primi punti della sua serata e riporta la Virtus sul più 8, 32-24, Whittle
Whittle ha un po' di spazio.

0: La tripla forzata è sbagliata, Diouf fa rimbalzo e palla per Hackett, pesantissimo 0 su 9 da 3 fin qui per Venezia. Hackett in palleggio, consegnato per Edwards, Edwards che sguscia via in mezzo alla difesa, fallo alla difesa, fallo alla difesa da parte di Tessitori su Edwards che si è buttato dentro, ha perso il controllo del pallone. Mi tengo qualche dubbio sulla bontà di questo fischio, onestamente. Secondo fallo per Tessitori, protesta il pubblico di casa. Dalla nostra postazione è sembrato molto più Edwards a franare addosso a Tessitori, ma tant'è, questa è la decisione degli arbitri. Comunque 5:44 alla fine del primo tempo, 14 secondi per andare attivo a disposizione della Virtus sul primo fallo di squadra di Venezia, mentre la Virtus è già in bonus. Hackett, 10 secondi per andare al tiro, Hackett ancora, fuori per Edwards, marcato da Whittle, Edwards da 3, questa la sbaglia, c'è Ferrari a rimbalzo ma non basta, Parks recupera il pallone, apertura per Cole, lato sinistro del parquet, Cole vorrei Parks, marcato da Hackett, questo mismatch meno favorevole per Parks sulla carta, prova comunque a cavalcarlo il 22 veneziano, virata, conclusione, bel canestro di Jordan Parks, cadendo indietro, appoggiato il tabellone, e Hackett ha fatto anche una buonissima difesa. 3-2-2-6 il punteggio, 5-10 adesso alla fine del terzo quarto. Hackett, palla per Edwards, vuole Diouf, pressato da Tessitori che ha due falli, Diouf allora attacca Tessitori, Diouf cambia di mano, sbaglia Diouf, Parks pulisce il canestro, poi Candy a gestire la transizione, finta è consegnato per Whittle, ancora Candy, vuole Tessitori, contro Diouf in post basso, Tessitori, taglio di Candy con Edwards in ritardo e due punti per Leonardo Candy, più 4 Virtus, 4:48 all'intervallo lungo, time out per Jakovlevic, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Aereo, dove osano le aquile.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
0: Primo momento di difficoltà della partita Virtus a metà, superato ormai, del secondo quarto, con Venezia che ha piazzato dal meno 12 un parziale di 10-2. Non trovando ancora i tiri da tre punti, o meglio, non trovando ancora i canestri da tre punti, ma trovando qualcosa di più sicuramente in difesa. Rientra Iago per la Virtus con Hackett, Edwards, Jallov e Diouf per Jakovlevic. Dopo il time out, Candy, Cole con Parks, Whittle e Tessitori per Spacchia. Iago a superare la metà campo, lui Cole, arriva Edwards, preso da Whittle, la traversa del parquet, blocco di Diouf, Edwards ancora in mezzo alla difesa, alza la parabola per Diouf che sbaglia da sotto ma subisce il fallo e avrà due tiri liberi. Buona lettura qui di Edwards che ha letto bene la situazione con Diouf che dopo il blocco ha attaccato deciso il canestro, palla non pulitissima ma comunque sono arrivati due liberi per Momo Diouf che la Virtus in questo momento di difficoltà prende volentieri. Fallo di Cole ed è il primo per lui. Liberi dunque per Momo Diouf, primo assegno e più 5 per l'Olidata, 33-28 il punteggio. Altra opportunità per Diouf, assegno 2 su 2. Allora, 34 a 28 per la Virtus, c'è un altro time out, questa volta di coach Spachia. E allora, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
4: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri.
0: 4:33 alla fine del primo tempo, dopo i due liberi di Diouf, Spachia ha chiamato time out. Evidentemente quella lettura difensiva veneziana non gli è piaciuta, e da qui la necessità di rimettere a posto un po' di cose, anche con un quintetto diverso rispetto a quelli che abbiamo visto fino a questo momento, con Hackett e Iago in campo insieme, Edwards, Giallo e Diouf a completare gli uomini di Jakovlevic sul parquet. Candy a superare metà campo e zona 2-3 per la Virtus, con Iago Edwards in prima linea. Candy, vediamo come l'attacca la Reyer. Candy ancora in palleggio, gioca 2 con Parks, poi Tessitori contro Diouf, che però gli sporca il pallone. Candy si getta, lo recupera Tessitori, 2 secondi, Tessitori deve forzare lo scadere 24, sbaglia Diouf, grave imbalzo sulla testa di Parks. E prima azione difensiva zona della Virtus, che ha prodotto di fatto un blocco dell'attacco veneziano. Jalov consigliato per Iago, preso da Whittle, blocco di Diouf, Iago ancora per Diouf, Candy dal lato debole, fallo e due liberi per Momo Diouf. Venezia, questa situazione di letture dal lato debole continua a faticare parecchio a farle con i giusti tempi. Candy è il secondo fallo personale, è il terzo di squadra per Venezia, che è ancora un fallo da spendere. Bonus invece già raggiunto ed esaurito per la Virtus, e un time out a testa per i due allenatori. Liberi per Diouf, dunque primo assegno importante per Diouf, dare garanzie dalla lunetta in questa partita. Altro libero sbagliato però questa volta da Diouf, insomma il 3 su 4 in questo primo tempo possiamo anche accettarlo. Cole al superare metà campo, marcato da Iago, ancora Cole in palleggio, si muove Tessitori, Cole fuori, la palla per Pax, poi Candy, c'è Pax contro Iago in post passo, Pax riceve, marcato da Iago, Pax ancora, la palla per Tessitori, piede di Diouf che impedisce la ricezione a Tessitori. E allora 14 secondi per andare al tiro, 3:26 alla fine del primo tempo, rimessa in zona d'attacco per Venezia. Tornato già uomo Jakovlevic, palla per Tessitori, piedi per terra per la tripla sbagliata, anche questa rimbalzo di Jalov, apertura per Iago, marcato da Cole, Iago ancora in palleggio, si avvicina Diouf, fuori la palla per Jalov, 12 secondi per andare al tiro, arriva di gran carriera Iago, Iago ancora, Iago sguscia via, Iago attacca, va in angolo da Edwards, piedi per terra per la tripla, ancora di Carson Edwards sull'assist di Iago dos Santos, tripla del serpente, sono 16 per lui e torna più 10 l'Olidata. Cole virata, attacco e canestro con l'aiuto del tabellone per RJ Cole. Iago prova ad accelerare subito, poi attende l'arrivo dei compagni. E allora possesso difesa schierata per la Virtus, Jalov, si muove Iago, si muove Hackett, fischio degli arbitri, fallo lontano dal pallone di Cole ed è il secondo fallo per RJ Cole e bonus raggiunto da Venezia a 2:35 dalla fine del primo tempo. Una rimessa per la Virtus, già l'attacco davanti alla davanti alla panchina Virtus, via da Iago, palla per Edwards, blocco di Diouf, Edwards scivola, ma tiene comunque il possesso, palla fuori per Hackett, 6 secondi per andare al tiro, Hackett attacca Candy, Hackett ribalta per Iago che attacca a sua volta Cole, Iago l'arresto, il tiro, l'errore, il rimbalzo da parte di Parks e poi spintona, giallo, tutto buono per gli arbitri, Parks, l'angolo Whittle che attacca il ferro, Whittle stoppato da Diouf, palla però recuperata da Tessitori e due punti per Amedeo Tessitori, più lesto di tutti sulla palla vagante, meno 6 ancora per Venezia, due minuti per chiudere il primo tempo. Diouf sull'assist schiacciato a terra da parte di Edwards e il canestro del più 8 per la Virtus. Time out per Spachia, 1.58 dall'intervallo lungo. Time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Aereo, dove osano le aquile.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
0: 1.58 all'intervallo lungo con la Virtus che è tornata a più 8 grazie alla schiacciata di Momo Diouf. Con il giocatore virtussino che è già a quota 7 punti e 3 rimbalzi, sta facendo sentire il rimbalzo soprattutto però giallo perché ne ha presi già 5 di cui 2 in attacco molto importanti. Si riparte dopo il time out di Venezia con Cole, Bowman, Parks, Wilcher e Orton. Wilcher che è stato di fatto panchinato nel primo quarto e poi non si è più rivisto sul parquet fino a questo momento. Iago, Edwards, Hackett, Jallov e Diouf. A naso direi altra zona 2-3 per la Virtus e così è infatti, sempre con Edwards e Iago in prima linea. Cole, palla per Bowman, fuori ancora per Cole, blocco di Wilcher, Cole nel cuore dell'area, alza la parabola, sbaglia ma c'è l'interferenza di Diouf che non si fa i fatti suoi in questa circostanza e regala due punti a RJ Cole. Beh, tranquillamente lasciar perdere il pallone Diouf e invece ingenuità sicuramente del 35 e meno 6 ancora per la Reier. Iago contro Cole, Iago a superare la metà campo, marcato da Cole, arriva Hackett, la traversa del parquet preso da Bowman, pronto Diouf per il blocco, 10 secondi per andare al tiro, Hackett per Edwards, palla però che sfugge dalle mani di Daniel Hackett, termina direttamente fuori e possesso che torna dunque alla Reier. 1.27, fine del primo tempo. Cole a superare la metà campo, tornata uomo alla difesa Virtus. Cole, palla per Bowman, arriva Orton a portare il blocco, Bowman, palleggio, arresto, tiro da tre e all'11° tentativo Venezia trova la tripla, la prima di serata, vale il meno 3 a 1.02 dalla fine del primo tempo. Iago, palla fuori per Jallov, poi Edwards, Iago ancora, ultimo minuto di gioco in questo secondo quarto, Iago insiste, Iago ancora, virata, Iago, la palla dentro per Jallov che cerca Diouf, lo trova in mezzo al traffico, troppo traffico e palla persa. Troppo complesso questo attacco virtussino, 40 secondi per chiudere il primo tempo, 18 per l'attacco Venezia. Bowman, palla per Wilcher che si alza per il tiro da 3 e si è sbloccato anche Wilcher. Parità a quota 40 e ovviamente il taglierzo si accende su queste due triple di fila di Kai Bowman e di Kyle Wilcher. Time out Jakovlevic, restiamo qui dal taglierzo in attesa anche dei commenti dell'intervallo con Alessio Torri e Luca Giardini e soprattutto di questi ultimi 35 secondi e 5 decimi che mancano per chiudere il primo tempo. La Virtus stava tirando bene, meglio sicuramente di Venezia, poi ha cominciato ad andare un po' in sofferenza a rimbalzo. Anche in attacco Venezia ne ha cominciati a prendere qualcuno di troppo, mettiamola così, in ottica virtusina naturalmente. E anche una gestione del pallone forse un po' troppo lenta in certi momenti. E attenzione, perché ovviamente Venezia adesso con queste due triple ha tolto il tappo dal canestro virtusino con i tiri da tre che non entravano, anche ben costruiti. E quindi adesso evidentemente la partita ha un sapore diverso. Vediamo però come si chiude questo primo tempo. 35 secondi e 5 decimi, come detto, per chiudere il match. Iago, Edwards, Hackett, Jallov e Diouf per la Virtus. Iago la rimessa, la palla per Hackett. In palleggio supera metà campo, su di lui Bowman. Ancora Hackett, si avvicina Jallov, scambio con lui. 15 secondi per l'attacco. Hackett, palla per Edwards che prende, tira da tre! E risponde Carson Edwards a suggellare un primo tempo enorme del Serpente. 19 per lui, più 3 Virtus, 12 secondi per chiudere il primo tempo e potenziale ultimo tiro del quarto per Venezia. Cole si butta dentro, alza la parabola, sbaglia, vorrebbe forse un contatto che non c'è. Hackett lancia Edwards, Iago in contropiede, due punti per Iago Dos Santos in contropiede e la Virtus chiude il primo tempo sopra di 5, mancano due decimi e non c'è più tempo per far nulla. E dalla tripla di Wilcher la Virtus è risalita con questi 5 punti griffati Edwards e Iago. Edwards nettamente il miglior marcatore di serata, 19 punti per lui. Dall'altra parte per Venezia invece doppia cifra, c'è Abbeviate Sitori con 14. La linea adesso alla regia, ripartiremo tra pochissimo per commentare quanto avvenuto in questo primo tempo con Alessio Torri e Luca Giardini e poi naturalmente ci ritroveremo per i commenti, per il racconto, per meglio dire, del secondo tempo. State qua, sono il 1 Bologna 1.
5: No, la stampante è di nuovo ferma, domani abbiamo una riunione.
6: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
5: E cosa fanno? Magie?
6: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
5: Funziona! Incredibile!
6: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
5: Per info emilianamacchineufficio.com.
7: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
8: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
7: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
8: Chi ha fatto tutto?
7: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
8: Quindi zero pensieri.
7: Zero.
9: E spendi meno di quello che pensi. Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 €. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
13: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
12: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
7: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 €. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: Ehi, non ti piace la pappa?
18: Forse vuole qualcosa di più.
17: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
18: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
17: Ok, ordiniamo subito.
18: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorci e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorci e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
20: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
21: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
20: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
22: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
23: Dimmi.
22: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
23: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
22: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
23: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
22: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
24: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
27: Che è ancora dalle triple durante tutta la prima frazione, da in là al 20-15 con cui la Virtus allunga e poi chiuderà 28-16 primi 10 minuti. Secondo quarto, nuova botta e risposta impitturato tra Candy e Diarra, Tessitore e Whittle che vanno a avvicinare il padrone di casa a meno 6, e poi il 38-28 ancora firmato Edwards, e da lì il recuperone della Dumana Reyer che con Cole e Tessitori riavvicinano a due possessi e poi il pregio a quota 37 prima del blitz finale del 45-40. Luca, una prima parte di gara in cui la squadra bianconera è stata complessivamente quasi sempre avanti, contabilmente i bianconeri hanno condotto il match per quasi 19 minuti, mai avanti da Reyer, ma l'equilibrio aumenta Reyer Sovrano.
28: L'equilibrio resta Sovrano, mi sembra un po' una fotocopia del primo tempo di gara 1, se posso, perché la Virtus è partita molto bene, molto concentrata, soprattutto per affrontare la bolgia che si sapeva avrebbe creato il Taliercio. Lo ha fatto portandosi anche sul più 12 come massimo vantaggio, frutto di un primo quarto trascinata, in questa trascinata da Carson Edwards, ma in cui il giocatore a tutto tondo di questa squadra si è dimostrato essere Saliuni Hang, che non è ancora in doppia cifra come punti, ma ha guadagnato anche quattro rimbalzi e distribuito tre assist. I problemi per le Bunere sono incominciati nel secondo quarto, quando sono iniziati anche un po' a svuotarsi le panchine. Venezia ha dimostrato di avere la volontà e soprattutto il talento, i punti nelle mani per poter ritornare a contatto. Punto dopo punto si è fatta sempre più minacciosa, spinta da un ex di giornata, Amedeo Tessitori, che è già quasi in doppia doppia con 14 punti e 9 rimbalzi, ed è riuscita anche a tornare a contatto. La Virtus chiaramente si è dovuta affidare al suo go to guy, perché il gioco in questo secondo quarto è stato un po' statico, a fronte anche del solo assist distribuito in questi secondi 10 minuti di gara 3. E il risultato finale dice una Virtus che comunque rimane avanti, e questo anzi psicologicamente può fare la differenza per il continuo della partita.
27: 55% sia dalla media che dalla lunga distanza per i bianconeri, Luca, certamente un equilibrio che non può essere procrastinato anche per i secondi 20 minuti. Cosa deve fare quindi la squadra bianconera per cercare di portare a casa gara 3?
28: Sicuramente deve difendere come fatto nel primo quarto, perché tutto ha dimostrato poter partire dalla difesa, soprattutto nel modo in cui riuscirà e finora l'ha fatto, a limitare Kyle Wilcher, RJ Cole e soprattutto Jordan Parks.
27: Allora vedremo per questa seconda parte di questa terza puntata tra Odidate e Umana Reyer come terminerà qui al Tagliercio. La squadra bianconera è appena rientrata per il riscaldamento poco dopo quella di casa. Le fasce sembrano quelle giuste, soprattutto Hackett ancora una volta sembra il vero leader anche dal punto di vista emotivo del gruppo. È tutto per questo intervallo lungo, grazie Luca Giardini.
28: Grazie, ci sentiamo dopo.
27: Ringraziamento anche da Alessio Torri, ora linea regia, poi tutti sul terreno dei secondi 20 minuti con la voce.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
1: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
5: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
6: Ci vediamo in centro?
7: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
6: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
7: Ah già, quello in via Carbonara?
6: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
7: E la ZTL mi arrestano?
6: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
7: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
0: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
28: Nuovamente collegati in diretta dal Tagliercio, amiche e amici di Nettuno Bologna 1, secondo tempo di gara 3 di semifinale playoff tra Umana Reyer Venezia e Virtus Odidate Bologna. Primo tempo 45 a 40 per le Bunere, con Venezia che è stata a lungo sotto anche di 12, poi nel finale aveva impattato con due triple di fila di Bowman e di Wilcher prima dell'ennesimo canestro pesante di Edwards di questa serata, 5 su 6 da 3 per lui, e con il canestro, il contropiede di Iago dos Santos, i primi punti tra l'altro della serata del brasiliano. Gara però ancora lunghissima, la Virtus è stata di fatto sempre al comando delle operazioni, con l'unico momento di difficoltà coinciso appunto con il pareggio a quota 40. Vediamo come ritornano le squadre sul parquet, non ci sono problemi di falli evidenti, qualche giocatore a quota 2, Young, Svajlagić e Morgan per esempio per la Virtus, Tessitori, Candy e Valentine oltre a Cole per Venezia. Virtus in campo con Hackett, Edwards, Young, Jallov e Diouf. Riparte così dunque Jakovlevic. Per Venezia invece Cole, Bowman, Parks, Wilcher e Tessitori. Quindi di fatto gli starting five delle due squadre, con Parks, con Valentine che ha giocato giusto il primo possesso prima poi di riaccomodarsi in panchina. Attacca Venezia, il primo possesso è per la Reyer. Parks, la palla per Tessitori, spalla canestro contro Diouf, fuori per Bowman, ora Bowman in palleggio, ribaltamento per Cole, si va da Tessitori in post basso contro Diouf, Tessitori prova ad attaccarlo lungo linea di fondo, buona difesa di Diouf che stoppa Tessitori, poi la palla vagante la recupera Niang, prima difesa sostanziosa di Diouf su Tessitori. Jallov in palleggio, consegnato per Hackett,
3: ancora Hackett, fuori per Edwards che attacca il ferro, cerca Diouf, gli sfugge il pallone, finisce nelle mani di Giallo, ancora Hackett, 6 secondi per andare al tiro, Hackett a cercare palla dentro per Nyang, mi sembrava piede evidente di Cole, non secondo gli arbitri, e allora possesso per Venezia che ha recuperato il pallone, Bowman marcato da Edwards, ancora Bowman, 12 secondi per andare al tiro, blocco di Wilcher, Bowman contro Nyang, palla dentro per Wilcher che evita Edwards, maniera regolare dicono gli arbitri, e 2 punti per Kyle Wilcher, sono 5 di fila per lui tra primo e secondo tempo. Edwards, blocco di Diouf con Bowman che porta via il pallone a Edwards, contropiede Wilcher con 2 punti che arrivano, e con Nyang che quantomeno evita il fallo che sarebbe stato il terzo, oltre che naturalmente viaggio in diretta per Wilcher, meno 1 per Venezia. Edwards, la palla per Diouf, deciso sul da farsi, l'ha doppiato, cerca Nyang, non lo trova, e palla recuperata da Wilcher, Cole contropiede con Parks che cerca la stoppata e viene fermato fallosamente da Diouf, la stoppata, la schiacciata naturalmente Parks, fallo di Hackett, quindi sanzionato il contatto precedente rispetto a quello di Diouf Parks, 2 liberi allora per Jordan Parks. E 20 alla fine del terzo quarto, partita forte Venezia con 2 canestri di Wilcher e Jordan Parks che sbaglia il primo libero a sua disposizione, tanto protesta della curva veneziana in silenzio in questo avvio di secondo tempo per il no al protocollo, protesta condivisa dalle altre curve, comprese quella virtussina. Intanto Pax fa 1 su 2 e 45 pari il punteggio, 5-0 di parziale Venezia dunque in apertura di secondo tempo. Nyang marcato da Wilcher, arriva Edwards di gran carriera, consegnato per lui, Bowman a marcare Edwards, ancora il serpente, 6 secondi per andare al tiro, parte adesso il palleggio, Edwards arresto, tiro da 3, forzata questa, è sbagliata, troppo statica l'offensiva virtussina, rimbalzo di Cole, siamo già dall'altra parte, blocco di tessitori, Cole che insiste, Cole ancora, attacca Hackett, Cole sotto mano, dentro con il tocco di tessitori, e 2 punti per tessitori, 2 punti per Venezia che mette la testa avanti per la prima volta in partita. Time out Jakovlevic, time out anche per noi.
10: Nettuno Bologna 1. Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
11: Aereo, dove osano le aquile.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
3: 7:45 alla fine del terzo quarto, 7-0 il parziale Venezia fino a questo momento, e time out chiamato da Jakovlevic sul primo svantaggio della Virtus. Tra l'altro un time out piuttosto anomalo, perché soprattutto in questi playoff abbiamo visto il coach virtusino chiamare time out non al primo momento di sbandamento ma più avanti, aspettare, invece questa volta ha cambiato strategia, evidentemente ha ritenuto che ce ne fosse bisogno. Vediamo come esce il time out la Virtus. Edwards contro Bowman, Edwards fino in fondo, appoggia il tabellone, 2 punti per Carson Edwards, ci sono 21 per il serpente, parità quota 47. Cole, palla per tessitori, si muove Bowman e va a prendersi il pallone, va a sfruttare il blocco di tessitori, Bowman arresto, tiro da 3, corto, rimbalzo Hackett che corre dall'altra parte in contropiede, la palla per Nyang, qui sfugge il pallone e passi piuttosto evidente di Nyang, devo dire. Passi piuttosto evidente di Nyang, poi la palla termina fuori sul tocco di tessitori e rimessa Venezia, e quindi anche sulla rimessa ci teniamo più di un dubbio. Nyang ha tenuto il perno veramente al limite, e poi ha tenuto il pallone in campo, insomma. Alla fine, anzi, possesso Virtus, chiedo scusa, sull'ultimo tocco di Tessitori, non possesso Venezia, ma aveva tratto in inganno Cole, che si era avvicinato al punto di battuta. Rimessa in zona d'attacco, allora, per la Virtus, con giallo perché riceve, riapre per Edwards contro Bowman. Edwards ancora raddoppiato da Tessitori, Edwards per Hackett che non ha Diouf, a giallo allora contro Parks. Ecco Diouf che c'è un po' basso contro Tessitori, lo chiude Tessitori, Diouf ancora insiste Diouf, conclusione sbagliata, giallo, va rimbalzo d'attacco, poi Parks che lotta insieme a giallo per recuperare il pallone. Freccia che dice Virtus, mentre Diouf è rimasto a terra, poi si è rialzato dopo la lotta con Tessitori, lotta piuttosto fisica, mettiamola così. Freccia che dice Virtus, come detto, 6:50 alla fine del terzo quarto e 13 secondi per andare al tiro. C'è però ancora colloquio degli arbitri, vediamo se per il tempo a disposizione della Virtus o meno, ma non mi sembra che sia questo. E in effetti 13 secondi comunque per le bonere. La rimessa di Edwards, palla per Diouf, fuori per Hackett, arriva Edwards, gran carriera, chiuso da Wilcher e da Bowman. Allora Edwards prova a mettersi in proprio, arresto, tiro, errore Niang! Vola rimbalzo, non tagliato fuori, recupera il pallone, sempre in salto, lo appoggia. Nuovo vantaggio di data, 4-0 di parziale Virtus, 4-9-4-7. Cole, lato sinistro del parquet, marcato da Giallov, Tessitori, palla dentro per Wilcher, fallo di Hackett. Ed è il terzo fallo personale per Hackett, oltre che il secondo per la Virtus. Primo giocatore della partita ad arrivare a quota 3 falli, Daniel Hackett. 6:25 alla fine del terzo quarto, 14 secondi per andare a tiro, a disposizione della Reyer che rimette con Wilcher, palla per Tessitori, poi Cole, si muove Wilcher, inseguito da Giallo, Wilcher da 3, sbaglia, e rimbalzo Hackett, continua a sbagliare Venezia da 3 punti dopo quelle 2 triple sul finire del primo tempo. Hackett contro Cole, Hackett attacca il ferro, Hackett con decisione, sbaglia, poi se ne ritocchi e rimbalzo, la palla finisce nelle mani di Cole, contropiede Venezia, Cole per Parks, brutta palla, che Parks tiene comunque viva contro Edwards. Parks si gira, alza la parabola, la parità a quota 49 e alla fine in qualche modo Venezia il contropiede riesce a sfruttarlo sull'errore al tiro di Hackett. Edwards, palla per Diouf che vuole attaccare Tessitori, fallo in difesa di Tessitori, fallo in difesa di Tessitori sulla penetrazione di Diouf, ed è il terzo fallo personale per Tessitori. Questa è una notizia che può cambiare un po' le carte in tavola della partita, dato Sfacchia non l'ha presa affatto bene la decisione degli arbitri. Dentro Orton per Venezia, dentro anche Iago al posto di Hackett. Primo fallo di squadra per Venezia, 2 ne ha commessi la Virtus, 5:45 alla fine del terzo quarto, 49 pari, c'è un tecnico però per la panchina reierina e per Sfacchia in particolare per proteste. E allora tecnico per la Virtus da sfruttare con Carson Edwards in lunetta. Dentro, sono 22 stasera per Edwards. Messo a campo per Iago con Hackett che ha 3 falli. Il brasiliano deve dare brio, vivacità, ma anche certezze adesso all'attacco delle bonere. La rimessa affidata proprio a Iago, palla per Giallov, arriva Edwards, consigliato per lui. Edwards contro Bowman, manda via Giallov, vuole il blocco di Niang, che arriva. Edwards, palla proprio per Niang, che attacca il ferro, lo scarico per Diouf. Passi di Momo Diouf e palla persa. Partita quantomeno altalenante di Diouf, 7 punti, 4 rimbalzi, 2 stoppate ma anche 3 perse e qualche errore difensivo di troppo. Tacca Venezia, Wilcher vuole call, consigliato per lui, preso da Iago, 12 secondi per andare al tiro, call ancora, call cerca il passaggio per Orton, non lo trova, recupera il pallone, 7 secondi, call si butta dentro e trova due punti con la difesa di Iago che non è particolarmente efficace. È sorpasso umana, 5-1-5-0, corre Iago dall'altra parte, vuole Diouf, lo trova, in post passo contro Orton, Diouf ancora, fa la sportellate, Diouf cerca di tenere il perno, lo tiene fuori per Jalov contro Parks, Jalov lo attacca, Jalov la finta, Jalov il sottomano a segno, Karim Jalov una fatica enorme per la Virtus per andare a canestro, ma alla fine ci riesce con il tedesco e contro sorpasso Virtus, Parks in palleggio, blocco di Orton, Parks contro Diouf, arresto, tiro, errore, rimbalzo, Jalov, gran rimbalzo di Jalov ed è il sesto della sua partita. Iago dall'altra parte, la palla per Edwards che si alza, prende il tiro da tre, buca la retina ancora una volta Carson Edwards, 6 su 8 dall'arco, 25 per il Serpente stasera sui 55 segnati dall'Olidata che è avanti di 4 a 4-0-8 dalla fine del terzo quarto. Cole contro Diouf, Cole, fallo di Diouf ed è il secondo per Momo Diouf, secondo fallo per Diouf, cambio per Spacchia che toglie Parks e mette Whittle. Whittle probabilmente adesso sulle tracce di Edwards che però di fatto questa sera nessuno è riuscito a limitare. La rimessa affidata a Cole davanti alla panchina Virtus, arriva Whittle, prendersi il pallone, poi Bowman, blocco di Orton, Bowman, Diouf, gran lavoro difensivo, recuperare il pallone contro il piede con Young, che serve Jalov, chiuso fallosamente da Bowman, e due liberi per Karim Jalov. Due liberi per Karim Jalov sul fallo di Kai Bowman. Primo fallo per Bowman e secondo di squadra per i padroni di casa. 3.54 alla fine del terzo quarto di gara 3, gara durissima, gara tostissima, gara ancora che deve prendere una piega, anche se la Virtus riprova nuovamente l'allungo con questo libero di Iago, di Jalov, chiedo scusa, che va a segno per il più 5, più 6. 5-7-5-1, 3-54 alla fine del terzo quarto, time out chiamato da Spacchia, time out allora anche per noi.
2: Nettuno Bologna 1. Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross, cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, e per la vostra azienda Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda Space Sport c'è.
4: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
13: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri.
3: Riallunga la Virtus, dunque 5-7-5-1, sempre con Carson Edwards, grande protagonista, ma c'è anche la partita sostanziosa di Karim Jalov, soprattutto in difesa. Adesso vediamo anche un po' le rotazioni da parte della Virtus, che un po' di riposo a qualcuno lo dovrebbe pur dare, ma per il momento solo Diouf torna in panca con Iago, Edwards, Jalov e Young sul parquet. Dall'altra parte Candy, Whittle, Cole, Wilcher e Orton per Venezia. Candy a superare la metà campo, la palla è per Cole, marcato da Edwards, Cole ancora in palleggio, blocco di Orton, Cole che insiste, ribaltamento per Wilcher che attacca Jalov, Wilcher, la palla per Orton, 6 secondi per andare al tiro, Wilcher riceve ancora, perso da Jalov e segna Kyle Wilcher. sono altri tre per lui e dimezza lo svantaggio Venezia con il canestro di Wilcher. Iago adesso per la Virtus, 9 secondi per andare al tiro. Iago chiama a sé Diarra per il blocco. Iago cerca Diarra, non lo trova per il piede della difesa veneziana di Orton, se non vado errato. E allora possesso ancora per la Virtus con 14 secondi per andare al tiro. Quella di Wilcher appena la terza tripla di serata di Venezia, che nonostante un 20% da 3 punti è lì a meno 3. La rimessa affidata a Niang per la Virtus. Sarà importante per la Virtus poi quando Morgan entrerà per dar fiato a Edwards, un Morgan sicuramente più in palla rispetto a quello del primo tempo. Iago marcato da Cole, palla per Niang, spalle a canestro, fallo in attacco di Niang, fallo in attacco di Niang su Candy, allargato troppo il gomito Niang secondo gli arbitri, ed è il terzo fallo per Salih Niang. Dentro Morgan al posto di Edwards, Candy scivola Iago e bravo Niang, bella lettura ad anticipare Whittle che avrebbe ricevuto solissimo in angolo. 3 minuti esatti alla fine del terzo quarto e la palla per Venezia con Whittle. Arriva Cole, perso da Morgan che poi torna. Cole, palla fuori per Wilcher, finta è consegnato per Cole, la palla per Whittle che attacca Jalova, arresto, tiro e canestro dell'inglese per 2 punti che riportano Venezia a meno 1. Sta per entrare Smailagic con tutta probabilità al posto di Niang, ma intanto Iago in palleggio, palla per Morgan, Whittle gli sta appiccicato, Diarra prova a dare spazio al compagno, Diarra che poi riceve, ribalta per Iago, marcato da Whittle, Iago ancora, 7 secondi per andare a tiro, vuole Niang, il post passo contro Candy, ha doppiato Niang, poi la palla per Morgan che prende, tira da 3, sbaglia, rimbalzo, Wilcher, Diarra, Niang, toccano tutti e alla fine Niang fa sbattere il pallone addosso a Diarra in un rimpallo sfortunato, in una tornata incredibile, in una lotta pazzesca. Ma ragazzi, questi sono i playoff e vanno giocati così. Fuori Niang, dentro Smailagic. ...2-16 alla fine del terzo quarto e possesso Venezia su meno 1. Whittle a superare la metà campo, Smailagic su Wilcher, occhio a questa marcatura. Cole attacca, Cole passo d'incrocio, alza la parabola, 2 punti, morbidone Morgan qui in difesa su Cole e 2 punti del sorpasso per Venezia, 5-8-5-7. Smailagic consegnato per Iago, lato sinistro del campo, ancora Iago, manda via i compagni, adesso chiama Smailagic per il blocco, 8 secondi per andare al tiro, Iago per Smailagic che evita l'intervento di Cole, ribalta poi per Jallov contro Whittle, Jallov pensa al tiro, poi lo prende allo scadere dei 24, sbaglia, Wilcher a rimbalzo, tocca per ultimo e si resta lì, nella metà campo della Reyer. Con il possesso per la Virtus, Iago, Morgan, Jalov, Smailagic e Diarra in campo. Pare evidente che Jakovlevic voglia sfruttare la voglia di rivalsa di Smailagic, mandando in marcatura su Wilcher, oltre naturalmente al discorso dei 3 falli di Niang, e però evidentemente vuole puntare anche su quello la Virtus. Morgan, la rimessa, la palla per Diarra. Arriva Iago a prendersi il pallone, 10 secondi per andare al tiro. Iago ancora in palleggio, insistito, palla per Diarra, consegnato per Iago, che palla ancora per Diarra, che va a schiacciare in mezzo alla difesa veneziana. Gran canestro di Diarra, grande assist di Iago, 5-9-5-8. Candy, palla fuori per Wilcher, lato sinistro del parquet, contro Smailagic, ancora da Candy, 10 secondi per andare al tiro. Candy, step back contro Diarra, tripla sbagliata, rimbalzo Orton e fallo di Jalov che ha trattenuto la canotta di Orton a rimbalzo. Primo fallo per Karim Jalov e per Venezia ci sono i liberi perché la Virtus è già in bonus. Venezia invece ha 2 falli commessi. ...1-0-2 alla fine del terzo quarto, con Orton. Orton a colloquio con Sahin. Impossibile dalla nostra postazione capire il motivo della chiacchierata. Due liberi comunque per Orton. Lui decisamente a corrente alternata questa sera. Qui sbaglia anche il primo libero. Appena un punto e tre rimbalzi per lui. Troppo poco per dare un'effettiva mano ai suoi compagni. Altro libero comunque a disposizione per l'ex Trapani, che realizza parità a quota 59. Dentro De Nicolao al posto di Cole. Vuole evidentemente caricare di falli il suo playmaker Spachia. E allora campo per De Nicolao a inseguire Iago. Un minuto e poi sarà l'ultimo mini intervallo. Subito fallo di De Nicolao su Iago. Primo fallo di De Nicolao, terzo di squadra per Venezia. E ovviamente non ci sono i liberi. 59 secondi 9 decimi per chiudere il terzo quarto di gara 3. E ancora la partita deve prendere una piega definitiva. Jalov, l'animessa, palla per Smaragic, poi Iago. È lui che supera la metà campo. Iago ancora contro De Nicolao. Fischio degli arbitri. Fallo lontano dal pallone di Whittle. Imbarcatura su Morgan. Fallo di Whittle. Primo fallo per lui. E bonus esaurito stavolta sì, anche da Venezia.
14: È sempre fallo, glielo devi fischiare.
3: 52 secondi, 3 decimi. Per chiudere il terzo quarto. Iago in palleggio. Iago raddoppiato, palla per Smailagic, fuori per Giallo, piedi per terra, non può esibersi e sbaglia, tocca di Arra, recupera De Nicolao, contropiede Venezia. De Nicolao alza tanto la parabola, sbaglia, poi di Arra recupera in rimbalzo, palla lunga, però Whittle la fa sua, nell'altro possesso Venezia. Allora Candy per Whittle, piedi per terra, tripla sbagliatissima, rimbalzo lungo di nessuno, palla fuori, possesso Virtus. Graziata qui la Virtus su questo contropiede e avrà una possibilità la formazione campione d'Italia in carica per chiudere il terzo quarto con l'ultimo tiro. Discrepanza di 3 secondi tra i due cronometri. Iago marcato da De Nicolao. Iago ancora in palleggio, si muove Morgan, palla per lui contro Whittle, arriva Smailagic.

0: Parità a quota 59, c'è tutta una serata da vivere ancora qui su Nettuno Bologna 1. State con noi
1: in diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Ultimo quarto di gara 3, parità quota 59, si riparte dunque con grande equilibrio e con Venezia che attacca. Candy in palleggio, tra poco ricapitoliamo i quintetti, palla per Pax, poi Whittle, lato destro del campo, vuole Pax, contro Hackett, Pax in post basso, Pax ancora, Pax l'arresto e quella dell'area, 2 punti per Jordan Pax. Hackett, Iago, Morgan, Smailagic e Diarra per le Monere. L'attacco degli ospiti con Iago in palleggio, marcato da Cole. Arriva Morgan, perde palla. Iago non riesce a tenerla in campo nella metà campo avversaria. Poi proteste di Iago che vuole l'ultimo tocco di Pax, ma in realtà per gli arbitri non c'è. E allora altra infrazione di campo per la Virtus. Candy, Parks, Whittle e Horton per Venezia. Candy, blocco di Horton che poi riceve, fuori per Parks, troppo fuori, direttamente al tavolo il pallone di Horton, che stasera sta giocando veramente una partitaccia. Però Tessitore ha 3 falli e quindi naturalmente per Venezia va preservato. Dall'altra parte 3 falli ce li hanno Young e Hackett. È lo stesso Hackett che gestisce il pallone contro la difesa di Candy. Duello molto fisico tra i due. Hackett ancora contro Candy. Blocco di Diarra, palla per Iago. Iago ancora, Iago che insiste, alza per Diarra! In ritardo Horton, schiaccia Diarra, parità ancora, quota 61. Poi una bruttissima palla di Horton. Una bruttissima palla di Horton per Cole. E possesso regalato alla Virtus da Horton, che ha dato una pallaccia a Cole che non poteva assolutamente controllarla. E allora Virtus può tornare subito in attacco con 14 secondi per andare al tiro. Horton continua la sua serata da migliore in campo della Virtus. Iago, lato sinistro del parquet, fuori per Hackett che attacca Candy. Hackett, scarico per Diarra, chiuso da Pax con il fallo di Jordan Pax, secondo per lui, che è liberi per Diarra. Il duello Hackett-Candy è un duello in cui nessuno dei due tira indietro la gamba, anzi se possibile se la allunga ancora di più. Fuori Horton, dentro Tessitori, cambio obbligato per Venezia, ma Tessitori ha 3 falli. Tra l'altro Tessitori 18 punti, 10 rimbalzi già per lui. Diarra intanto in lunetta, 2 liberi, dentro il primo.
9: Next time.
0: dentro il

0: primo.
1: Tutelato di merda.
0: Ancora Liu di Arraf.
1: Stai zitto.
0: 8:43 alla fine del match. Dentro anche il secondo libero per Di Arraf. E allora più due Virtus, 6-3-6-1. Candy, marcato da Morgan, con Iago che insegue Cole. Cole in palleggio, blocco di Tessitori, fischio degli arbitri, fallo di Iago. Primo fallo per Iago Dos Santos questa partita. E primo fallo di squadra per la Virtus. 6-3-6-1 a Vunere, 8:30 alla fine. Candy, effettuare la rimessa, la palla per Whittle. Contro di lui Hackett, arriva Cole, non c'è spazio per servirlo, allora Tessitori, consegnato per Cole, che poi si trova contro Di Arra, lo attacca Cole, fuori per Candy, gli tocca Whittle, chiuso da Hackett, Whittle si crea comunque lo spazio per la tripla sbagliata, Di Arra rimbalzo, la palla fuori e tocca penultimo Di Arra, si resta lì. Si resta ancora lì. Con l'attacco di Venezia, la palla nelle mani di Parks, fuori per Tessitori, poi Cole. Blocco di Tessitori, ancora Cole, ribaltamento in angolo per Candy, tripla dentro. Dentro la tripla di Candy, Morgan in ritardo sulla chiusura e sorpasso Reyer, 6-4-6-3. E Taliercio infiammato adesso. Hackett, palla per Smailagic, consegnato ancora per Hackett, fallo in attacco di Smailagic. Fallo di Smailagic in attacco, blocco irregolare del serbo. Ed è il terzo fallo per Smailagic. Consegnato per Hackett e poi blocco in movimento per Smailagic, che si riaccomoda in panchina, sostituito da Niang. Per asciugare il parquet prima di proseguire la partita sulla caduta di Cole. 7:50 alla fine, panca per Morgan, stasera malissimo Morgan. È dentro Edwards. Edwards è un po' meglio stasera di Morgan, proprio. Sono 25 punti in due e li ha fatti tutti Edwards. Possesso Venezia, sopra di uno e palla in mano, Cole, marcato da Iago. Cole, ancora contro il brasiliano, arriva Parks, portare il blocco e poi allontanarsi, altro blocco di Tessitori. Cole, palla per Parks, battezzato da Niang, tripla di Parks. Più 4 a Venezia, massimo vantaggio Reyer, 6-7-6-3, 7-27 alla fine. Iago, palla per Niang, consegnato per Hackett, fuori per Iago, blocco di Diarra, con Iago Dos Santos, in palleggio, tacca Tessitori che gli porta via il pallone regolare, Candy, palla per Tessitori che inchioda la schiacciata in contropiede. E più 6 Reyer, 6-9-6-3, 7-13 alla fine, timeout, Jakovlevic, timeout anche per noi.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
4: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
5: Aereo, dove osano le aquile.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: 7-13 alla fine di gara 3, la Virtus adesso è sotto di 6. Abbiamo celebrato giustamente la partita di Carson Edwards, ma il problema è che è decisamente da solo. I compagni latitano in attacco, a parte Di Arra che in doppia cifra, ma poi percentuali bassine un po' per tutti, quindi c'è bisogno di un aiuto a Edwards. Campo anche per Morgan, con Hackett, Niang e Di Arra per la Virtus. Ecco, Morgan deve darsi una mossa e deve darsi una scossa. Fallo di Candy intanto a interrompere subito l'attacco della Virtus. Molto nervoso Candy, adesso anche a portare via la palla ad Hackett, che protestava con gli arbitri, però a giocarsela anche sui nervi la Reyer ovviamente in questa fase del match. Candy Hackett in realtà dalla palla 2 di gara 1 che la giocano sui nervi. Per Candy è il terzo fallo personale, secondo di squadra per Venezia, due falli li ha commessi anche la Virtus. Hackett a superare la metà campo, braccato da Candy. Hackett ancora, scambia con Young, si muove Morgan, palla per lui. Morgan, fallo della difesa, fallo di Cole, ed è il terzo fallo per Cole e terzo di squadra per la Reyer. 6.55 alla fine del match, che ovviamente adesso si è acceso. Si è acceso, non è che prima fosse spento, intendiamoci, ma è luminoso a giorno. Hackett, la rimessa per lui, la palla per Edwards, blaccato da Whittle. Edwards, bella palla per Diarra che non schiaccia, non fallo di Pax, dicono gli arbitri, contropiede allora Venezia. Whittle a segnare due punti in contropiede, Diarra non è andato a schiacciare per l'intervento di Pax che gli arbitri hanno valutato regolare, e poi Whittle è andato a segnare in lay-up il contropiede, il più 8. Morgan, lob per Nyang, fallo di Tessitori. Fallo di Tessitori, è il quarto per Tessitori. Qui esagerato Tessitori nell'andare a intervenire su un Nyang che non aveva nessuna possibilità di controllare al meglio quel pallone e di rendersi pericoloso. Quarto fallo per Tessitori, deve rientrare Orton e questa è una buonissima notizia per la Virtus. E bonus anche raggiunto da Venezia. Candy e Hackett ancora a confronto. Hackett si siede adesso sui cartelloni pubblicitari. Candy vorrebbe il challenge per il contatto con Hackett. Si gioca tanto sui nervi e bisogna tenerli saldi adesso. Saldissimi. Hackett attacca Candy. Hackett stoppato da Candy. Fischio degli arbitri. Fallo di Candy, due liberi per Daniel Hackett. Quarto fallo di Candy. E io temo che i nervi di Hackett possano saltare da un momento all'altro. Mentre Candy lascia il parquet, quarto fallo anche per lui dopo Tessitori. E due liberi per Hackett. Bisogna tenere i nervi saldissimi. Per la Virtus è fondamentale in questa fase del match. 6.22 alla fine. Gli arbitri credo vadano a rivedere l'azione precedente, quella tra Candy e Hackett, con tutte e due che protestavano, Candy che chiedeva il challenge e Hackett che è andato a sedersi sui cartelloni pubblicitari come gesto appunto di protesta nei confronti degli arbitri. Stiamo rivedendo anche noi nel monitor di servizio insieme agli arbitri con il fallo di Tessitori per Nyang. Che è un fallo normale di gioco, infatti non credo venga sanzionato quello, o comunque condiviso quello, ma il contatto tra Hackett e Candy, o quello che è successo tra Hackett e Candy. Vediamo se c'è un'inquadratura che ci può aiutare, nonostante sia avvenuto diciamo vicino a noi, di fronte alla nostra postazione, ballati da arbitri e altri giocatori, mi ha fatto fatica a vedere. Adesso lo stiamo rivedendo insieme agli arbitri, ma a naso dal primo replay non mi sembra ci sia nulla da evidenziare di particolare. Un po' di scaramucce, ma all'interno di un duello che è stato particolarmente agitato sin dalle prime battute di gara 1. E per agitato ovviamente stiamo usando un eufemismo. Gli arbitri però faticano a trovare il punto. contatti variamente assortiti. Adesso ripartiamo con le immagini con la telecamera principale dal fallo di Tessitori e poi Hackett e Candy che si avvicinano, Candy in marcatura su Hackett e è una spintarella di Hackett per Candy, ma onestamente direi che sanzionarla con un antisportivo sarebbe oggettivamente un po' troppo. Sì, sicuramente Hackett spinge l'avversario via, ma all'interno della partita, diciamo all'interno del contesto agonistico di una gara di playoff, non mi sembra onestamente ci siano le premesse per un antisportivo, ma stiamo a vedere cosa decidono gli arbitri. 6-22 alla fine del match, con Venezia avanti 7-1, 6-3 al massimo vantaggio di questa partita. Ci saranno comunque due tiri liberi per Hackett dopo il quarto fallo di Candy e sono ancora lì comunque gli arbitri. C'è una telecamera dall'alto dove si vede sicuramente che Hackett spintona Candy. Io onestamente ribadisco, faccio molta fatica a vederlo come antisportivo. È all'interno dell'agonismo di una gara da playoff, né più né meno. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il tagliaccio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Alle nostre spalle i tifosi virtussini mugugnano. E allora, vediamo la decisione degli arbitri, che chiama a sé Hackett. Espulso Hackett! Espulso Hackett! Ma questa non ce l'aspettavamo proprio! Questa non ce l'aspettavamo proprio, espulso Daniel Hackett. Espulso Hackett. Resto un po' basito, a meno che gli arbitri non abbiano visto un'altra inquadratura in cui il gesto di Hackett è più violento di quello che ci è sembrato. Rivedendo le immagini, espulso Daniel Hackett. Questo cambia sì la partita. Cambia sì la partita. Allora, due liberi per Candy. Vado così a naso, due liberi per Candy, due per Iago che è entrato al posto di Hackett e poi possesso per Venezia dovrebbe essere. Intanto i tiri liberi di Candy per l'espulsione di Hackett, liberi che vanno a segno ed è più 10 e poi due liberi per Iago che è entrato al posto di Hackett. E poi possesso Virtus, dovrebbe essere questa la composizione. Quindi espulso Daniel Hackett, Virtus sotto di 10 a 6-22 dalla fine del match. Tocca a Iago tirare e si riparte con quello che succederà dopo il secondo libero, quindi no possesso definito a tavolino. Abbiamo ricostruito il discorso. Iago e Lunetta, allora, due tiri liberi. Adesso aspettiamo anche noi di rivedere un monitor più, un replay, chiedo scusa, nel monitor di servizio più chiaro. Non vorrei che per Hackett fosse partito un gesto tipo Diop con Della Valle, cioè una testata che non ha preso Candy, potrebbe essere stato anche quello. Ma restiamo in cronaca, perché tanto ormai quello è passato. Meno 8 Virtus col 2 su 2 di Iago, call per Parks, perso dalla difesa, tripla. Tripla di Jordan Parks e più 11 Rayer, 6 minuti alla fine. Young, palla per Morgan. che deve svegliarsi Morgan e darsi una svegliata. Edwards sul sinistro del campo, marcato da Whittle. Edwards ancora contro Whittle. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre, mamma mia, Carson Edwards da solo a reggere l'urto e l'impatto dell'attacco Virtus, da solo, 28 per lui. Zona 2-3 per la Virtus. Bowman, palla per Cole, poi ancora per Bowman, palla dentro per Parks, ritocco per Orton, in ritardo Diouf, in ritardo Morgan, schiaccia Orton, primo canestro dal campo per lui, più 10 Venezia. Iago nel cuore dell'area, sbaglia, tocca Diouf, non basta, rimbalzo di Orton, piede però di Orton, piede di Orton, e allora possesso che resta la Virtus con 14 secondi per andare al tiro. Tocca a Edwards stasera a prendersi, come detto, tutto sulle spalle, e a 28 ma non bastano per la Virtus. La rimessa di Edwards, palla per Diouf e poi consegnato per Iago, blocco di Diouf, Iago ribalta per Morgan in angolo che non tira, va da Diouf in post basso contro Orton, Diouf ancora si gira, semigancio dentro per Diouf. La politica delle piccole cose, dei piccoli passi, delle piccole, dei piccoli dettagli. 4.53 alla fine, 8 da recuperare per la Virtus. Bowman, anzi Cole, chiedo scusa, contro Iago, Cole, arresto, tiro da tre, l'errore, rimbalzo Edwards che corre in contropiede, Edwards chiuso da Cole, Edwards fuori per Iago, in palleggio Iago, arresto, tiro, anzi no, scarico per Diouf, fallo di Orton, segna Diouf e ce n'è per tre. E ce n'è per tre. Secondo di Orton che torna in panchina a far spazio a Tessitori che ha quattro falli. Sei punti da recuperare, è lunghissima ancora. Altro libero per Diouf. Dentro. Preciso stasera Diouf dalla lunetta. Meno 5 Virtus, tornata uomo adesso, Bowman marcato da Edwards, si muove Cole, Bowman ancora in palleggio contro Iago adesso su un cambio difensivo, Tessitore a portare il blocco, la palla in angolo per Whittle, tripla, tripla di Cal Whittle, questa fa malissimo, e nuovamente più 8 Venezia, 4-10 alla fine, Edwards piede di Tessitori e possesso che resta la Virtus. In campo con Iago, Edwards, Morgan, Niang e Diarra, e Diouf, chiedo scusa. Cole, Bowman, Whittle, Parks e Tessitori per Venezia. Palla per Iago, blocco di Niang. Iago manda via Niang, vuole il blocco di Diouf. Iago attacca Cole, Iago ribaltamento per Niang, piedi per terra, la tripla la deve prendere con coraggio, Salio Niang, la tripla del nuovo meno 5 per la Virtus che ha bisogno di altro oltre Edwards. Bowman in palleggio, marcato da Morgan, palla per Tessitori contro Diouf, scontro tra i due, tutto buono per gli arbitri, palla per Cole, 7 secondi per andare al tiro, Cole contro Diouf, palla fuori per la tripla di Parks, di Whittle, anzi che non va a segno, rimbalzo Diouf e possesso Virtus, sotto di 5, palla in mano Morgan, prova a collere, Morgan accelera, sotto mano, a segno per Matt Morgan, sono i primi punti della serata di Morgan, stanno per andare a meno 3, a 3.21 dalla fine di gara 3, time out, spacchia, time out anche per noi.
6: Nettuno Bologna 1. Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
2: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri.
0: 3:21 alla fine di una gara 3 che ha regalato già tantissime emozioni e non è ancora finito. Vedremo di che colore saranno, di che tipo saranno, di che sapore saranno dopo questi 3 minuti e 21 che mancano al termine del match. Virtus senza Hackett espulso per un gesto ritenuto dagli arbitri di natura violenta verso Candy. Venezia che è andata anche sul più 11, ma adesso la Virtus è a meno 3 ed in difesa dopo il timeout di Spacchia. Un timeout a testa per i due allenatori, un fallo da spendere per la Virtus. Tessitori riceve in post basso, palla fuori per Cole. Cole preso da Diouf, Iago su Tessitori, fallo di Iago che si aggrappa a Tessitori. Un po' modello difesa dei Thunder su Wembanyama, si è arrampicato su Tessitori. Ovviamente quello è fallo ed è il secondo fallo di Iago. Ecco il bonus raggiunto anche dalla Virtus, si andrà in lunetta sempre adesso. Bowman chiuso da Edwards, palla fuori per Tessitori, 10 secondi per andare al tiro. Cole va a prendersi il pallone, blocco di Tessitori, Cole squiscia via, Cole fino in fondo, sbaglia! Diouf fa rimbalzo, apertura per Iago che prova a correre. Iago, palla per Morgan, fuori per Iago, in angolo Edwards, Iago si prende il tiro, sbagliato però, ma ci stava, da piedi per terra, è un suo tiro, sbagliato però, rimbalzo Parks. E palla per Cole. Ancora Cole, sbaglia Tessitori, consegnato nuovamente per Cole. 9 secondi per andare al tiro. Cole, lob per Tessitori, Diouf in ritardo. 2 punti Tessitori. 22 e 10 rimbalzi per lui. 2:20 alla fine. 5 da recuperare per la Virtus. Edwards contro Whittle, palla per Diouf che attacca con decisione il ferro e trova 2 punti con Tessitori che ha 4 falli e più di tanto non può difendere. Meno 3 Virtus ancora. Diouf a quota 14, Bowman a superare la metà campo. Bowman in palleggio, palla per Tessitori, si muove Cole e fallo di Iago ancora, terzo di Iago, liberi per Cole. Due liberi per Cole, 1:55 alla fine di gara 3. Ammesso che bastino, 1:55. Cole in lunetta, 2 liberi, dentro il primo. Non abbiamo visto nel secondo tempo né Nikolic né Valentine e nel quarto periodo pochissimo Wilcher. Per Venezia, 2 su 2 intanto per Cole. Dall'altra parte invece Ferrari, abbiamo visto pochissimo come Smailagic. Più 5 ancora Venezia, Edwards contro Whittle. Edwards arresto, tiro da 3, sbagliato, lotta Iago, rimbalzo, palla fuori, ultimo tocco di Iago. Ultimo tocco di Iago, gli arbitri decidono così, ma fa bene Jakovlevic a chiamare challenge, ce li ha a 1:43 dalla fine. Si va a chiamare, mia sensazione live che l'ultimo tocco sia stato effettivamente di Iago, però c'è il challenge, lo si chiama, che l'impressione dal campo può essere sempre molto molto diversa. Un'e 43 alla fine, come detto. La lotta Parks-Iago, ricordo, se non dovesse esserci un'immagine chiara si mantiene la decisione del campo. Gli arbitri stanno rivedendo l'azione, una rimessa evidentemente molto importante da assegnare in questo momento della partita, con la Reyer avanti di 5 sull'85-80 per una gara 3 che non smette di dare pathos e sofferenza ai tifosi virtussini qui su Nettuno Bologna 1. Arbitri ancora al monitor a cercare di capire al meglio quella che è stata la dinamica dell'azione e se l'ultimo tocco è stato effettivamente di Iago. Ripeto, impressione live e che sia stato il brasiliano l'ultimo a toccare a rimbalzo. Però lasciamo volentieri la decisione agli arbitri sul challenge chiamato da Jakovlevic. Arbitri ancora lì davanti al monitor, e naturalmente una rimessa di valore enorme. Non abbiamo più rivisto neanche Jallov poi nella parte finale del match. Cambio di decisione degli arbitri, cambio di decisione sul challenge. E allora challenge andato a buon fine per Jakovlevic, ultimo tocco di Parks, si resta lì. Allora 14 secondi per andare al tiro, è la rimessa con la palla nelle mani di Iago, palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia cos'è stasera, mamma mia cos'è stasera il serpente, altri tre per lui e meno due Virtus, 1.35 alla fine, sono 31 per Edwards. Bowman supera la metà campo, marcato da Morgan, arriva Parks a portare il blocco, Bowman virata, Bowman l'arresto, il tiro, il canestro di Bowman, troppo morbido Young, Young lì, braccia troppo basse, due punti comodi per Bowman, più 4 Venezia, Young, arriva Morgan, consegnato per lui, fuori per Iago, che chiama Sediouf per il blocco, Iago ancora, palla per Sediouf, arriva Parks al lato debole, arriva anche Young che lo schiaccia per il fallo di Tessitori, che è il quinto, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Quinto fallo comunque per Tessitori, che chiude con 22 punti, 10 rimbalzi, però il fallo su Niang è tosto. Non mi sembra che chiami challenge la Virtus, né che gli arbitri vadano a rivederlo. Eccolo Jallov al posto di Iago, perché difensivamente ci vuole qualcosa in più. Due liberi per Niang, 1.05 alla fine di gara 3, più 4 Reier, e due liberi pesantissimi nelle mani di Saliu Niang, che segna il primo, meno 3. Altro libero per Saliu. Anche il secondo, e allora meno due per la Virtus, un time out a testa per i due allenatori e ultimo minuto adesso di partita, forse. Bowman supera la metà campo, su di lui Morgan, arriva Orton, portare il blocco, Bowman preso da Diouf, Bowman perso da Diouf, e due punti per Bowman per il nuovo più 4 Venezia. Morgan accelera, Morgan stoppato da Orton, Morgan tiene vivo il pallone, Edwards chiuso da Whittle, 14 secondi per andare al tiro, Edwards in palleggio, arresto, tiro da 3, questa è corta, rimbalzo toccato da Orton, palla fuori, no, possesso Virtus, qui possesso Virtus, gli arbitri dicono possesso Venezia, challenge già pronto per Jakovlevic, qua secondo me Orton è l'ultimo a toccare. Vediamo cosa dicono gli arbitri, lo vanno a rivedere credo per conto loro, lo vanno a rivedere per conto loro, non c'è bisogno del challenge, giustamente, più 4 Venezia, 34 secondi e 2 decimi, chi glielo fa fare di non andare a rivederlo? Giustamente, hanno la possibilità di farlo, in qualche modo anche il dovere di farlo. Certo che gli ultimi due canestri di Kai Bowman su una difesa Virtus che ha concesso queste due conclusioni troppo comode all'ex Brindisi. In una partita giocata sul filo, l'errore di Edwards al tiro, rimbalzo toccato da Orton e poi Jallov che si sposta, si scansa, la palla non la tocca. Però visto il precedente aspettiamo la decisione degli arbitri. 34 secondi, 2 decimi alla fine di una intensissima gara 3. con Venezia avanti 89-85 e questa rimessa assegnata sul campo a Venezia. Vediamo se gli arbitri confermano o meno la decisione. L'impressione che l'abbia toccata Orton per ultimo e che quindi il possesso sia per la Virtus, tant'è vero che Edwards è già pronto per la rimessa. Già pronto, si è già messo l'imposizione. Io aspetto qui, dice. Vediamo. Tutti i giocatori in realtà sono nella metà campo veneziana, quindi la sensazione che la decisione degli arbitri possa anche cambiare, i giocatori in campo ce l'hanno. No! E invece no, resta la rimessa per Venezia con l'ultimo tocco di Young. Direi che dopo gli ultimi due casi non ci esprimiamo più sulle rimesse. E allora possesso Venezia, e per la Virtus potrebbe anche già scattare il fallo sistematico. Cole a superare la metà campo pressato da Edwards. Cole con Edwards allontanato da Cole in maniera regolare, dicono gli arbitri. 12 secondi per andare al tiro. Cole, ancora Cole contro Edwards. Cole insiste. Cole si butta dentro, scivola Cole, perde palla, Niang la recupera. 12 secondi per andare al tiro. Morgan da tre, sbagliato, rimbalzo Niang, ancora la Virtus, ancora Niang, fuori per Edwards, triplo sbagliata anche questa. Niang a rimbalzo, Morgan di nuovo, ancora da tre, sbagliata anche questa. Finisce qui. Finisce qui, vince la Reyer 89-85 con una partita durissima, intensissima, di grande agonismo, talvolta anche eccessivo. Venezia si prende la partita e il vantaggio nella serie. Sabato, sempre qui al Taglierzo, sempre qui su Nettuno Bologna 1, la Virtus sarà, come con Trento, costretta a vincere per non chiudere anzitempo la stagione. Non è bastato un super Carson Edwards da 31 punti, 14 per Diouf, 11 Niang, 10 di Arra da una parte, 22 e 10 rimbalzi per Tessitori, 15 Parks, 13 Cole dall'altra, però pesanti i 7, di cui 4 nel finale, di Kai Bowman. La linea alla regia, tra pochissimo ci ritroviamo con i commenti nel post partita con Alessio Torri e Luca Giardini, state con noi.
5: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
4: Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
5: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
7: Ci vediamo in centro?
8: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
7: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
8: Ah già, quello in via Carbonara?
7: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
8: E la ZTL mi arrestano?
7: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
9: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
11: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
12: Ci vediamo in centro?
8: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
12: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
8: Ah già, quello in via Carbonara?
12: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
8: E la ZTL mi arrestano?
12: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
9: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2.
5: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
13: Momenti diretta dal Tagliercio, ben ritrovati da Alessio Torri per questo post gara in cui la Virtus ha perso il vantaggio nella serie, non l'ha mai avuto per la verità, contro la Reier, ma ora è sotto 2-1 dopo questo 89-85 che ha di fatto dato la possibilità del primo match point dai padroni, ai padroni di casa. Ne parliamo con Luca Giardini.
14: Buonasera a tutti, bentrovati.
13: Un secondo tempo decisamente in difficoltà per i campioni d'Italia, che non sono riusciti praticamente mai a trovare la qualità del gioco, il ritmo e l'equilibrio offensivo necessario per poter imprimere alla gara ciò che in parte avevano mostrato nella prima, nei primi 20 minuti. Un secondo tempo che complice anche l'espulsione di Daniel Hackett ha tolto ulteriormente fosforo in regia alla squadra di coach Jacob, che già priva di Paiola e Vildozza nel ruolo si è trovata di fatto sguarnita in fase di playmaking, in fase di impostazione dei tre principali esponenti del ruolo, dovendo convertire Morgan e dare tanti minuti a Iago per cercare di costruire qualcosa che avesse la parvenza di un'organizzazione. Ma Luca, non, così non è stato. Anche il momento in cui la squadra sembrava aver ritrovato numericamente parlando un po' di equilibrio, i secondi 20 minuti sono quasi sempre stati in mano alla Reier, che anche quando non era avanti dava l'impressione di poter guidare l'inerzia della gara.
14: Complimenti all'inerzia, complimenti a Venezia per il modo con cui ha ribaltato l'inerzia di questa gara 3, perché non era affatto scontato dopo essersi trovata sotto anche di 12 punti nel corso di questa partita. È riuscita a riemergere, è riuscita a rimontare come è successo in gara 1 nel secondo quarto, nel secondo tempo è riuscita a prendere in mano le redini soprattutto a livello psicologico della partita, e è riuscita, portandosi a casa questa gara, a prendere le redini della serie, perché al momento si trova soltanto 40 minuti, ammesso che bastino, sabato qui al Tagliercio, sempre alle ore 20, a una partita dalle finals che assegnano lo scudetto. Come in gara 1 è stata una Reier Venezia che in un finale che era diventato punto a punto dopo la grande rimonta della Virtus di cuore ma soprattutto di energia, è una Reier che ha messo tutti i canestri decisivi nel finale, non fallendo un colpo, a discapito invece di una Virtus che quel colpo, soprattutto mi viene in mente una tripla di Iago Dos Santos che a tre quarti dell'ultimo quarto poteva rimettere tutto in parità e far iniziare un'altra partita, non è entrata. Le triple, i tentativi da tre tentati da Matt Morgan, da Carson Edwards nel finale falliti, hanno impedito alla Virtus di riagguantare il match, di riagguantare questa gara 3, di provare a portarla, prolungarla all'overtime. Una Virtus che comunque ha dovuto anche fare i conti con l'assenza sicuramente di Vildozza, che questa sera si è fatta sentire, nonostante un buon Iago Dos Santos in regia che ha provato a sopperire all'assenza dell'argentino. All'inizio un po' confusionario nel secondo tempo, sicuramente in salendo ha concluso distribuendo anche 7 assist, ha dovuto però, oltre che a far fronte all'assenza di Vildozza, rinunciare a uno che in questi playoff aveva dimostrato che quando servivano gli attributi. Quando servivano giocare palloni che pesavano un pochino più degli altri, aveva sempre risposto presente, è stato espulso nel secondo tempo Daniel Hackett a causa di un episodio che ha coinvolto lui e Candy, due giocatori che rappresentano un po' l'anima difensiva delle due squadre, che si sono stuzzicati per tutta la partita, e Daniel Hackett, che ha un po' perso i nervi in quel frangente, è stato guardato parecchi minuti il monitor, gli arbitri hanno controllato il monitor parecchi minuti e hanno decretato l'espulsione di Hackett, che ha probabilmente fatto perdere alla Virtus un po' di energia e soprattutto un po' di carisma, quale il 39enne della Virtus ne è portatore.
13: Sì, Luca, hai parlato della difesa di Hackett, del duello con Candy, difensivamente parlando, in quella zona del campo invece è mancato molto Matt Morgan, spesso in grandissima difficoltà sul proprio avversario di turno, e generalmente la scelta di cambiare quasi sempre sul primo blocco a parte della squadra bianconera non ha pagato, non lo ha fatto per la verità in tantissime altre occasioni, ma è evidente che se questo è l'input di Coach Kovalevic, i giocatori abbiano forse la necessità di non forzare i blocchi e di cambiare, rischiandosi poi di trovarsi, come spesso accade, con mismatch sfavorevoli, soprattutto all'interno del pitturato, dove diventa quasi impossibile che un piccolo possa arginare un lungo. Squadra nervosa questa sera, l'unico non nervoso paradossalmente è stato Corsan Edwards, l'uomo che invece spesso tende a vivere un po' delle lune di giornata. Per il resto la squadra è apparsa un po' slegata, buone cose a parte di Momo Diouf, che ha confermato l'ottima serata di gara 2, sotto invece lo standard di Udi Arra, che invece rispetto all'inizio di questo playoff ha perso un po' di colpi in termini di pitturato nelle gerarchie. Certamente Hackett non bene, abbiamo detto anche per se non altro per il discorso nervosismo espulsione, abbiamo già detto di Matt Morgan tra gli insufficienti, un Karimi Allo che invece è andato a sfrazzi, praticamente non è stata la solita pedina difensiva, ma che certamente deve costituire, oltre alle 6 carambole catturate, anche un'opzione in più, specialmente ora che manca Austin e rotazioni, e che la squadra deve per forza di cose trovare da tutti un impatto migliore. Poi Alias Majdagić ancora una volta non il giocatore che ricordavamo con lo status di Eurolega, ma un giocatore troppo morbido e soprattutto troppo lontano spesso dal fulcro del gioco.
14: Virtus che questa sera non è riuscita a limitare quanto avevamo un po' citato nel nostro prepartito, ovvero il numero delle palle perse, perché a fronte comunque di un buon numero di assist distribuiti, 18 contro 13, quindi sintomo anche di una circolazione del pallone, possiamo dire, ritrovata, e il problema per la Virtus sono state un po' le palle perse, che sono letteralmente il doppio rispetto a quelle prodotte da Venezia, perché le Buniere sono state autrici di 13 palle perse contro le 7 di Venezia, che è stata probabilmente più calma nelle decisioni, nella gestione dei momenti topici della partita, e si è affidata a vari leader nel corso di quest'ultima, perché non ha avuto soltanto un protagonista su tutti, nonostante nel tabellino dei marcatori sicuramente emerge la doppia di Amedeo Tessitori, grande ex della partita, autore di 22 punti e 10 rimbalzi ed un assist. Nel secondo tempo sono saliti in cattedra i vari RJ Cole, Jordan Parks, Whittle e infine Bowman. Jordan Parks che è stato letale soprattutto nel attacco spalle al canestro, un fondamentale in cui la Virtus sembrava averci messo una pezza, soprattutto faccio riferimento all'accoppiamento che era stato aggiustato tra gara 1 e gara 2, quello di Yallo su Wilcher, che di fatto questa sera è stato disinnescato perché ha chiuso con 8 punti realizzati soltanto nel primo tempo, è salito in cattedra 8 punti
15: abbiamo parlato di Amedeo Tessitori
14: al

0: obiettivo di squadra.
1: Ci sono domande? Prego.
2: Buonasera, coach, le chiedo se si sa qualcosa su Mendoza, ci sono chance che torni per gara 4 e se ha detto qualcosa in particolare alla squadra adesso che è finita la gara, perché comunque come ha detto lei la Virtus non ha demeritato, anzi una vittoria ci sarebbe potuta stare, è stata decisa veramente da degli episodi questa partita.
0: No, allora parlando di Luca Mendoza onestamente non lo so, ne parliamo domani, oggi non c'era con noi, si fa curare e trattare a Bologna e valuteremo domani mattina cosa fare. Come sta innanzitutto, e io riparto dalla reazione della mia squadra, perché eravamo sotto di 10 dopo una schiacciata che 9 volte su 10 va dentro, forse anche con fallo, e cioè non dico chi era fallo, ma anche se ci fosse stato il fallo, il mio giocatore fa quella schiacciata e fa punti e siamo andati meno 10, poi comunque avevamo anche il tiro del pareggio da fuori, quindi la reazione c'è stata, la squadra non ha mollato nonostante tutte le difficoltà che ci ha provocato il nostro avversario, e quello che dico alla mia squadra rimane tra me e la mia squadra, con tutto rispetto.
1: Ci sono altre domande? No, ci vediamo sempre.
0: Grazie mille.
3: E queste sono le parole, come sempre molto smart, di coach Jakovlević. Luca molto, molto sinteticamente ha parlato più di testa che di tattica, reazione di squadra, una forza più di pancia che di testa, servirà però altro per riuscire a tornare alla Virtus Arena.
4: Servirà soprattutto riunirsi, compattarsi un'altra volta, l'ennesima volta in questa stagione come squadra, e visto che in questa partita è piaciuta a coach Jakovlević una reazione, servirà per forza un'altra reazione in gara 4, perché la Virtus, come nei quarti di finale che ha disputato contro Trento, si trova spalle al muro per la seconda volta in questa post season e dunque dovrà limitare gli errori, dovrà trovare qualsiasi modo possibile per vincere la gara 4 e andare, tornare, guadagnarsi la possibilità di rientrare a Bologna sotto le due torri, tra le mura amiche, a giocarsi la bella.
3: Grazie Luca Giardini.
4: Grazie, buonanotte a tutti.
3: Un saluto anche da Alessio Torrino, prima di aver ricordato che gara 4 si giocherà sempre qua nell'impianto di Mestre al Tagliercio domenica ore 20, sono consueto prepartito nostro alle ore 19.30. È tutto dal Tagliercio, la linea può tornare allo studio.
5: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
6: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
5: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
7: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
8: Ci vediamo in centro?
9: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
8: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
9: Ah già, quello in via Carbonara?
8: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
9: E la ZTL mi arrestano?
8: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
10: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
12: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
13: Si chiude diretta basket, unica imprecisione del grande Alessio Torri. Gara 4 non sarà domenica, ma sabato sera, sempre qui alle 20 su Nettuno Bologna 1. Buonanotte a tutti.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di vaglio che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez. Batte doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano doboletta. 4-0 Unipol.
1: Domani è sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta. 4-0 Unipol.
1: Domani è sabato alle 20.30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: che volevamo un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan Doboletta, 4-0 Unipol.
1: Domani è sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
8: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastian, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
13: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
14: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano dopo letta. 4-0 Unipol.
1: Domani è sabato alle 20.30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 23 e 59 minuti.
10: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
15: Inizio conto alla rovescia.
16: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
14: Fatto.

0: prima che dobbiamo restituirli.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
4: A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta. 4-0 Unipol.
2: Oggi e domani alle 20.30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
8: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
9: La città sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida da due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, in un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
1: Oggi e domani alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: La città sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
9: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
10: È l'una e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Hernandez batte dopo letta quello che volevamo in un profondo al centro, entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan dopo letta. 4-0 Unipol.
1: Oggi e domani alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetuval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Kneecap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
6: La città sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
1: Oggi e domani alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetuval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
7: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 2:03.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.